0: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Sono le 2:59.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate!
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 3:30.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.

0: Sono le 4 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Medina Story. Sono le 4 e 28 minuti.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Buongiorno, benvenuto da Cifad.
2: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
1: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
2: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
1: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
3: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
5: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea. Commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea. Oggi alle 14.30 con Lele Casini su Radiolina.

0: Dopo la messa che sarà celebrata questa mattina nella chiesa di San Giovanni Battista a Pula, inizierà il viaggio di ritorno che riporterà a Sant'Efisio nella chiesa di Stampace a Cagliari, dove sarà certificato lo scioglimento del voto della 370esima edizione della festa. Videolina seguirà il rientro del santo con una diretta che inizierà alle 21. Ieri sera uno dei momenti più suggestivi del lungo cammino di Sant'Efisio si è svolta la processione che ha attraversato l'area archeologica e poi la spiaggia di Nora per rivivere il momento del martirio. Il pellegrinaggio è partito dalla chiesa di Nora, punto di riferimento della storia del culto del santo, affidata alle cure dell'arciconfraternita di Pula. Il simulacro issato su una portantina è stato portato in spalla da una coppia di confratelli per il martire. Anche l'omaggio di 11 atleti arrivati a nuoto a Nora da Cagliari, accompagnati da una veleggiata di imbarcazioni d'altura. Al termine della processione, seguita da tantissimi fedeli, il santo ha raggiunto la chiesa di San Giovanni Battista.
1: Dall'essere una mosca bianca alla mosca bianca c'è di mezzo una vita di duro lavoro nei campi, quella degli agricoltori isolani. La nuova minaccia per i produttori agricoli della Sardegna è conosciuta come mosca bianca ed è pericolosissima per le produzioni di agrumi. Un parassita che indebolisce la pianta e le foglie, provocando un importante calo nella qualità e quantità dei prodotti. L'ultima emergenza per l'agricoltura sarda arriva da lontano oriente. Lo scorso 30 aprile l'assessorato all'agricoltura ha pubblicato una determina in cui si conferma la presenza nell'isola della mosca bianca e si definiscono le aree delimitate nelle quali si dovranno intraprendere iniziative di prevenzione ed eliminazione dell'infestazione. Un'area che colpisce il cagliaritano e il sud di Sardegna in maniera particolare, Cagliari e Capoterra, ma anche la Gallura, Padru e Nuorese a Olzai.
2: Il servizio fitosanitario regionale lo sta monitorando e in questo momento non sono noti attacchi ad agrumeti in produzione dell'isola. Quindi allarmismi senz'altro no, semmai va aumentata la soglia di sorveglianza e quello che sta facendo il servizio fitosanitario regionale, e per il futuro sarà necessario isolare eventuali nemici naturali in grado di controllarne la presenza nel nostro territorio.
3: Adesso è fondamentale che il sistema pubblico intervenga per arginare la possibile diffusione di questo insetto. Purtroppo il cambiamento climatico rende possibile la diffusione anche di insetti che storicamente non sono stati presenti nei nostri ambienti, e una situazione di questo tipo richiede sempre più interventi coordinati e decisivi.
4: Dei Gabbiani è una delle spiagge italiane più belle al mondo. A certificarlo è la classifica internazionale delle 50 mete balneari più straordinarie del pianeta, edizione 2026, 18° posto globale, terza in Europa e prima in Italia. Un riconoscimento che arriva in un momento speciale per la costa di Baunei dopo le mareggiate invernali, il passaggio del ciclone Harry, le cale hanno ritrovato il loro equilibrio naturale.
5: Tutte le spiagge sono a numero chiuso, soprattutto per quanto riguarda gli accessi dal mare, e il sistema partirà ufficialmente tra circa un mesetto, benché la macchina amministrativa e organizzativa sia già ben avviata.
4: Cala Golorizè, prima nel mondo nel 2025, ora entra nella best of the best del sito, una sorta di Hall of Fame. Insieme a Cala Mariolu, il sindaco Stefano Monni conferma il sistema di prenotazione già attivo, strumento cardine per coniugare accoglienza e tutela ambientale.
5: Oggi possiamo dire che da qualche settimana sono rinate in modo molto molto vigoroso sia Cala Golorizè, ma anche tutte le altre, Cala Biria, la Cala Mariolu, la stessa Cala Lune, la stessa Cala Sisine, si ripresentano oggi in modo molto fiorente.
6: Il borgo di Castelsardo, presso la sede della Lega Navale, ha siglato un accordo insieme a numerose associazioni locali e volontari per la tutela delle tartarughe marine caretta caretta lungo tutto il litorale del nord Sardegna.
7: Il ruolo della Lega Navale di Castelsardo in questo importantissimo progetto è prevalentemente e inizialmente quello logistico, come punto di riferimento tra istituzioni e associazioni, che i nostri volontari prenderanno parte al pattugliamento delle spiagge durante il periodo della deposizione e della schiusa delle uova dalla caretta a caretta.
3: Nel luglio 2024 la nostra spiaggia è stata luogo di deposizione delle uova, quindi si rafforza l'impegno per la tutela e la conservazione di un simbolo del Mediterraneo.
6: Un protocollo che punta a valorizzare le coste e promuovere tra cittadini e turisti il rispetto dell'ambiente per preservare le bellezze naturali e favorire la nidificazione di questa specie, indicatore anche della qualità del mare e delle spiagge.
3: Un protocollo che include misure quali il rispetto della normativa vigente a tutela del mare e degli ambienti costieri e la riduzione delle luci notturne. Queste sono anche occasioni per promuovere il turismo naturalistico. Viaggi immersivi in ambienti naturali come partecipare ad un programma di protezione delle tartarughe marine, visitare il santuario dei cetacei Pelagos nel canyon di Castelsardo, un paradiso di biodiversità in cui vivono regolarmente 8 specie diverse tra delfini e balene.
8: Mi sento Montino fino al midollo perché dove vado praticamente? Ah, tu sei gallurese? No, sono di Monti. Oppure, ah, sei di Olbia? No, sono di Monti, un piccolo paese. È un legame che forse non si può spiegare.
9: Parla così del suo rapporto con Monti Gabriele Barria, baritono e musicista montino. Una carriera in ascesa, costruita tra studio, palcoscenico e un forte legame con il paese in cui è nato.
8: I miei genitori cantavano nei cori parrocchiali del paese e da lì mi incitavano sempre a cantare, insomma, in tutte le occasioni. Insieme alla passione della musica nasceva anche la passione della recitazione.
9: E dal profondo rapporto con la sua Monti è nata l'idea del Manfest, un festival multiculturale che andrà in scena a luglio.
8: Faremo 20 appunto lirici, sinfonici, classici, folcloristici, corali, polimusicali, bandistici, di commedia teatrale, tutto quello che può contenere proprio il nome, la molteplicità delle arti.
9: Orgoglioso il sindaco di Monti, che vede nell'evento un'occasione per valorizzare un talento nato nella comunità e capace di riportare nel paese esperienze, relazioni e nuove prospettive culturali.
10: Dobbiamo approfittare, tra virgolette, della bontà di Gabriele, che vuole investire tempo e risorse nel suo paese.
11: Arriva la primavera, il campionato si avvia alla conclusione e fioccano gli 0-0 di convenienza, come quello di Bologna e Cagliari, giocata a ora Tortellini, e chiusa con un punto ciascuno che non fa male a nessuno. Non ai padroni di casa, che evitano la terza sconfitta di fila, men che meno alla squadra del Pisacane, che vola a più 9 dalla Cremonese, che giocherà lunedì contro la Lazio, a 3 partite dalla fine. Tanto caldo, poche emozioni. La più intensa è il ricordo del sorriso di Alex Zanardi. Poi si gioca con il Cagliari che rilancia Palestra ed Ossena, preferito a un acciaccato Rodriguez, e in attacco si affida a Foloruncio ed Esposito. Dopo un gol di Ossena annullato per fuorigioco di De Jola, proprio il capitano manda di poco al lato. I padroni di casa vanno a sbattere su un'insuperabile Mina e quando Bernardeschi trova lo spiraglio c'è Caprile. Sul finale di tempo, dopo l'uscita per problemi muscolari di De Jola, ci prova Esposito ma Pessina chiude la porta. Nella ripresa il portiere cagliaritano non deve ricorrere ai miracoli sulla conclusione della distanza di Moro. Più impegnativo il sinistro di Castro al 22esimo. Gioco duro ma poche occasioni. Quella più clamorosa capita sul piede poco nobile di Zepedro, che spara in curva l'assist in sforbiciata di Foloruncio. Finisce 0-0 e va bene così, contro la salvezza. Per lo spettacolo si prega di riprovare più tardi o altrove.
12: Quando viene a Bologna e fa una partita di questo livello, sotto tutti i punti di vista, significa che la squadra ha capito che per raggiungere l'obiettivo c'è bisogno della cura dei dettagli. Poi è normale che quando una squadra come la nostra crea, se non finalizza, diventa tutto più difficile. Però ripeto, sono orgoglioso di questi ragazzi perché hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo. Ci sono ancora 4 partite per gli altri, 3 per noi, per cui, come ho detto, questo margine non è sicurezza, è grandissima responsabilità. Però fare la prestazione che abbiamo fatto oggi sicuramente ci mette in uno stato d'animo positivo, che mi auguro che la squadra segui da questo punto di vista per poter ottenere risultati migliori anche nelle prossime 3 partite.
13: Era importantissimo per noi portare a casa dei punti, sapevamo che questo è uno stato difficile contro una grande squadra, ci abbiamo messo tutto del nostro per cercare di fare proprio questa partita. Siamo andati in difficoltà a volte abbiamo avuto l'occasione per fare gol, non l'abbiamo sfruttata benissimo, però ci portiamo a casa un punto che ci avvicina sempre di più al nostro obiettivo. Rimane un po' di amarezza perché comunque sì, abbiamo avuto delle occasioni per andare in vantaggio. Queste sono partite dove devi sfruttare le occasioni che ti capitano. Forse oggi non siamo stati così bravi, però poi siamo stati bravi a soffrire insieme e a portare a casa questo punto.
14: Dopo 16 anni e diversi trofei, la Dinamo Banco di Sardegna lascia la Serie A di basket. Decisiva la sconfitta al Palace Radimigni contro la Virtus Bologna, l'ottava di fila. Le speranze erano minime, la vittoria poteva lasciare aperta un'ultima possibilità, legando i destini dei biancoblu ai risultati delle concorrenti dirette Cantù e Treviso. Va detto che rispetto alle ultime prestazioni Sassari ci ha provato, chiudendo in vantaggio di 7 punti il primo tempo. Bologna ha accelerato al rientro in campo. La Dinamo non è riuscita a contrastare lo strapotere tecnico e fisico avversario. Stagione disgraziata sin dall'avvio con coach Bulleri. Il nuovo arrivato Mersic non è riuscito a invertire la rotta e ha svelato in conferenza stampa di aver trovato nel gruppo squadra una situazione con troppe criticità.
15: C'è qualcosa che, sai, se un giorno te alleni bene, altro giorno lo stesso giocatore arriva senza concentrazione. Quando c'era ora dovevo reagire, anche io ho fatto errori.
14: Ora è il momento delle voci, anche incontrollate. Si parla di ripescaggio, acquisto di un nuovo titolo sportivo, vendita. Per ora ha parlato il campo.
16: È stata, credo, la partita migliore del torneo che ho giocato. Sono stato molto solido oggi, lui è un giocatore molto esperto. E sta tornando in forma anche lui, quindi sapevo che sarebbe stata una partita lottata e sono veramente contento di come ho giocato, di come sono stato in campo, di come sono riuscito a trovare degli spunti a giocare e a variare il mio gioco durante la partita.
17: La soddisfazione di Matteo Arnaldi, che riporta l'Italia nell'Albo d'Oro del Sardegna Open a Cagliari dopo ben 5 anni. Hurkacz, davanti ad un centrale monturpino esaurito, non ha potuto nulla contro il tennista sanremese, che si è imposto 6-4-6-4 in un match dominato anche tatticamente. Arnaldi ha insistito molto sul rovescio del polacco, variando anche con rovesci liftati e palle corte, e per un Hurkacz molto falloso da fondo e non ficcante al servizio è stata notte fonda. Nel primo set Arnaldi ha chiuso il parziale all'ottavo set point. Nella seconda partita subito break per Hurkacz, immediato contro break per l'azzurro, e da quel momento per l'ex numero 6 al mondo è stata una partita completamente in salita.
16: Oggi ho risposto veramente bene, gli ho messo pressione su quasi tutti i game al suo servizio e lui, siccome è andato un pochettino in difficoltà perché non gli arrivavano i punti diretti che magari è di solito, e ho avuto qualche passaggio a vuoto. Il primo sono andato 1-0 sopra, 3-1 sotto, il secondo 2-0 sotto, però sono stato sempre molto attaccato, sempre molti, molti scambi, e c'è stato qualche errore di troppo in quei game, però dopo mi sono ripreso subito e credo di aver fatto una partita molto buona.

0: I sonus de sa terra nostra.
1: Cinque musicisti nuresi dediti alla musica acustica hanno formato nel 1990 i Raimi, parola che in lingua quechua significa festa, e nella loro produzione mescolano elementi della tradizione sarda con quella andina, suonando anche charango, quena e sikus. Qui propongono un brano firmato da Tonino Puddu e da loro arrangiato, Sas cosas bellas de Sugoro.

0: Erano i Nuoresi Raimi, da una loro apparizione alla seconda edizione di Icnos, a Sedilo nel 1994, con Sas cosas bellas de su coro.
1: Sa radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Il modo tutto personale e divertente di interpretare il rock dei Bandabeni, gruppo che ebbe grande popolarità nell'isola agli inizi degli anni Ottanta. Eccone un esempio in questa Rock e poi mi croc.
3: Ah, sei tu? Sì, sono io.
4: Bessu dei traballu bommi borri vasi ai. Torra domo all'estru bommi borri gorcai. Cecilia c'è tu sciri e commenza a pariciai. Se arribendi moi e mi deppu sciacquai. Over giù sa porta.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:29.
2: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: I supermercati Coop di Sardegna si preparano per la stagione estiva con la riapertura del negozio di Via Liri a Quarto Sant'Elena. Dal 7 maggio ti aspettiamo in Via Liri con tante offerte, come i biscotti gocciole pavesi al cioccolato da 500 grammi a 1,95 euro, le specialità di tonno mare blu da 200 grammi a 2,62 euro e la birra nastro azzurro Sardegna da 62 cl con sconto del 40%. Passa a trovarci il 7 maggio in Via Liri a Quarto Sant'Elena. La Coop sei tu.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
7: Il Comune di Sanluri presenta la 10ª edizione del Festival Letterario Sanluri Legge nel suggestivo giardino del Castello di Sanluri. 3 giorni con Marcello Maier Kalowski, Maria Francesca Chiappe, Patrizia Sardo Marras, Antonio Cabrini, Livio Gambarini, Paolo Soriga, Annalisa Cuzzocrea, Ezio Mauro, Barbara Serra, Luca Sommi, Jean Claudio Vinci, Massimiliano Medda, Flavio Soriga, Nicola Muscas, Francesca Urpi, Renzo Cugis, Lele Pittoni, Andrea Pau, Alessia Farci, Samuele Dessì e Riccardo Azzeni. L'8, 9 e 10 maggio vivi la magia delle storie. Scopri il programma su sanlurilegge.it.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Con Per dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
2: Per dormire. Design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
4: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
5: Dal 30 aprile al 9 maggio, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Birra Ichnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Pasta Barilla 500 grammi, 58 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
6: Pan. Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:58 minuti.
2: Wow, che lettura, che protagonisti. Qui c'è di tutto, pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Donald Trump annuncia che gli Stati Uniti avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom per liberare le navi nello Stretto di Hormuz. Si tratta di un gesto umanitario, afferma il presidente americano. Secca la replica da Teheran. Qualsiasi interferenza americana nel nuovo regime marittimo dello Stretto sarà considerata una violazione della cessata il fuoco, ha commentato Ebrahim Azizi, capo della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano. Sulla fronte delle trattative per la tregua, Trump boccia la proposta iraniana in 14 punti, ma il dialogo continua, assicura Witkoff.
4: E migliaia di voli, secondo il Financial Times, sono stati cancellati e diversi collegamenti sono stati operati con aerei più piccoli o più efficienti nei consumi, per preservare carburante in vista di possibili interruzioni delle forniture. Dall'inizio della guerra in Iran, a fine febbraio, il costo del carburante per aerei è raddoppiato, costringendo le compagnie ad aumentare i prezzi dei biglietti. Il problema colpisce soprattutto l'Asia, più dipendente dai flussi attraverso lo Stretto di Hormuz, quasi paralizzato dalla minaccia di attacchi iraniani e del blocco navale statunitense.
5: Almeno 10 persone in ospedale dopo una sparatoria nello stato americano dell'Oklahoma. Le persone ferite sono in condizioni di gravità diverse. Gli spari ad una festa tra giovani al lago Arcade, nella città di Edmond, una ventina di chilometri a nord della capitale Oklahoma City. Il lago è una località popolare per picnic, campeggio, pesca e sport acquatici.
4: In Italia una valanga si è staccata improvvisamente dalle pendici del Gran Sasso, distruggendo il rifugio del monte. La fortuna e una buona dose di precauzione, con il divieto di avvicinamento emanato dal sindaco, hanno evitato l'ennesima tragedia in montagna. Se ci fossero stati degli ospiti, oggi parleremmo di un rigopiano bis, ha commentato il sindaco di Fano Adriano, Luigi Servi. Il riferimento è al disastro che si è consumato sul versante pescarese dello stesso Gran Sasso il 18 gennaio 2017, quando una massa nevosa investì un hotel pieno di clienti, uccidendo 29 persone.
5: Lezioni scolastiche a rischio nei prossimi giorni. Mercoledì 6 e giovedì 7 maggio varie sigle sindacali hanno indetto uno sciopero per protestare, ad esempio, contro le prove Invalsi e contro la riforma degli istituti tecnici. Sono chiamati ad astenersi dal lavoro sia gli insegnanti che il personale ATA e le fasce dirigenziali. Previste varie manifestazioni, come quella del 6 maggio alle 10 davanti al Ministero dell'Istruzione.
4: Lo sport, il calcio, i gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21 con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Cade il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo, Juve costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. Oggi la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. Per la Formula 1 a Miami, terza vittoria di fila per Kimi Antonelli davanti a Norris e Piastri. E infine il tennis, Sinner da leggenda in finale a Madrid travolge Zverev per 6-1-6-2 in meno di un'ora e vince il quinto Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via via.
6: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da un chilo di pan di stelle mulino bianco a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Buongiorno e buon lunedì dalla redazione. Come di consueto, in apertura del nostro GR, la prima pagina dell'Unione Sarda è trovata in edicole sull'app Unione Digital, dedicato ai trasporti aerei e alla continuità territoriale. Aereo Italia, caro carburante, così non va. Questo è il titolo del giornale. Un tavolo a Roma sul caro carburante per aerei, un altro a Bruxelles per discutere della crisi energetica mondiale. Al Ministero dei Trasporti l'appuntamento è domani con Air Italia, che si confronterà a carte scoperte. L'aumento straordinario di costi non può essere assorbito integralmente dalle compagnie. La sua posizione delle due l'una: se in Sardegna non si possono aumentare le tariffe della continuità, siano Stato e Regione a coprire almeno in parte l'impennata del jet fuel. La politica regionale e la sanità, domani in Viale Trento il vertice tecnico voluto dalla governatrice Todde con i segretari di Movimento 5 Stelle, PD e con referenti degli stessi sulla sanità. Obiettivo: la linea comune per risolvere le emergenze più immediate, come il rischio di perdere i fondi del PNRR per ospedali e case di comunità, il sovraffollamento di pronto soccorso, il tracollo della medicina di base, gli ospedali periferici sguarniti di personale. Oggi il rientro di Sant'Efisio a Cagliari dopo la messa celebrata ieri dall'arcivescovo Giuseppe Batturi. A Nora il santo tornerà verso il capoluogo. Dalle 21 su Videolina l'emozionante diretta da Via Roma con la processione notturna, l'arrivo a Cagliari fino alla chiesa di Stampace, dove verrà ufficializzato lo scioglimento del voto da parte del presidente dell'arciconfraternita e davanti all'Alternos. L'omicidio Moci, 10.000 euro per 3 kg di hashish. Questa è la ricostruzione degli inquirenti dell'incontro della notte del 22 aprile tra l'amico di Moci e i rapinatori che poi hanno aggredito e ucciso il 23enne in Villa Citro. Indagati i fratelli Gianmarco e Filippo Tunis, di 24-19 anni, di Pirri, e il quartese Daniel Campus, di 25 anni. Ma spunta l'ipotesi di un quarto giovane coinvolto. I carabinieri attendono gli esiti delle analisi del DNA sui campioni prelevati nel luogo del delitto prima di avere anche il quarto nome indagato per omicidi. E poi due appuntamenti per oggi: a Sassari al Teatro Civico alle 20.30 lo spettacolo Romeo and Juliet Project, creazione di Lindsay Camp, della compagnia Borderline Danza, conclude la rassegna Primavera Teatro. A Cagliari alle 21 al Teatro Massimo L'Uomo Sbagliato, un'inchiesta dal vivo, spettacolo di Pablo Trincia scritto insieme a Deborah Campanella. L'ampia pagina sportiva, che iniziamo con il calcio: il prezioso pareggio del Cagliari a Bologna, che avvicina la squadra di Pisa che nella salvezza, appuntamento rimandato per l'aritmetica a prescindere dal risultato di oggi della Cremonese contro la Lazio. Cagliari che ieri avrebbe anche potuto vincere con alcune occasioni sprecate, come quella clamorosa di Zé Pedro nella ripresa. Il basket: la retrocessione della Dinamo Sassari a 2, la sconfitta al Palaserra di Migni per 80-73 condanna la squadra di Mirsic dopo 16 anni a un amaro incredibile addio alla massima serie. Il tennis: è Matteo Arnaldi, di vincitore del Sardegna Open di Cagliari. In finale il ligure ha battuto con un doppio 6-4 il polacco Hubert Hurkacz, un successo in un challenge che mancava da 3 anni all'italiano, che è stato anche campione di Davis. È tutto per adesso, a più tardi.
10: Go, il primo store pensato per chi vive sempre in movimento. Pasti veloci, snack gustosi, piatti pronti e bibite fresche, tutto al tuo passo. E subito appena entri, 20 euro di buoni spesa in regalo. Ogni giorno servizi smart per la tua spesa on the move. E se sei uno studente universitario, per te il 10% di sconto. Ti aspettiamo il 23 aprile in via Roma 155-157, Cagliari. Cry Go, veloce, fresco, buono.
11: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Casteddu. Innovativa Glass. Creazioni in vetro di qualità.
12: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere?
13: Cosa mi consigli?
12: Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Presso terapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro. E per i capelli completamente lisci? Trattamento cheratina vegetale a 99 euro. Perfetto! Come posso contattarli? Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
14: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
15: In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. In questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
13: Lunedì 4 maggio, un saluto a tutte e a tutti da Paola Piglia, sono le 8:08, inizia Caffè Corretto, saremo insieme fino alle 9:30, buongiorno a Fabio Leoni in regia, i vostri messaggi al 340-8715-015 per commentare insieme a noi la mattinata e le notizie del giorno, partendo dai temi fondamentali che sono sui quotidiani e che vengono discussi in queste ore, così nel mattino, anche sui social e tra gli amici. In primo piano sui giornali, questa è l'apertura dell'Unione Sarda e anche della Nuova Sardegna, c'è il caro carburante. L'Unione, Aero Italia, caro carburante così non va, l'aumento straordinario dei costi non può essere assorbito dalle compagnie, tariffe della continuità nel mirino, domani incontro a Roma e a Bruxelles si parla di crisi energetica. A pagina 2 e 3 dell'Unione l'approfondimento molto interessante curato da Alessandro Carta, che fa il punto della situazione, non senza preoccupazioni naturalmente, perché c'è l'aumento costante dei carburanti che si può riflettere, che si riflette, che rischia di riflettersi sia sulla continuità territoriale, quindi sugli spostamenti dei sardi, ma anche più in generale sui trasporti e quindi anche sulla stagione turistica che sta cominciando. L'appello di Aero Italia al governo: in ballo il preacquisto del jet fuel, servono aiuti. Domani incontro al ministero e proprio lì il governo e i vettori cercheranno una soluzione condivisa. Il ministro Matteo Salvini ha detto nei giorni scorsi: finora abbiamo bloccato gli aumenti per i residenti, ma non riusciremo a farlo ancora a lungo, e ovviamente questo crea grande preoccupazione. C'è stata anche la risposta della regione: qualsiasi eventuale revisione deve avvenire attraverso un confronto formale strutturato tra ministero, regione ed ENAC, dice Barbara Manca, assessora regionale ai trasporti. Oggi all'Eurogruppo si discute verso lo strappo tra paesi frugali e quelli che chiedono il bazooka economico subito, la crisi energetica sul tavolo dell'Unione Europea. Il punto della situazione sull'Unione Sarda, ma vi dicevo, questa è l'apertura anche della Nuova. Caos carburanti, l'ENAC lancia il preallarme, scorte in calo e costi elevati per la continuità territoriale, dice Massimo Deiana, esperto, docente di diritto alla navigazione, le tariffe restano bloccate. Ovviamente oggi è il giorno del rientro di Sant'Efisio, sull'Unione Sarda c'è anche tanto spazio dedicato alla festa, in particolare alla processione di ieri, processione in spiaggia con il bagno di folla. Ivan Murgana lo racconta a pagina 4, fedeli da tutta la Sardegna, oggi c'è il tragitto per il rientro a Cagliari, messa all'aperto dell'arcivescovo. L'Unione racconta però anche il momento del lutto con il funerale a San Rocco per Elena Sid, di Elena Sidi, morta il primo maggio, mentre già in abito tradizionale si preparava a partecipare al corteo. È stato un momento molto emozionante e molto partecipato. Addio Elena, un saluto di musica e colori, il gruppo folk in abito tradizionale, il feretro accolto dalle Launedda su una grande folla al funerale della 55enne morta nel giorno dell'avvio della festa di Sant'Efisio. Per il resto sui giornali oggi c'è spazio tanto per lo sport, ne parliamo tra poco, dal Cagliari alla Dinamo, ma c'è anche il tennis e poi la festa per il campionato dell'Inter sui quotidiani nazionali. Di tutto questo parliamo tra qualche istante, prima c'è la musica però su Radiolina e ci sono i vostri messaggi al 340 87 15 015 per commentare la mattinata insieme a noi. Arriva Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: talk about. Radiolina Caffè Corretto.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
3: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
4: Dal 30 aprile al 9 maggio, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Birra Ichnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Pasta Barilla 500 grammi, 58 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
5: Pan. Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Il Comune di Sanluri presenta la 10ª edizione del Festival Letterario Sanluri Legge nel suggestivo giardino del Castello di Sanluri. 3 giorni con Marcello Maier Kalowski, Maria Francesca Chiappe, Patrizia Sardo Marras, Antonio Cabrini, Livio Gambarini, Paolo Soriga, Annalisa Cuzzocrea, Ezio Mauro, Barbara Serra, Luca Sommi, Jean Claudio Vinci, Massimiliano Medda, Flavio Soriga, Nicola Muscas, Francesca Urpi, Renzo Cugis, Lele Pittoni, Andrea Pau, Alessia Farci, Samuele Dessì e Riccardo Azzeni. L'8, 9 e 10 maggio vivi la magia delle storie. Scopri il programma su sanlurilegge.it.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto.
1: Le 8 e 18 minuti. Paola Pilia al microfono di Caffè Corretto. 340 87 15 015 il numero per i vostri messaggi. Se volete commentare insieme a noi la mattinata, le notizie del giorno, fatelo e vi leggiamo in diretta anche con un messaggino su WhatsApp. Sui quotidiani nazionali, devo dire, ci sono oggi notizie molto diverse. Ci sono giorni in cui i quotidiani hanno tutti la stessa apertura. Non è il caso di oggi, in cui invece ci sono tante notizie diverse. Il Corriere della Sera. Tutti hanno in comune, questo ve lo dico, il calcio, con la festa per l'intercampione, con foto diverse, però il racconto dello scudetto numero 21 e la gioia anche in Piazza Duomo a Milano, la vittoria più bella dopo una stagione vissuta sul confine, qui la festa intercampione, 21esimo scudetto alla più forte, scrive Repubblica. Però il Corriere apre su la missione americana in Italia, la missione USA per incontrare il Papa e Meloni. Marco Rubio sarà in Vaticano giovedì da Prevost, dal Papa americano, il segretario di Stato, e poi vorrebbe incontrare anche la Premier Giorgia Meloni e Sente Tajani. Su questo la stampa apre sulla visita americana, ma sottolinea che da Trump arriva un nuovo sgarbo a Meloni. Sapete che nell'ultimo periodo

stretto i cargo intrappolati e avvisa: portiamo soccorso agli equipaggi di paesi non in guerra. Però ci sono poi tanti altri temi. Intanto sul Corriere della Sera c'è l'intervista a Giuseppe Cipriani, che è il compagno di Nicole Minetti. C'è stato un dibattito e c'è ancora in corso un'inchiesta anche sull'adozione del bambino che avrebbe problemi di salute, che è alla base della grazia concessa a Nicole Minetti. Non c'è nessun inganno, Nicole deve curare il bambino, gin tonic, normali feste. Il punto sulla situazione con le parole di Giuseppe Cipriani a pagina 15. Questa è anche l'intervista che apre la versione online del Corriere della Sera. Ovviamente c'è Garlasco su tutti i quotidiani, sul Corriere Sempio, le chat, la ragazza non è chiara, e poi ancora ovviamente il ricordo e il racconto di Alex Zanardi a pochi giorni dalla morte. Oggi sul Corriere c'è grande spazio per il ricordo di Alex Zanardi. Da pagina 10 ci sono anche le parole della mamma che lo racconta, e poi tutte le cose che Alex Zanardi ha fatto per lo sport in generale, per lo sport paralimpico. Alex, l'ultimo saluto, il minuto di silenzio, l'omaggio dello stadio di Bologna, e poi il dolore della mamma: non avrebbe mai voluto vivere rinchiuso in una stanza. Anna Mezzetti, quando disse no al salvagente e imparò a nuotare, un ricordo molto commovente. Vi voglio segnalare un articolo interessante scritto da Concita De Gregorio in prima pagina su Repubblica Oggi, che è un'analisi sul lavoro e sul lavoro ai tempi dell'intelligenza artificiale. Il lavoro, il salario, gli umani e le macchine. Verrà un giorno presto in cui l'etichetta Made in Italy, scrive De Gregorio, sarà sostituita dall'etichetta Made by Human, e sarà quest'ultima di gran lunga la più importante. La certificazione che un prodotto sia frutto del lavoro umano sarà ben più rilevante del luogo in cui è stato prodotto, cioè che l'abbia fatto una persona e non una macchina. È un dibattito molto attuale, molto interessante, che riguarda diversi tipi di lavoro, anche il lavoro giornalistico. Se ne discute anche a pochi giorni dalla molto discussa intervista che giornalista Walter Veltroni, ex politico, ha fatto un'intelligenza artificiale sul Corriere della Sera, sull'utilità anche di questa intervista. Sono le 8:22, su Radiolina arriva J-Ax con Italia Starter Pack.

0: Starter Pack.
1: J-Ax su Radiolina, quando sono le 8:25 minuti, buongiorno a tutte e a tutti a voi che ci state ascoltando, magari in auto, magari stamattina avete ripreso un po' il tran tran dopo il lungo ponte del primo maggio che è iniziato venerdì e che ha concesso qualche giorno in più anche agli studenti. Si ritorna alla normalità, soprattutto per le scuole, nell'ultimo mese prima delle vacanze estive. Sta agli sgoccioli anche il campionato di calcio, come vi stavamo raccontando oggi in prima pagina su tutti i quotidiani. C'è la festa sui quotidiani nazionali, quantomeno c'è la festa dell'Inter. Per il Cagliari un pari a Bologna e la salvezza è ormai a un passo, il titolo dell'Unione Sarda. Lele Casini è collegato con noi, lo saluto e lo ringrazio. Lele, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Ritornato da Bologna?
2: Sì, di notte.
1: Sempre impegnativo, e questo si lega sempre con l'apertura del quotidiano di oggi e con le difficoltà dei trasporti. Però quella di ieri è stata una buona prova e anche c'è un passo avanti verso la salvezza, Lel.
2: Sì, un po' anche il riassunto della stagione del Cagliari, con tante partite giocate così e poi il rammarico di non aver raggiunto il massimo obiettivo, cioè la vittoria. Non cambiava nulla dal punto di vista aritmetico, il Cagliari comunque non avrebbe potuto festeggiare definitivamente la salvezza. In caso di vittoria però e mancata vittoria della Cremonese questa sera, allora il Cagliari sarebbe stato salvo aritmeticamente. Invece tutto è rimandato alla settimana prossima, a prescindere dal risultato di oggi dei Lombardi contro la Lazio. È chiaro che è un punticino che soddisfa, perché è un altro passo in avanti, quella quota 38-40 che si sperava di raggiungere il prima possibile, alla fine la si sta raggiungendo con ampio anticipo rispetto alla fine del campionato. Io credo che i 36 punti già raggiunti prima della gara di Bologna basteranno il Cagliari per salvarsi, però più punti si fanno è meglio. E ieri il rammarico che si poteva anche vincere contro Bologna obiettivamente sottotono, e le occasioni migliori le ha avuto il Cagliari. Un po', ripeto, quello che abbiamo visto in tutto il campionato, un po' di occasioni mancate che avrebbero potuto dare una classifica
1: sbloccare prima
2: serena.
1: Un progetto che funziona, scrive Enrico Pilia oggi in prima pagina sull'Unione Sarda. Questo Cagliari giovane, incostante e infortunato ha fatto comunque meglio delle squadre guidate da Claudio Ranieri e Davide Nicola, e mancano ancora tre partite di cui due da giocare dentro casa. Si gioca sabato, giusto Lele?
2: Sì, sabato contro l'Udinese, poi si attende ancora la calendarizzazione della partita casalinga contro il Torino e poi l'ultima a Milano. Io credo sarà in notturna, vedremo se poi servirà anche al Milan per raggiungere la Champions, la qualificazione in Champions attraverso il campionato, oppure sarà tutto definito già dalla penultima giornata.
1: Però sabato il Cagliari potrebbe festeggiare la salvezza in casa,
2: sì,
1: e
2: sì,
1: sarebbe,
2: sì,
1: sarebbe molto
2: davanti
1: bello.
2: Più pubblico sarebbe chiaramente più bello, perché avere tutti intorno lì per festeggiare un traguardo che, devo dire la verità, molti non credevano all'inizio del campionato. Era stato definito anche da noi un azzardo, perché dare la squadra a un allenatore che non va mai allenato in Serie A comunque rimane un azzardo, e poi anche la costruzione della rosa con molti giovani alla fine però ha pagato.
1: Questo penso che sarà il tema di discussione anche delle prossime settimane, andando verso la stagione dell'anno prossimo. In prima pagina c'è tantissimo sport sull'Unione di oggi. Lele, intanto la retrocessione della Dinamo in A2 con la sconfitta in casa con la Virtus, poi c'è Sinner che è imperversa, il re del tennis è sempre lui, ma anche il tennis di Cagliari con la conclusione del torneo ATP 175 di Cagliari e con la vittoria di Matteo Arnaldi. Ci sono tante cose. Oggi tu a voi la linea, ricorda l'appuntamento, naturalmente sarà dedicato al calcio e ai tifosi, Lele.
2: Esattamente, 14:30 in diretta su Radiolina, la mezz'ora di terapia, è chiaramente una terapia abbastanza blanda, leggera e serena, però analizzeremo la partita di ieri incontro il Bologna e poi anche le ultime tre giornate e anche dove dovrà guardare il Cagliari per il futuro.
1: Lo sai che c'è un tifoso che ti vuole incontrare a San Siro?
2: Sì, dovevamo incontrarci anche con dei tifosi a Bologna e poi non è stato possibile. Io sono a disposizione, basta
1: scrivetegli a voi la linea, caro amico che ci scrive Antonio da Milano, scrivi oggi durante a voi la linea o telefona, così parli direttamente con lei e vi mettete d'accordo. Grazie Lele Casini, grazie molte. 340 87 15 015, sono le 8:30 su Radiolina, ancora le notizie, la musica e l'informazione, restate con noi.
3: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:29.
0: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis, un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
5: Offerte al costo negli Iper Nonna Isa. Pasta di semola di Vella 500 grammi, 52 centesimi. Detergente piatti svelto 980 ml per 3, 3,99 €. Offerte valide fino all'11 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
10: Tranquilla, ci pensiamo noi.
9: Davvero? Anche colf e badanti?
10: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
9: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
11: In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. In questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
3: Caffè Corretto.
1: I giornali parlano tanto di carburanti, ma anche del caso Minetti ancora prepotentemente, e poi c'è una classifica interessante sulle spiagge e sul mare low cost in Italia. Magari ve la racconto tra poco, ne parliamo meglio nei prossimi giorni. Intanto su Radiolina come sempre c'è la musica e adesso arrivano Madame e Marrakesh. Volevo capire.

0: Madame Marrakesh su Radiolina, quando sono le 8:36 minuti, i vostri messaggi al 340 87 15 015. Molti commentano il fatto che oggi sia il lunedì del lunedì, perché si rientra un po' al lavoro e a scuola dopo un fine settimana lungo. Effettivamente è stato un fine settimana ovviamente legato alla festa a Cagliari e ai tanti eventi che ci sono stati, è stata una prova della stagione turistica anche ben riuscita, anche grazie al tempo particolarmente gradevole. E poi c'è stato un momento in cui veramente Cagliari è stato ovunque, anche su quotidiani nazionali, per la presenza di Mbappé a Cagliari, che è diventato quasi un meme, perché poi alla fine non c'era chi non postasse una foto finta con lui, ovviamente con Esther Esposito, che è la sua fidanzata, attrice spagnola molto conosciuta. La prova della stagione turistica, che inizia anche con i grandi nomi che scelgono Cagliari e che scelgono la Sardegna, anche la prova della Sardegna balneare. E poi ovviamente un fine settimana di grande fede, con la chiusura oggi della festa di Sant'Efisio, un momento molto intenso, la processione del rientro stasera, il pellegrinaggio del rientro a Cagliari, e poi l'arrivo con la processione notturna che sarà mandata in diretta su Videolina, ne parliamo tra poco. Ieri però il momento di Nora, con la processione in spiaggia, le tante persone, i fedeli che sono arrivati da tutta la Sardegna e anche molti turisti incuriositi che ascoltavano e seguivano. E poi la messa, sentiamo le parole di Monsignor Giuseppe Batturi da Servizio di Videolina.
1: Ci insegni ancora a riconoscere la santità presente in ogni gesto di fedeltà paziente, nel perdono che si offre, nell'ardente amore per gli uomini bisognosi. Ciò di cui abbiamo bisogno per illuminare la notte della violenza, della guerra, e la santità.
0: Monsignor Giuseppe Batturi, le parole nell'omelia della messa di Nora. Oggi, come dicevamo, il pellegrinaggio per il ritorno a Cagliari, e poi dalle 21 su Videolina la processione di rientro, la processione notturna, l'arrivo a Cagliari nella chiesetta di Stampace, dove ci sarà l'ufficializzazione dello scioglimento del voto. Un momento più raccolto naturalmente rispetto alla festa del primo maggio, ma che ha sempre di più una visibilità, un momento molto emozionante. Ci sarà il commento in studio di Ambra Pintore, con tanti ospiti. Videolina e anche Radiolina con la sua diretta fanno sempre un lavoro eccezionale nel raccontare questo momento così importante di fede, devozione e cultura, che può arrivare anche in Italia e ai tanti sardi che vivono fuori dalla Sardegna. 340 87 15 15 se volete commentare insieme a noi la mattinata, le notizie e la festa, anche la festa di Sant'Efisio. Ovviamente nel racconto di Sant'Efisio, della festa di Sant'Efisio, è sempre presente Luigi Lai, il maestro, su Maistu, suonatore di Launedda, sarà raccontato meravigliosamente in un film di Gianfranco Cabiddu, e proprio con Gianfranco Cabiddu tra poco ci colleghiamo.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
2: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
3: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
4: Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
6: Ma che luce che ci avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
7: Aspetta che metto l'occhiale da sole.
6: Tac!
8: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
8: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi, perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
10: Tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
11: Una vergogna venire a fare visite a vostra figlia.
12: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
13: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
12: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
14: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
12: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
15: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fanno una vita intera.
12: Dal 14 maggio al cinema.
1: Radiolina Meteo.
16: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo il ponte del 1° maggio, chiuso all'insegna del bel tempo, il lunedì vedrà invece un cambio di circolazione. Infatti la circolazione depressionaria porterà molte nubi, foriere di piogge nel corso del pomeriggio e sarà una settimana con l'anticiclone che inizierà a cedere a discapito appunto di fenomeni che durante la settimana saranno presenti, temperature che non subiranno però grossi contraccolpi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app di Trevi Meteo.
17: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Caffè Corretto.
18: Sono le 8.46, Paola Piglia al microfono, siete su Radiolina 340 87 15 015, numeri per i vostri, il numero per i vostri messaggi, ci state commentando il Cagliari ma anche la festa di Sant'Efisio di quest'anno, dopo torniamo sui messaggi. A proposito di Sant'Efisio, un protagonista che non manca mai da decenni ormai è Luigi Lai, maestro di Launeddas, l'ha raccontato meravigliosamente in un film documentario commovente, una delle cose più belle devo dire che ho visto negli ultimi tempi. Il regista Gianfranco Cavidu che è collegato con noi, lo saluto e lo ringrazio. Gianfranco, buongiorno.
19: Buongiorno, ciao, ciao a tutti.
18: Grazie per essere con noi. Lo racconti come in questo film? Dall'inizio, da quando è ragazzino, da quando si avvicina alla musica Luigi Lai?
19: Sì, sì, è praticamente la cosa importante che colpisce proprio il rapporto con i suoi maestri, l'inizio, la fascinazione per lo strumento e la costanza. Racconto la sua vita che parte proprio da bambino, quando ancora c'era la guerra praticamente, quindi Luigi c'ha 90, farà quest'anno, farà 94 anni, per cui un pezzo di storia personale che attraversa quasi un secolo, ma è è anche una specie di storia della Sardegna, perché c'è l'emigrazione, perché lui è dovuto andare emigrato per non diventare, l'unica prospettiva aveva di fare il minatore, non si poteva campare col suonando le launeddas facendo il musicista, per cui è stato emigrato in Svizzera, poi è tornato, ha recuperato questo strumento che oramai si stava perdendo, perché è uno strumento anche molto impegnativo e difficile da imparare, e poi ha fatto quello che ha fatto per questo strumento, mettendolo in contatto col mondo e suscitando l'interesse del mondo verso una cosa che è ancora viva come possibilità artistica. Per cui il mio intento era anche quello di mettere, come dire, una sottolineatura alla capacità che un'arte può avere di incontrare il mondo a testa alta, non su un piano, diciamo, prettamente folclorico, ma proprio su un piano artistico.
18: C'è assolutamente questo, c'è la storia personale di Luigi Lai, ma come dicevi c'è assolutamente la storia della Sardegna, il momento in cui Luigi Lai racconta di come vuole sfuggire al destino di essere minatore, di vedere anche tanti amici che scompaiono e che sono scomparsi e che sono morti dopo aver fatto questo lavoro. Racconta veramente benissimo quella storia, quel momento di lavoro, però è appassionante davvero la relazione che ha Luigi Lai con la musica e con lo strumento, che è totalizzante, che è meravigliosa, Gianfranco.
19: Sì, quello era...
18: Abbiamo perso il collegamento? Sì, abbiamo perso il collegamento. Prego, adesso ti sentiamo.
19: Io nasco un po' come etnomusicologo, per cui un sottostrato mi porta sempre a cercare praticamente il cuore di una musica che viene da un popolo e che si tramanda oralmente di bocca in bocca, e Luigi Lai in questo praticamente incarna perfettamente la nostra tradizione, la nostra tradizione orale, tant'è che ha avuto anche il riconoscimento dell'Università di Bologna, proprio laurea honoris causa, è il primo al mondo, dalla università più antica del mondo tra l'altro, che l'ha riconosciuto proprio come un maestro della tradizione orale, cioè non viene dall'accademia, non viene dall'università, non viene dalla musica scritta in qualche modo, ma viene da una pratica e un'arte altissima che si trasforma e si modifica nel tempo, ma che comunque mantiene una radice ed è tutta trasmessa a voce, col canto, e questa è una cosa molto importante, perché il canto nasce da dentro il corpo, no? Non è tecnica solo di dita, velocità o come dire virtuosismo, ma è proprio anima quello che esce in questo fiato continuo e che esce da un canto che è un canto antichissimo, insomma.
18: Ma poi è meraviglioso l'idea che comunque, certo, a lui facciano piacere anche le collaborazioni importantissime, i riconoscimenti, ma alla fine la cosa che gli interessa di più è suonare, Gianfranco, o non è
19: lui così? suona ogni giorno e l'altra cosa che appunto volevo evidenziare è come quel modo di suonare, quell'approccio allo strumento, quella felicità nel suonare lo strumento si trasforma in rapporto col pubblico, per cui lui lascia molto poco di documenti incisi in sala di incisione o di dischi, proprio perché la sua arte si esprime quando c'ha di fronte un pubblico che lo sta a sentire, per cui a quel punto gli viene voglia di inventare, di provare qualcosa, c'è tutta la parte, diciamo, che attiene all'improvvisazione, a quello che succede a seconda di chi sta davanti, e questo è molto importante, perché poi una musica legata al corpo, legata al ballo, legata ai passi, per cui ci si influenza vicendevolmente, questo è importante in una cultura che rimane viva.
18: Hai raccontato che ci hai lavorato per moltissimi anni, negli ultimi almeno quanti, 10?
19: No, in 8 anni, gli ultimi 8 anni.
18: Quasi 10, diciamo che sono tanti.
19: Però è stato il lusso di avere questo tipo di tempo davanti da passare con Luigi, che conosco veramente da 40 anni, perché io ricordo l'ho avuto proprio nel mio primissimo film Maria Carta, la festa nel paese suonava lui, e quindi insomma lo conosco da tantissimo, ma per avere con un tra virgolette interprete come lui una serenità di raccontare, di scavare e di lavorare praticamente con una lingua che è la lingua sarda, perché lui parla in sardo in quasi tutto il film, Europa, e ci vuole il tempo che ci vuole. Quindi la ricchezza del film era proprio avere tempo, non tanto avere mezzi, ma avere tempo. Avere tempo per seguirlo anche, che so, in Irlanda, perché c'era un festival importante, oppure le lezioni che ha dato da John Zorn nella scuola di John Zorn a New York, l'incontro con i musicisti americani, l'incontro con Cristina Pato, che è una musicista pazzesca, perché è la pianista di Yo-Yo Ma, che credo sia, cioè credo, no, sono sicuro, è un uccellista più importante che c'è al mondo. Per cui incrociare tutti questi fili richiedeva il tempo che ci voleva, insomma.
18: Il film è molto commovente, ma è anche molto divertente, perché Luigi Lei è anche molto divertente come si racconta. Poi ci sono le parole di Paolo Fresu, di Elena Ledda, di Gavino Murgia. Luigi Lei ha visto l'anteprima del film e l'ha visto per la prima volta con il pubblico, è così, Gianfranco?
19: Sì, lui l'ha voluto, cioè il film è andato la stessa settimana è stato al Festival di Bari, e volevo che ci fosse anche lui, però oramai è una fatica per lui muoversi e arrivare in un posto come Bari, lontano, per cui abbiamo organizzato proprio una proiezione, perché io volevo, come lui ha bisogno del pubblico, anche il film ha bisogno del pubblico, per cui volevo che lui lo vedesse insieme a tanti amici che gli vogliono bene, sono quelli musicisti che sono stati anche testimoni dentro il film, Paolo Fresu, Gavino Murgia, Elena Ledda, insomma i tanti musicisti sardi che poi sono venuti a salutarlo come se facesse vedere una cosa, diciamo, intima, per cui c'erano tantissimi altri musicisti e tante persone che gli vogliono bene, per cui era doveroso fare una proiezione a Cagliari dopo che il film è stato a Bari e dopo che io sono dovuto ritornare a Bari perché il film ha vinto. Come film al Festival Internazionale di Bari.
18: Lo vedremo quindi in sala, Gianfranco?
19: Questo è un aspetto doloroso, nel senso che è difficilissimo intanto la distribuzione per tutto in generale in Italia, è difficile se non sei supportato come dovresti avere una distribuzione come io credo questo film abbia dignità e bisogno di avere, cioè con un'uscita minimo nazionale ma soprattutto con una proiezione internazionale, perché poi se queste cose si fanno per la Sardegna è giusto che la Sardegna si presenti al mondo, no? E invece purtroppo specialmente nel cinema in Sardegna oramai siamo schiacciati, e i film anche meravigliosi che sono usciti anche la scorsa stagione per essere proprio sulla cronaca recente sono usciti solo a Cagliari, Sassari, magari Nuoro, qualcuno ha fatto anche qualche altra proiezione di provincia, ma pochissimo e in maniera completamente discontinua nel territorio nazionale e niente nel territorio internazionale, quindi questo è un anello veramente molto molto delicato e debole per una isola che si vuole presentare al mondo.
18: Certo, da riprendere e da indagare. Noi ci speriamo, ci risentiamo, sono sicura che ci arriveremo e ci risentiamo quando arriva nelle sale, perché veramente
19: Noi adesso aspettiamo il bando distribuzione, speriamo che esca presto, e quello già è un piccolo tassello, e poi abbiamo dei contatti con le distribuzioni nazionali e che c'è bisogno di un investimento dedicato, insomma.
18: Su Maistu di Gianfranco Capito, grazie Gianfranco per essere stato con noi stamattina.
19: Grazie. Grazie
18: a voi. Le 8:56 arriva Annalisa.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 8:59.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Guerra nel Golfo. Trump annuncia che gli Stati Uniti avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Si tratta di un gesto umanitario, afferma il presidente americano. Secca la replica da Teheran. Qualsiasi interferenza americana nel nuovo regime marittimo dello stretto sarà considerata una violazione della cessata il fuoco. Intanto il ministero degli esteri israeliano ha negato categoricamente le sevizie denunciate dai legali di Saif Abu Keshek e Tiago Avila, i due attivisti della flottiglia condotti in carcere in Israele dopo essere stati arrestati in acque internazionali non lontano dall'isola di Creta.
4: Conflitto russo-ucraino. Un drone ha colpito un edificio residenziale a Mosca. Non risultano persone ferite, secondo quanto dichiarato dal sindaco Sergei Sobyanin. Intanto Kiev è pronto a un nuovo round di negoziati in formato trilaterale e chiede un rafforzamento del sostegno militare e della pressione sulla Russia.
5: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, arrivando alla summit della comunità politica europea che si svolge a Yerevan, ha ribadito la necessità di una forza europea. Abbiamo bisogno di maggiore indipendenza, difesa e sicurezza. Dobbiamo aumentare le nostre capacità militari per essere in grado di difenderci e proteggerci. L'Europa è una grande ed ampia famiglia, aggiunto. Siamo legati dagli stessi interessi e affrontiamo le stesse sfide. Per l'Italia al vertice partecipa la Premier Meloni.
4: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato 3 decessi collegati a una possibile epidemia di hantavirus, una malattia trasmessa all'uomo dai roditori a bordo di una nave da crociera nell'Oceano Atlantico. I Paesi Bassi guideranno il rimpatrio di 2 membri dell'equipaggio malati, visto che le autorità di Capoverde non hanno autorizzato lo sbarco di persone per ricevere assistenza medica.
5: Dal 1 maggio non si hanno più notizie di un giovane batterista padovano, Davide Lucchelli, 24 anni, che era in trasferta all'estero con il suo gruppo Oggetto Sconosciuto. L'ultimo avvistamento è avvenuto in un parcheggio della città. La band in queste ore ha condiviso un appello sui social per diffondere la notizia della scomparsa e agevolare le ricerche, così come eventuali avvistamenti.
4: Il calcio è grande festa. Inter batte il Parma e vince lo scudetto con 3 turni di anticipo. È il 21esimo della storia nerazzurra. La squadra di Kivu inizia bene, gioca e crea. A sbloccare la partita è Thuram su assist di Zielinski nel recupero del primo tempo. Nella ripresa bis di Mkhitaryan su assist di Lautaro. Finisce 2-0 e l'Inter vola più 12 sul Napoli secondo. Si infiamma la corsa agli altri 2 posti Champions. Cade il Milan sconfitto 2-0 dal Sassuolo. Juve costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. Oggi la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio, l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli 44,90 €. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via via!
8: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.
10: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Ancora ben ritrovati dalla redazione, Lele Casina al microfono per le news che arrivano dalla nostra isola. Apertura dell'Unione Sarda dedicata all'Italia, caro carburante, così non va. Un tavolo a Roma sul caro carburante per aerei, un altro a Bruxelles per discutere della crisi energetica mondiale. Al Ministero dei Trasporti l'appuntamento è domani con Air Italia che si confronterà a carte scoperte. L'aumento straordinario dei costi non può essere assorbito integralmente dalle compagnie, questa è la posizione delle due l'una. Se in Sardegna non si possono aumentare le tariffe della continuità, siano Stato e Regione a coprire almeno in parte l'impennata del jet fuel. Oltre al caro carburante, un altro focus lo trovate sull'unionesarda.it, il sito è dedicato all'affitto delle case per gli studenti, con gli affitti alle stelle. A Cagliari una singola costa 450 euro al mese, nel 2020 il prezzo era 280, un aumento del 58%. Il capoluogo sardo raggiunge Verona, Venezia, Napoli e Trento. Solo a Bari negli ultimi 6 anni si è registrato un incremento superiore. La politica regionale e la sanità, domani in Viale Trento il vertice tecnico voluto dalla governatrice Todde con i segretari di Movimento 5 Stelle e PD, con referenti degli stessi sulla sanità. Obiettivo, la linea comune per risolvere le emergenze più immediate, come il rischio di perdere i fondi PNRR per gli ospedali e case di comunità, il sovraffollamento dei pronto soccorso, il tracollo della medicina di base e gli ospedali periferici sguarniti di personale. L'omicidio Mocci, 10.000 euro per 3 kg di hashish. Questa è la ricostruzione degli inquirenti dell'incontro della notte del 22 aprile tra l'amico di Mocci e i rapinatori che poi hanno aggredito e ucciso il 23enne di Villa Cidro. Indagati i fratelli Gianmarco e Filippo Tunis, di 24 e 19 anni, di Pirri, e in quartese Daniel Campos, di 25 anni. Spunta l'ipotesi di un quarto giovane coinvolto. I carabinieri attendono gli esiti delle analisi del DNA sui campioni prelevati nel luogo del delitto prima di avere anche il quarto nome indagato. Oggi il rientro di Sant'Efisio a Cagliari, dopo la messa celebrata ieri dall'arcivescovo Baturi. A Nora il santo tornerà verso il capoluogo dalle 21 su Videolina, l'emozionante diretta da Via Roma con la processione notturna, quindi l'arrivo a Cagliari fino alla chiesa di Stampace, dove verrà ufficializzato lo scioglimento del voto. Alcuni appuntamenti per oggi: a Sassari al Teatro Civico alle 20.30 lo spettacolo Romeo and Juliet Project, creazione di Lindsay Camp della compagnia Borderline Danza, che chiude la rassegna Primavera Teatro. Al Teatro Massimo alle 21 invece L'Uomo Sbagliato, un'inchiesta dal vivo, lo spettacolo di Pablo Trincia scritto insieme a Deborah Campanella. La pagina sportiva, il calcio, il prezioso pareggio del Cagliari a Bologna che avvicina la squadra di Pisacane alla salvezza, appuntamento rimandato per l'aritmetica a prescindere dal risultato di oggi della Cremonese contro la Lazio. Cagliari che ieri avrebbe anche potuto vincere con alcune occasioni sprecate, come quella clamorosa di Zepedro nella ripresa. Sempre per il calcio, ultima giornata nel weekend della regular season di Serie D, con i pareggi tra Budoni e Latte Dolce e tra Cossa e Olbia, la vittoria sabato del Monastir. La squadra di Angeleddo affronterà il Flaminia al primo turno dei playoff, mentre l'Olbia se la vedrà con l'Ischia in quello dei playout. Il basket, la retrocessione della Dinamo Sassarina 2, la sconfitta al Palasera di Mini per 80-73 contro Bologna, con Tan la squadra di Mirsic dopo 16 anni ad un amaro incredibile addio alla massima serie. E chiudiamo col tennis: Matteo Arnaldi, vincitore del Sardegna Open di Cagliari, in finale Ligure ha battuto con un doppio 6-4 il polacco Hurkacz, un successo in un challenge che mancava da 3 anni all'italiano, che è stato anche campione di Davis. È tutto, a più tardi.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
12: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature

0: gioventuri, baciata, tattoo, calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
1: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Offerte al costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Eva, naturale o frizzante, 1,5 litri, 32 centesimi. Prosciutto cotto Gran Biscotto Rovagnati, 1,98 euro letto. Offerte valide fino all'11 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
4: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
5: Nella prossima uscita parleremo di disturbi psicotici.

0: Caffè Corretto.
1: Le 9:09 minuti, Paola Pili al microfono, state ascoltando Caffè Corretto 340-8715-015, se volete scriverci e commentare con noi, tra poco torneremo sulle notizie dell'ultima ora di unionesarda.it. Prima ci spostiamo invece a Orosei, dove è in corso il Sardinia World Chess Festival, l'Open di scacchi, che vale come tappa ufficiale di qualificazione alla Coppa del Mondo. Ne parliamo con il direttore del torneo, Roberto Mogranzini, che è collegato con noi, lo saluto e lo ringrazio, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Un'edizione importante anche dal punto di vista dei numeri, è vero? E che sta crescendo sempre di più.
2: Sì, è un'edizione molto importante sotto il profilo dei numeri, perché ci sono 300 giocatori, ma la cosa che sconvolge di più veramente è che questi 300 giocatori provengano da quasi 50 paesi. E tra questi paesi ci sono paesi che in questo momento purtroppo stanno anche soffrendo. Abbiamo il numero uno dell'Iran, il numero uno della Russia, diversi giocatori da Israele, diversi giocatori dagli Stati Uniti, dall'Ucraina, quindi è sicuramente un bellissimo messaggio di sport, dove ancora una volta gli scacchi e lo sport in generale unisce e non divide.
1: Certo, è molto importante guardando quello che succede nel mondo. Che età hanno questi giocatori? Sono giocatori molto forti.
2: Sono giocatori molto forti e giocatori molto giovani. Tra gli altri, tra i partecipanti, c'è anche l'astro nascente mondiale Faustino Oro, che è un giocatore argentino di soli 12 anni che sta giocando per ottenere la sua terza norma di grande maestro, che è l'ultima categoria che si raggiunge negli scacchi. E questo regalerebbe a Faustino, ma al mondo intero, un record assoluto, perché sarebbe il più giovane grande maestro della storia a raggiungere il titolo a soli 12 anni, cioè prima del famoso Kasparov, di Karpov, di Bobby Fischer, di Magnus Carlsen. Quindi c'è questo talentosissimo giocatore argentino, ma in generale oggi gli scacchi sono uno sport per giovani, quindi l'età media è ovviamente sotto i 30 anni.
1: Come si svolgono le giornate? È già in corso il torneo, c'è stata ieri la conferenza stampa di presentazione, sappiamo che si va avanti fino al 10 maggio, le giornate come sono?
2: Le giornate si gioca una partita al giorno, tranne domani che si giocheranno due partite, quindi i giocatori sono impegnati il pomeriggio nella gara e di solito la mattina possono usufruire di quelli che sono la bellezza della struttura dove si gioca. Giochiamo all'IT Marina Beach, quindi le persone vanno al mare, stanno in piscina oppure visitano la Sardegna in generale. Diverse persone appunto hanno noleggiato delle auto o chiedono dei taxi e si vanno a vedere le bellezze di questa meravigliosa isola.
1: E quindi è un momento anche di grande visibilità per la Sardegna, appunto con le persone che arrivano da tutto il mondo. Si pensa già alla prossima edizione, Mogranzini, visto che funziona così bene?
2: Sì, noi stiamo già pensando, lo dicevo ieri in conferenza stampa, quando inizia la prima mossa del primo turno noi già pensiamo a quella che sarà l'edizione futura. La cosa di ieri proprio, che già dal primo giorno abbiamo avuto più di 100.000 visualizzazioni in tutto il mondo, perché oggi gli scacchi rappresentano lo sport più praticato al mondo e avendo veramente tantissimi giocatori dall'India e essendo le partite in diretta streaming online, solo nella giornata di ieri abbiamo avuto più di 100.000 persone che hanno visto il torneo. Si può vedere nelle più grandi piattaforme dove si gioca a scacchi, tra cui chess.com, che oggi vanta 250 milioni di iscritti, e quindi è un'ottima promozione del territorio, un'ottima promozione per la regione Sardegna e tantissime di queste persone ci auguriamo che tornino ad Orosei, ma in Sardegna in generale, per farsi qualche giorno di vacanza invece che giocare sul torneo.
1: Grazie a Roberto Mogranzini per essere stato con noi stamattina qui a Radiolina. Continueremo a leggere.
2: Grazie a voi, grazie a voi e vi auguro buona giornata.
1: Grazie sui quotidiani e anche in come sta andando il torneo, che è così importante e così visto a livello mondiale. Sono le 9:13 minuti, 340 87 15 015, Alex Warren su Radiolina.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. In questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Caffè Corretto.
1: Le 9:18 minuti, vi segnalo oggi sull'Unione Sarda una bellissima intervista a Giovanni Allevi che sarà a Cagliari in Sardegna con una serie di concerti. Si racconta cose molto belle a Cagliari, a Sassari. Dimostro che la fragilità è una forza. 340 87 15 015. Le altre notizie le vediamo tra poco con l'ultima ora, le cose che arrivano dall'Unione su web. Intanto, come sempre su Radio Lina c'è anche tanta musica. Arriva Olivia Rodrigo con Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo su Radiolina alle 9:22 minuti. Emanuele De Sil, direttore dell'Unione Sarda, ci ha raggiunto. Lo saluto e lo ringrazio. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno e grazie a te Paola e soprattutto grazie a chi ti ascolta su Caffè Corretto su Radiolina.
0: Di cosa parliamo?
1: Di quello che vuoi. Sicuramente parliamo dell'apertura del nostro sito in questo momento, che era anche l'apertura in giornale ieri, ne hai già parlato. Ne abbiamo parlato anche negli spazi informativi con Lele Casini. È ovvio che avendo lo stretto di Hormuz chiuso da più di un mese ci siano problemi nell'approvvigionamento del petrolio e quindi comincia a scarseggiare quello, il cosiddetto jet fuel, kerosene per gli aerei. E c'è Aeroitalia che rilancia l'allarme, lo ha fatto anche l'amministratore di Ryanair, il CEO di Ryanair nei giorni scorsi. C'è un problema intanto di scarsità di carburante e di costi di carburante, tant'è che Aeroitalia dice non potete scaricare tutti i costi su di noi, visto che i biglietti della continuità territoriale sono fissati per legge, c'è un bando e quindi non si possono toccare. Chiede che compartecipino ai maggiori costi la regione e lo Stato. Domani c'è un incontro a Roma. In prospettiva inizia a preoccupare anche il fatto che potrebbe esserci tra qualche settimana, tra qualche mese, anche la necessità di dover ridurre i voli, cosa che per esempio ha fatto Lufthansa sui voli meno importanti,
0: a corto raggio.
1: Un taglio di 20.000 voli nei prossimi mesi. E quindi c'è un problema concreto che soprattutto noi sardi seguiamo con attenzione, visto che non è che possiamo andare a nuoto
0: dall'altra
1: parte del mare. Quindi è un problema che ci tocca da vicino e che è sul quale potremmo vedere sintonizzatissima, già lo è, ma forse ancora di più, la nostra amministrazione regionale.
0: E domani comunque lo seguiremo e ne parleremo meglio, anche perché domani potrebbe essere la giornata importante. È un tema che ricorre. Mbappé l'ha incrociato questo fine settimana.
1: No.
0: Cioè, non l'ha foto tutti, tu ce l'hai la foto
1: con
0: Mbappé?
1: Non ce l'ho. No, non ce l'ho e nemmeno con la Exposito, con la fidanzata. No, fa piacere.
0: Però è interessante perché nel momento in cui si discute anche di frequenza dei voli, di questo spot per la Sardegna e per Cagliari, sai, se poi uno cerca il volo e non lo trova.
1: Certo, io immagino abbia viaggiato con un volo privato, se lo possa permettere. Però sì, fa piacere comunque che i riflettori di Cagliari si accendano. Era il giorno di Sant'Efisio, quindi eravamo comunque noi sardi al centro del nostro mondo, quindi per noi era un giorno speciale. Che lo fosse anche, poi non so quanto fosse interessato a Sant'Efisio, magari no, però avere personaggi così, alla fine tu dici chi se ne frega. Perché
0: no, vabbè, però sono uno spot.
1: Però sono uno spot.
0: Nel quindi, senso che poi quelle foto sono diventate virali e sono finite anche sui quotidiani nazionali e internazionali.
1: Poi ho visto che la fidanzata ha 24...

0: 5 milioni di follower.
1: Sì, però lui 130.
0: Lui 130, ma anche lei si difende bene.
1: Infatti, se avesse taggato i locali dove è stato, avrebbero fatto il botto. Però non ha taggato nessuno e non ha postato nessuna foto. È un po' cominciata la stagione. Devo dire che il fine settimana di Sant'Efisio è stato un banco di prova anche per la stagione turistica.
0: Assolutamente. E questo ci porta a un altro dei temi che stiamo trattando, Paolo, è quello della difficoltà di trovare case in affitto. Perché i proprietari di case cosa fanno? Prediligono gli affitti brevi, c'è il discorso della cedolare secca, spero che i controlli della Guardia di Finanza o dell'agenzia siano importanti, visto che comunque qualche soldino bisogna versarlo, è il 21%. E non voglio fare l'agente del fisco.
1: No, però è così.
0: Non mi appartiene, però è così. Davvero è difficile affittare case e c'è un approfondimento che riguarda soprattutto gli studenti. Una casa, scusami, una stanza in un appartamento condiviso mediamente costa in una città come la nostra, come Cagliari, 400 euro. Erano 280 più o meno negli anni del Covid. Quindi intorno al 2002 si pagavano 280 euro mediamente, adesso è difficile trovarle e costano un sacco di soldi.
1: Se fate una passeggiata nei centri storici delle città, Cagliari e Sassari, vedete vie intere con il CIN fuori, il codice identificativo, c'è un cambiamento strutturale. Si sta forse però già tornando indietro, gli esperti stanno dicendo che alla fine gli affitti brevi non convengono e forse c'è anche un ritorno indietro, però questo lo vedremo.
0: Questo lo vedremo, certo, poi ci sono tanti aspetti positivi, ecco, Cagliari turistica, noi ricordiamo passato il santo, Sant'Efisio, Cagliari era tristissima. Io ho fatto una passeggiata il 1° maggio, era animatissima.
1: Sì, infatti, infatti.
0: Anche perché comunque la Sardegna si sposta verso Cagliari, ma c'erano tanti turisti.
1: Tantissime persone, grazie anche ai grandi eventi, anche agli eventi molto belli di Radiolina al Bastione. Devo dire che sono stati un grande successo.
0: Poi Abate che metteva musica come negli anni 80.
1: Re indiscusso.
0: Scusate se ogni tanto io e Paola parliamo di noi.
1: Scusate, ma insomma, se Abate ha oscurato Mbappé nel fine
0: istituzione, il nostro Francesco Abate.
1: È stato tutto molto bello ed è stata bellissima la diretta di Videolina su Sant'Efisio, che torna anche stasera a partire dalle 21.
0: Anche Ruido era in prima fila.
1: Certo, Ruido sempre presente, bellissimo. È stato un evento molto partecipato e molto bello.
0: Molto bello.
1: Anche quello del Bastione. Dobbiamo dire cuore degli eventi, Cagliari, e poi a Videolina oggi di nuovo la diretta.
0: Oggi è dalle 21, sì, c'è stata Rada dei Sant'Efisi, c'è la diretta fino allo scioglimento del voto, che presumibilmente sarà intorno a mezzanotte, poco prima, perché questa è la prassi, però ci saremo. Sono stati 4 giorni intensissimi con uno sforzo straordinario di tutta la struttura, come sempre, per far vivere un posto in prima fila, per regalare un posto in prima fila ai sardi nel mondo, anche perché mi ha avuto accessi, Paola,
1: sul
0: web straordinari.
1: Ma anche io, finché non sono uscita a vederlo di persona, l'ho guardato da Videolina. È un servizio indispensabile, straordinario ogni anno. Bravi tutti. Grazie direttore, ci vediamo nei prossimi giorni. Vi ricordo che potete riascoltare i podcast sul sito e sull'app a Mezzogiorno e Mezzo alla Strambatta con Egidio Angelasecchi.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 9 e 31 minuti.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
3: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Nella prossima uscita parleremo di disturbi psicotici.

0: con Per Dormire Dormi Senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
1: Per dormire. Design for wellness.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
4: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Casteddu. Innovativa Glass, creazioni in vetro di qualità.
5: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
6: Radiolina Meteo.
7: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo il ponte del 1° maggio, chiuso all'insegna del bel tempo, il lunedì vedrà invece un cambio di circolazione. Infatti la circolazione depressionaria porterà molte nubi, foriere di piogge nel corso del pomeriggio e sarà una settimana con l'anticiclone che inizierà a cedere a discapito appunto di fenomeni che durante la settimana saranno presenti, temperature che non subiranno però grossi contraccolpi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app di Trevi Meteo.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 10 e 0 minuti. Buongiorno, benvenuto da Cifad.
1: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
0: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
1: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
0: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
2: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Le forze armate iraniane hanno affermato che la navigazione nello stretto di Hormuz deve avvenire in coordinamento con le unità militari iraniane. Così Teheran risponde all'annuncio americano dell'avvio della missione aeronavale americana Project Freedom a tutela dei mercantili in transito. Teheran mantiene pienamente e gestisce con forza la sicurezza nello stretto e risponderà duramente a qualsiasi minaccia a qualunque livello e in qualunque parte del paese, ha detto, secondo i media di Stato, un portavoce militare.
3: Si tiene oggi l'ottava riunione della comunità politica europea. L'incontro raduna i leader di tutto il continente a Yerevan, in Armenia. Presente anche la premier Giorgia Meloni, che a margine del vertice ha preso parte alla riunione sull'Ucraina con il presidente Volodymyr Zelensky, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. Abbiamo bisogno di maggiore indipendenza, difesa e sicurezza. Dobbiamo aumentare le nostre capacità militari per essere in grado di difenderci e proteggerci, ha dichiarato a margine del summit la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.
4: Un aereo con a bordo il premier spagnolo Pedro Sanchez è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza in Turchia. È successo ieri sera 3 maggio a causa di problemi tecnici. L'ha reso noto il governo di Madrid. Sanchez era in viaggio verso l'Armenia proprio per partecipare alla riunione della comunità politica europea quando si è verificato il guasto.
3: Un giovane è morto travolto da un treno mentre attraversava i binari nella stazione di Sesto San Giovanni alle porte di Milano. È accaduto poco prima delle 23 di ieri, quando il 26enne di origine peruviana, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, avrebbe incautamente attraversato i binari non rendendosi conto dell'arrivo di un treno.
4: Dal 1 maggio non si hanno più notizie di un giovane batterista padovano, Davide Lucchelli, 24 anni, che era in trasferta all'estero con il suo gruppo Oggetto Sconosciuto. L'ultimo avvistamento è avvenuto in un parcheggio della città. La band in queste ore ha condiviso un appello sui social per diffondere la notizia della scomparsa e agevolare le ricerche, così come eventuali avvistamenti.
3: Il calcio è grande festa. Inter batte il Parma e vince lo scudetto con 3 turni di anticipo. È il 21esimo della storia nerazzurra. La squadra di Chivu inizia bene, gioca e crea. A sbloccare la partita è Thuram su assist di Zielinski nel recupero del primo tempo. Nella ripresa bis di Mkhitaryan su assist di Lautaro. Finisce 2-0 e l'Inter vola a più 12 sul Napoli secondo. Uno scudetto frutto del lavoro di gruppo, ha commentato capitan Lautaro Martinez. Sentiamolo.
5: Questo scudetto è merito al lavoro duro che abbiamo fatto tutto l'anno. Non era semplice ripartire dopo tutto quello che è successo, come abbiamo finito il Mondiale per club, però mister e gruppo ha fatto la differenza.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il Tosa Erba Semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
9: Radio Lina. Radio Notizie.
10: Nuova edizione del GR Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casini. La sanità e la politica regionale in apertura. Domani in Viale Trento il vertice tecnico voluto dalla governatrice Todde con i segretari di Movimento 5 Stelle e PD e con i referenti degli stessi sulla sanità. Obiettivo: la linea comune per risolvere le emergenze più immediate, come il rischio di perdere i fondi del PNRR per ospedali e case di comunità, il sovraffollamento di pronto soccorso, il tracollo della medicina di base, gli ospedali periferici sguarniti di personale. L'omicidio Moci, 10.000 euro per 3 kg di hashish. Questo richiesta la ricostruzione degli inquirenti dell'incontro nella notte del 22 aprile tra l'amico di Moci e i rapinatori che poi hanno aggredito e ucciso il 23enne in Villa Cidro. Indagati i fratelli Gianmarco e Filippo Tunis di 24 e 19 anni di Pirri e il quartese Daniel Campos di 25 anni. Spunta l'ipotesi di un quarto giovane coinvolto e i carabinieri attendono gli esiti delle analisi del DNA sui campioni prelevati nel luogo del delitto prima di avere anche il quarto nome indagato per omicidio. Volò salvavita questa notte a Cagliari un 68enne ricoverato a Bruzzo, è stato trasportato d'urgenza con un veicolo dell'aeronautica militare dall'aeroporto di Cagliari a quello di Venezia, immediato il trasporto verso l'ospedale di Padova dove l'uomo è stato ricoverato. Oggi il rientro di Sant'Efisio a Cagliari, dopo la messa celebrata ieri dall'arcivescovo Baturi e Nora, il santo tornerà verso il capoluogo. Dalle 21 su Videolina la diretta da via Roma con la processione notturna all'arrivo a Cagliari fino alla chiesa di Stampace dove verrà ufficializzato lo scioglimento del voto. Oggi due appuntamenti su Radiolina, alle 14.30 voi la linea, la mezz'ora dedicata ai tifosi del Cagliari, si parlerà del pareggio di ieri, di una salvezza ormai vicina. Alle 18.30 invece l'appuntamento è con l'informatore sportivo dalla CIA promozione con Alberto Masu, anche su Videolina. Gli ospiti saranno l'allenatore del Terralba Daniele Porco, il capitano della squadra del Terralba Luca Orru e poi l'allenatore del Bonorro Michele Pulina. Che chiudiamo a proposito di sport con la pagina sportiva, il prezioso pareggio del Cagliari Bologna che avvicina la squadra di Pisa che è nella salvezza, appuntamento rimandato per l'aritmetica a prescindere dal risultato di oggi la Cremonese contro la Lazio, Cagliari che ieri avrebbe anche potuto vincere con alcune occasioni sprecate come quella clamorosa di Zé Pedro nella ripresa. E poi il basket, la retrocessione della Dinamo Sassari in A2, la sconfitta al Palace Re di Minni per 80-73 contro Bologna condanna la squadra di Mirsic dopo 16 anni ad un amaro incredibile addio alla massima serie. E chiudiamo col tennis, Matteo Arnaldi vincitore del Sardinia Open di Cagliari, in finale ligure ha battuto con un doppio 6-4 il polacco Hurkacz, un successo in un challenge che mancava da 3 anni all'italiano che è stato anche campione di Davis. È tutto, a più tardi.
11: Offerte al costo negli iper Nonna Isa. Pasta di semola di Vella 500 grammi, 52 centesimi. Detergente piatti svelto 980 ml per 3, 3,99 €. Offerte valide fino all'11 maggio negli iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
12: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
13: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
15: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. E in questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
16: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni: Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
2: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
3: Cerchi un centro

0: per chi vive sempre in movimento. Pasti veloci, snack gustosi, piatti pronti e bibite fresche. Tutto al tuo passo. E subito appena entri, 20 euro di buoni spesa in regalo. Ogni giorno servizi smart per la tua spesa on the move. E se sei uno studente universitario, per te il 10% di sconto. Ti aspettiamo il 23 aprile in via Roma 155-157. Cagliari. Cry Go. Veloce, fresco, buono.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
2: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Latina Story. Sono le 10 e 30 minuti.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
5: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
6: In Sardegna, Glovo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Passa a Coop Voce nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 27 maggio potrai attivare l'offerta Turbo 205G. Con 7,90€ al mese avrai 200 giga, minuti illimitati e 1000 sms. I primi due mesi sono gratis. Chiedi informazioni al tuo punto vendita Coop di fiducia. Non dimenticare che Coop Voce si appoggia alla rete Vodafone. Coop Voce. Comunicare è semplice.
8: Quella vecchia teiera, quel giocattolo che non utilizza più nessuno da mesi, quei palloni da calcio che non usi più, pensi che siano da buttare?
9: Al centro di riuso di Cagliari niente finisce davvero, gli oggetti trovano una nuova casa e l'ambiente ringrazia.
8: Porta ciò che non ti serve più o scegli qualcosa di utile per te. È gratis, è sostenibile, è Cagliari che cambia. Ogni lunedì, mercoledì e sabato in via Conti Vecchi 8 a Cagliari. Al centro di riuso, riduci, riusa, rigenera.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sardegna Storia.
1: I supermercati Coop di Sardegna si preparano per la stagione estiva con la riapertura del negozio di Via Liri a Quarto Sant'Elena. Dal 7 maggio ti aspettiamo in Via Liri con tante offerte, come i biscotti gocciole pavesi al cioccolato da 500 grammi a 1,95 euro, le specialità di tonno mare blu da 200 grammi a 2,62 euro e la birra nastro azzurro Sardegna da 62 cl con sconto del 40%. Passa a trovarci il 7 maggio in Via Liri a Quarto Sant'Elena. La Coop sei tu.
2: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
3: Per dormire. Design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
5: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi. Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Casteddu. Innovativa Glass. Creazioni in vetro di qualità.
7: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Mio tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
9: Una vergogna venire a fare visite a vostra figlia.
10: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
11: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
10: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
12: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
10: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
13: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fanno una vita intera.
10: Dal 14 maggio al cinema.
14: Radiolina, meteo.
15: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo il ponte del 1° maggio, chiuso all'insegna del bel tempo, il lunedì vedrà invece un cambio di circolazione. Infatti la circolazione depressionaria porterà molte nubi, foriere di piogge nel corso del pomeriggio e sarà una settimana con l'anticiclone che inizierà a cedere a discapito appunto di fenomeni che durante la settimana saranno presenti, temperature che non subiranno però grossi contraccolpi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app di Trevi Meteo.
16: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Storia.
1: Sono le 11:00.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Si tiene oggi, 4 maggio 2026, l'ottava riunione della Comunità Politica Europea. L'incontro raduna i leader di tutto il continente a Yerevan, in Armenia. Presente anche la Premier, Giorgia Meloni, che a margine del vertice ha preso parte alla riunione sull'Ucraina con il presidente Zelensky, secondo quanto fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. Abbiamo bisogno di maggiore indipendenza, difesa e sicurezza, ha dichiarato a margine del summit la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Dobbiamo aumentare le nostre capacità militari per essere in grado di difenderci e proteggerci, ha aggiunto la Presidente.
4: I passeggeri a bordo della nave da crociera Hondius a largo di Capoverde con sintomi dell'antivirus sarebbero stati infettati prima di salire a bordo. L'OMS ha confermato 3 decessi, tra cui una coppia di coniugi olandesi di 70 e 69 anni. Uno di loro è risultato sicuramente positivo al virus. Un cittadino britannico di 69 anni è ricoverato in terapia intensiva a Johannesburg. 2 membri dell'equipaggio sono in gravi condizioni e si trovano ancora sulla nave ancorata e verranno rimpatriati dai Paesi Bassi.
5: Non c'è pace per i trasporti pubblici a Milano. Almeno 5 passeggeri sono rimasti contusi a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana. ATM ha però precisato che la frenata di emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto nella stazione di Cadorna intorno alle 8:40.
4: Padova si prepara a vivere una giornata storica e carica di emozione per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Con il gabinetto del sindaco e la prefettura al lavoro già da questa domenica per gestire l'arrivo di migliaia di persone martedì 5 maggio alle 11. E il fulcro sarà la Basilica di Santa Giustina, dove si terranno i funerali. L'organizzazione richiama quella delle grandi occasioni, attese numerose personalità del mondo dello spettacolo e dello sport.
5: Messaggio del presidente Mattarella per il 165esimo anniversario della Fondazione dell'Esercito Italiano. Professionalità ed dedizione rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e l'affermazione dei valori della Costituzione. In questo momento travagliato, ha aggiunto Mattarella, è un tassello importante per un adeguato strumento difensivo europeo, contribuendo a far prevalere le ragioni del diritto e del rispetto delle istituzioni multilaterali sulla pretesa della forza.
4: E oggi il Presidente della Repubblica Mattarella riceverà le squadre nazionali italiane di tennis, sia femminile che maschile, vincitrici nel 2025 rispettivamente della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis. Il Capo dello Stato aveva espresso parole di apprezzamento e orgoglio per l'importante risultato raggiunto. L'Italia diventa infatti la prima nazionale a conquistare 3 edizioni consecutive della Coppa Davis nell'era moderna, senza il vecchio sistema del Challenge Round abolito nel 1972. Protagonisti indiscussi Matteo Berrettini e Flavio Cobolli.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: Radiolina, Radio Notizie.
6: Nuova edizione del GR in Radiolina. Ancora buongiorno da Lele Casini al microfono. Andiamo a dare uno sguardo subito su unionesarda.it, l'apertura del sito dedicato ai trasporti, la continuità territoriale, situazione insostenibile. Jetfuel, appello di Air Italia al governo, la compagnia domani al MIT per fare il punto sui rincari del carburante che riguardano anche i voli da e per la Sardegna. La politica regionale e la sanità, domani in Viale Trento il vertice tecnico voluto dalla governatrice Todde con i segretari di Movimento 5 Stelle e PD e con i referenti degli stessi sulla sanità obiettivo, la linea comune per risolvere le emergenze più immediate come il rischio di perdere i fondi PNRR per ospedali e case di comunità, il sovraffollamento di pronto soccorso, il tracollo della medicina di base, gli ospedali periferici sguarniti di personale. Omicidio Moci, 10.000 euro per 3 kg di hashish, questa è la ricostruzione degli inquirenti dell'incontro della notte il 22 aprile tra l'amico di Moci e i rapinatori che poi hanno aggredito e ucciso il 23enne di Villa Cisa. Indagati fratelli Tunis è il quartese campus di 25 anni. Spunta l'ipotesi di un quarto giovane coinvolto. I carabinieri attendono gli esiti delle analisi del DNA sui campioni prelevati nel luogo del delitto prima di avere anche il quarto nome indagato per omicidio. Aveva in casa una pistola clandestina, diversi proiettili, droga e quasi 500 euro in contanti. Un 44enne di Villapuzzo è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di San Vito. E poi un appuntamento per questo pomeriggio alle 15, la nuova puntata di Casa Cus. Andrea Matta.
0: Tutto pronto per una nuova puntata di Casa Cus Cagliari, in onda come sempre oggi alle ore 15 qui su Radio Line. In studio con me ci saranno Federico Deiano e Francesco Mameli, con loro parleremo del volley giovanile, delle squadre del Cus Cagliari che stanno facendo bene in questa parte finale di stagione, e la professoressa Miosiotis Massidda, con lei parleremo invece della collaborazione attiva tra Cus Cagliari e la facoltà di scienze motorie. In chiusura, come sempre, vi raccontiamo come è andato il fine settimana sportivo al Cus Cagliari.
6: Alle 18.30 invece l'appuntamento è con l'informatore sportivo dalla C alla promozione con Alberto Masu. Anche su Videolina gli ospiti saranno l'allenatore e il capitano del Terralba Daniele Porco e Luca Urru, e l'allenatore del Bonorba Michele Pulin. Per quanto riguarda il calcio, domani la ripresa degli allenamenti del Cagliari in vista della partita di sabato contro l'Udinese, da verificare le condizioni di De Jolo, uscito nel primo tempo di Bologna per un problema alla coscia destra. In valutazione anche le condizioni di Liteta e Massitelli. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, prossime news su Radio Lina fra un'ora.
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza, consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
8: Stile scamosciato, impazza da Globo!
9: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
8: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
9: E per il match perfetto, abbina la tua borsa Rifle a solo €19,90. Più di 12 colori!
8: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
12: Offerte al costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Eva, naturale o frizzante, 1,5 litri, 32 centesimi. Prosciutto cotto Gran Biscotto Rovagnati, 1,98 euro letto. Offerte valide fino all'11 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
13: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
14: Nella prossima uscita parleremo di disturbi psicotici.

0: Sidura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700

pediatriche in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione. 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Con Per Dormire Dormi Senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
4: Per dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
6: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Castetto. Innovativa Glass. Creazioni in vetro di qualità.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.

0: così dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Campionato mondiale supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del campionato mondiale supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
2: Mine Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
4: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
5: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo il ponte del primo maggio, chiuso all'insegna del bel tempo, il lunedì vedrà invece un cambio di circolazione. Infatti la circolazione depressionaria porterà molte nubi, foriere di piogge nel corso del pomeriggio e sarà una settimana con l'anticiclone che inizierà a cedere a discapito appunto di fenomeni che durante la settimana saranno presenti, temperature che non subiranno però grossi contraccolpi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app di Trevi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
11: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Sono le 12:02. Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
1: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
0: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
1: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
0: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
1: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Si tiene oggi, 4 maggio, l'ottava riunione della Comunità Politica Europea. L'incontro raduna i leader di tutto il continente a Yerevan, in Armenia. Presente anche la Premier Giorgia Meloni, che ha dichiarato: con la pandemia di Covid-19 e la guerra in Ucraina, l'Unione Europea ha dimostrato di saper rispondere alle emergenze, ma ora è il momento che alzi il tiro e passi dal sapervi reagire alla saper prevedere. Intervento anche del presidente ucraino Zelensky, che ha detto: dobbiamo concentrarci su cosa faremo se la Russia non porrà fine a questa guerra. Abbiamo bisogno di misure continue e abbiamo bisogno della pace.
2: Un uomo di 71 anni è stato trovato morto in un kayak ribaltato nelle acque del fiume a Capaccio, in provincia di Salerno. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente. Probabilmente l'uomo si è ribaltato durante la discesa con il kayak e poi è rimasto incastrato.
3: Sopralluogo della polizia scientifica nella casa della famiglia di Vita a Pietracatella per prelevare tutti i dispositivi elettronici appartenuti a Sara Di Vita e a sua madre Antonella Di Ghielsi, le due donne morte avvelenate subito dopo Natale in provincia di Campobasso. L'intervento è stato disposto dalla procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, titolare dell'inchiesta per duplice omicidio premeditato.
2: Diversi contusi tra i passeggeri, ma al momento nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto nella stazione di Cadorna poco dopo le 8:30. Sul posto il 118 con 5 ambulanze e l'automedica.
3: La deputata ed ex ministra Marianna Madia ha lasciato il gruppo del PD per traslocare da indipendente in quello di Italia Viva. Il passaggio era nell'aria da tempo ed è stato ufficializzato in queste ore. Madia, 45 anni, è una degli esponenti Dem più legati al leader d'Italia Viva Matteo Renzi, nel cui governo è stata ministra della pubblica amministrazione.
2: Il calcio è grande festa. Inter batte il Parma e vince lo scudetto con 3 turni d'anticipo. È il 21esimo della storia nerazzurra. La squadra di Chivu inizia bene, gioca e crea. A sbloccare la partita è Turam su assist di Zielinski nel recupero del primo tempo. Nella ripresa bis di Mkhitaryan su assist di Lautaro. Finisce 2-0 e l'Inter vola più 12 sul Napoli secondo. Sentiamo Mister Chivu ai microfoni di DAZN.
4: Sono felice per questo gruppo, per questi ragazzi, per questa società, per questi meravigliosi tifosi che ci hanno sostenuto sin dall'inizio, che hanno dovuto un po' subire tutto quello che è stato la narrativa dell'anno scorso, la delusione, lo sfotò di quelli che hanno sempre cercato di denigrare quello che questa società, questa squadra. E questi ragazzi sono stati bravi a rimboccare le maniche.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via via.
6: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assortiti, a 3,49 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Radio Lina,
7: Radio Notizie.
10: Nuova edizione del GR su Radio Lina. Ancora buongiorno da Lele Casini dalla redazione. In apertura andiamo su nonesarda.it. Brigata Sassari, l'encomio del presidente Mattarella, la loro missione ultimo strumento per la pace in Libano. Il capo dello Stato in occasione dei 165 anni dalla fondazione dell'esercito, libertà e giustizia, bussola etica delle nostre forze armate. L'omicidio Mocci, 10.000 euro per 3 kg di hashish, questa è la ricostruzione degli inquirenti dell'incontro della notte del 22 aprile tra l'amico di Mocci e i rapinatori a Monserrato, che poi hanno aggredito e ucciso il 23enne di Villa Cidro. Indagati i fratelli Gianmarco e Filippo Tunis di 24 e 19 anni di Pirri e il quartese Daniel Campos di 25 anni. Spunta l'ipotesi di un quarto giovane coinvolto, i carabinieri attendono gli esiti delle analisi del DNA sui campioni prelevati nel luogo del delitto. Depredaggio delle spiagge sarde, una turista ungherese è stata fermata all'aeroporto di Alghero con 6 kg di sabbia, conchiglie e ciottoli prelevati nel tratto di spiaggia tra Badesi e Alghero. La donna rischia una multa di 3.000 euro. Aveva in casa una pistola clandestina, diversi proiettili, droga e quasi 500 euro in contanti. Un 44enne di Villa Puzza è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di San Vito. Un appuntamento su Radiolina, questo pomeriggio alle 15, nuova puntata di Casa Cus, Andrea Matta.
11: Tutto pronto per una nuova puntata di Casa Cus Cagliari, in onda come sempre oggi alle ore 15 qui su Radiolina. In studio con me ci saranno Federico Deiano e Francesco Mameli, quando lo parleremo del volley giovanile, delle squadre del Cus Cagliari che stanno facendo bene in questa parte finale di stagione, e la professoressa Miosiottis Massidda, con lei parleremo invece della collaborazione attiva tra Cus Cagliari e la Facoltà di Scienze Motorie. In chiusura, come sempre, vi raccontiamo come è andato il fine settimana sportivo al Cus Cagliari.
10: Domani la ripresa invece degli allenamenti del Cagliari in vista della partita di sabato contro l'Udinese. Da verificare le condizioni di Iolo, uscito nel primo tempo di Bologna per un problema alla coscia destra. In valutazione anche le condizioni di Liteta e Mazzitelli. È tutto per adesso. Grazie per l'attenzione. A più tardi.
12: Mio tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
13: Una vergogna venire a fare visite a vostra figlia.
14: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
15: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
14: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
16: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
14: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
17: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fanno una vita intera.
14: Dal 14 maggio al cinema.
18: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Castetto. Innovativa Glass. Creazioni in vetro di qualità.
19: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
20: Tutti per Oro Cash.
21: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
1: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere?
4: Cosa mi consigli?
3: Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Presso terapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro. E per i capelli completamente lisci? Trattamento cheratina vegetale a 99 euro. Perfetto! Come posso contattarli? Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.

0: Sono le 12 e 28 minuti.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
4: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche colf e badanti?
5: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Radiolina presenta La Strambata.
7: 12:31 minuti, Gigi Angela Secchi con voi sino alle 14 con La Strambata, la trasmissione di Radiolina di informazione, attualità e approfondimento. Vi saluta dalla regia Manuel Cozzolino, il nostro numero 340 87 15 015. Per commentare l'attualità è tornato Massimo Crivelli, vice direttore dell'Unione Sarda. Massimo, buongiorno, ciao.
8: Buongiorno, un caro saluto a tutti.
7: Allora Massimo, oggi vorrei parlare con te della scomparsa di Alex Zanardi, campione paralimpico, morto a 59 anni in una struttura dove stava provando a riprendersi, diciamo così, da un incidente che aveva avuto, il secondo incidente nel 2020, un malore l'ha stroncato. Ecco, Alex Zanardi, Massimo, era un simbolo di sport ma anche di vita.
8: Sicuramente, guarda, è stata una notizia veramente molto triste che ha rovinato il fine settimana di tutti gli italiani, non solo gli sportivi, perché la figura di Alex Zanardi è una figura straordinaria. Il giornale francese L'Equipe, che è l'equivalente della Gazzetta dello Sport, gli ha reso onore scrivendo un'amara verità. Ha detto che la sua vita è stata un film sceneggiato da un sadico e recitato da un gigante, ed è un po' la sintesi dell'avventura straordinaria umana di Alex Zanardi. La sfortuna si è accanita particolarmente contro quest'uomo. Aveva già perso una sorella quando era ragazzino, poi ha avuto un incidente, era stato travolto in bicicletta, poi una volta intrapresa la carriera sportiva di pilota, anche lì ha avuto nel 2001, quindi già tantissimi anni fa, un terribile incidente a 300 all'ora, uno scontro su una pista tedesca, aveva perso entrambe le gambe. Sono andato a rivedere le cronache dell'epoca, una situazione assurda, dice che aveva perso il 75% del sangue. Sì. Aveva già ricevuto lì sulla pista l'estrema unzione, insomma è riuscito quest'uomo a reagire con un coraggio straordinario a quello che gli era capitato, e ad affrontare la vita con uno spirito veramente che dovrebbe essere di insegnamento a tutti quanti. Pronto?
7: Sì, ti sentiamo Massimo, ti sentiamo.
8: Senti, sì.
7: Sì.
8: Che dovrebbe essere di insegnamento a tutti quanti, insomma, molte volte si lamentano per delle sciocchezze. Ecco, quest'uomo è andato avanti anche senza l'uso delle gambe, si è rituffato nello sport, è diventato un campione paralimpico in una specialità
7: land bike.
8: Difficile land sì. bike, praticamente un attrezzo con cui spingeva le ruote con l'uso delle sole braccia. Nel 2020, quindi 6 anni fa, un altro terribile incidente durante un allenamento, stravolto sul land bike da un camion. Negli ultimi 6 anni è uscito un po' dalle cronache, perché evidentemente questo lo si è capito solamente nel momento della morte. Ha vissuto un calvario, un silenzio,
7: con grande dignità, no?
8: Il figlio,
7: la moglie,
8: con grande dignità,
7: e la famiglia l'hanno protetto,
8: con la moglie e il figlio che lo hanno protetto e lo hanno sostenuto. Una storia veramente commovente, ma di grande insegnamento.
7: A proposito,
8: un uomo con la U maiuscola.
7: A proposito di questo, Massimo, Alex Zanardi ha ispirato un'intera generazione di atleti, no? Tra l'altro lui aveva ideato un progetto, il progetto Obiettivo 3, proprio per avviare le persone con disabilità allo sport. Penso alle parole che per lui ha sempre speso, di grande stima, di grande affetto, Bebe Vio, no? Che lo ha spesso citato come un esempio fondamentale di resilienza e forza per lei e per tanti altri giovani come lei.
8: Sì, e soprattutto quest'uomo aveva una ulteriore virtù, quella dell'ironia, dell'autoironia, cioè anche parlando come dire delle sue condizioni lo faceva tramite battute autoironiche. Veramente un personaggio straordinario, e credo che sia stato più che meritato il minuto di silenzio che è stato osservato,
7: certo,
8: domenica su tutti i campi sportivi italiani.
7: Certo. Grazie Massimo, resta con noi. I funerali tra l'altro saranno celebrati domani a Padova e sono attese davvero centinaia di persone. Massimo, stai con noi, prima ascoltiamo Samurai J, Ossessione.

0: 12:39 minuti ancora di Angela Secchi con voi su Radiolina alla Strambata. Siamo in compagnia di Massimo Crivelli, vice direttore dell'Unione Sarda. Massimo, domani c'è attesa per il confronto istituzionale al MIT, al Ministero dei Trasporti, dopo che l'amministratore delegato di Euroitalia Intrieri ha lanciato un allarme sul caro carburante e anche sulla scarsità di riserve di carburante per gli aerei. Quindi insomma siamo tutti un po' preoccupati per la nostra continuità territoriale, che l'ha detto la D di Euroitalia, è a rischio.
1: Giustamente preoccupati, direi, perché è una situazione di estrema incertezza. Forse l'unico dato che possiamo dare per scontato è il fatto che i voli in generale sono garantiti sino alla fine del mese, dopodiché è un grande punto interrogativo, perché in conseguenza della crisi energetica originata dal blocco dello stretto di Hormuz, dalla guerra scatenata da Israele e Stati Uniti contro l'Iran, il carburante, il kerosene sicuramente mancherà. Tanto per dare un esempio significativo, Lufthansa, una delle più grandi compagnie aeree, ha già cancellato da qua al prossimo ottobre 20.000 voli, e quindi francamente stanno tutti incominciando a mettere un po' le mani avanti. Aeroitalia lo sta facendo dicendo che in questa condizione non può garantire le tariffe di continuità territoriale. E il Ministero dei Trasporti difficilmente, secondo me, potrà, come dire, mettere di tasca propria questa, che sarebbe comunque una cifra considerevole, e in ogni caso rimarrebbe comunque il problema futuro della mancanza di carburante, cosa che credo difficilmente possa essere, come dire, in qualche modo una situazione di privilegio con la presenza della Saras in Sardegna. È veramente una situazione molto difficile, che tra l'altro si riverbera anche sul turismo, perché alcune settimane fa, parlando in questa trasmissione, Gigi Angelo, abbiamo detto che il turismo sardo si sarebbe potuto avvantaggiare del fatto che alcune mete, appunto,
0: erano state cancellate, certo.
1: Erano state cancellate, quindi molti avrebbero virato sulla Sardegna per le proprie vacanze, ma se in Sardegna non ci puoi arrivare perché mancano i collegamenti, sarà una stagione molto molto a rischio anche per il turismo, quindi è una situazione preoccupante.
0: Tu pensi che insomma le strade da percorrere non sono tante, se la situazione non si sblocca lì dove sappiamo, no? In questo benedetto stretto di Hormuz, pensi che il governo potrebbe valutare misure di compensazione per le compagnie colpite dal caro carburante?
1: Ma io penso che in qualche modo il governo dovrà mettersi, come dire, la mano sulla coscienza, nel senso che la nostra è una situazione particolare, voglio dire, non è che possiamo prendere in alternativa un'auto e spostarci in auto, siamo un'isola, quindi la continuità territoriale in qualche modo deve essere garantita, quindi come dire, uno sforzo il governo probabilmente lo farà, ma è un palliativo, cioè può essere comunque solo un tampone. C'è una situazione generale, ripeto, che riguarda una situazione mondiale che è difficile individuare in questo momento. Leggevo tempo fa che anche se si fosse risolta, come dire, immediatamente, ora in questo momento, lo sblocco del canale dello stretto di Hormuz, in ogni caso la situazione prima di tornare alla normalità ci impiegherebbe mesi e mesi, quindi è veramente una situazione molto difficile.
0: Dove è difficile anche vedere una via d'uscita. Vedremo domani intanto quali saranno le risposte del governo. Grazie Massimo Crivelli, ti aspettiamo anche venerdì se tu vorrai. La Strambata continua.
2: La Strambata su Radiolina.
3: TryGo, il primo store pensato per chi vive sempre in movimento. Pasti veloci, snack gustosi, piatti pronti e bibite fresche. Tutto al tuo passo. E subito appena entri, 20 euro di buoni spesa in regalo. Ogni giorno servizi smart per la tua spesa on the move. E se sei uno studente universitario, per te il 10% di sconto. Ti aspettiamo il 23 aprile in via Roma 155-157, Cagliari. TryGo, veloce, fresco, buono.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
6: Il Comune di Sanluri presenta la 10ª edizione del Festival Letterario Sanluri Legge nel suggestivo giardino del Castello di Sanluri. 3 giorni con Marcello Maier Kalowski, Maria Francesca Chiappe, Patrizia Sardo Marras, Antonio Cabrini, Livio Gambarini, Paolo Soriga, Annalisa Cuzzocrea, Ezio Mauro, Barbara Serra, Luca Sommi, Jean Claudio Vinci, Massimiliano Medda, Flavio Soriga, Nicola Muscas, Francesca Urpi, Renzo Cugis, Lele Pittoni, Andrea Pau, Alessia Farci, Samuele Dessì e Riccardo Azzeni. L'8, 9 e 10 maggio vivi la magia delle storie. Scopri il programma su sanlurilegge.it.
2: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo il ponte del 1° maggio, chiuso all'insegna del bel tempo, il lunedì vedrà invece un cambio di circolazione. Infatti la circolazione depressionaria porterà molte nubi, foriere di piogge nel corso del pomeriggio e sarà una settimana con l'anticiclone che inizierà a cedere a discapito appunto di fenomeni che durante la settimana saranno presenti, temperature che non subiranno però grossi contraccolpi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app di Trevi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: 12.47 minuti, ancora Gigi Angela Secchi con voi su Radiolina alla Strambata. Oggi parliamo di turismo, trascorsa la Pasqua, il primo maggio, quali sono le previsioni per l'estate? Con noi c'è Fausto Mura, di presidente dei Federalberghi Sud Sardegna, ben ritrovato.
1: Buonasera Gigi Angela, buonasera, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, le prospettive sono buone.
0: Prima però facciamo un bilancio, Pasqua e primo maggio, visto che primo maggio abbiamo superato, Pasqua è passato già qualche settimana, sì. Quindi che cosa ci può dire?
1: Allora, la Pasqua è andata così nel Sud Sardegna, in parte perché è stata preceduta da un meteo veramente sfavorevole che probabilmente ha inficiato le prenotazioni, che ovviamente erano prima della Pasqua, quando c'era ancora il cattivo tempo. Poi anche le date della Pasqua quest'anno non erano favorevoli, perché era una Pasqua molto alta, per cui non è stata così tanto soddisfacente. Mentre invece c'è stato il ponte 25 aprile, poi primo maggio, che nell'ambito della città di Cagliari ha dato quasi il tutto esaurito, e poi ha determinato l'apertura della stagione estiva 2026, con l'apertura anche degli alberghi lungo la costa, che piano piano stanno aprendo.
0: Bene, e quindi alla luce di questo le previsioni per l'estate sono positive, mi pare di capire, ma prudenti per tutta una serie di ragioni.
1: Sì, le previsioni per l'estate sono sicuramente positive. Adesso a fine maggio abbiamo l'America's Cup dal 21 al 24 maggio. Per adesso le prenotazioni dell'America's Cup sono un po' deludenti, infatti aspettiamo il last minute per vedere se aumenteranno, però la parte fondamentale di questa manifestazione sono le riprese televisive, che con droni, elicotteri daranno immagini quasi tutto il mondo del Golfo di Cagliari, e quindi questa è la cosa più importante, perché questo determinerà poi prenotazioni per i periodi e per gli anni a venire, perché il Sud Sardegna non è ancora un brand riconosciuto internazionalmente, e quindi è bene che questa vetrina venga ben sfruttata.
0: Certamente. Ecco, l'isola Fausto Mura è a quanto pare una delle mete più ambite a livello internazionale. Ad esempio, la Sardegna è stata indicata dalla Lonely Planet come destinazione top per questo 2026. E quindi, insomma, si prevede anche un incremento di turisti statunitensi, favorito dal volo diretto tra New York e Olbia. Quindi anche questo, diciamo, è positivo per noi.
1: Senza dubbio la Sardegna è una meta ambita, però se noi andiamo a vedere gli arrivi e le presenze dei nostri concorrenti, vediamo che molto spesso è ambita ma non è gettonata, diciamo. Per cui abbiamo molte possibilità di avere ancora più turisti, e queste possibilità devono essere sfruttate soprattutto nella bassa stagione, nei mesi di spalla. Insomma, noi questa stagione turistica la dobbiamo assolutamente allargare, e dobbiamo iniziare da marzo e dobbiamo finire a novembre, e poi dobbiamo cercare di allargarla ancora di più, ma intanto dobbiamo cercare di occupare soprattutto i mesi vicini alla nostra stagionalità, e poi gli altri. A questo proposito, sicuramente l'aeroporto di Cagliari in Sud Sardegna fa il bello e il cattivo tempo, e come infatti ti riferivi, praticamente stiamo giocando su diversi tavoli. Da una parte la Sardegna è percepita come destinazione sicura, non abbiamo guerre, non abbiamo terrorismo, non abbiamo grossi problemi sociali, non abbiamo malavita organizzata, quindi è percepita proprio come una destinazione sicura. Dall'altra parte invece c'è il problema del carburante aereo, e qualche compagnia sta già iniziando a rallentare, qualche compagnia sta già lamentando la mancanza di carburante.
0: Ecco, Fausto Mura, ne parliamo, devo interromperla un attimo perché abbiamo il brano, però proprio su questo riprendiamo con il prossimo slot a disposizione. Ascoltiamo adesso Muse.

0: 12:56 minuti, ancora Gidi Angela Seichi con voi alla strambata. Siamo in compagnia di Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna. Fausto Mura diceva appunto che c'è il problema ovviamente del caro carburante. Ricordiamo anche che domani proprio al Ministero dei Trasporti, su richiesta dell'amministratore delegato in Trieri di Euritalia, ci sarà un tavolo tecnico dove saranno presenti anche altre compagnie proprio per discutere di questo, nel senso che Euritalia, che garantisce la continuità territoriale con rotte importanti per la Sardegna, dice che dopo maggio non potrà garantire la mobilità dei sardi, e questo ovviamente ci preoccupa tutti e preoccupa anche voi operatori del turismo.
1: Ma sicuramente, perché la continuità territoriale certamente riguarda soprattutto i sardi, perché le contribuzioni sono relative ai sardi, in quanto per l'Unione Europea la continuità territoriale non può riguardare i turisti e il turismo, però è uno zoccolo duro su cui poi si poggia anche il turismo in bassa stagione. È chiaro che in questo momento Aeritalia probabilmente con le tariffe attuali non può garantire, ma probabilmente si potrà trovare un rimedio con un supplemento carburante da inserire nel contratto, perché non si possono lasciare sicuramente le persone a terra. Per quanto riguarda invece le rotte turistiche, quelle che in Sardegna sono dominate da Ryanair e dal low cost, lì i prezzi sono prezzi di mercato, quindi se il carburante dovesse salire anche le tariffe salirebbero. Però ricordiamo che tutto sommato il carburante nei costi del trasporto aereo arriva all'incirca un 20%, non è tutto sommato il costo principale, quindi
0: lei è ottimista?
1: Bisogna un po' vedere. Sì, sono ottimista, perché ripeto, un incremento di qualche percentuale per bilanciare il maggior costo del carburante ci può stare, però non si può lasciare la gente a terra né gli aerei a terra, quindi sicuramente ci sarà un aggiustamento di mercato. È chiaro che verranno agevolate le destinazioni che sono a corto raggio piuttosto che quelle a medio a lungo raggio, anche se bisogna ricordarsi che nell'ambito del trasporto aereo le destinazioni a lungo raggio sono quelle che hanno la marginalità migliore. Quindi certo, è un mercato in evoluzione, stiamo giocando, come si suol dire, con le bocce in movimento. Nessuno ha la sfera di cristallo, e questo presidente americano ce ne sta combinando di tutti i colori. Il mercato è veramente un guazzabuglio. Speriamo che la situazione si stabilizzi e soprattutto che finisca questa guerra, certo, anzi queste guerre.
0: Siamo in chiusura, Fausto Mura, le chiedo velocissimo, in Sardegna si sta puntando anche sui grandi eventi, lei citava appunto l'America's Cup, c'è anche il Giro di Sardegna, tutta una serie di altri appuntamenti anche per promuovere lo slow tourism nell'entroterra, quindi anche questo può essere d'aiuto.
1: Assolutamente sì, e infatti nell'entroterra ci sono determinati appuntamenti che ad esempio generano sicuramente un traffico maggiore. Uno di questi ad esempio è la Pasqua, che interessa molto più gli agriturismi e gli alberghi dell'interno piuttosto che quelli lungo la costa. Ma ripeto, quest'anno la Pasqua è stata un pochino deludente per quei due motivi, il maltempo e anche la data esatta molto alta, però ci sono una serie di eventi che interessano anche l'interno della Sardegna. E poi non dobbiamo dimenticare una cosa fondamentale, che è siccome i turisti hanno in mente la Sardegna soprattutto come una destinazione balneare, è su quei turisti, su quei milioni di turisti che vengono per la destinazione balneare che dobbiamo pubblicizzare anche l'interno. Ma poi l'interno viene anche pubblicizzato da tutta una serie di fattori. Se noi riusciamo a vendere il mirto in tutta Italia, o il pane carasau in tutta Italia, o il pecorino in tutta Italia, è dovuto al turismo, perché i turisti sono venuti, l'hanno assaggiato, certo, e poi lo vogliono riprodurre anche a casa loro. Certo. Quindi il turismo non si basa solamente sulla spesa e sulla spendita dei turisti nell'immediato, ma molto spesso anche su consumi che si generano su enogastronomia, vini e così via.
0: Grazie Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna. La strambata continua.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13 e un minuto.
3: Wow, che lettura, che protagonisti, qui c'è di tutto, pergoli, salottini, barbecue, sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda, tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina, salottini, tavoli, ombrelloni, piscine, per vivere al meglio la bella stagione, immagino che finale.
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com, è il best seller dell'estate.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Medio Oriente in primo piano, sarebbero in corso contatti per organizzare un terzo incontro preparatorio tra l'ambasciatrice libanese negli Stati Uniti Mouad e il suo omologo israeliano Leiter per preparare colloqui di pace. Così il quotidiano saudita Al-Sharq Al-Wasat, citando una fonte ministeriale secondo cui Washington sta facendo ogni sforzo per un terzo incontro questa settimana, forse già giovedì. La data dipende però dalla disponibilità di Israele a impegnarsi per un cessate il fuoco come base per avviare negoziati in cambio dello stop ai razzi di Hezbollah.
5: Si tiene oggi l'ottava riunione della comunità politica europea. L'incontro raduna i leader di tutto il continente a Yerevan, in Armenia. Presente anche la premier Giorgia Meloni, che ha dichiarato: il mondo sta affrontando molteplici crisi interconnesse che si alimentano a vicenda. Con la comunità politica europea credo dovremmo concentrarci molto di più sui vicini del Mediterraneo. È fondamentale ora che l'attenzione sia concentrata sullo spazio mediterraneo allargato. È il momento che l'Unione Europea alzi il tiro e passi da saper reagire a saper prevedere le emergenze. Poi ribadisce: i flussi migratori incontrollati incidono sulla qualità della democrazia.
6: In merito all'abordaggio della flottiglia da parte di navi della Marina israeliana, gli inquirenti della Procura di Roma hanno aperto un'inchiesta per sequestro di persona. Dopo il blitz della notte del 29 aprile sono stati depositati diversi esposti da parte di associazioni e movimenti all'attenzione dei pubblici ministeri. In una delle denunce viene riassunto anche il caso degli attivisti Tiago De Avila e Saif Abu Keshek, ora in carcere in Israele, che sono stati prelevati mentre erano a bordo di imbarcazioni italiane. Il procedimento, che è stato avviato a Roma, è contro ignoti.
5: Torniamo ora sull'omicidio di Christian Sebastiano. I genitori dei baby killer risarciranno la famiglia della vittima. A stabilirlo sono stati i giudici del Tribunale di Monza, 2 anni dopo la sentenza penale che ha condannato i 2 giovani ritenuti responsabili dell'omicidio del 42enne avvenuto a Monza il 29 novembre 2020 per sottrargli della cocaina.
6: Una 85enne di Mappano nel Torinese è riuscita a sventare per la seconda volta un tentativo di truffa. Con il suo acume investigativo, la pensionata ha permesso ai carabinieri della compagnia di Venaria di arrestare una cittadina polacca di 41 anni con le tasche piene di gioielli appena sottratti dalla sua abitazione. La stessa pensionata aveva sventato un raggiro simile 2 anni fa, facendo arrestare un 18enne.
5: Il tennis ha svelato il tabellone degli internazionali d'Italia. Jannik Sinner debutterà contro l'austriaco Hofner o lo statunitense Mikkelsen. Dal suo lato di tabellone ci sono Berrettini, quindi un possibile derby al terzo turno, e Cobolli. Musetti nella parte bassa invece è in compagnia di Djokovic e Zverev. Nel femminile Jasmine Paolini esordirà con la rumena Christian o con la brasiliana Haddad Maia. Il Masters 1000 si tiene a Roma dal 5 al 17 maggio.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via via!
8: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da un chilo di pan di stelle mulino bianco a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
10: Radiolina, Radio Notizie.
11: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Calcio, è finita senza gol la sfida al Dall'Ara tra Cagliari e Bologna. Gli uomini di Pisacane hanno disputato una gara attenta ed equilibrata, creando qualche occasione senza riuscire a concretizzare. Il pareggio muove comunque la classifica, avvicina il Cagliari all'obiettivo salvezza. Il Bologna invece ha lasciato il campo tra i fischi dopo una partita in cui è mancata incisività da entrambe le parti. Le parole di Fabio Pisacane a fine gara, ha sottolineato la buona prova della squadra, soprattutto per la tensione difensiva e per le occasioni create nel primo tempo. La salvezza però non è ancora raggiunta, il Cagliari è vicino all'obiettivo ma deve continuare, ha detto, con lo stesso spirito e senza abbassare la guardia. Le parole anche di Mina, che è stato premiato come migliore in campo dopo lo 0-0, il difensore rossoblù si è detto orgoglioso di giocare per il club e ha sottolineato la forza del gruppo. Il Cagliari resta concentrato sull'obiettivo salvezza e guarda già la prossima gara davanti al proprio pubblico, le sue parole. E passiamo alla Serie C, la Torre si è tornata ad allenarsi dopo il giorno di riposo, prepara l'andata dei play-out salvezza, in programma sabato a Brale 18, il ritorno si gioca il 16 maggio al Vanni Sanna, i rossoblù partono col vantaggio del miglior piazzamento, in caso di equilibrio tra risultati e gol restano in Serie C, Liviero e Zanandrea hanno recuperato mentre Nunziatini resta in forte dubbio. E passiamo al basket, la Dinamo Sassari è retrocessa in A2 dopo 16 stagioni consecutive nella massima serie. Il verdetto è arrivato al Serra di Migni, dove la Virtus Bologna ha vinto 80-73. Per i biancoblu è stata la settima sconfitta di fila in una stagione difficile e ormai chiusa con una giornata d'anticipo. La squadra lascia la Serie A dopo anni di successi e trofei. Passiamo al tennis, Matteo Arnaldi ha vinto il Sardegna Open sulla terra rossa di Monte Urpino, a Cagliari il tennista ligure ha battuto in finale Urcaz con un doppio 6-4, conquistando un successo prezioso dopo mesi difficili per l'infortunio al piede. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV su Videolina e Radiolina dalle 18.30 all'informatore sportivo tra Serie C e promozione con Alberto Masu. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità, perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
14: Quella vecchia teiera, quel giocattolo che non utilizza più nessuno da mesi, quei palloni da calcio che non usi più, pensi che siano da buttare?
15: Al centro di riuso di Cagliari, niente finisce davvero. Gli oggetti trovano una nuova casa e l'ambiente ringrazia.
14: Porta ciò che non ti serve più o scegli qualcosa di utile per te. È gratis, è sostenibile, è Cagliari che cambia. Ogni lunedì, mercoledì e sabato in via Conti Vecchi 8 a Cagliari. Al centro di riuso, riduci, riusa, rigenera.
16: In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. E in questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: 13:10 ancora Gideangela Seichi con voi in studio. Siamo in attesa di avere con noi Paolo Manca, presidente del consorzio di Porto Rotondo. Stiamo parlando di turismo in questo scorcio di trasmissione. Abbiamo visto prima con Federalberghi che sulla stagione grava l'incertezza della situazione internazionale con la crisi petrolifera, ma la Sardegna, che è stata inserita da Lonely Planet come una delle migliori destinazioni mondiali per il 2026, potrebbe forse anche trarre vantaggio soprattutto come meta d'élite. Siamo in compagnia di Paolo Manca, dovrebbe essere adesso con noi. Presidente, ci sente?
1: Eccoci, sono.
0: Eccoci. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, Porto Rotondo è una delle località più richieste, soprattutto dalla domanda internazionale. Quali sono le vostre previsioni per quest'estate?
1: Ma le nostre previsioni sono ottime, non fosse altro perché c'è stata una partenza abbastanza consistente nei contatti su diverse agenzie per avere la disponibilità di posti. C'è stata una battuta d'arresto nei giorni scorsi dovuta all'incertezza, come sappiamo, relativa alle conseguenze della guerra che c'è. Ma adesso mi sembra che ci sia un rinnovato ottimismo, non fosse altro perché ai blocchi di partenza ci sono diverse manifestazioni che stanno avendo un consenso non indifferente.
0: Tra tutte la fiera nautica, no? Che sta per iniziare, che attira tantissimo pubblico.
1: Sì, esatto, la fiera nautica, alludevo proprio a quella, perché comunque è cresciuta in maniera esponenziale nel corso degli anni e anche stamattina mi hanno testimoniato il fatto che l'interesse è davvero tanto intorno a questa manifestazione, quindi questa dovrebbe essere praticamente l'avvio della stagione estiva del 2026 per quello che riguarda Porto Rotondo.
0: Ecco, alcune località del Medio Oriente, penso agli Emirati, sono in questo momento fuori dalle rotte turistiche, quindi questo potrebbe rappresentare un vantaggio per il nord Sardegna, per le località più esclusive come Porto Rotondo.
1: Secondo me è un vantaggio marginale per un semplice motivo, perché le mete delle quali stiamo parlando e che in questo momento subiscono dei problemi sono mete più che altro invernali perché si rincorre il sole, la bella stagione e quant'altro. Noi qui nel nord-est Sardegna, ma anche a Porto Rotondo soprattutto in particolare, non subiamo queste conseguenze, anzi diciamo che le nostre mete sono sempre ambite per quello che riguarda l'estate. Devo essere sincero, da qualche anno a questa parte c'è stato anche un allungamento della stagione, ci sono diversi soggetti che sono parecchio interessati a soggiornare qui maggio, giugno, ma anche settembre, ottobre. Un dato di fatto è quello che diverse attività comunque stanno prolungando i loro periodi di apertura.
0: La questione della crisi petrolifera con il caro carburante un po' vi preoccupa?
1: Beh sì, ci preoccupa per un semplice motivo, perché è vero che noi in Italia godiamo di un feedback assai positivo in tutto il mondo e in particolare in Sardegna, e come ha fatto accenno poc'anzi anche lei, soprattutto per quello che riguarda le nostre spiagge che ormai sono nella top 10 mondiale, quindi sono parecchio ambite. È anche vero che il volo che adesso verrà inaugurato a breve tra New York ed Olbia è partito con delle prenotazioni quasi al completo, almeno per il primo periodo. Non abbiamo notizia delle ultime prenotazioni, però obiettivamente almeno questo tipo di viaggi probabilmente potrà subire, non dico una battuta d'arresto, quantomeno un attimino di rallentamento, però diciamo che le premesse sono comunque buone e il caro carburante ci preoccupa sì, ma fino a un certo punto.
0: Grazie a Paolo Manca, presidente del consorzio Porto Rotondo. Magari ci risentiremo anche più avanti per capire come sta andando. Adesso ascoltiamo insieme Tiziano Ferro, Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: La strambata su Radiolina.
1: Dal 30 aprile al 9 maggio, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Birra Ichnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Pasta Barilla 500 grammi, 58 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
4: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

13:19 minuti, ancora Giri Angela Secchi con voi alla strambata in diretta. Tra poco parleremo di spiagge in Sardegna, ma adesso ascoltiamo Aranciata.

0: 13:23 minuti, ancora Gigi Angela Secchi con voi alla strambata. Oggi stiamo parlando di turismo in Sardegna. La prima cosa a cui pensiamo o a cui i turisti pensano quando si dice la parola Sardegna è il mare. Mare cristallino come quello che caratterizza Cala dei Gabbiani, una delle spiagge italiane più belle al mondo. Con noi c'è Stefano Monni, sindaco di Baunei. Ben ritrovato, sindaco.
1: Buongiorno, buongiorno, la ringrazio, un saluto a chi ci ascolta.
0: A certificare questa verità è la classifica internazionale delle 50 mete balneari più straordinarie del pianeta, edizione 2026, 18° posto globale, 3° in Europa, 1° in Italia. È contento, sindaco?
1: Sì, sono contentissimo, orgoglioso di questo risultato. Dal 2024 siamo nella classifica di questo autorevole sito, sì. World's 50 Best Beach, ci siamo un po' abituati. Il 2024, mi passi il termine, abbiamo piazzato una seconda e una diciannovesima. Nel 2025 la diciannovesima è diventata prima.
0: Cala
1: la seconda è entrata nel best of the best del sito. Adesso siamo con la diciottesima, che poi Cala dei Gabbiani è separata da Punta Ispulidi, da Cala Mariolu, per cui siamo, diciamo così, poi magari non spetta forse a me dirlo, ma in pochi chilometri forse c'è uno dei tratti di mare più belli in assoluto
0: del mondo,
1: del mondo, quantomeno secondo questo sito, per cui siamo molto contenti e orgogliosi, però allo stesso tempo siamo anche pronti, stiamo affinando gli ultimi dettagli per partire con la macchina amministrativa che è pronta a salvaguardare e a tutelare gli ingressi, ecco, lungo la nostra costa.
0: Questo per è un cui, punto ecco, importante, perché sì, c'è l'accoglienza turistica anche diciamo sì, che sì, deriverà la pubblicità che deriverà anche da questi riconoscimenti, ma quindi da una parte c'è l'accoglienza dei turisti, dall'altra c'è la tutela ambientale, quindi voi avete il numero chiuso, un sistema di prenotazioni, come sì, funziona?
1: Il sistema di prenotazione che dall'anno scorso l'abbiamo implementato in maniera molto molto rigida, perché i numeri ce li abbiamo da tanti anni, i numeri massimi sul contingentamento, solo che dall'anno scorso abbiamo appunto implementato questo nuovo sistema che prevede degli Starlink lungo tutte le spiagge, perché i collegamenti non sono un po' ballerini, però c'è la prenotazione che va fatta in maniera preventiva con degli slot assegnati ad ogni singolo operatore. Pensi che ne abbiamo 124 operatori anche grossi che partono da Arbat e arrivano sino alla Caletta, per cui il sistema è molto molto complesso e si regge grazie al lavoro enorme che fanno i nostri operatori e all'armonia che non deve mai mancare con i tanti operatori che esercitano la loro attività legittimamente, la certo, loro attività commerciale, per cui collaborando con loro e facendo sentire anche a loro questi principi come irrinunciabili, si può fare un qualcosa di veramente buono. E poi soprattutto anche la collaborazione preziosissima delle autorità di terra e di mare che sono presenti lungo le nostre coste.
0: Bene, bene, allora insomma buon lavoro, sindaco, ne avete tanto da fare, complimenti appunto per questi risultati, grazie per aver partecipato alla strambata, è sempre un piacere averla con noi. Adesso,
1: grazie, è un piacere mio.
0: Adesso ascoltiamo anche Fragile di Elisa. Tienimi.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 30 minuti.
2: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Offerte al costo negli Iper Nonna Isa. Pasta di semola di Vella 500 grammi, 52 centesimi. Detergente piatti svelto 980 ml per 3, 3,99 euro. Offerte valide fino all'11 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
5: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
6: Nella prossima uscita parleremo di disturbi psicotici.

Ben trovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 4 maggio 2026. I fatti e le opinioni a cura di Bepi Anziani. Ha ancora senso oggi proporre un'informazione tradizionale? Quella fatta di cronaca, politica, economia, cultura e sport, che per due secoli ha retto il mondo dei media, dalla carta stampata e a radio e TV? La risposta più facile sarebbe no. E in parte sarebbe anche giusta, perché è un modello superato dai tempi. Internet e i social hanno rotto tutto. Hanno moltiplicato le voci, azzerato i filtri, confuso i piani. Ma non bisogna scambiare il rumore per informazione, perché quello che circola in rete è a volte comunicazione travestita da cronaca, spesso copia e incolla senza verifica. Opinioni vendute come fatti. Un flusso continuo, gratuito, apparentemente democratico, ma parecchio fragile. L'informazione, quella vera, non è gratis. Costa tempo, competenze, responsabilità. Costa errori da evitare e verità da cercare. Nessuno può farlo seriamente senza essere pagato. E infatti anche sul web i più letti restano ancora i giornali veri. Quelli con una storia, una firma, una responsabilità. Il problema nasce quando proprio quei giornali inseguono i social, rincorrono il click, abbassano il livello e diventano una copia peggiore di ciò che dovrebbero contrastare. Non è finita l'informazione tradizionale, è finita la sua rendita di posizione. Tutto si confonde nel rumore, quello che piace tanto ai politici e affascina milioni di sprovveduti che credono che nell'anarchia le notizie diventino democratiche. La via maestra è tornare a separare i fatti dalle opinioni. Il succo del giornalismo più vero. Era il post del lunedì, a cura di Bepi Anziani. Il post del lunedì vi attende ogni settimana in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: E Giti Angela Secchi ancora con voi alla strambata. In questo scorcio di trasmissione facciamo un bilancio del Sardegna Open di tennis, andato in scena la scorsa settimana nei campi del tennis club di Monte Urpinu a Cagliari, uno degli appuntamenti tennistici più attesi, anche più prestigiosi dell'isola. Con noi c'è il collega Andrea Secchi, che insieme a Luca Neri hanno seguito l'evento come inviati. Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno Giti Angela.
0: Allora Andrea, ha vinto Arnaldi, che può così risalire la classifica ATP e guardare anche con fiducia agli internazionali di Roma?
1: Ma che poi insomma non è che abbia risalito più di tanto la classifica, perché grazie a questo successo più che altro non ha perso posti, perché Arnaldi era reduce ai quarti di finale al torneo Master 1000 in Madrid lo scorso anno, quando addirittura batté Djokovic, e quindi diciamo che questi 175 punti sono stati fondamentali per permettergli di rimanere bene o male dove era, perché dal 103 è passato alla posizione 106 dell'ATP. Però chiaramente il successo di Arnaldi impreziosisce ancora di più un torneo che è stato un vero e proprio successo, tutto esaurito sulle tribune del centrale sostanzialmente per tutta la settimana, un'organizzazione perfetta, ufficio stampa compreso, veramente un grandissimo torneo che solo formalmente è un challenger, ma sostanzialmente vale un ATP 250 anche per il cast, possiamo dire, di partecipazione, ecco. Per gli iscritti
0: è un livello alto, Andrea, che richiama, diciamo,
1: molto alto,
0: i primi 100 giocatori più forti al mondo.
1: Ma ricordiamo che noi abbiamo avuto un quarto di finale che era la riedizione della semifinale di Wimbledon del 2021 tra Berrettini e Hurkacz. Sia Hurkacz che Arnaldi sono due giocatori che sicuramente hanno un livello di tennis nettamente superiore alla loro classifica. Arnaldi è stato un numero 30, Hurkacz è stato numero 6, ma ha vinto anche due Master 1000, ma non nell'anno del cucco, ma possiamo dire che l'ha vinto uno nel 2021, altro nel 2023, due partecipazioni alle finals, insomma è veramente un signor giocatore. È fondamentale la posizione, diciamo, nel calendario, si colloca tra Madrid e Roma, quindi coloro che vogliono preparare gli internazionali d'Italia nel miglior modo possibile, anche perché ci sono le stesse palle, ci sono le stesse condizioni, allora preferiscono venire a Cagliari. Uno di questi motivi appunto ha spinto Arnaldi a partecipare al Sardegna Open. Ieri in conferenza stampa, dopo la vittoria, ha detto: eri incerto sino all'ultimo, ma ho voluto preparare nel miglior modo possibile Roma.
0: E ha fatto bene a venire, no?
1: E alla fine ha fatto bene, perché sarebbe stato un tracollo, sarebbe precipitato al 136esimo posto se non avesse vinto questo torneo.
0: Tra i protagonisti, Andrea, c'è stato in questi giorni anche Matteo Berrettini, insomma, che ha entusiasmato, che ha richiamato anche una certa folla, insomma.
1: Guarda, passano gli anni, ma Matteo Berrettini insomma rimane nel cuore dei tifosi. Quando giocava lui c'era un clima veramente da corrida, un clima da Coppa Davis. Matteo Berrettini è la storia per tutto quello che ha fatto in passato, per tutto quello che ha rappresentato anche nei due ultimi successi con l'Italia in Coppa Davis. Ancora dopo Sinner, più di Musetti, secondo me è veramente il giocatore simbolo del tennis italiano. Chiaramente Sinner è un marziano, si avvia, se continuerà così magari diventerà a livello di Djokovic, Federer e Nadal, è un giocatore straordinario, ha vinto 5 Master 1000 di fila, adesso addirittura vincere Roma mancando Alcaraz, insomma non vedo chi lo possa impensierire. Il fatto che ieri ha dato una vera e propria, detto alla sarda, una surra proprio a Zverev, il numero 3 al mondo, che prende dal numero 1 un 6-1-6-2, cioè è una cosa incredibile, fantascientifica.
0: Grazie ad Andrea Secchi per la tua partecipazione alla strambata che continua.
2: La strambata su Radiolina.
3: Con Per dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
4: Per dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
6: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
7: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
8: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
7: Tac!
9: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
7: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
9: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, meteo.
11: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo il ponte del primo maggio, chiuso all'insegna del bel tempo, il lunedì vedrà invece un cambio di circolazione. Infatti la circolazione depressionaria porterà molte nubi, foriere di piogge nel corso del pomeriggio e sarà una settimana con l'anticiclone che inizierà a cedere a discapito appunto di fenomeni che durante la settimana saranno presenti. Temperature che non subiranno però grossi contraccolpi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app di Trebi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: gambata.
1: 13.45, tra poco parleremo di un appuntamento culturale qui alla Strambata, di un appuntamento per questa settimana che coinvolgerà Quarto e anche centri vicini, ma prima ascoltiamo insieme Fabulous Mick.

0: 13:48 minuti, ancora ci di Angela Seichi con voi su Radiolina fino alle 14. Parliamo di un appuntamento culturale giunto ormai alla 12ª edizione, il Festival della Letteratura del Mediterraneo, che si svolge appunto da oggi al 9 maggio. L'evento è organizzato dall'Associazione Genti Arrubi e coinvolge diversi comuni della provincia di Cagliari. Con noi l'organizzatore dell'iniziativa, Enrico Frau. Ben ritrovato, Enrico Frau.
1: Salute, salute di Angela, salute.
0: Allora,
1: salute,
0: intanto,
1: Radiolina.
0: Qual è l'obiettivo principale del Festival della Letteratura del Mediterraneo?
1: Beh, l'obiettivo principale è quello di creare cultura. Cultura attraverso la letteratura, attraverso la partecipazione attiva dei ragazzi, delle ragazze e anche degli adulti a un percorso su un tema specifico che ogni anno ci diamo. Quest'anno è il tema sulla pace.
0: 20 di pace, questo è il titolo.
1: E il sottotitolo, sì, pace, sì. 20 di pace. L'abbiamo voluto fare, come dire, utilizzare questo sottotitolo anche un po' provocatoriamente, anzi molto provocatoriamente. Generalmente si parla di 20 di guerra.
0: Sì.
1: No, noi abbiamo voluto dire un'altra cosa, battezziamolo pace, 20 di pace. E questa cosa, questo suggerimento ci è venuto dai ragazzi.
0: Sì.
1: Ragazzi che ci hanno detto, ma perché non parliamo in qualcosa in positivo rispetto alla guerra? Bene, perfetto, 20 di pace.
0: Ecco, ci saranno tutta una serie di incontri dedicati agli studenti delle scuole del territorio.
1: Sì.
0: Quartus, Inna,
1: sì,
0: i Maracalagonis e Donori, questi sono i centri coinvolti.
1: Sì, questo la mattina, invece il pomeriggio, sera, per gli adulti, sia a Donori sia anche a Quartu. Esatto.
0: Presentazioni,
1: perfetto,
0: di libri, dibattiti, facciamo qualche nome.
1: Sì, beh, più che presentare, certo, c'è anche la presentazione di libri, però si ragiona sul libro e ciò che il libro vuol dire. Per esempio, viene presentato ad Onori l'ultimo libro di Diego Palma, La vita come un'opera d'arte, un libro che è stato presentato pochi giorni fa in Parlamento, e analizza la storia attraverso un percorso di vita di come si può arrivare a una, come dire, pacificazione dell'uomo davanti ai tanti problemi che la vita gli mette di fronte. Ma abbiamo poi Angela Jantoska che parlerà sulle donne, sulla resistenza, sulla libertà. Sono storie di 21 donne afghane in lotta per la vita in quel paese, per raggiungere la pace. Ci sarà insieme a Jantoska e Romano Cappelletto, che parleranno delle 21 donne, di cui una di origine sarda, che fecero la Costituzione, la Carta Costituzionale italiana.
0: Sì.
1: Cioè parliamo di come si può raggiungere una società pacifica o rapacificata attraverso un percorso anche di carattere normativo, legislativo, appunto,
0: certo,
1: costituzionale. Ci sarà una docente universitaria iraniana, Faized Mardani, che parlerà di come come le donne in paesi asiatici, soprattutto in Iran, stanno lottando per prepararsi la pace futura. Insomma, ci sarà Aldo Morrone, dottor Morrone, che è un luminare delle malattie esentematiche, in modo particolare della Libra, gira il mondo a parlare di pace attraverso la medicina.
0: Insomma, un bel parterre. Enrico Frau, parliamo,
1: sì,
0: siamo per concludere il nostro tempo a disposizione, diciamo due cose sulla mostra allestita presso il convento dei Cappuccini a Quartu.
1: Sì, la mostra è stata allestita e prodotta dai ragazzi delle scuole medie di Quartu, istituto secondario di primo grado, della seconda C e la terza A dell'istituto Bach, scuola Bivia Bach, e loro hanno interpretato i loro desideri di pace attraverso dei modellini in 3D. Sono opere straordinarie. La mostra viene visitata quotidianamente ogni giorno, finirà il 13 di maggio, e questi ragazzi si hanno rappresentato come loro desiderano la pace attraverso delle loro opere,
0: che dei modellini in 3D.
1: Seguite da didascali, sono tutti, non sono disegni, sono modellini in 3D che sono seguiti ognuno da didascalie, dove loro scrivono che cosa interpreta quel modellino. Guardate,
0: grazie.
1: Sono opere meravigliose.
0: Grazie Enrico Frau. L'appuntamento quindi con il Festival della Letteratura del Mediterraneo è tutto per la strambata. Un saluto da Egidio Angela Secchi e Manuel Cozzolino. Vi ricordo l'appuntamento domani dalle 12.30 fino alle 14. Vi ricordo invece oggi che dopo le news potrete ascoltare il commento di Enrico Pilia direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda. L'appuntamento è per domani, state con noi su Radio Linea.
2: Radio Linea ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radio Linea in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14:00.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Esteri in apertura. Due missili sono stati lanciati contro una nave da guerra americana che tentava di entrare nello stretto di Hormuz. Lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Fars, precisando che la fregata americana ha ignorato gli avvertimenti ed è stata costretta a ritirarsi dal fuoco iraniano. La nave si stava dirigendo verso lo stretto di Hormuz nei pressi dell'isola iraniana di Yask quando è stata colpita ed è dovuta tornare indietro. Gli Stati Uniti però smentiscono la vicenda.
5: Sequestro di persona. Per questa ipotesi di reato, gli inquirenti della Procura di Roma hanno aperto un'inchiesta in relazione all'abbordaggio da parte della Marina Militare israeliana della Global Sumud Flottiglia. Secondo quanto si è appreso, dopo il blitz nella notte del 29 aprile, sono stati depositati diversi esposti da parte di associazioni e movimenti all'attenzione dei pubblici ministeri.
4: I paesi dell'Unione Europea hanno recepito il messaggio di Donald Trump riguardo alla guerra con l'Iran e stanno intensificando i loro sforzi sulle basi militari. Così il segretario generale della NATO, Mark Rutte, a margine del vertice della comunità politica europea a Yerevan, in Armenia. C'è stata una certa delusione da parte degli Stati Uniti, ma gli europei hanno ascoltato, ha proseguito l'ex premier olandese, dopo che il Pentagono ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania.
5: Gravissimo incidente stradale a Forlì, un'auto con a bordo tre studentesse si è sbandato per cause ancora da accertare. Dopo un test a coda si è schiantata in piena velocità contro uno dei platani che costeggiano viale dell'Appennino verso il centro. Due ragazze sono morte, la terza è stata elitrasportata in gravissime condizioni al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena. Sono servite quasi tre ore per estrarre le tre giovani dalle lamiere.
4: Diversi contusi tra i passeggeri, ma nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto alla stazione di Cadorna poco dopo le 8:30, sul posto il 118 con 5 ambulanze e l'automedica.
5: Siamo al tennis. Nel giorno del sorteggio del tabellone degli internazionali di Roma, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale le nazionali italiane vincitrici della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup per celebrare il doppio trionfo dello scorso anno. Siete un esempio per tutti, spero di assistere ad altri trionfi a Roma e Parigi. Poi il ricordo di Alex Zanardi incarnava i valori dello sport.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Radiolina, Radio Notizie.
7: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Calcio, è finita senza gol la sfida al Dall'Ara tra Cagliari e Bologna. Gli uomini di Pisacane hanno disputato una gara attenta ed equilibrata, creando qualche occasione senza riuscire a concretizzare. Il pareggio muove comunque la classifica, avvicina il Cagliari all'obiettivo salvezza. Il Bologna invece ha lasciato il campo tre fischi dopo una partita in cui è mancata incisività da entrambe le parti. Le parole di Fabio Pisacane a fine gara, ha sottolineato la buona prova della squadra soprattutto per la tensione difensiva e per le occasioni create nel primo tempo. La salvezza però non è ancora raggiunta, il Cagliari è vicino all'obiettivo ma deve continuare, ha detto, con lo stesso spirito e senza abbassare la guardia. Le parole anche di Mina, che è stato premiato come migliore in campo dopo lo 0-0, il difensore rossoblù si è detto orgoglioso di giocare per il club e ha sottolineato la forza del gruppo. Il Cagliari resta concentrato sull'obiettivo salvezza e guarda già la prossima gara davanti al proprio pubblico, le sue parole. E passiamo alla Serie C. La Torre si è tornata ad allenarsi dopo il giorno di riposo, prepara l'andata dei play-out salvezza in programma sabato a Brale 18. Il ritorno si gioca il 16 maggio al Vanni Sanna. I rossoblù partono col vantaggio del miglior piazzamento. In caso di equilibrio tra risultati e gol restano in Serie C. Liviero e Zanandrea hanno recuperato, mentre Nunziatini resta in forte dubbio. E passiamo al basket. La Dinamo Sassari è retrocessa in A2 dopo 16 stagioni consecutive nella massima serie. Il verdetto è arrivato al Serra di Migni, dove la Virtus Bologna ha vinto 80-73. Per i bianco-blu è stata la settima sconfitta di fila in una stagione difficile e ormai chiusa con una giornata d'anticipo. La squadra lascia la Serie A dopo anni di successi e trofei. Passiamo al tennis. Matteo Arnaldi ha vinto il Sardegna Open sulla terra rossa di Monteurpino. A Cagliari il tennista ligure ha battuto in finale Urcaz con un doppio 6-4, conquistando un successo prezioso dopo mesi difficili per l'infortunio al piede. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV su Videolina e Radiolina dalle 18.30 all'informatore sportivo tra Serie C e promozione con Alberto Masu. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
10: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
11: TryGo, il primo store pensato per chi vive sempre in movimento. Pasti veloci, snack gustosi, piatti pronti e bibite fresche. Tutto al tuo passo. E subito appena entri, 20 euro di buoni spesa in regalo. Ogni giorno servizi smart per la tua spesa on the move. E se sei uno studente universitario, per te il 10% di sconto. Ti aspettiamo il 23 aprile in via Roma 155-157, Cagliari. TryGo, veloce, fresco, buono.
12: Il Comune di Sanluri presenta la 10ª edizione del Festival Letterario Sanluri Legge nel suggestivo giardino del Castello di Sanluri. 3 giorni con Marcello Maier Kalowski, Maria Francesca Chiappe, Patrizia Sardo Marras, Antonio Cabrini, Livio Gambarini, Paolo Soriga, Annalisa Cuzzocrea, Ezio Mauro, Barbara Serra, Luca Sommi, Jean Claudio Vinci, Massimiliano Medda, Flavio Soriga, Nicola Muscas, Francesca Urpi, Renzo Cugis, Lele Pittoni, Andrea Pau, Alessia Farci, Samuele Dessì e Riccardo Azzeni. L'8, 9 e 10 maggio vivi la magia delle storie. Scopri il programma su sanlurilegge.it.
13: Bentrovati all'appuntamento con il commento dell'Unione Sarda del 4 maggio 2026. Un progetto che funziona, a cura di Enrico Pilia. Intanto, questo Cagliari, giovane, incostante, infortunato, ha fatto meglio delle squadre guidate da Claudio Ranieri e Davide Nicola. E mancano ancora 3 partite, di cui 2 da giocare dentro casa, coccolati da una tifoseria che potrebbe festeggiare la permanenza in Serie A con i ragazzi lì, a pochi passi. Non era facile, non era scontato. Nel calcio non puoi contare su certezze perché la palla sbatte sul palo e tutto va a catafascio. Però puoi scegliere le persone, disegnare le situazioni, gestire il gruppo, costruire un percorso, esserci quando serve. E qui, oggi, è necessario fare nomi e cognomi. Al di là dei calciatori che hanno dato il massimo, seppure con qualche pausa, come accade anche nel Bayern, Tommaso Giulini, ricordate, ha imposto la sua linea. All'11° anno da presidente l'estate scorsa aveva deciso di puntare su Fabio Pisacane, abbagliato da quella vittoria milanese della squadra primavera, e giubilando in corsa un direttore sportivo preparato come Nereo Bonato, contrario alla promozione del tecnico della Under 20, e affidando quella poltrona al decano dei DS Guido Angelozzi. Il presidente ha protetto il prodotto Cagliari dalle inevitabili intemperie che hanno colpito la sua grande scommessa, tra sconfitte, sussulti e anche grandi imprese. E ci ha visto benissimo. Lo stesso Pisacane merita un risarcimento morale per quello che ha dovuto leggere sui social. Sul tecnico si è visto di tutto e di più, seppure il partito dei pisacaniani stia crescendo nelle percentuali. Non è stato un Cagliari che ha fatto impazzire. Di sicuro il ragazzo di Napoli ha preso coscienza che fare l'allenatore di calcio è una professione dannatamente difficile, non solo a Cagliari, ma ha condotto, ci siamo quasi, la nave rosso-blu in porto. E quello doveva fare, per i giochisti e gli innamorati delle serate Champions, rivolgersi al portone seguente. Fra i vincitori della scommessa Cagliari, anche Angelozzi, che ha portato a casa cessioni favolose, qualcuna con strascichi emotivi scomodi, Luperto, ma le casse rosso-blu ringraziano e come. Il tifoso deve convincersi. Il Cagliari è questo: vivere intensamente nella parte destra della classifica e alimentare una storia. Un traguardo che non è solo punti e gol, ma anche sana gestione, giovani che crescono bene, proprietà visibile e anche ambiziosa, quando possibile. Questa stagione sta andando in archivio ed è una delle migliori degli ultimi anni. Se porti la tua formazione a Bologna e rischi di vincere dopo 9 mesi di allenamenti e partite, significa che hai fatto bene il tuo lavoro. Tutto il resto non fa risultato, non è fondamentale per il progetto. Onore quindi a chi ci ha creduto, blindando lo spogliatoio, ritiri compresi, da tutti gli spifferi. Il Cagliari, prima di tutto, da questo gruppo e da questo tecnico è giusto ripartire. Era il commento dell'Unione Sarda, a cura di Enrico Pilia. Il commento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: così dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere?
2: Cosa mi consigli?
1: Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Presso terapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro.
2: E per i capelli completamente lisci?
1: Trattamento cheratina vegetale a 99 euro.
2: Perfetto! Come posso contattarli?
1: Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
3: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche colf e badanti?
4: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: I supermercati Coop di Sardegna si preparano per la stagione estiva con la riapertura del negozio di Via Liri a Quartu Sant'Elena. Dal 7 maggio ti aspettiamo in Via Liri con tante offerte, come i biscotti gocciole pavesi al cioccolato da 500 grammi a 1,95 euro, le specialità di tonno mare blu da 200 grammi a 2,62 euro e la birra nastro azzurro Sardegna da 62 cl con sconto del 40%. Passa a trovarci il 7 maggio in Via Liri a Quartu Sant'Elena. La Coop sei tu.
6: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.

0: Sono le 14 e 28 minuti.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
4: Il Cagliari in diretta.
5: Istituto di Radiologia di Riu, l'eccellenza della diagnostica. Vico dei 1011, Cagliari. Molti parlano di sanità. Noi investiamo sulla sanità con l'alta tecnologia. Risonanza ad altissimo campo 3 Tesla. TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno. Risonanza aperta in dinamica, unica in Sardegna. Istituto di Riu, l'eccellenza della diagnostica. Vico dei 1011, Cagliari. 070 657 000.
3: In collaborazione con Istituto di Radiologia di Riu.
6: A voi la linea.
7: Bologna che schiera in campo il giovane Pessina in porta, De Silvestri, Ellan, Lucumi, Miranda, Moro, Freuler, Sommer, Nadeschi, Odgard, Dominguez. Il Cagliari con Caprile in porta, Zepedro, Mina, Dossena, Obert, Adopo, Gaetano, De Iola, Palestra, Foloruscio, Esposito. C'è un pallone che si è alzato, poi il pallone rimane lì, Mina e la rete quasi del Cagliari e c'è il gol del Cagliari, ma c'è la posizione irregolare. Intanto svirgola un po' Mina, ma riesce a servire De Iola per l'errore del centrale del Bologna. Esposito, la parata di Pessina. A dopo, un po' di libertà. Esposito, in area di rigore, ancora Esposito. De Iola e sfiora il palo. Ancora una volta è il Bologna che riesce in qualche modo ad intercettare poi Bernardeschi, sinistro e Caprile, si tuffa alla sua destra per il secondo calcio d'angolo, uno contro uno, ancora Odgard, fa puntare Dossena, poi il passaggio per Bernardeschi, entra in area numero 10, il cross centrale, Som, la blocca Mina, non c'è stato fallo, Cagliari che dovrebbe ripartire meglio, Gaetano, c'è Esposito, largo a sinistra, viene servito al limite dell'area di rigore contro Elland, Esposito, Esposito, Esposito, la parata di Pessina, ancora Esposito, ma c'è Pessina. E il Cagliari può andare, il cross verso il centro, Esposito, allunga per Foloruscio, in area di rigore, ha un po' di spazio, Foloruscio, ancora un cross centrale, ancora all'indietro per Freule, Obert, forse se la controlla con la mano, poi Esposito, Suleman, il destro, la deviazione. Il Cagliari chiude 0-0 il primo tempo qua al Dallara. Roa, attenzione, lato corto, il dribbling su Obert, il pallone rimane lì, ancora l'inglese in area di rigore, un rimpallo, poi il pallone finisce dalle parti di Moro, il destro e ancora Caprile, poi Zepedro a buttarla fuori. 6 saltatori del Cagliari contro quelli del Bologna. Obert dalla bandierina, il cross dall'altra parte, Foloruscio il sinistro, i pugni di Pessina con una traiettoria particolare del pallone, Foloruscio in semi rovesciata, Zepedro alto! Finisce 0-0 senza reti, un prezioso pareggio, il Bologna non pareggiava in campionato dal 10 di gennaio, 0-0 con il Lecomo, il Cagliari strappa un punto che avvicina sempre di più la squadra di Pisacane alla salvezza.
8: Buon pomeriggio, eccoci qua, nuova puntata di A Voi la Linea, ancora un saluto da Lele Casini al microfono, questo è il nostro appuntamento settimanale del lunedì, la mezz'ora di terapia per i tifosi delle Cagliari, in un lunedì abbastanza sereno, bisogna dire la verità, il pareggio di Bologna avvicina sempre di più il Cagliari alla quota salvezza, o a quella salvezza che potrebbe essere stata già raggiunta dai 37 punti o addirittura dai 36 della scorsa giornata, ma in attesa del risultato della Cremonese e delle ultime tre partite, meglio non fidarsi. Allora il pareggio di ieri contro il Bologna suona come un buon punto, una partita non assolutamente entusiasmante, in linea con il resto delle partite degli ultimi turni di Serie A, molte partite 0-0, molte partite bloccate, non divertentissime. È uscito fuori un Bologna-Cagliari dove alla fine il Cagliari, a mio avviso, questo è il mio pensiero, diciamo così, se l'è cavata un po' meglio rispetto al Bologna, deludente anche perché costruito per disputare l'Europa League, per cercare di riconquistare l'Europa, invece la squadra di Vincenzo Italiano è sembrata veramente scarica. Il Cagliari non ne ha approfittato, ha avuto le sue occasioni, ne ha avuto anche di più del Bologna, e quel gol mancato da Zé Pedro, che poteva dare una vittoria che avrebbe veramente avvicinato il Cagliari definitivamente alla salvezza, è il solito rammarico del Cagliari che costruisce, che ha un stile di gara abbastanza particolare, che però poi dopo non finalizza al meglio tutte le occasioni che crea, un po' come è successo in tutta la stagione, è per questo che il Cagliari è ancora lì un po' sotto in classifica. Rimangono però i 37 punti in 35 gare che rendono comunque questa classifica positiva. La Cremonese giocherà oggi contro la Lazio, Cremonese che potrebbe avvicinarsi al Lecce e riavvicinarsi al Cagliari a 6 punti, quindi guadagnandone 2 in una sola giornata. È anche vero che mancando 3 giornate con 6 punti di vantaggio, con il Cagliari che si appresta a vivere a giocare 2 partite casalinghe contro Udinese e Torino, che chiaramente devono essere giocate, non ce le regalerà nessuna delle due squadre, il Cagliari però ha la grande opportunità di arrivare alla salvezza già da sabato pomeriggio, con una vittoria che, in base anche al risultato di stasera contro la Cremonese, una vittoria contro l'Udinese servirebbe per festeggiare, perché sarebbe praticamente aritmetica. 340 87 15 015 è il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi durante la trasmissione, anche se vorrete poi giocare più tardi con noi per i biglietti, 2 biglietti per Cagliari Udinese, come succede sempre nella settimana che precede il turno casalingo delle Cagliari. Sono le ultime 2 partite casalinghe e quindi giocate con noi, vi diremo più tardi cosa dovrete scrivere via WhatsApp, e solo via WhatsApp, e solo quando daremo il via per aggiudicarvi l'omaggio, il regalo di Radiolina. Oppure chiamateci allo 070 41 505 per intervenire in diretta. C'è anche la disposizione della diretta Facebook sulla nostra pagina ufficiale. Saluto Chicco Mercenaro, Cagliari Fan Club Calasetta, che poi ha un nome un po' più lungo, giusto Chicco? Buon pomeriggio.
4: Sì, buongiorno a lei. Sì, noi siamo nati come Cagliari Fan Club da Riva a Pavoletti, come ripeto sempre, per raccogliere un periodo storico che va appunto da Riva al minuto 94 di Bari Cagliari.
8: Di Bari Cagliari, però è anche vero che continuate a esserci, sì, quindi anche dopo. Sì. Però è più semplice.
4: No, siamo solo nati.
8: Esatto. Diciamo che Cagliari Fan Club Calasetta ha la doppia veste, oltre che identificare dal punto di vista del luogo, anche far soffrire le altre persone quando si nomina Calasetta, giusto?
4: Sì, quello ci speriamo.
8: Nel senso buono.
4: Sì, chiaro.
8: Noi scherziamo sempre, Calasetta io l'adoro, quindi è per quello che io scherzo sempre su questa cosa, perché vorrei fare le dirette dal lato, lo dico Chicco, quindi organizzati, se vuoi possiamo fare direttamente, chiediamo a Radiolina, spostiamo la sede là e ci trasferiamo tutti. A parte gli scherzi, Cagliari è salvo, Chicco?
4: Cagliari è salvo. Ieri con altri 8 soci eravamo presenti a Bologna, abbiamo visto una partita come il Cagliari aveva previsto, sicuramente molti dicono mettere il pull, ma il Cagliari è andato in trasferta e ha fatto la sua partita.
8: A me non è sembrato, a differenza di altre gare non mi è sembrato questo pull incredibile, cioè, ha questo atteggiamento il Cagliari, questo modo di interpretare le gare, ma proprio il pullman non mi è sembrato. Certo, il Bologna non è il Bologna quello che eravamo abituati a vedere, però il Cagliari comunque la partita l'ha fatta, è ripartita come sa ripartire, purtroppo ha sbagliato i gol come li sa sbagliare solo il Cagliari, come non riesce a usufruire di quelle occasioni nel modo migliore. È anche vero che continua l'emergenza in attacco per la squadra rossoblu. Chi ti è piaciuto ieri, Chicco?
4: Mi è piaciuto, ma nell'insieme un po' tutta la squadra. Zé Pedro continua, anche se si è mangiato quel gol clamoroso, ha fatto un'ottima prestazione.
8: Sì, anche in base agli avversari che aveva davanti, non facili.
4: Sì, sì. Anche Florusce l'ho visto in netta ripresa, sì? Ieri Caprile ha dato il meglio di se stesso.
8: Ormai siamo abituati a Caprile, se non li vediamo fare, sì, un miracolo, sì, di Sant'Elia non ci va bene, ecco. Però nella sostanza è sempre lì attento, le sue due o tre parate a partita le fa sempre.
4: C'è sempre. E niente, no, a me la partita, se c'è una squadra che ha rimpianti sicuramente è più il Cagliari del Bologna. Poi dobbiamo tenere presente che noi contro le squadre italiane abbiamo sempre sofferto, non abbiamo mai vinto, dai tempi dello Spezia,
8: dello Firenze, Spezia, sì, è vero.
4: Anche adesso col Bologna non riusciamo mai a battere questo italiano, però perlomeno ieri l'abbiamo messo in difficoltà, e non accade spesso quando si gioca contro di lui.
8: Eh sì, oltretutto italiano ha fatto i complimenti pubblici sia nella presentazione della gara in conferenza stampa, sia nel post partita in sala stampa al tecnico Pisacane, quindi a testimonianza che comunque anche il rispetto e le parole non di circostanza di alcuni colleghi testimoniano che comunque il lavoro di Pisacane non è stato così insufficiente come qualcuno, magari anche per gradimento, perché ci mancherebbe, alcuni non apprezzano e quindi ci sta, però poi vai a vedere gli addetti ai lavori e tutti sono abbastanza in linea nel dire che comunque il primo anno in panchina di Pisacane è stato assolutamente positivo, in primis per il risultato. Tu sei d'accordo o non ti piace il Cagliari di Pisacane?
4: Allora, io sono d'accordo, mi piace Pisacane, io dico sempre, anche quando parliamo con gli amici, con i soci, che se il Cagliari di quest'anno, anzi facciamo, torniamo indietro, se quello che è accaduto quest'anno al Cagliari, cioè gli infortuni, le avversità che ci sono state, fossero accadute lo scorso anno, ci saremmo salvati lo scorso anno. Quest'anno ci stiamo salvando in anticipo e con una squadra giovane e costellata dagli infortuni, tre legamenti, come è successo a noi, non accade tutti gli anni, fortunatamente non accade tutti gli anni, quest'anno è successo, e poi infortuni lunghi come quello di Fogoruscio, come quello di Deiola, insomma non è stato un anno facile da questo punto di vista.
8: Ricordiamoci anche che Pavoletti praticamente non c'è mai stato, che Gaetano all'inizio ha saltato il ritiro e per una parte anche del girone d'andata non l'ha avuto a disposizione, senza dimenticare lo stesso Zepedro inizio stagione che ha avuto quel problema che l'ha tenuto fuori un paio di mesi, un mese e mezzo, e più appunto i crociati, i vari infortuni di Borrelli, sinceramente ce ne sono. Poi qualcuno addebita anche allo staff questa tipologia di infortuni, quindi non ci possiamo fare nulla. Volevo solo sottolineare, Chico, prima di salutarti e ringraziarti, che chiaramente quando noi facciamo una domanda qua siamo aperti comunque a tutte le possibilità. Io magari la penso in un modo, Chico la pensa in un altro la pensa in un altro modo. Chiamate, non è che poi dite, ma tanto il pensiero è unico, assolutamente no. Poi la coincidenza vuole che magari Chico la pensi come me, e allora in questa radio, in questa trasmissione si dice tutti la stessa cosa, perché è tutto in convenzione, diciamo così. Ecco, non è così, volevo tranquillizzare un po' di gente. Quindi scriveteci anche nella diretta, sempre usando i modi giusti, o chiamateci allo 070 41 505. Questa è la mezz'ora dedicata ai tifosi, soprattutto i tifosi, e quindi è giusto anche nel momento in cui ci sia qualche parere che non sia in linea, è bello che ci sia un confronto. Chico, quanti siete nel vostro Cagliari Fan Club? Così ci salutiamo.
4: Anche quest'anno siamo aumentati e comunque siamo a chiusura della campagna, 150 soci.
8: Però,
4: siamo vicini all'inaugurazione ufficiale.
8: Benissimo.
4: Grazie al Cagliari e della collaborazione.
8: Benissimo, allora ce lo farai sapere così lo festeggeremo magari anche in diretta. Grazie Chico Mercenaro, alla prossima.
4: Grazie, alla prossima.
8: Nisio Magia, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a tutti, ciao, ciao Lele.
8: Hai visto che ti sto chiamando quando il Cagliari non perde?
9: Cagliari ormai ci sta dando le soddisfazioni che speravamo ci desse da sempre.
8: Il Cagliari è salvo, Nisio, sì? O dobbiamo comunque aspettare un attimo la Cremonese stasera?
9: No, io nella Cremonese né altro, dobbiamo solo aspettare di scrollarci di dosso la scaramanzia che condiziona, tu lo sai, tutti quelli che fanno sport. Non esiste, non tutti hanno gli eccessi di qualcuno, però la scaramanzia è d'obbligo. Però è chiaro che secondo me, se proprio vogliamo andare dalla parte opposta della scaramanzia, secondo me, anche perdendo tutte le tre partite che gli mancano, il Cagliari ha grandissime possibilità di salvarsi, perché non credo che la Cremonese possa portare via 9 punti in 4 partite.
8: Io sono d'accordissimo con te, però ho azzardato due cose. Bravo, una che addirittura a 36 si è già salvi, però non è detto, dipende dal risultato di oggi della Cremonese. L'altra cosa è che più punti fa e più dà valore a questa stagione pisacane. Ho fatto la domanda prima a un tifoso se gli piaceva il Cagliari, se gli è piaciuto il Cagliari di Pisacane, lui ha detto di sì. Questo non è chiaramente un giudizio che va per tutti, moltissimi scrivono, moltissimi sui social lo manifestano, non gradiscono, non hanno gradito il Cagliari di quest'anno. Io ho una visione, chiaramente dal mio punto di vista giornalistico, guardo anche un po' i numeri, i risultati, ritengo che sia per il primo anno di un allenatore in Serie A, se è anche giovane, con una squadra, con tutto quello che è successo, credo che sia un bilancio positivo. Il quanto positivo poi lo vedremo, ma lo analizzeremo magari nelle ultime giornate. Adesso dobbiamo pensare a questa salvezza. A te è piaciuto comunque questo Cagliari, non quello di Bologna in generale?
9: Ma è piaciuto anche quello di Bologna, perché come diceva Mazzone, mi piace quando vince dobbiamo chiamare i carabinieri, no? Mazzone diceva così. Quindi a me piace la squadra che vince o che pareggia o che fa punti col cervello, prima ancora che con le gambe e con la teca. Detto questo, dico che non ho mai infierito, insomma, ho sempre seguito con grande attenzione, con grande rispetto il lavoro di Pisacane e del suo staff, perché non dimentichiamo, sempre insisto, che Pisacane sarà pure un esordiente, ma il suo vice allenatore Murelli è uno che ha 20 anni di assistenza a un certo Pioli, insomma, ha vinto anche uno scudetto col Milan assieme a Pioli, è sempre un uomo di esperienza. Quindi lo staff del Cagliari non era così sprovveduto come qualcuno ha pensato.
8: Ma forse la scelta di Murelli proprio per equilibrare il fatto che Pisacane fosse al primo anno, però anche questa è una scelta che dobbiamo etichettare come corretta, quindi...
9: Ma certamente sì, Enzo, mi aggancio a quello che hai chiesto, sia a me che sia ai tifosi, e ti dico questo: io promuovo soprattutto il progetto. Questa è la cosa fondamentale. Diciamolo con sincerità e fuori dai denti, come direbbe qualche tifoso accanito. Per 10 anni abbiamo massacrato la dirigenza del Cagliari per questa sua, per una gestione ondivaga, per scelte che sono apparse casuali, che sono state poi rinnegate durante la stagione, eccetera, eccetera, eccetera. Ne mettiamo di tutti i colori e le accettiamo, tranne gli insulti sul piano personale che sono stati fatti ad alcune persone, e queste sono veramente deprecabili, e lo erano deprecabili anche prima. Detto questo, per una volta, la prima volta, secondo me, in 10 anni, non so quanto sia la gestione del presidente Giulini e del proprietario anche del Cagliari Giulini, è stato messo in piedi, un progetto, secondo me, validissimo, che io auspicavo, che tutti auspicavamo da tempo, cioè quello di non inseguire, addirittura non scimmiottare le grandi società, quelle che in una partita di Champions League fanno un incasso che equivale a quello del Cagliari in una stagione intera, e quindi seguire una linea che questa linea è stata seguita quest'anno. E qualcuno dice con grande scetticismo, ma più che scetticismo c'era anche una certa apprensione, perché è un progetto coraggioso, e come tutti i progetti coraggiosi
8: c'è una dose di rischio inevitabile,
9: certo, comportano anche dei rischi. Ecco, questo è importante. Il Cagliari ha vinto e va promosso il progetto, poi si vedrà cosa sarà in futuro, certo, e cosa si farà, eccetera. Però quest'anno tra alti e bassi, che sono nella norma per chi è una squadra giovane, perché sappiamo tutti che la curva del rendimento dei giovani non è omogenea, e soprattutto sappiamo tutti che quando una squadra piccola subisce tanti infortuni, deve pagare le conseguenze. Io ho detto più volte che l'Inter è sembrata la brutta copia dell'Inter vincente, non appena è mancato Lautaro Martinez per 2 settimane, ecco, questo. Eppure l'organico dell'Inter
8: ha sopperito, certo, perché
9: è un bel organico,
8: esatto. L'hanno costruito forse meglio degli altri anni, paradossalmente. Nisio, lo sai che noi durante le partite casalinghe della settimana giochiamo, o meglio Radiolina regala 2 biglietti ai nostri ascoltatori, ascoltatrici, e quindi questa volta ti coinvolgo. Dovrei dare il via, ma non darlo adesso, perché devo spiegare ai tifosi cosa, agli ascoltatori cosa devono scrivere via WhatsApp al 340 87 15 015. La metto sempre un po' a scherzo, e allora, siccome l'ospite è Nisio Magia, dovete scrivere Dionisio e il cuoricino rosso e blu via WhatsApp.
9: Senza insulti, vi prego, senza insulti.
8: No, solo questo, se no non vincono, quindi tranquillo.
9: No,
8: Nisio.
9: No. Scherzo, lo sappiamo.
8: Che però sappi che tutto questo, no, questo lo sto facendo perché poi dopo, quando avremo a disposizione la chat, te la gireremo e vedrai tutti i messaggi con Nisio rosso blu, cioè il cuoricino rosso blu, quindi una testimonianza d'amore anche per te, quindi io credo che sarai soddisfatto, a parte gli scherzi.
9: Non provocarli.
8: Devi dire quando vuoi, devi dire il via.
9: Vado?
8: Sì.
9: Via.
8: Ok.
9: Via, via tutti quanti.
8: E guarda, stiamo già arrivando. Ti dico già che stanno arrivando. Ti dico che stanno arrivando tantissimi. Quindi sarai contentissimo, perché vuol dire che noi siamo contenti perché ci sono tanti ascoltatori con noi, e chiaramente anche per te. Però è bellino vederlo. Dionisio con il cuoricino rosso blu. E vabbè. Abbiamo invece, rimani ancora 2 minuti, Nisio, poi
9: sì,
8: ti coinvolgo in ultima domanda, o magari ce la propone Federico Pirodi del Cagliari Fan Club Cuori Rosso Blu. Buon pomeriggio Federico.
10: Buon pomeriggio a te Lele, buon pomeriggio a Dionisio. Mi accodo al cuore rosso blu nel suo
8: hai visto
10: nome.
8: Nisio, oggi è una stand innovation.
9: Grazie, tu Federico, sei un amico, anche se forse ci conosciamo, per quello mi dai il
8: Federico, no, da dove chiami? Di dove sei Federico? Perché Cuori rosso blu prende un po' tanti nell'Inter la cagliarità, no? Quindi ci poteva stare anche magari un posto diverso. Il Cagliari è salvo Federico?
10: Direi assolutissimamente di sì, voglio essere scaramantico, ma sono sicuro che andremo a festeggiare con la matematica il prossimo weekend, e oserei dire che è comunque una salvezza, magari un po', uso un termine un po', come dire, particolare, copia e incolla rispetto agli anni scorsi, ma vedo nascere un'identità
8: qualcosa
10: forte e corposa per quanto riguarda il gruppo squadra. Questo senz'altro.
8: Nisio, l'ultima domanda, tu Federico rimani con noi.
10: Certo.
8: Cagliari Udinese, siccome Federico è sicuro che si otterrà la matematica, poi bisogna vedere se col pareggio, con la vittoria o magari anche con la sconfitta in base a cosa succede stasera con la Cremonese. Udinese è forse una delle peggiori da affrontare con il Sassuolo in questo periodo.
9: Bravo, hai detto giusto. Sassuolo per qualità in assoluto ha una qualità superiore alla maggior parte delle squadre della destra della classifica. E l'Udinese è una squadra imprevedibile perché ha un potenziale fisico soprattutto straordinario, però ogni tanto si distrae, cioè non ha una linearità nella concentrazione, nella determinazione, queste cose. E bisogna vedere in che modo scenderà in campo a Cagliari, in che modo avranno la forza mentale, ecco, avrà una forza mentale una squadra che non ha più niente da chiedere alla classifica, ecco, questo può essere, ecco. Però devo dire che il gioco del Cagliari, ecco, e qui mi riallaccio ai complimenti che bisogna fare allo staff tecnico del Cagliari. Io credo che il Cagliari, proprio quando affronta squadre che cercano di sovrastarla, e quando presidia bene la propria metà campo, io credo che il Cagliari abbia fra le migliori ripartenze del campionato.
8: È che non finalizza, cioè riparte bene, crea le occasioni e poi davanti alla porta.
9: Bene, per finalizzare bisogna avere Lautaro Martinez. Sì,
8: oppure
9: sì,
8: la lucidità che manca oppure, quando devi fare 60 metri.
9: Però quando tu porti 4-5 uomini in ripartenza vicino all'area avversaria, hai già fatto tanto per una squadra di questi livelli. Bisogna sempre pensare a questo. Insomma, lei sta soffrendo la Juventus.
8: No, ma non facciamo paragoni che in questo momento ci bloccano la digestione così.
9: Cagliari lo dobbiamo promuovere a prescindere. Ecco, e soprattutto, insisto, dobbiamo promuovere per la prima volta in una decina d'anni il progetto chiaro limpido e veramente, come dire, saggio, che è stato disegnato all'inizio di questa stagione. E qui ci fermiamo perché sennò
8: saluto un amico, un'amica che
9: la piaggeria
8: sì, no, per... Nisio, volevo salutare in chiusura salutandoti sì,
9: anche Federico, saluto Federico
8: menzionando un ascoltatore, un'ascoltatrice ha mandato il WhatsApp per giocare, ha scritto Dobiso Maxia, quindi solo per questo dovrebbe vincere, però non decido io, quindi proprio sbagliato tutto nel nome, ma va bene così, va bene così, ci fa piacere, d'ora in poi lo chiamiamo Dobiso. Grazie Nisio, ciao. Buona giornata, grazie ancora sempre, per la disponibilità. Ciao. Federico, allora questo Cagliari che si avvia alla salvezza, ecco, secondo te da chi dovrebbe ripartire?
10: Oserei dire, darti una risposta ovvia, sicuramente dal gruppo in termini di giocatori degli italiani. Chiaramente abbiamo un parco di elementi nuove leve fondamentale, questo forse è il punto di forza maggiore del Cagliari, quindi progetto sì tecnico, ma che comunque abbiamo una media, un'età media dei giocatori giusta, non voglio dire basta, giusta, per avere un futuro roseo, poi per poter dare questo sviluppo ulteriore al progetto tecnico, questo senz'altro.
8: E il progetto tecnico da chi deve ricominciare, da Pisacano o da un altro allenatore?
10: No, assolutissimamente Pisacani, io sono per la continuità, a conoscenza ottima della componente giovanile, quindi oserei dire che debba rimanere quanto più possibile lo status attuale dei giocatori, quindi di tutto il progetto tecnico, ragionare proprio sulla continuità che può dare sicuramente molte più certezze in futuro, su questo non sono, sono sicurissimo.
8: Federico, grazie, un abbraccio.
10: Grazie a voi, un abbraccio a
8: grazie
10: voi.
8: Grazie per essere intervenuto da voi la linea su Radiolina. Federico Pirodi del Cagliari Fan Club, cuori rosso blu. Abbiamo anche lanciato il gioco, tanti hanno partecipato, mi fa particolarmente piacere. Mi fa particolarmente piacere presentare Antonello Greco, che torna di nuovo con noi, professore, scrittore, ma soprattutto tifoso del Cagliari. Buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio Lele e buon pomeriggio a tutti.
8: Domanda che ho fatto a tutti. Domanda che ho fatto a tutti: il Cagliari è salvo?
11: Allora, farei torto alla mia devozione storica, per cui non mi esprimo fino a che l'aritmetica.
8: Qua è superstizione, qua è superstizione.
11: Superstizione a livelli galattici.
8: Noi scherziamo sempre con molti ascoltatori tifosi, a me fa impazzire, io non sono superstizioso, in famiglia per esempio mio padre era molto superstizioso e vedevo le cose che succedevano a casa e fuori da casa, io l'ho sempre presa un po' col sorriso, un po' con la tristezza, avevo le due facce diciamo così della situazione, adesso invece colgo solo le cose positive perché mi diverte assolutamente vedere le persone come, per loro era anche una fede la superstizione, quindi ci può anche stare da questo punto di vista. Ritengo che se una persona è più tranquilla così, ben venga. Ecco, quindi questo è giusto per chiudere il discorso superstizione, a prescindere da come la si pensi. Antonello però ha voluto dedicare in questo periodo difficile, soprattutto in una settimana in cui si è operato anche Leonardo Pavoletti, lui ci ha abituato l'altra volta a dedicare un pensiero ad Andrea Capone, adesso l'ha dedicato a Leonardo, che c'è, differenza purtroppo di Andrea, però Leonardo sta vivendo l'ennesimo problema con le proprie ginocchia, lo vogliamo enunciare?
11: Mi fa piacere e grazie per darmi la possibilità, sono sicuro che in qualche modo il messaggio gli arriverà. Ho scritto un testo social molto molto sentito che ho voluto intitolare Il decimo sigillo del pavo, per ricordare che sono 10 anni solari che il nostro Leo capitano gonfia la rete rosso-blu, da quel Cagliari-Genoa 2-3 che è costato la panchina a Rastelli, fino ad arrivare alla disgraziatissima domenica di Pisa, secondo me il punto più basso di tutto il nostro campionato, e non posso dimenticare quelle due dita a formare la L di Livorno, veramente devozione per il pavo, e sono riemersi tutta una serie di gol e di emozioni che da 10 anni ci accompagnano, 10 anni solari e 9 campionati.
8: E in questa stagione che potrebbe essere l'ultima, anzi sicuramente l'ultima dal punto di vista del contratto come giocatore per Leonardo Pavoletti. Non si sa ancora se Leo voglia proseguire magari da qualche altra parte, concedersi un'ultima chance dal punto di vista calcistico, oppure appendere le cosiddette scarpette al chiodo e dedicarsi a una vita diversa che può essere all'interno dello sport, del calcio, oppure no. In questa stagione è mancato un po' il Pavoletti che ogni tanto entrava in campo e risolveva le partite seppur con pochi minuti a disposizione.
11: Sì, però credo che la sua funzione sia stata come quella di Panatta, capitano non giocatore per anni del tennis. Credo che il suo contributo simbolico, emotivo, valoriale dentro lo spogliatoio sia stato fortissimo. Almeno mi piace pensarlo e ne sarò quasi sicuro.
8: A salvezza acquisita, Antonello, secondo te il Cagliari da chi deve ripartire la prossima stagione?
11: A livello tecnico ha meritato la conferma il nostro allenatore, magari con un pizzichino di presunzione in più che onestamente ho riscontrato specialmente nella prima parte del campionato, e poi io ripartirei da Gaetano, costruire la squadra intorno a Gaetano, lì in mezzo.
8: Benissimo, benissimo, grazie ancora, complimenti per questo pensiero. Andate a vederlo sui social, Antonello Greco, chiaramente nella sua pagina social, per leggere appunto questo pensiero per Leonardo Pavoletti. Buona giornata, buon pomeriggio.
11: Grazie, buon lavoro, un saluto a tutti.
8: Grazie, abbiamo ancora qualche istante a disposizione, ringraziando tutti voi che siete stati all'ascolto e avete partecipato anche al nostro gioco. Per ricordarvi, due appuntamenti Casa Cus subito dopo di noi, qua su Radiolina alle 15 con Andrea Matta e i suoi ospiti. Vi farà entrare nel mondo CUS nel weekend, ma in generale tutte le attività e tutte le discipline che ci sono sotto il nome del Centro Universitario Sportivo di Cagliari. Poi alle 18.30 ricordo anche l'appuntamento con l'informatore sportivo dalla C alla promozione con Alberto Masu, ospiti della puntata l'allenatore e il capitano del Terralba Daniele Porco e Luca Urru, e l'allenatore del Bonorva Michele Pulina. Appuntamento alle 18.30 su Radiolina e su Videolina. È tutto, caro Fabio Leoni, possiamo andare per questa settimana. Sabato chiaramente la partita del Cagliari, non scordatevelo, in diretta su Radiolina, e poi lunedì prossimo di nuovo con A Voi la Linea. Buon pomeriggio a tutti.
6: A Voi la Linea,
3: in collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
6: Sono le 14 e 59 minuti.
12: Buongiorno, benvenuto da Cifad.
13: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
12: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
13: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
12: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
14: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: L'esercito iraniano ha affermato di aver impedito a un cacciatorpediniere della marina statunitense di entrare nello stretto di Hormuz. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, due missili hanno colpito una nave da guerra vicino all'isola di Yask dopo che questa aveva ignorato gli avvertimenti iraniani. L'agenzia di stampa, citando fonti locali, ha affermato che la nave da guerra si è allontanata dalla zona. Gli Stati Uniti però smentiscono tale circostanza.
17: La amnaitis di Andrea Sempio non era chiara poggi, lo sostengono gli avvocati del 38enne indagato per l'omicidio della studentessa 26enne di Garlasco. In un messaggio del 15 agosto 2012 pubblicato sul forum Italian Seduction, alle 21.20 Sempio scriveva: allora, anaitis disastrosa per una barista di una birreria, palo secco, mi do da fare, miglioro e tanto. Il post è stato reso noto dall'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali del nuovo accusato per l'omicidio di Chiara Poggi.
16: La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persone in relazione all'abordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumud Fottiglia, avvenuto la notte del 29 aprile a largo di Creta in acque internazionali. All'attenzione dei PM di Piazzale Clodio sono arrivati tre esposti, tra cui due che riguardano la posizione degli attivisti Thiago de Avila e Saif Adurkeshek, attualmente detenuti in carcere, che sono stati prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane.
17: Un uomo di 71 anni è stato trovato morto in un kayak ribaltato nelle acque del fiume a Capaccio in provincia di Salerno. Sul posto i vigili del fuoco della squadra fluviale di Agropoli per le operazioni di recupero della salma. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente. Probabilmente l'uomo si è ribaltato durante la discesa con il kayak e poi è rimasto incastrato.
16: Le persone ferite nell'incendio a Cramontana e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immediatamente dopo la catastrofe. Lo dichiara sui social il presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin dopo l'incontro con la premier Giorgia Meloni a Yerevan in Armenia, che poi aggiunge: al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime.
17: Siamo al tennis. Alcune variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata questa mattina dalla WTA dopo la conclusione del 1000 di Madrid in Spagna. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime 100. Leader tricolore ancora Jasmine Paolini, la trentenne di Bagni di Lucca fa un passo in avanti risalendo in ottava posizione. Alle sue spalle stabile Elisabetta Cocciaretto al numero 41. Al comando c'è sempre Arina Sabalenka per l'81esima settimana consecutiva.
16: È tutto, al prossimo aggiornamento.
18: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
19: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
20: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
21: Radio Lina, Radio Notizie.
22: Continuità territoriale a rischio per il caro carburante. Euritalia chiede garanzie davanti all'aumento dei costi. Vertice domani al Ministero per salvare i collegamenti. Altri 25 capi abbattuti, la maggior parte non erano vaccinati. Gli animali avevano manifestato sintomi della dermatite nodulare contagiosa. Le operazioni dell'ASL di Cagliari nelle aziende tra Sarrabus e Gerrei, dove il contagio del morbo è stato confermato lo scorso 28 aprile, si sono concluse questa mattina. Appello agli allevatori, lasciate che i veterinari visitino i vostri animali. Esplode la protesta dei pescatori di Golfo Aranci, contestano le quote imposte per la cattura dei gamberi, porteremo il caso all'attenzione di governo ed Europa. Carbonia investe sul fotovoltaico per la transizione energetica, impatto zero, 7 milioni per pannelli sui tetti degli edifici pubblici, una quindicina ai primi siti interessati. No alla speculazione energetica, gli operatori moresi di Prato Sardo hanno inviato alla regione una serie di osservazioni contro il piano sulle zone di accelerazione. Vita sempre più difficile a Cagliari per gli universitari fuori sede per l'aumento dei prezzi degli affitti certificato da un sito specializzato nel settore immobiliare, anche 400 euro per una camera. Oggi e domani a Cagliari l'ambulatorio mobile dove eseguire esami gratuiti per la prevenzione cardiovascolare. Alla Brigata Sassari è arrivato l'encomio di Mattarella, la loro missione è ultimo strumento per la pace in Libano, così il Capo dello Stato in occasione dei 165 anni dalla fondazione dell'esercito. Libertà e giustizia, ha detto Mattarella, bussola etica delle nostre forze armate. Sant'Efisio rientra a casa, è iniziato il pellegrinaggio verso il ritorno nella chiesetta di Stampace dove sarà certificato lo scioglimento del voto, diretta su Videolina dalle 21. Il Cagliari è un passo dalla salvezza, il pari a Bologna vicino ai rossoblù di Pisacane al traguardo, a Sassari si chiude l'epoca d'oro del basket con la retrocessione della Dinamo. Il Sardegna Open, anche in questa edizione 2026, si conferma un torneo di altissimo livello, dentro e fuori dal campo il podio l'ha conquistato Matteo Arnaldi. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale, un saluto dai Gidi Angela Secchi, buon ascolto a tutti su Radio Lina.
23: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: I want it to be free!
1: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
2: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
1: Globo Sport.
2: E intanto scopri i nuovi arrivi.
1: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
24: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
25: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
26: Nella prossima uscita parleremo di disturbi psicotici.
27: Radiolina e il CUS Cagliari presentano Casa CUS. Conduce Andrea Matta.
28: Lunedì 4 maggio, bentornati, questa è Casa CUS Cagliari a Radiolina. Un saluto da parte di Andrea Matta. Che cos'è Casa CUS? Il programma che per 25 minuti circa vi porta nel mondo del centro universitario sportivo di Cagliari, quindi nel mondo del CUS Cagliari, nelle sue sedi, quindi nel suo cuore pulsante di Saduchessa, nel centro sportivo Volentargius Saline a Quartu, nel polo sportivo universitario di Monserrato e nella sua nel polo nautico di Via dei Calafati, quindi nella casa del settore canoa. Come sempre vi ricordiamo quelli che sono i nostri contatti: CUS Cagliari Official sulla nostra pagina Facebook e sul nostro account Instagram. Se non l'avete ancora fatto, cliccate il segui per restare sempre aggiornati su quelle che sono le attività della nostra società sportiva. Di cosa parliamo in questa puntata? Parliamo del volley giovanile, poi andremo a raccontarvi quello che è successo nel fine settimana sportivo e anche insomma la prima gara nel nostro settore triathlon per quest'anno, e poi andremo a parlare di quella che è la collaborazione tra il CUS Cagliari e la facoltà di scienze motorie, e non solo, perché insomma sono tante poi le iniziative di cui parleremo nella seconda parte del nostro programma. Io saluto Federico Deiana. Ciao Federico, benvenuto.
29: Grazie, ciao a tutti.
28: Parliamo di volley giovanili. Noi abbiamo annunciato anche la presenza del buon Francesco Mameli, ma in realtà non c'era nei nostri programmi, diciamo, ecco, capita ogni tanto di annunciare ospiti che non ci sono, però diciamo anche che recupereremo con Francesco, con i giovani del volley poi nelle prossime settimane. In realtà Federico è una parte importante dell'Under 19 che ha vinto la squadra, insomma, il titolo regionale, e possiamo già iniziare a vedere un po' di immagini. Caro Giuseppe Valdés in regia, sono le foto che scorrono e che ci raccontano la vittoria dell'Under 19 della settimana scorsa. Non è giocato perché insomma sei un po' più leggermente over il 19, però insomma sei allenatore insieme al buon Luca Melis. Intanto ti chiedo un po' se questo è un finale che vi aspettavate.
29: Allora, noi siamo partiti con l'idea da inizio anno con la 19 insieme agli altri gruppi di arrivare alle fasi regionali, e arrivando alle fasi regionali l'obiettivo è diventato sicuramente quello di arrivare a staccare il biglietto per le fasi nazionali, a cui appunto parteciperemo prossima settimana.
28: Ricordiamo tra l'altro la finale contro la GS Aquila, se non sbaglio. Tra l'altro insomma questa sfida tra CUS e GS Aquila si ripete anche in altre categorie, ne parleremo poi durante la puntata. Di solito insomma io chiedo sempre agli ospiti come è iniziata la loro passione per lo sport, che abbiamo iniziato direttamente sulla stagione. Torniamo un pochettino indietro, tu come hai iniziato con la pallavolo?
29: Io ho iniziato un po' per caso, tramite amicizia dei miei genitori. Ho iniziato all'Ermea a Olbia, E da lì non ho più smesso.
3: Tu sei della parte alta della Sardegna, ok. Quindi Ermea Olbia, poi time out.
29: Poi time out con una parentesi: l'ultimo mio anno Olbia, prima appunto di venire qua al CUS, alla Pallavolo Olbia.
3: E quindi insomma è tutta diciamo nella parte alta della nostra isola. Poi appunto sei arrivato qui al CUS, segui come giovanili, se non sbaglio, under 15, 17, 19. Sì. E poi in una serie di concatenazioni di squadre, se non sbaglio, insomma alla 15 gioca la prima divisione. Raccontaci bene come funziona.
29: Abbiamo deciso di portare alcuni ragazzi della 17 e alcuni della 15 in prima divisione, che è un campionato che abbiamo pensato per poter fare più esperienza appunto a tutti i nostri ragazzi che hanno decisamente bisogno di giocare più partite possibili. E questo intreccio si propone anche con la Serie D. Molti ragazzi della Serie D fanno l'under, dall'under 17 principalmente all'under 19, con alcuni anche extra under che danno sicuramente una grande mano per la conquista del titolo.
3: Infatti una delle cose insomma dell'ultimo fine settimana, cioè del fine settimana che è passato, o meglio non questo, domenica prima, è appunto oltre a vittoria del 19 è la promozione in Serie C della nostra Serie D. Qui vediamo adesso un po' il carosello Youth, come lo chiamiamo noi, insomma, che è un po' l'appuntamento che ogni martedì ci permette di raccontare quelle che sono le giovani del volley, ma anche del calcio a 5, del basket, della scherma, del tennis, ecco, tutte le giovanili hanno uno spazio ad hoc, diciamo in leggera differita rispetto a quelle che sono le gare giocate dai nostri ragazzi, però ci permette, ecco, di andare a vedere le facce e i volti dei nostri ragazzi. Una delle curiosità, delle particolarità in realtà del settore volley è il fatto che ci sia un nucleo centrale, un po' come accade anche nello che su Prato, adesso vado a memoria, che ha permesso poi ai ragazzi di partire, diciamo, dall'under 15, dall'under 17 e andare sempre più avanti. Il buon Mameli sarebbe insomma stato qua a raccontarci la sua crescita, ma Andrea Pianta, Giuseppe Sanna e insomma alcuni altri giocatori sono quelli che sono partiti dalle under per poi arrivare in questo caso nella Serie C, ma anche in altre categorie. Quanto conta avere un gruppo così formato?
29: Avere un gruppo così formato nel lungo periodo è molto importante, specialmente perché la pallavolo non è uno sport su cui tu puoi lavorare nel breve periodo. Ogni categoria inizia a sperimentare anno dopo anno nuove cose. E loro appunto sono riusciti, grazie a caratteristiche fisiche, tecniche, anche mentali, ad arrivare a giocare e giocarsi il posto in categorie come la Serie C. Un Giuseppe San è arrivato anche a partito da, mi sembra, l'under 15 qua, Giuseppe, credo sia da prima di me.
3: Sì, sì.
29: È arrivato anche a fare un esordio in Serie A, se non mi sbaglio, quindi comunque un grande successo per, oltre che per il ragazzo, anche per tutto il settore giovanile.
3: Tra gli altri giocatori insomma che giocano nella giovanile e poi giocano nelle squadre più alte, c'è il buon Sanna Libero, che ha giocato quest'anno in Serie A3 e la riserva
29: Piludu,
3: che scusatemi, è giusto, Piludu, però era lui, avevo in testa nella mia mente la sua faccia, Piludu appunto libero, diciamo un po' la riserva di basso, quindi insomma tra i giocatori più importanti. Diamo un'occhiata un po' a quelli che sono i titoli di quest'anno. La femminile ha vinto il campionato under 18 provinciale, la maschile invece under 13 regionali e provinciali, regionali ieri se non sbaglio,
29: regionale ieri, sì.
3: L'under 15 invece si giocherà il titolo regionale la settimana prossima. La 17 ha vinto il provinciale, il quarto posto nella regionale, poi la 19, di cui abbiamo parlato proprio poco fa, titolo provinciale e regionale. A te, che diciamo segui la squadra under 19 insieme a Luca Melis, come dicevamo prima, capita poi di giocare però in Serie C con i giocatori che in realtà tu alleni, più o meno alcuni di questi che sono quelli che abbiamo nominato. Qual è il rapporto, diciamo, tra giocatore-giocatore, allenatore-giocatore? Come funziona?
29: È un rapporto, all'inizio per me è stato molto particolare, nel senso è strano avere così pochi anni di differenza con ragazzi che vedi prima come compagni di squadra e poi come atleti da allenare, però il rapporto non è mai scaduto in niente di rispettoso o quant'altro, e E mi sono trovato bene nonostante avessi qualche dubbio, sarò sincero, all'inizio.
3: Ah, quindi diciamo, però hai trovato il tuo equilibrio, avete trovato il vostro equilibrio. E sì, questo è fondamentale. Mentre vediamo un po', insomma, andiamo a vedere il contributo numero 3 che riguarda la C maschile, quindi la squadra di cui abbiamo appena parlato. Arrivate dalla vittoria contro la Pallavolo Decimo, vi portate alla finale promozione contro la Time Out Olbia. Squadra che insomma tu conosci bene perché arrivi da lì, da quelle parti, quindi diciamo che emotivamente questa è la partita più complicata.
29: Sì, per me è un ritorno a casa, possiamo chiamarlo così. Sarà molto bello vedere giocatori con cui ho condiviso tante esperienze durante le giovanili e durante i campionati di serie. Mm-hmm. E sarà sicuramente una bellissima partita.
3: Mentre voi insomma vi giocherete appunto la qualificazione per la, cioè siete già in finale regionale, quindi la promozione. Un'altra squadra che è la C femminile, che andiamo a vedere adesso nel video successivo, è a un passo dalla promozione in Serie B, quindi in Serie B nazionale. Squadra insomma che ha Simona Gioli, ma anche altre giocatrici molto interessanti, molto importanti in questa stagione. Ha vinto per 3-7-1 contro la GSA Aquila. Entrambe le squadre arrivavano nella gara insomma finale senza sconfitte, quindi insomma una partita che è importante, un girone e una dell'altra, e poi il prossimo appuntamento appunto sarà in casa, o meglio in trasferta, sabato 17 al Pala Longino, proprio sulla contro la GS Aquila appunto. È ovvio insomma che forse l'obiettivo è quello di arrivare, per te immagino, in serie A3. L'hai mai sognata la Serie A3, di la verità?
29: Beh sì, è un qualcosa che qualsiasi giocatore che fa questo sport a livello agonistico sogna, e sicuramente sarebbe un grandissimo traguardo per chiunque la possa raggiungere.
3: Anche perché appunto diciamo prima sono tanti giovani che hanno fatto un po' qualche minuto, qualche gara, e ovviamente ecco si parte dalla Serie C per poi arrivare si parte dalle under per poi arrivare alle categorie più importanti. Andiamo a vedere, caro Giuseppe, il video numero 5 che ci porta dentro il Sardinia Volley Camp, quindi dove si arriva, la pagina dedicata al Sardinia Volley Camp. La pagina è quella insomma, il sito cuscagli.it, mondo cus, e poi si entra in quello che è il mondo del camp, tra i docenti, possiamo chiamare così, i giocatori protagonisti, Ivan Zaitsev, Michele Baranovic, Francesco Bilibanti, Iero Russini e tanti altri che insomma parteciperanno a questo camp, che inizierà lunedì 29 giugno e si concluderà venerdì 5 luglio in quel del Cus Cagliari, un altro degli appuntamenti importanti finita la stagione. I tuoi obiettivi per, diciamo, il futuro, nel senso, adesso abbiamo accennato così la A3, però insomma, cosa vuoi fare da grande? Ti piace questo ruolo da allenatore?
29: Sì, mi piace molto seguire le giovanili, mi piacerebbe rimanere altri anni sicuramente qua al CUS ad allenare, oltre che a giocare. Mi trovo molto bene nel rapporto che ho allenatore con Luca Melis, mi piacerebbe continuare ad affiancarlo. Ma non mi dispiacerebbe anche iniziare a seguire qualche gruppo come primo allenatore, sicuramente.
3: Quindi la domanda che facciamo sempre ai nostri ospiti quando chiudiamo le interviste: che cos'è per te il Cus Cagliari?
29: Il Cus l'ho sempre definito un ecosistema, è un ambiente a sé stante in cui ci sono delle regole molto particolari tutte sue, e in cui io mi sono sempre trovato benissimo.
3: All'inizio pensavo fosse una cosa negativa, invece no, diciamo che
29: è una cosa
3: perché
29: decisamente...
3: devo essere, in questi anni ecosistema non me l'ha mai successo, però in realtà è comunque una visione particolare, e poi è vero appunto, è un ecosistema, diciamo che chi poi entra da lì, poi insomma chi fa giovanili e fa prime squadre capisce che si entra diciamo alle 15, si esce alle 22, 23 barra anche più tardi, anche quindi più ecco tardi. Insomma è proprio un vero e proprio ecosistema, come dicevi prima. Grazie a Federico Deiana, giocatore della Serie C ma anche tecnico delle nostre giovanili. Grazie. Speriamo insomma di incontrarci nelle prossime settimane, anche perché Casa Cus va avanti fino a Teneca e poi continuerà per qualche altra settimana, per cui ecco, sarà l'occasione anche per voi di tornare. Grazie mille. Andiamo a vedere, caro Giuseppe Valdés, come sono andate le nostre squadre in questo fine settimana. Abbiamo già letto della playoff della Serie C femminile, quindi gara 1 vinta dal Cus Cagliari femminile contro la GS Aquila per 3-1, detto anche della playoff playoff maschile della in Serie C contro la Pallavolo Decimomannu per 3-0, poi la vittoria della DR2 maschile di basket contro Basket Iglesias per 86-42 e poi le due vittorie del tennis, sia la D1 maschile contro la TC Porto Torres per 6-0, sia la D3 contro l'Easy Tennis A per 3-1 questa volta, e poi la vittoria esterna, importante vittoria esterna per i nostri ragazzi della A1 maschile di Hockey su Prato contro il CUS Padova in questo derby dei CUS. Noi tra poco ci colleghiamo telefonicamente, speriamo di poter raggiungere con il nostro Roberto Zorcolo, perché insomma inizia anche la stagione del triathlon. In attesa di vedere il nostro Roberto, caro Giuseppe, presentiamo la nostra ospite che è già arrivata qua, quindi la professoressa Miototis Massida, bentornata.
4: Grazie, buonasera a tutti.
3: Con te insomma e con lei parleremo di quelli che sono i progetti che riguardano il CUS Cagliari e la facoltà di scienze motorie, ma prima di fare questo, caro professoressa, andiamo a parlare con chi in effetti poi di sport, di quello vero, di quello di quei tre sport se ne intende. Roberto Zorcolo, bentornato Roberto.
6: Ciao a tutti, ciao.
3: Adesso Roby, diciamo il podcast che mi hai mandato questa mattina con 2 minuti e 56 di messaggio audio in cui mi raccontavi com'è nata la gara di triathlon, raccontiamolo un'altra volta.
6: Ok, va benissimo. Prima di tutto ciao a tutti i ragazzatori e gli amici di Casa Poste. Allora, abbiamo parlato del triathlon che si è svolto a Chia. Giusto?
3: Sì, credo di sì. È la prima gara di quest'anno del settore triathlon, possiamo dire anche così, no?
6: Possiamo dire anche così, una gara direi magari per il giorno, perché per il primo maggio, boh, non lo so, forse non conoscono le nostre tradizioni, di conseguenza hanno imbarcato.

0: ci sono stati tanti atleti che hanno esordito, atleti anche del reparto del CUS, che sono riusciti anche a centrare il podio di categoria. E niente, quindi è stata una bella gara anche dal punto di vista emotivo, perché ci sono state anche alcune situazioni di atleti che arrivavano da condizioni non ottimali, ma non ottimali nel senso che queste condizioni se le trascinavano per anni, quindi ci sono state anche delle belle storie che comunque sono state vissute all'interno del circuito. Poi, se posso permettermi,
1: ci dici, vai pure, vai.
0: Ti faccio alcuni nomi di quelli che hanno, esatto, che hanno vinto: i soliti Rato Marco, Caponi Filippo, Zorcolo Nicola, Zorcolo omonimo, però quello forte, non il Zorcolo che conosciamo e che conoscete. E poi invece nel reparto femminile, sempre olimpico, c'è stata Cacina Elena, Cabuzza Manuela, Fogarolli Angela, e poi per lo sprint soliti Cossu, Sebastian, Schiavino Andrea, Mocci, Ascanio, non propriamente in questo ordine. Poi, se non ricordo male, anche sullo sprint femminile, sempre Asuni Alice, quindi c'era forse Piera Cinzoglio, insomma, diciamo che c'è stato, e anche Ligas, c'è stato un bel movimento dei soliti, tra virgolette, perché ormai noi cresciamo, il reparto dei ragazzi viene fuori, e quindi di conseguenza i nomi giustamente cambiano. Ripeto, bella prestazione degli atleti del CUS, dei nostri atleti, belli esordi e tante belle emozioni.
1: Va bene, grazie mille Roberto Zorcolo per averci raccontato questa prima gara del settore del triathlon. Grazie Roberto.
0: Un abbraccione, grazie a voi.
1: E buon allenamento, visto che insomma adesso iniziano i corsi nel centro sportivo Molentargius Saline. Professoressa Massi, da torno da lei, perché insomma andiamo a raccontare un po' quella che è la collaborazione tra il CUS Cagliari e la facoltà di scienze motorie. La prima cosa, ecco, che si nota per chi, ecco, arriva al CUS durante la mattinata sono i gruppi di studenti che si studiano in realtà e si allenano nei campi del CUS Cagliari. Collaborazione che insomma continua da diversi anni.
2: Esatto, grazie a questa collaborazione abbiamo la possibilità di attuare tutta una serie di laboratori pratici che fanno parte del piano di studi di scienze motorie, quindi abbiamo tantissimi insegnamenti, si va dalla pallavola alla pallacanestro, al calcio,
1: al tennis,
2: quindi diciamo che il CUS soddisfa appieno tutte le esigenze del corso di laurea, avendo chiaramente tutte le strutture di cui necessitiamo, ecco, quindi...
1: Quando parliamo di collaborazione CUS Scienze Motorie parliamo anche della collaborazione che arriva dai tecnici del CUS Cagliari, che appunto partecipano come insegnanti in questa parte pratica. Dicevo tennis perché insomma mi viene in mente il buon Michele Petruzzo, che ha sempre a che fare con i tennisti, alcuni bravi, alcuni non proprio, però insomma è quello che diciamo riusciamo a vedere con un po' più di precisità dal nostro ufficio. Collaborazione che in realtà prosegue anche in quelli che sono due progetti importanti, un progetto che diciamo si sta andando a consolidare anno dopo anno, e possiamo andare a vedere quello che diciamo il video di lancio che avete realizzato quest'anno su Unica Sport Science, edizione importante, insomma che prosegue, no, in questo cammino di scienza e di sport.
2: Assolutamente sì, questo è un congresso che ormai è giunto alla quinta edizione, che coinvolge ormai tantissimi paesi intorno al mondo, abbiamo rappresentanza di giapponesi, australiani, americani, quindi ogni anno diciamo che il numero di paesi coinvolti aumenta sempre di più, così come aumenta chiaramente il contributo dei ricercatori e degli scienziati di fama mondiale che partecipano a questo congresso. Il focus di quest'anno è Exercise as Medicine, quindi l'esercizio fisico come medicina, e quindi diciamo che cerchiamo di valorizzare anche il territorio e l'attività motoria all'aria aperta, quindi il nostro bellissimo territorio della Sardegna, con l'esercizio fisico strutturato che è finalizzato chiaramente poi al benessere e alla cura delle patologie croniche, ecco, quindi questo è il focus di quest'anno. Ci stiamo sempre più orientando verso un esercizio fisico personalizzato, quindi adattato al

0: alla persona e alla patologia.
1: Chi ci segue sui nostri canali social ovviamente vedrà che in questo video di presentazione non c'è solo la professoressa Masida, ma c'è anche il nostro professor Filippo Tocco, che insomma è un'altra delle parti importanti di questo congresso.
0: Assolutamente sì, il professor Tocco è il presidente del congresso, quindi anche lui ormai da anni siamo coinvolti insieme in questa avventura che si sta consolidando sempre di più. È professor Tocco, anche un medico dello sport, e quindi chi più di lui, ecco, può evidenziare quelli che sono effettivamente i benefici che l'attività sportiva produce a livello proprio di benessere e di miglioramento delle condizioni di salute. Quindi ormai la letteratura scientifica è concorde nel ritenere quanto l'esercizio fisico possa effettivamente comportarsi come un farmaco a tutti gli effetti. Quindi ci sono delle patologie che rispondono poco diciamo ai farmaci. L'esercizio fisico in questo senso per alcune di queste patologie può essere utilizzato proprio come un farmaco.
1: Le chiedo che risposta insomma avete dagli studenti internazionali, che mi diceva prima, insomma, che arrivano a Cagliari per partecipare a questo corso, che effetto gli diamo, cioè nel senso, insomma, cosa dicono su Cagliari, sulla Sardegna, insomma sul congresso in sé?
0: Ma la cosa bella di questo congresso è che chi viene poi vuole tornare, e quindi negli anni abbiamo una sorta di congressisti che si è affezionata talmente tanto che ormai aspetta l'edizione successiva per tornare a Cagliari e tornare in Sardegna, anche perché questo congresso, come dice il sottotitolo, Unica Sport Science International Conference, is more than conference, è più di un congresso, perché all'interno, diciamo, delle giornate congressuali sono previste tutta una serie di attività e di momenti sociali che sfruttano poi anche il territorio della Sardegna. Quindi ci sono dei momenti di socializzazione, di network creati apposta per andare oltre quello che è poi l'aspetto scientifico, che ovviamente caratterizza il congresso. Però ecco, vogliamo anche valorizzare il territorio della Sardegna attraverso delle attività strutturate. Quindi l'ultima giornata del congresso è solitamente dedicata a una parte pratica in cui i congressisti possono poi sperimentare direttamente quello che si studia in letteratura. Per esempio l'anno scorso abbiamo organizzato una gara di orienteering attraverso la Federazione Italiana Sport Orientamento a Batteria Boggio, che è un bellissimo promontorio situato vicino a Nora, e quindi i congressisti che vengono appunto da tutto il mondo hanno potuto ammirare anche le bellezze del territorio. Quindi questa è sicuramente una prerogativa, una caratteristica del congresso, di voler entrare proprio dentro il territorio attraverso un esercizio fisico strutturato e insomma supervisionato.
1: Un minuto per raccontare il progetto Fibrogenate, importante perché insomma si lavora con tante persone.
0: Esatto, tornando al focus del congresso, Exercise as Medicine, si inserisce a pieno titolo anche questo progetto, un progetto finanziato dalla Fondazione di Sardegna, che è finalizzato a diciamo così, uno studio clinico randomizzato controllato sulla fibromialgia. Quindi vogliamo, come dicevo prima, cercare di capire come l'esercizio fisico possa migliorare la condizione di salute di questa particolare diciamo popolazione di pazienti. Sono pazienti molto particolari, che molto spesso soffrono di dolore cronico, e in questa tipologia di pazienti il trattamento farmacologico solitamente non ha degli effetti significativi. L'esercizio fisico invece è uno dei trattamenti che produce diciamo dei benefici in termini proprio di miglioramento della sintomatologia del dolore. In questo progetto stiamo coinvolgendo quasi 200 pazienti che stanno svolgendo l'attività sportiva su due bracci di esercizio: un esercizio outdoor, quindi fatto in ambiente naturale, e un esercizio invece in palestra. Sono dei protocolli innovativi perché utilizzano un allenamento intervallato ad alta intensità dosato sulla risposta all'allenamento della paziente. Abbiamo sviluppato un'app che monitorizza l'allenamento giorno per giorno attraverso un cardiofrequenzimetro, e in telemetria noi riusciamo ad avere i dati allenamento per allenamento, integrati anche attraverso poi la risposta del paziente in termini di alcune scale tipiche, insomma, di misurazione della fibromialgia. Misuriamo il dolore, misuriamo la fatica, in base alla risposta all'allenamento adattiamo le fasi successive fino al raggiungimento del target dell'intensità, che è appunto un allenamento intervallato ad alta intensità. I risultati che stiamo ottenendo sono assolutamente ottimi, i pazienti sono molto motivati, alcuni non uscivano di casa e invece ora escono di casa, insomma, per cui c'è uno staff dietro molto, molto importante, formato da specialisti in attività motoria preventiva adattata, tirocinanti. È un'equipe multidisciplinare formata da reumatologi, psichiatri, medici dello sport, cardiologi, quindi insomma è un progetto molto, molto importante, che utilizza anche in questo caso le strutture del CUS per quanto riguarda proprio la parte, diciamo, indoor.
1: Quindi un lavoro di squadra in tutto e per tutto, tra l'altro progetto che noi se non sbaglio presenteremo il 18 di maggio con un incontro nella sala convegni al CUS Cagliari, e lì andremo un po' a dare quelli che sono i dati e ovviamente poi ne parleremo come sempre qui a Casa CUS. Grazie professoressa Miosiotis Massida.
0: Grazie,
1: professoressa, grazie mille.
0: Grazie.
1: Grazie, prima di chiudere come sempre vi ricordiamo quelli che sono i nostri contatti: CUS Cagliari Official sulla nostra pagina Instagram e sul nostro sito cuscagliari.it, la nostra porta d'accesso, la nostra chiave d'accesso a tutti quelli che sono i servizi e gli sport, il mondo del CUS Cagliari. Grazie al nostro Giuseppe Valdese in regia, un saluto da parte di Andrea Matta. Casa CUS tra 7 giorni.
2: Radio Line e il CUS Cagliari hanno presentato Casa CUS.
3: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni: Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
4: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
10: TryGo, il primo store pensato per chi vive sempre in movimento. Pasti veloci, snack gustosi, piatti pronti e bibite fresche. Tutto al tuo passo. E subito appena entri, 20 euro di buoni spesa in regalo. Ogni giorno servizi smart per la tua spesa on the move. E se sei uno studente universitario, per te il 10% di sconto. Ti aspettiamo il 23 aprile in via Roma 155-157. Cagliari. TryGo, veloce, fresco, buono.
11: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
12: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
14: Sono le 15 e 38 minuti.
15: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
16: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
17: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
18: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
19: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
20: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Casteddu. Innovativa Glass, creazioni in vetro di qualità.
21: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
22: Tranquilla, ci pensiamo noi.
21: Davvero? Anche colf e badanti?
22: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
21: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
23: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
24: In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. In questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla TG di Videolinea. Apriamo come sempre con i titoli del nostro sommario. Sant'Efisio rientra a casa, è iniziato il pellegrinaggio verso la chiesetta di Stampaci dove sarà certificato lo scioglimento del voto. Diretta su Videolina dalle 21. Continuità territoriale a rischio per il caro carburante. Aero Italia chiede garanzie davanti all'aumento dei costi. Vertice domani al Ministero per salvare i collegamenti. Carbonia investe sul fotovoltaico per la transizione energetica a impatto zero. 7 milioni per pannelli sui tetti degli edifici pubblici, una quindicina ai primi siti interessati. Esplode la protesta dei pescatori di Golfo Aranci, contestano le quote imposte per la cattura dei gamberi. Porteremo il caso all'attenzione di governo ed Europa. Il Cagliari ha un passo dalla salvezza, il pari a Bologna vicino ai rossoblù di Pisacane al traguardo. A Sassari si chiude l'epoca d'oro del basket con la retrocessione della Dinamo. Ancora buongiorno e grazie. Parliamo subito del rientro a casa di Sant'Efisio e ci colleghiamo con Mariangela Lampis che sta seguendo il pellegrinaggio. A te Mariangela.
1: Sì, Nicola, Sant'Efisio a San Rocco, dove non si spegne l'eco del lutto per la scomparsa della ragazza, della 55enne di San Rocco, proprio nel giorno della festa di Sant'Efisio, il 1° maggio, Elena Siddi, ed è stata fatta una tappa proprio voluta dall'Arcicofraternita di Cagliari davanti alla sua abitazione a San Rocco, prima di arrivare alla parrocchiale di Santa Vittoria con la celebrazione appunto della messa. Una lunga giornata a ritroso da Pula fino ad arrivare a Cagliari per la certificazione appunto dello scioglimento del voto, che è iniziata alle 7 del mattino con la celebrazione della messa nella parrocchia di Pula intitolata San Giovanni Battista, simulacro del santo che poi è stato accompagnato verso il rondò per il saluto di commiato, il consueto arrivederci, dopodiché l'arrivo a Villa San Pietro con il passaggio nella chiesa del centro e poi la celebrazione di un'altra messa appunto nella parrocchiale dopo una processione che si è svolta nel paese, dopodiché appunto il passaggio qua a San Rocco. Una tappa fondamentale è stata quella di ieri a Nora con la suggestiva processione a mare. Allora andiamo a vedere insieme il contributo firmato da Massimiliano Reis.
2: È il giorno del ritorno a casa di Sant'Efisio, al termine della processione per lo scioglimento del voto. Giornate intense di preghiere, canti, celebrazioni liturgiche, raccoglimento, richieste di aiuto rivolte al protettore poderoso. Un lungo cammino, quest'anno senza il cocchio trainato dai buoi. Anche al rientro il simulacro secentesco sarà portato a spalla dai confratelli. Un quadro che entra nella storia di una tradizione plurisecolare. In tarda serata il martire farà rientro nella chiesa di Stampace, dove lo scioglimento del voto sarà annunciato dal presidente dell'Arciconfraternita Andrea Loi, alla fine il tradizionale auspicio a totus, a trus annus. Sant'Efisio arriverà dalla corte di Giorgino, penultima tappa del suo viaggio. Nel rito affidato alle cure della famiglia Ballero, indosserà di nuovo gli abiti di gala. Tutto questo in diretta su Videolina dalle 21. Ieri sera il momento centrale del pellegrinaggio, la processione davanti al mare di Nora per rivivere il momento del martirio e sciogliere il voto.
1: È proprio il passaggio da Nora in notturna fino ad arrivare appunto alla parrocchiale di Pula, un momento suggestivo, un momento intimo per coloro che appartengono appunto alla comunità del paese, raccontato per noi da Stefano Birocchi. Nicola, e poi ci salutiamo ricordandovi che prima chiaramente di Giorgino ci saranno le tappe di Villa Dorri, di Suloi e di Maddalena Spiaggia.
3: Momenti di raccoglimento ma anche dei momenti di festa con delle infiorate. In questo tratto in particolare c'è un'infiorata davvero importante, hanno collaborato dei gruppi familiari, c'è anche Carlo Alberto.
4: Sì.
3: Ecco, hai collaborato anche tu quest'anno per l'infiorata?
4: Sì, ogni anno.
3: Noi rivolgiamo una preghiera perché cosa? Per la pace nel mondo.
4: Sì, per la pace
3: del
4: mondo.
3: Ce n'è tanto bisogno.
4: Sì. Io vorrei fare la preghiera per Sant'Efisio perché vorrei che tutti stanno bene, in salute.
5: Offriamo dei fiori.
3: Ecco, un pensiero particolare in tempi così difficili da rivolgere a Sant'Efisio.
5: Alla guerra sicuramente. Eh sì, un pensiero per chi sta molto male
6: e per chi ha una guerra da combattere ogni giorno.
7: Ecco, voi siete di Pula?
6: No, non siamo di Pula.
7: Di dove?
6: Di Cagliari.
7: Di Cagliari, quindi siete
6: nelle vicinanze,
7: qui a Pula,
6: ecco.
7: Da Cagliari.
6: Sì, veniamo ogni anno come tradizione.
7: L'arrivo in notturna a Pula è sempre uno dei momenti più suggestivi, una grande devozione, si riaccende anche la festa, un tripudio davvero di emozioni.
8: Allora, è la parte, diciamo, più intima per i cittadini di Pula, perché comunque c'è questa accoglienza, diciamo, al buio, però illuminata da tanti lumini, dalle luci che in qualche modo ricordano proprio l'arrivo del santo nuovamente nella nostra cittadina.
0: E adesso un altro cammino di speranza da Nuoro con Graziano Cano.
9: È una speranza che si concretizza, vedere i giovani di Badue Carros assieme ai giovani di Mamone che camminano assieme sui passi di Maria seguendo il suo esempio, è stato veramente qualcosa di straordinario, di bello. Un grande ringraziamento va agli organizzatori perché davvero sono stati speciali nel sostenerci anche in questo momento particolare che sta vivendo Badue Carros.
10: Dare un segnale di questo tipo significa davvero non dimenticare nessuno e non lasciare indietro nessuno.
11: Partenza da Mamone, arriva a Badue Carros passando per Biti, San Francesco di Lule e la comunità Prodi. Nell'ultima tappa presente anche il sindaco di Nuoro, città dove intorno al carcere si è sempre cercato dialogo e collaborazione, che recenti scelte mettono a rischio. Dal cammino di Bonaria un segnale concreto di condivisione e di speranza.
12: Vogliamo aiutare i ragazzi che sono dentro, ma anche quelli che una volta finita la pena escono fuori e hanno necessità di un po' di speranza per andare avanti. Il parroco di Bitti ci ha messo a disposizione la casa parrocchiale dove noi possiamo alloggiare e ospitare dei ragazzi che a fine pena vorrebbero cambiare vita e iniziare un altro percorso.
13: È sicuramente un messaggio di speranza, ma anche una prova di concretezza. Il tema non è solo per chi sta in carcere, ma anche per chi vive fuori dal carcere, di fare di questo percorso anche di rigore, se vogliamo, un percorso di crescita, e in questo senso la società e il carcere possono dialogare e crescere insieme.
0: Arriva la pubblicità tra poco.
14: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
0: Caro carburante e continuità territoriale, domani Aero Italia sarà al Ministero dei Trasporti. Sentiamo Egidio Angela Secchi.
15: Senza interventi urgenti, la continuità territoriale in Sardegna è a rischio. Questo l'allarme lanciato dall'amministratore delegato di Aero Italia, Gaetano Entrieri, allarme che domani rimbalzerà a Roma sul tavolo del Ministero dei Trasporti. All'incontro ci saranno le compagnie aeree alle prese con il caro carburante. Ora che la stagione estiva si avvicina, servono garanzie. La D ha dichiarato che le riserve consentono la piena operatività degli aerei sino alla fine di maggio, poi lo scenario diventa nebuloso e incerto. Da qui la richiesta di intervento al governo. Le strade percorribili non sembrano essere tante, l'attivazione di compensazioni oppure una revisione delle tariffe previste nei bandi sulla continuità territoriale, che con la crisi petrolifera e i listini alle stelle non saranno più sostenibili a breve, ha spiegato Intrieri. All'incontro di domani sarà presente anche la regione. In gioco c'è il diritto alla mobilità di un'intera isola, il rischio è il taglio drastico delle frequenze o un aumento del costo dei biglietti. Domani la risposta ai tanti dubbi con le proposte del governo.
0: Carbonia, transizione energetica a impatto zero, pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici. Sentiamo Alessandro Caltabiano.
16: Carbonia accelera sulla transizione energetica con un maxi progetto da 7 milioni di euro per la copertura dei suoi edifici pubblici con pannelli fotovoltaici. L'investimento, finanziato dal Just Transition Fund, è un passo deciso verso le fonti rinnovabili che al contempo taglierà drasticamente i costi energetici del comune.
17: Un intervento per l'autoconsumo energetico permetterà all'ente comunale di poter risparmiare quasi il 30% sulla bolletta energetica annuale. Parliamo di circa 200 250.000 euro di risorse che potranno essere utilizzate annualmente dall'ente per altri interventi, ad esempio per nuove opere pubbliche, per manutenzioni o magari anche per interventi nell'ambito dei servizi sociali.
16: L'intervento interesserà circa 15 siti, a cominciare dagli edifici di Piazza Roma e da quelli altrettanto simbolici dal punto di vista storico della grande miniera di Serbariu. Presenti nella lista anche lo stadio comunale Zoboli e la cittadella sportiva di Via Balilla, il mercato civico e la biblioteca, e poi numerose scuole e un centro per gli anziani. I lavori dovrebbero concludersi già entro agosto.
0: A proposito di rinnovabili, sulle zone di accelerazione esprimono il loro disappunto gli operatori della zona industriale di Prato Sardo a Nuoro. Sentiamo perché con Gianfranco Locci.
18: Abbiamo presentato queste osservazioni che scadevano tra l'altro oggi, sono state già protocollate dalla regione, perché si veda tutte le criticità che ci sono in quest'area che è intensamente boschiva.
19: Operatori di Prato Sardo sulle barricate. Nel mirino finisce ancora quel piano regionale sulle zone di accelerazione. Una novità che non piace affatto a chi ogni giorno a fatica porta avanti la propria attività in una zona industriale di Nuoro sempre più agonizzante. Così l'idea che un'enorme porzione di territorio possa essere destinato a ospitare impianti fotovoltaici e di accumulo energetico, oltretutto con procedure autorizzative semplificate, fa temere il peggio. Ecco spiegate le osservazioni dettagliate inviate in regione.
18: Qua ci sono ben tre vincoli importantissimi, che sono il vincolo idrogeologico, il vincolo paesaggistico e soprattutto un vincolo economico che vieta la trasformazione di sugherete in altre culture senza autorizzazione.
19: Voi siete contrari a una prospettiva di questo tipo, zone di accelerazione, cosa comporterebbe a Prato Sardo?
18: Comporterebbe l'utilizzo di ulteriore suolo a svantaggio delle imprese locali.
19: In pericolo ci sono boschi e siti archeologici, ripetono in coro gli operatori.
18: Chiunque venga a farsi due passi a Prato Sardo si rende conto che questa è un'area da preservare, non da devastare tagliando alberi per metterci fotovoltaico a terra o anche altre tipologie di impianti.
0: C'è la pubblicità, torniamo tra poco.
20: I supermercati Coop di Sardegna si preparano per la stagione estiva con la riapertura del negozio di Via Liri a Quarto Sant'Elena. Dal 7 maggio ti aspettiamo in Via Liri con tante offerte, come i biscotti gocciole pavesi al cioccolato da 500 grammi a 1,95 euro, le specialità di tonno Mare Blu da 200 grammi a 2,62 euro e la birra Nastro Azzurro Sardegna da 62 cl con sconto del 40%. Passa a trovarci il 7 maggio in Via Liri a Quarto Sant'Elena. La Coop sei tu.
21: Con Per Dormire Dormi Senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
22: Per dormire. Design for wellness.
23: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
24: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
25: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
26: Padre, ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
27: Una vergogna venire a fare visite a vostra figlia.
28: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
29: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
28: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
30: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
28: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
31: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fa in una vita intera.
28: Dal 14 maggio al cinema.
32: Radiolina. Meteo.
33: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto instabile anche nelle prossime ore in Sardegna, con piogge e rovesci sparsi che tenderanno a tratti ad attenuarsi verso la fine della giornata. da segnalare i venti che soffieranno sostenuti con mari fino a mossi. Il contesto poi continuerà ad essere instabile anche per la giornata di martedì in Sardegna, con piogge e rovesci e solo parziali schiarite. Temperature minime comprese tra i 14 e i 16 gradi, massime fino ai 20-24 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: Digital.
0: I pescatori di Golfo Aranci contro le quote di prelievo dei gamberi. Sentiamo Silvia Urru.
3: A Golfo Aranci il consorzio dei pescatori protesta contro le regole sulla cattura dei gamberi di profondità. Al centro della contestazione ci sono le quote, cioè i limiti sulle quantità che possono essere pescate, e i blocchi operativi che rischiano di fermare l'attività dei pescherecci.
4: Il settore è già in crisi con i gravi rincari del gasolio e di tutte le normative che stanno di fatto impedendo ai pescatori di poter uscire e lavorare tranquillamente. In questo caso c'è la possibilità concreta che il pescato, e quindi i gamberi rossi e viola, che prima venivano pescati nel nostro territorio, non verranno più pescati, e quindi nelle nostre tavole troveremo pesce e gamberi di altre zone.
3: Secondo il consorzio, le limitazioni arrivano nel momento peggiore, a ridosso dell'estate, quando il lavoro aumenta e la pesca diventa fondamentale per molte famiglie. Il rischio, spiegano, è un danno non solo per le imprese del mare, ma anche per il mercato del pesce, i ristoranti e il turismo.
4: Non ci sono all'orizzonte provvedimenti che possano dare manforte a questo settore, a questo compartimento, e vediamo poche soluzioni all'orizzonte. Questo ci preoccupa enormemente.
3: I pescatori chiedono regole più adatte alla realtà della Sardegna e di Golfo Aranci e promettono che la questione sarà portata anche all'attenzione delle istituzioni nazionali ed europee.
4: Chiediamo un intervento dei politici locali e maggiore attenzione anche da parte dei media, perché questo è un problema che deve essere affrontato con la massima celerità e concretezza.
0: Cagliari, universitari fuori sede, vita davvero dura. Sentiamo perché con Maurizio Landi.
5: Un titolo accademico sudato, conquistato e costato molto. Diventare dottori a Cagliari è sempre più difficile per gli studenti fuori sede. Non difficoltà dei piani di studio, ma di accesso a una vita a costi accettabili, o meglio, accessibili. Il caro affitti nel capoluogo ha raggiunto quota 400 euro per una camera in un appartamento in condominio con altri studenti. E una volta messo un tetto sopra la testa inizia l'elenco di tutti gli altri costi di una vita semplice. Dal trasporto alla spesa, tutto è caro e riduce i margini economici degli studenti, mentre alza la barriera d'ingresso in facoltà per i meno abbienti.
6: Un problema strutturale della nostra città che si dipinge come città universitaria, ma che sempre di più è difficile e sembra molto più improbabile. I servizi dell'università spesso e volentieri iniziano a diventare davvero vessatori. Abbiamo notato che rispetto a 5 anni fa i prezzi delle mense sono aumentati ogni anno di almeno del 10%. Quindi parliamo che anche per chi vuole mangiare in mensa, che è un prezzo calmierato, un servizio fondamentale, paga di più.
7: E per gli studenti, che a Cagliari sono più del 50%, gli studenti fuori sede, diventa sempre più complesso appunto trovare una sistemazione e quindi anche poter studiare a Cagliari. Molte abbiamo insistito molto, anche per esempio al comune, per trovare nuove convenzioni e agevolazioni anche su tutto ciò che riguarda la vita dello studente a Cagliari, che non è soltanto la camera e l'affitto, che purtroppo appunto sono problematici, ma anche per esempio convenzioni con i supermercati per avere delle scontistiche effettive sulla spesa e appunto agevolazioni che possano permettere allo studente di affrontare la sua vita qui in università senza appunto dover rinunciare a studiare.
0: Prevenzione cardiovascolare, c'è una bella iniziativa a Cagliari, ne parliamo con Teresa Pirenda.
8: Adesso la signora mi sta facendo preoccupare, mi ha detto che ho la pressione alta.
9: E lei non lo sapeva?
8: No.
9: La banca del cuore è arrivata a Cagliari. Fino a domani sarà possibile sottoporsi a uno screening per la prevenzione cardiovascolare all'interno di un camion ambulatorio parcheggiato in piazza Sorcinelli. Dopo un primo colloquio per conoscere la storia clinica della persona, vengono eseguiti gli esami.
10: La misurazione della pressione arteriosa, l'esecuzione di un elettrocardiogramma molto importante anche per andare magari ad identificare precocemente eventuali aritmie o alterazioni legate alla cardiopatia ischemica misconosciuta al paziente, e poi quindi viene fatto effettuato tramite un prelievo capillare l'analisi del colesterolo totale, dei trigliceridi e della glicemia. Quindi viene fatto sia uno screening cardiologico sia uno screening metabolico, proprio per andare a identificare quelli che sono i principali fattori di rischio cardiovascolare, che sono l'ipertensione arteriosa, ma anche il diabete e anche l'ipercolesterolemia.
9: L'iniziativa, promossa dalla Fondazione per il Tuo Cuore dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, ha riscosso grande successo. 120 le persone iscritte attraverso il sito, tanti altri si presentano anche senza prenotazione e attendono di essere chiamati. A tutti sarà consegnata una bancomat che permette di consultare in ogni momento i risultati degli esami collegandosi al sito bancadelcuore.it.
0: Arriva la pagina sportiva dopo la pubblicità.
2: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
9: Preventivo.
0: Il Cagliari a quota 37 punti, preziosissimi. Ecco Alberto Mazzu.
11: Lo 0-0 di Bologna vale oro e va oltre lo spettacolo non indimenticabile offerto al Dallara, perché permette al Cagliari di volare a quota 37, consentendo a Pisacane, al suo esordio su una panchina di Serie A, di superare i 36 punti ottenuti dai predecessori Ranieri e Nicola, ma ancora con 3 partite da giocare. E soprattutto di mettere in cassaforte una salvezza che potrebbe diventare matematica sabato pomeriggio, dopo la gara casalinga con l'Udinese, indipendentemente dal risultato di Cremonese-Lazio in programma questa sera. La gara con il Bologna ha poco da raccontare, con il Cagliari autore di una buona partenza e poi capace di frenare, senza troppi patemi, i tentativi neanche troppo arrembanti dei padroni di casa. Da segnalare l'ennesimo infortunio che ha messo KO capitano De Iola, ma il pensiero ormai è rivolto al futuro.
12: È quasi un anno zero, è un anno dove ci siamo presi dei rischi, sia società nel scegliere un allenatore come me, sia per me che comunque ho avuto sicuramente una squadra zeppa di giovani, ma soprattutto fatta di tante avversità.
11: Un futuro con o senza Pisacane. Il tecnico, accostato già ad altre piazze, non scioglie il dubbio.
12: E scavalliamo questo anno, che poi indipendentemente da Pisacane o no, sicuramente c'è una base importante per poter costruire un futuro roseo.
11: Gli interrogativi sono tanti, a partire dai vertici societari, perché il cambio di maggioranza potrebbe far passare il bastone del comando agli imprenditori americani, che dovrebbero così decidere anche il futuro non solo dell'allenatore, ma anche di tutti i componenti del club, tecnici e no. Intanto però c'è ancora una stagione da chiudere nel migliore dei modi, e poi si vedrà.
0: E adesso l'amara giornata della Dinamo con Franco Ferrando.
13: È una stagione da buttare completamente, cioè non ne hanno mai azzeccata una già dall'inizio, sono molto amareggiato, ma
14: siamo in A2 adesso e vedremo come andrà.
15: Li sosterremo ancora, dispiace, ma forza Dinamo.
16: Rispetto alla prima partita in Serie A con Caserta, uno scudetto, tante coppe, e oggi è la giornata un po' della delusione. Forza Dinamo!
17: Scudetti, coppe e supercoppe sono passati in un attimo davanti agli occhi dei tifosi della Dinamo quando la sconfitta con Bologna ha sancito la retrocessione di Sassari in A2. Poche erano le speranze per una squadra che ha dimostrato di non meritare la permanenza nella massima serie. Finisce così un'epoca, quella di una società vincente e ammirata in tutta l'isola, specie fino a qualche anno fa. Poi qualcosa si è rotto, il clima è cambiato, ma nessuno all'inizio di questa stagione avrebbe immaginato un epilogo così. La china discendente nelle ultime giornate, Treviso dell'ex DS Pasquini data per spacciata, rivitalizzata con la cura giusta, quello che non è successo alla Dinamo, un mix di scelte sbagliate e sfortuna l'hanno condannata. Coach Mirsic però ha anche svelato che non sono state affrontate per tempo criticità nel gruppo squadra.
18: Ho fatto errori troppe volte, abbiamo chiuso occhi su qualche cosa che non dovevo. Se devono prendere decisioni, quando si devono prendere decisioni.
17: La 2 non è un dramma, ma i tifosi impazienti aspettano notizie e certezze. Intanto si rincorrono voci incontrollate tra paure, quelle di una vendita, e speranze, il ripescaggio. Il campo però ha già parlato.
0: E adesso una festa, quella del tennis, con il Sardegna Open, c'è Andrea Secchi.
19: La vittoria di Matteo Arnaldi su Uber Turca c'è stata solo la ciliegina in una torta prelibata. Il Sardegna Open sui campi di Monturpino a Cagliari ha centrato ancora una volta tutti gli obiettivi. Tennis di alto livello, tutto esaurito sulle tribune, organizzazione perfetta dalla sicurezza sino all'ufficio stampa. Il più soddisfatto di tutti, il vincitore, Matteo Arnaldi.
20: Sono contentissimo, sicuramente è stato un torneo speciale in cui sono arrivato qua con tanti dubbi, con tanti punti interrogativi su come sarebbe stato il piede. Ovviamente non riesco a giocare come voglio, quindi i risultati non arrivavano e tutto, e qua devo dire che ho iniziato così, e dolori c'erano, però sono sorpreso, tocchiamo ferro, però negli ultimi due giorni non ho sentito assolutamente niente al piede, quindi sono molto contento perché più giocavo più stavo bene.
19: Ha ricevuto il pieno di elogi anche il direttore del torneo, Martin Vassaio Arguello, che pensa già all'edizione 2027 con i lavori nel circolo che saranno completati e con tanto di biglietti già messi in vendita.
21: Siamo molto contenti, sicuramente perché siamo stati all'altezza di questo grandissimo evento, quindi siamo molto onorati che la federazione ci dia questa occasione e noi abbiamo dato il tutto per far stare contenti soprattutto ai giocatori e poi tutti i tifosi che sono venuti a Monturpino.
0: Siamo in chiusura, alle 15 con il nostro TG Inchiesta andremo a Olbia per parlare di trasporti e del problema dei passaggi a livello, lo faremo con Giampaolo Cuculu. È tutto per ora, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio.
22: Sono le 16:08.
23: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
24: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
23: Anche per i mobili della cucina?
24: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
23: Chissà quanto costa, però.
24: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
23: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
24: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
25: Buon pomeriggio dalla redazione.
26: Da tempo gli Stati Uniti discutono di disimpegno in Europa. È una scelta che non dipende da me, personalmente non la condivido. L'Italia ha sempre mantenuto gli impegni in ambito NATO. Lo afferma la Premier Giorgia Meloni, commentando l'annuncio di Trump sul ritiro di militari americani dalle basi europee, Italia inclusa. La Presidente del Consiglio si appresta comunque a parlarne con il segretario di Stato Rubio, che sarà a Roma nei prossimi giorni dal 6 all'8 maggio, come confermano gli Stati Uniti, per essere ricevuto anche dal Papa.
25: L'Iran afferma di aver impedito ad una nave da guerra americana di entrare nello stretto di Hormuz. Secondo l'agenzia stampa Fars, due missili avrebbero colpito l'imbarcazione vicino all'isola di Jask dopo che aveva ignorato gli avvertimenti iraniani di allontanarsi. Gli Stati Uniti però smentiscono. Trump intanto riferisce il sito Axios, sarebbe stufo dello stallo nei negoziati e punta ad un accordo breve oppure li farà saltare in aria completamente, afferma un alto funzionario riferendosi agli iraniani.
26: Andrea Sempio aveva un'ossessione per una barista. Era il 15 agosto del 2012 e sul forum di un portale che dava consigli di seduzione scriveva: allora one night is disastrosa per una barista di una birreria, palo secco, mi do da fare, miglioro e tanto. Il messaggio reso noto dall'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali del 38enne accusato dell'omicidio di Garlasco, testimonia che la ragazza per cui avrebbe provato una forte attrazione non era Chiara Poggi.
25: Si è messo alla guida ubriaco e ha provocato un incidente stradale, poi ha aggredito gli agenti della municipale. Per questo un uomo è stato arrestato a Napoli con l'accusa di guida in stato di ebbrezza e aggressione a pubblico ufficiale. Dopo l'arresto l'uomo è stato giudicato corrito direttissimo, per lui una condanna a un anno di reclusione, agli arresti domiciliari e obbligo di firma.
26: Le persone ferite nell'incendio a Crans-Montana e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri. La Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. Le parole del presidente della Confederazione Elvetica, Guy Parmelin, mettono fine alla querela Italia-Svizzera dopo l'invio delle fatture ai feriti nel disastroso rogo luogo di Capodanno. La svolta è arrivata dopo l'incontro a margine del vertice della comunità politica europea di Erevan tra la presidente del Consiglio Meloni e Parmelen.
25: Siamo al tennis. Jannik Sinner inizia oggi la sua 70ª settimana da numero 1 del ranking ATP, al suo terzo regno in testa alla classifica. L'azzurro è certo di rimanere numero 1 almeno fino a Wimbledon, raggiungendo le 78 settimane. Ciò significa che scavalcherà Stefan Edberg e si avvicina alla top 10 all time per settimane in vita al ranking. In campo femminile, Arina Sabalenka, la sua 81esima settimana da leader della classifica WTA.
26: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il tosaerba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
23: Offerte al costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Eva, naturale o frizzante, 1,5 litri, 32 centesimi. Prosciutto cotto Gran Biscotto Rovagnati, 1,98 euro letto. Offerte valide fino all'11 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Nuovi arrivi! Globo presenta le nuove collezioni Bimby. Le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kangaroo, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni: Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
27: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
28: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
29: Nella prossima uscita parleremo di disturbi psicotici.

Un saluto a tutti, bene cattaus, ben ritornati su tre giornali de Sardegna 1. Come ti sempre, cominciamo con su sommario, poi ci regali punti snovas de oi. Sant'Efis è torrente a Dommo e sti già cominciato su pellegrinaggio che hanno testa la compangiae si stato in Sagrese Vitticca de Stampage in Casteddu. Lo sciolli su voto, diretta in videolina dai Snoi Horas. E crescendo il suo prezzo dei suoi carburanti, sa continuità territoriali, e sta a rischio. Sa compagnia a Ruitalia, oli di garanzia, sa grazie in suo ministero dei trasporti, un attobio osserva il collegamento. Cravonia e sa transitura energetica, 7 milioni di euro, poporni pannelloso, può produrre energia de susoli, misteulara sa de donne palazzo pubblico, si intervento per tocca raffinza, sa saminera manna de serbario. Sa protesta dei piscarori in sommari de Figari, totus contra sa decisione dell'imitare sa pesca de sa gambara e straballarorisi, un tivronto sa frimmai, d'ogni attività. Sporso palloni de Serie A, a posto il suo punto corangiao in Bologna, su Castel 2 sta accanto a canto Ciappai sa Sarvesa, basket, sa Dinamo, Calara in sa Serie A d'uso, si serrana uno ciclo de importo mannu. Dunque sa, poveri, i gusti di strumenti su Tg Nostru, sa Vesta de Sant'Efisi, oi esti sa dide su sciollimento e su voto de sa promessa in sa Gresia de Stampace in Casteddu, dedicata proprio ai su santo martiri guerreri, si statua de su santo e torrente a puzzisi de tre disi, de processionesi, de missas, de pregatorias e de ritus religiosus in donna logu in noi sesti frimbau. Riseuro, gente mera a partecipau a esse evento, questa manifestazione in Nora e in Pula, in Nora si è stato risusanto, è stato accompagnato nel logos del suo martirio in Efes, è stato boccio in su 303 a postesi di Gesù Cristo e in sa zona archeologica pur, postesi sfiderisi, antisigios processionesi, finse sa Gresia de Santo Giovanni in Pula, in Nottest in Castedu c'era questi gente in mera a ricere Susanto che torna in sa Gresia, sta pagina per sciolli su voto o cannoburo, si statua a risiportare a Coddu, commenti in Sandara, che negozio tra Gauda e Sboisi, Frimmauso, o colpa dessa bestia che hai corpendi, sa subestiamini. Se per l'ultima tappa in Sagorto di Giorgino, dessa famiglia Ballero, in il suo santo la bestia di Tor, sa bestimenta de Gala, e in Sagresia de Stampaci, commenti oleri sa tradizione, e il suo ultimo, suo presidente de Starci Confraria, Andrea Lori, alla Ligi, sa formula, con augurio atros annus. A risere notte c'è stata questa processione de Sagresia de Nora e Sagresia parrocchiali de San Giovanni Battista in Pula, momentos de vidi, de pregatoria, de festa buru, con un montone di gente che riboffia Riccino Canno, buru, sa Susanto, in sa località de sa costera occidentale. In Donia Arruga sarà madura, anti collaborano sciacumane famiglia e finse sa pippias e pippiosu, tutto su paragenti. Possa vagi il suo mondo, possa saluri, può fare spacciare sguerre, che si vuole garrendi in tutto il mondo, un pensamento finza, perché non è in malario, può donna famiglia, casa gattara in difficoltà, e come ti succede ogni anno a risere notti in Pula, sfideri santi a Cumpangiao, si statua de su santo in Sagresia de Santo Giovanni, una vesta in mezzo ai lucisi, manas e pitticas, una vesta popula e votto sa comunità, di come ti annau su sindico de Sabida Walter Cabasino, una vesta brusintima, naraso di aici, come ti oleri sa tradizione. Un cammino religioso differenti, su che antifatto espresoneris de Bado e Carros e espresoneris de sa colonia penali de Mammone. De Mammone a Nugoro, grazie se su cammino de Bonaria. Torraso grazie se che ne arriboffia pronta a questa iniziativa, come tinara Roberto De Solis, che è su arco de sa presone nugoresa. Uno sinnali vorti in mera, come tannao Giovanna Serra, sa garanti de espresoneris de Bado e Carros. Una maniera tutto no, onega non la sauso,
Nemus a palas, canos iscarescevs de nudda e de nemus espressioneris e totu is atros, canti participassi in iniziativa, punti partios de Mammone, punti ribaus, in Bado e Carros, passendi Bobizzi e su santuario de Santo Francisco dell'Uvola. Est un messaggio de Isperu, de condivisione, come tannau Pietrina Calvisi, sa presidente de s'associu Icaro, de Bizzi, oleus aggiurai rottus a Nauissa, finzas che in bessiri de Sabresonir, oleri torrai a traballai e bivi, torra in sa societati. In Bizzi andava ancora Pietrina Calvisi, su arco, a redesidio de bonne a disposizione, una domu, cararriciri, viciocca, saga, bessinti de Sabresoni e olinti in cingiai una caminera totunoa. Preciomera Antonello Menne, suo presidente dell'associo Il Cammino di Bonaria, est un messaggio pochini viveri in presoni, annau Antonello Menne, ma brusche tutto pochini viveri in forza, un'opportunità di dunque po cresci, tutto varis. Sa questione del suo rezio, del suo carburanti, ponendo a rischio il collegamento su con aeroplano, su in regimi di continuità territoriali. Da Naus, amministratori delegati de sa compagnia Aeroitalia, Gaetano Intrieri. Sa crisi petrolifera e geffendi danno su mano su trasporto con il aeroplano, ma sa situazione che è l'intervento del suo governo, gli lavori si peusuro su carburanti che accesti in moi, hanno ancora su capo de Aero Italia, abbastano tutto su mese mai usciti. Postesi non si scegli i tarzuzzeri. Palazzo Chigi de Priva il luogo, su canico una cosa, andiamo in Trieri, tocca compensare su prezio del suo carburante, se non sarà depi cambiare su prezio del sbilletto su dessa contribuità territoriali, o peso ancora, sarà depi arredusi sul numero di scollegamento su intra sa Sardegna e su continente. Questa questione si andrà a legare. In Dunattobio, che sarà vai crasi, in sul Ministero dei Trasporti, su Ceresi, finzas sa regioni. C'è un brano in Cravonia, vuol risparmiare sa bolletta energetica che ha spendere ogni anno sa amministrazioni comunali. Sa transitura energetica del suo comune passa a spannello su canta produsi energia de su soli. Su progetto sti finanziato de su chinanta Just Transition Fund, 7 milioni de euro. Spannello su antagoverri steuladas de un sciacco manno e palazzo su pubblico, su come tenare assessori comunale, straballos pubblico, su Manolo Mureddu, sa amministrazioni a risparmiare su 30% di sa bolletta, 250.000 euro. Totto di naiga su comune lavora in preai, può finanziare opera sanosa o in attività, si conti capiare ai servizi sociali. Se si intervento avessi fatto in 15 siti su des palazzo su Casa Catata in sa Piazza Roma, in sa Minera Manna del Serbario, dai si stadio comunali Zoboli e su centro sportivo de sa via Balilla, finse sa biblioteca, si scolosa e su mercato, ristrabbaro santa spacciai a intro su mese austu de Occanno. In Figari, spiscarorisi, e punti protestanti, punti inchieto, su contra e sarreula, sanosa, la visca de sa gambara. Moi si divorenti visca sempre per lo spago, su consorzio de spiscarorisi, sti pronta, frimmai,

0: De calidade puru. E arribende si stari, nanta e spiscarorisi, una stagione in noi su traballo, crescere, ma casiri aici, non ci resti lo spesci o su mercato, por ristoranti sì, e albergo suru. Sa veridade, nara ancora andrà a viola e si hanno bieso intervento su su benitori de su settore, de sa questione, sentite per allegare luego su in sa regione, ma brusche tutto in su Parlamento italiano e su Parlamento europeo. Oi e crasi in caste due dottori si anta visita a gratis e cittadino su popre venni spatologia sa capiare se su coru si iniziativa si fare grazie se saghinanta banca del cuore is esamini si vuole in ti vai in un camion che sti archeggiando in sa piazza Sorcinelli Cristiana Montaldo esti sa presidente regionale de sa socio medici cardiologi ospedalieri spiega ragazzi dottori si controlla la sa pressione vanti un elettrocardiogramma, ipotesi, vanti un esame del suo sanguine, poi controllai sul livello del suo colesterolo, della glicemia puro. E in questa maniera si vuole comprendere che lei sa il rischio, può donna, pazienti. Se l'iniziativa è promuovia della Fondazione per il tuo cuore, degli associati nazionali, dei dottori, dei cardiologi, 120 persone si vuole già prenotarsi, iscritte online, altre. Tutti vendi sa vila, avendo sa visita, anante su camion, d'ognuno sa fondazioni, a radonare sa chinata Bancomart, che permette di controllare in ogni momento il risultato dei esamini in su sito de sa Banca del Cuore, bancadelcuore.it. Moi su sport, cominciamo con su pallone de Serie A, su punto Corangiao, Risaremeri de su Castello, in Bologna, Bali in mera, Bali ricommenti soru. In Moi, tocca la vettà, sa risultato de si sfida de Nottesta, intra sa Cremonese e sa Lazio, ma sa verità di estica sa Sarvesa de si squadra di Pisacani, sti già e cosa vatta, in Moi su Castello, teneri 37 punti su in sa classifica, un punto in pruso de su Gheri Corangiao, su Castello, quando sa allenatore Viera Ranieri o Finza San Nicola e ancora ci punti tre partite sa de giocai. Un braccio umano dunque sa Popisacane in suo primo anno de allenatori in sa Serie A. Sa Salvesa resi matematica, sabato di questa gira a posto si sfida contro Sudinese in sa Unipol Domus. A Riseo sta andato tutto commenti via pre-video, commenti via pre-video Pisacane su cominci della sua Castello è stato Bonumera e ipotesi su Bologna ha ricercato di vinci, ma sa difesa Castellaia ha riagguantato bene. Sa nuova legge è stata sesti struppiato torra dei Iole, non si uscirà lì quando gli arabori a recuperare. E poi sa Societati, già siete su Benidori, Ravarrai Pisacane, cari chi ne ha resi su Meri de su Casteddu, in tanta vai, socio su americano. Su. Pregunta se poi noi non teniti a risposta. Su basket, punti disi, de Ristura, de Dolu, Pottatri, Sardinimo Banco di Sardegna, perdente Risere Notti, in domo contro su Bologna e Stigalara in sa serie A d'uso, amargura manna, poi stifoso su una stagione de Vulia e di Areroso, Nara Galincunu, non tanto insertare una, Nara e questo tifoso, è una dieta, delusioni, man, nanta rozzo, ma in ogni maniera sempre, forza Dinamo, nanti stifoso, su, sei giano su, in sa serie A1 vincenti scudetto, su, coppa, su, super coppa, su, sa Dinamo è arrivato, su, storia, de su basket italiano, de su ultimo su Bintano, su, occano però, su Banco di Sardegna, noi sta rinnescio, si veni sciai, altro, se si serrà un ciclo, una raso di Aici, Nemuso, si vuole immaginare una cosa Aici, hai su cominciare il suo campionato, in su ultima sa, 8 partite, sa Dinamo ha rigiocato un male di arrere, sono stati un disastro. Ne manco si esperienza di un allenatore, commenti Velico Mersic, a riposo cambiai sa stagione, calà in sa adduso, no esti, una tragedia, nanta rotus, ma i stifosi in moi, olenti craresa a pizza su dessu benitori. E ho accabato di questa edizione puro, si torno grazie alla vostra attenzione, si intendeuso, si bieuso, e se edizione che benedri, un saluto a tutti.
1: Il Comune di San Luri presenta la 10ª edizione

0: edizione del Festival Letterario San Luri Legge nel suggestivo giardino del Castello di San Luri. Tre giorni con Marcello Maier Kalowski, Maria Francesca Chiappe, Patrizia Sardo Marras, Antonio Cabrini, Livio Gambarini, Paolo Soriga, Annalisa Cuzzocrea, Ezio Mauro, Barbara Serra, Luca Sommi, Jean Claudio Vinci, Massimiliano Medda, Flavio Soriga, Nicola Muscas, Francesca Urpi, Renzo Cugis, Lele Pittoni, Andrea Pau, Alessia Farci, Samuele Dessì e Riccardo Azzeni. L'8, 9 e 10 maggio vivi la magia delle storie. Scopri il programma su sanlurilegge.it.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Quella vecchia teiera, quel giocattolo che non utilizza più nessuno da mesi, quei palloni da calcio che non usi più, pensi che siano da buttare?
2: Al centro di riuso di Cagliari, niente finisce davvero. Gli oggetti trovano una nuova casa e l'ambiente ringrazia.
1: Porta ciò che non ti serve più o scegli qualcosa di utile per te. È gratis, è sostenibile, è Cagliari che cambia. Ogni lunedì, mercoledì e sabato in via Conti Vecchi 8 a Cagliari. Al centro di riuso, riduci, riusa, rigenera.
3: Try Go, il primo store pensato per chi vive sempre in movimento. Pasti veloci, snack gustosi, piatti pronti e bibite fresche. Tutto al tuo passo. E subito appena entri, 20 euro di buoni spesa in regalo. Ogni giorno servizi smart per la tua spesa on the move. E se sei uno studente universitario, per te il 10% di sconto. Ti aspettiamo il 23 aprile in via Roma 155-157. Cagliari. Try Go, veloce, fresco, buono.
4: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere?
5: Cosa mi consigli?
4: Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Presso terapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro.
5: E per i capelli completamente lisci?
4: Trattamento cheratina vegetale a 99 euro.
5: Perfetto! Come posso contattarli?
4: Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: Sono le 16 e 31 minuti.
8: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
9: Radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
10: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del centro vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
11: Passa a Coop Voce nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 27 maggio potrai attivare l'offerta Turbo 205G. Con 7,90 euro al mese avrai 200 giga, minuti illimitati e 1000 sms. I primi due mesi sono gratis. Chiedi informazioni al tuo punto vendita Coop di fiducia. Non dimenticare che Coop Voce si appoggia alla rete Vodafone. Coop Voce. Comunicare è semplice.
12: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
13: Ma che luce che c'avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
14: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
13: Tac!
15: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
16: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
15: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
17: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
18: Tutti per Oro Cash.
19: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
20: Nella prossima uscita parleremo di disturbi psicotici.
21: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
22: Un coloratissimo film d'animazione correda il brano inconfondibile Stella, scritto da Tore Fazzi per i suoi collage. È il brano che apre la serie di 9 tracce contenute nel loro album di quell'anno, Inconfondibile.

0: era diretto da Angelo Luca Bianchino, il film d'animazione che corredava il brano Inconfondibile Stella dei Collage, ancora guidati dai fratelli Tore e Piero Fazzi.
1: Il sassarese Enzo Mugoni ha vissuto anche una profonda esperienza di carattere spirituale e religioso. Si riflette nel brano che ascoltiamo, Tabbaido Signore, su testo di Gian Mario Virdis.

0: filmato girato all'interno della chiesa di Santa Maria in Betlem, a Sassari, il video del brano che abbiamo ascoltato da Enzo Mugoni.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
4: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
5: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
6: Per dormire. Design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
8: Offerte al costo negli Iper Nonna Isa. Pasta di semola di Bella 500 grammi, 52 centesimi. Detergente piatti svelto 980 ml per 3, 3,99 €. Offerte valide fino all'11 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
9: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
10: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
3: Radiolina Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
12: Contesto instabile anche nelle prossime ore in Sardegna, con piogge e rovesci sparsi che tenderanno a tratti ad attenuarsi verso la fine della giornata. Da segnalare i venti che soffieranno sostenuti con mari fino a mossi. Il contesto poi continuerà ad essere instabile anche per la giornata di martedì in Sardegna, con piogge e rovesci e solo parziali schiarite. Temperature minime comprese tra i 14 e i 16 gradi, massime fino ai 20-24 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
14: I Nemos hanno orientato le loro sonorità persino verso il country, ma sono capaci di rielaborare brani originariamente appannaggio di gruppi a tenore. È il caso di Peus de Sucane, cantato in logudorese, dove si fondono motivi di una ballata medievale con i ritmi del ballo campidanese.

0: Da Inemus abbiamo ascoltato Peus de Sugani, brano ripreso dal repertorio dei Nur del 2010 e riproposto al Festival delle Launeddas nel 2022 a Villa Puzzu.
1: Uno dei motivi di maggiore successo dei D'Azenda del primo periodo è senz'altro Carra Secare. Lo ascoltiamo da Andrea Parodi, Gino Marielli e Gigi Camedda.

0: Abbiamo ascoltato Carra Secare, brano che figurava nel primo disco dei Tazenda, inciso nel 1989.
1: Negli anni 90 ha anche eseguito la sigla di un'edizione di Sardegna Canta, Cecilia Concas, che qui ascoltiamo in un motivo popolare gallurese, un trallallera.

0: Abbiamo ascoltato il trallallera gallurese da Cecilia Concas, artista che ha già inciso 3 produzioni discografiche.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16:57.
3: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
4: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
3: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
4: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
3: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
4: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Due navi mercantili battenti bandiera americana hanno transitato con successo attraverso lo stretto di Hormuz, lo annuncia il CENTCOM su X. Abbiamo il pieno controllo dello stretto, lo stiamo aprendo, lo ha detto il segretario al tesoro Scott Bessett in un'intervista a Fox, ribadendo che l'economia iraniana è in caduta libera. Ed il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma dal 6 all'8 maggio prossimi. In quell'occasione, oltre all'incontro con il Papa, colloquio venerdì con la presidente del Consiglio Meloni.
5: La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persone in relazione all'abordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Summit Flottiglia avvenuto la notte del 29 aprile al largo di Crete in acque internazionali. All'attenzione dei PM di Piazzale Clodio sono arrivati 3 esposti, tra cui 2 che riguardano la posizione di 2 attivisti prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane e attualmente detenuti in carcere.
6: Passiamo alla cronaca. Una motociclista è morta in un incidente stradale lungo il grande raccordo anulare di Roma. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi nel tratto compreso tra le uscite 21-22 Tuscolana-Anagnina. A scontrarsi sono state un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stata la motociclista, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita.
5: Hanno soggiornato per settimane in un albergo di Treia in provincia di Macerata, poi si sono dileguati senza pagare il conto. Per questo una coppia di coniugi è stata denunciata in stato di libertà dai carabinieri. Le due persone denunciate alla procura sono un uomo di 34 anni e una donna di 26, entrambi residenti a Chieti ma domiciliati in un paese della provincia già noti alle forze dell'ordine. Ai due le autorità contestano il reato di insolvenza fraudolenta in concorso, questo quanto riportano i quotidiani locali.
6: Divieto assoluto ad Amsterdam alla pubblicità pubblica di carne e prodotti derivati da combustibili fossili. Dal 1 maggio, come racconta il sito della BBC, le pubblicità di hamburger, auto a benzina e compagnie aeree sono state rimosse da cartelloni pubblicitari, pensiline del tram e stazioni della metropolitana. Secondo il Consiglio Comunale, non è infatti possibile ignorare l'impatto degli allevamenti intensivi sulle emissioni globali.
5: A questo proposito, nella giornata di ieri è scattata per l'Italia e per l'ambiente una data non proprio edificante. È arrivato ufficialmente l'Overshoot Day del nostro paese. In sostanza l'Italia ha consumato le risorse naturali che è in grado di produrre in un anno intero, segnando anche un peggioramento con un anticipo di 3 giorni rispetto al 2025. Ad annunciarlo è stato il WWF, che ha analizzato da vicino i calcoli del Global Footprint Network.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via via!
7: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Radio Lina, Radio Notizie.
12: Continuità territoriale a rischio per il caro carburante. Euritalia chiede garanzie davanti all'aumento dei costi. Vertice domani al Ministero per salvare i collegamenti. Altri 25 capi abbattuti, la maggior parte non erano vaccinati, gli animali avevano manifestato sintomi della dermatite nodulare contagiosa. Le operazioni dell'ASL di Cagliari nelle aziende tra Sarrabus e Gerrei, dove il contagio del morbo è stato confermato lo scorso 28 aprile, si sono concluse questa mattina. Appello agli allevatori, lasciate che i veterinari visitino i vostri animali. Esplode la protesta dei pescatori di Golfo Aranci, contestano le quote imposte per la cattura dei gamberi, porteremo il caso all'attenzione di governo ed Europa. Carbonia investe sul fotovoltaico per la transizione energetica, impatto zero, 7 milioni per pannelli sui tetti degli edifici pubblici, una quindicina ai primi siti interessati. No alla speculazione energetica, gli operatori nuoresi di Prato Sardo hanno inviato alla regione una serie di osservazioni contro il piano sulle zone di accelerazione. Vita sempre più difficile a Cagliari per gli universitari fuori sede per l'aumento dei prezzi degli affitti certificato da un sito specializzato nel settore immobiliare, anche 400 euro per una camera. Oggi e domani a Cagliari l'ambulatorio mobile dove eseguire esami gratuiti per la prevenzione cardiovascolare. Alla Brigata Sassari è arrivato l'encomio di Mattarella, la loro missione è ultimo strumento per la pace in Libano, così il capo dello Stato in occasione dei 165 anni della fondazione dell'esercito. Libertà e giustizia, ha detto Mattarella, bussola etica delle nostre forze armate. Sant'Efisio rientra a casa, è iniziato il pellegrinaggio verso il ritorno nella chiesetta di Stampace, dove sarà certificato lo scioglimento del voto, diretta su Videolina dalle 21. Il Cagliari è un passo dalla salvezza, il pari a Bologna vicino ai rossoblù di Pisacane al traguardo, a Sassari si chiude l'epoca d'oro del basket con la retrocessione della Dinamo. Il Sardegna Open, anche in questa edizione 2026, si conferma un torneo di altissimo livello, dentro e fuori dal campo il podio l'ha conquistato Matteo Arnaldi. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale, un saluto da Egidio Angela Secchi, buon ascolto a tutti su Radiolina.
8: Go, il primo store pensato per chi vive sempre in movimento. Pasti veloci, snack gustosi, piatti pronti e bibite fresche. Tutto al tuo passo. E subito appena entri, 20 euro di buoni spesa in regalo. Ogni giorno servizi smart per la tua spesa on the move. E se sei uno studente universitario, per te il 10% di sconto. Ti aspettiamo il 23 aprile in via Roma 155-157. Cagliari. Cry Go. Veloce, fresco, buono.
13: Stile scamosciato, impazza da Globo!
14: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo 29,99€.
13: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a 39,99€.
14: E per il match perfetto, abbina la tua borsa Rifle a solo 19,90€. Più di 12 colori!
13: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
15: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
16: In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. In questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
17: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
18: Buon inizio settimana anche da parte mia, sono Cristian Asara, 17.05, vi terrò compagnia fino alle 18.30 come sempre con tante notizie, tante storie da raccontarvi, la nostra migliore musica. Partiamo subito con la nuova di Olivia Rodrigo.

0: Ancora una buona serata con Radiolina. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale del Mia Mare. Io sono Cristian Asara e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo Lunine Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Oggi continuiamo a parlare di Sant'Efisio.
1: Esatto, perché ne abbiamo parlato settimana scorsa con insomma la grande giornata del primo maggio a Cagliari, ma sì, sappiamo benissimo che Sant'Efisio non finisce lì, perché il pellegrinaggio dura fino a oggi e proprio stasera Sant'Efisio tornerà a Cagliari, perché dopo aver raggiunto Nora i luoghi del martirio, appunto il simulacro rientrerà questa sera nella chiesa di Stampace, scortato come sempre accade da una grandissima folla di fedeli. A me è capitato appunto di partecipare anche al rientro, sì, e devo dire che è una serata molto suggestiva e anche emozionante, perché si vede insomma al di là del primo maggio, che comunque è bello e colorato, è una vera festa, in questo caso il 4 si respira veramente la devozione che accompagna il tradizionale scioglimento del voto, che appunto porrà fine all'edizione numero 370 della festa, che insomma avete seguito su Unione Sarda, Radiolina, Videolina. Sempre su Videolina questa sì, sera potrete, se potrete, diamo anche le coordinate dove, certo, seguire per chi non potrà esserci, i vari collegamenti in diretta durante il telegiornale, poi dalle 21 la diretta di Via Roma con la processione ancora dei gruppi tradizionali, poi l'arrivo della, insomma, del simulacro a Cagliari, proprio la chiesetta di Stampaci. Quindi alle 21 su Videolina inizia la diretta ed è anche su unionesarda.it.
0: Perfetto, hai fatto bene a ribadirlo, grazie mille come sempre a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
1: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

0: I Kiss the Girl, Katy Perry, dal 2008 su Radio Linea, 17:14 minuti. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
4: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
5: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
7: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare!
9: Tesoro, dovremo correre ai ripari!
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Dal 30 aprile al 9 maggio, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Birra Ichnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Pasta Barilla 500 grammi, 58 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
12: Inequivocabilmente Pan.
13: In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. In questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Ricordi Blanco e Elisa nel nostro lunedì sera su Radio Lina. Adesso aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie della redazione di UnioneSarda.it. Oggi ci aspetta Virginia Lodi. Ciao Virginia, ti ascoltiamo.
1: Ciao Cristian e buonasera a tutti. Torniamo a parlare oggi sulle nostre pagine della dermatite bovina, perché in Sardegna sono altri 25 i capi colpiti dal contagio che sono stati abbattuti nelle ultime ore. La maggior parte, in questo caso occorre precisarlo, non era stata vaccinata per scelta del proprietario, con gli animali che presentavano però sintomi evidenti del contagio, poi confermati dai test di laboratorio che sono stati quindi abbattuti. L'abbattimento rientra nell'ambito dei controlli effettuati dall'ASL di Cagliari nelle aziende tra Sarrabus e Gerrei, che si sono conclusi questa mattina dopo il contagio che era stato accertato sul territorio il 28 aprile scorso. E proprio dalla ASL nelle ultime ore è arrivato anche l'appello agli allevatori affinché le attività di prevenzione del virus possano svolgersi in un clima di massima collaborazione, poiché le visite veterinarie, hanno ricordato proprio dalla ASL, servono anche a dimostrare l'assenza della malattia e dunque a poter revocare le restrizioni. E poi Christian, sempre nelle nostre pagine, l'encomio questa mattina del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la Brigata Sassari, encomio che è arrivato in occasione dell'incontro al Quirinale del Capo dello Stato con il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Carmine Masiello in occasione dei 165 anni dalla fondazione dell'arma. Il Presidente della Repubblica ha voluto rivolgere il suo pensiero alla Brigata Sassari, ricordando l'impegno dei soldati italiani in Libano sotto l'egida delle Nazioni Unite, una missione definita proprio dal Capo dello Stato ultimo strumento sul campo, le sue parole, di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto. Crisi che continuiamo ad affrontare sulle nostre pagine con una serie di articoli e approfondimenti dedicati. Oggi nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano con 4 morti e poi soprattutto focus sullo stretto di Hormuz, dove oggi è arrivata prima la notizia da fonti iraniane di 2 navi USA colpite, poi la smentita da Washington, ancora la notizia di una nave sudcoreana in fiamme. Quel che è certo è che la crisi è ancora molto lontana dall'appianarsi, con Trump che, secondo le ultime notizie che arrivano dagli Stati Uniti, sarebbe stufo dello stallo dei negoziati e sarebbe pronto a riprendere gli attacchi. E chiudo, Christian, con un'altra notizia che arriva non dalla Sardegna ma dal mondo, e chiudo con questa perché è stata anche di gran lunga fra le notizie più lette oggi su unionesarda.it, ed è quella relativa ai 3 decessi e ai contagi legati al virus che si è diffuso sulla nave da crociera al largo di Capo Verde. L'OMS già lavoro per approfondire e dare risposte certe sull'accaduto, pare però che a causare questi contagi, questi decessi, sia stato un virus che si trasmette dai roditori, un virus che ha anche un'incubazione abbastanza lunga e dunque pare che i contagi sarebbero probabilmente avvenuti prima della partenza. Non aggiungo altro perché trovate tutte le informazioni del caso anche con una serie di articoli e approfondimenti proprio su questo virus, i sintomi, le possibili cure eccetera su unionesarda.it, che vi invito come sempre a cliccare per

0: Ghost Town, Madonna, dal 2015 sulla prima radio in Sardegna, Radiolina. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Tra poco parliamo di un'inchiesta che riguarda il Jova Beach Party di qualche anno fa di Lorenzo Giovanotti. State con noi per scoprire i dettagli.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 28 minuti.
2: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radio

0: all'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
2: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
3: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche colf e badanti?
4: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Nella prossima uscita parleremo di disturbi psicotici.

Lady Gaga, Doce, Runaway su Radiolina nel nostro lunedì sera. Ancora ben ritrovati, le 17.35 in questo istante. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Parliamo del Jova Beach Party. Era luglio 2022, però nei territori di Barletta, sì, da quelle parti. Tra l'altro Jova Beach Party si tenne anche a Olbia, sempre nel 2022. Comunque dovete sapere che la procura di Trani ha iscritto nel registro degli indagati una dirigente comunale del comune di Barletta, il progettista dell'evento e l'allora amministratore della Barsa. Le accuse sono il presunto inquinamento ambientale colposo e l'abuso edilizio nell'area protetta dove effettivamente fu allestito il Jova Beach Party. Effettivamente lì, da quelle parti, arrivarono una cosa come 30.000 persone, calpestarono un pochino tutta la spiaggia e non solo le dune circostanti. Secondo comunque la ricostruzione tecnica, proprio l'allestimento del maxi palco avrebbe comportato la movimentazione di circa 7.700 metri di sabbia, gli scavi della profondità di una media di mezzo metro avrebbero alterato la morfologia naturale dell'arenile e poi ovviamente vari inquinanti eccetera eccetera. I lavori avevano anche eliminato la vegetazione spontanea che ovviamente compariva sulle dune. Immaginate farlo nella nostra isola, ecco, si ipotizzava all'inizio di fare il Jova Beach Party in una spiaggia della nostra isola, però effettivamente fu tutto quanto bloccato proprio per questo motivo. Tra l'altro, a proposito, visto che c'è stata anche questa inchiesta, Lorenzo Giovanotti ritornerà in Sardegna, ritornerà a Olbia il 7 di agosto di quest'anno. Inizialmente l'evento era previsto nel parco di Padrungianus, oasi naturale alle porte della città dove inizialmente si poteva eseguire questa manifestazione, la nuova manifestazione di ovviamente Lorenzo Giovanotti. Però adesso la zona è stata ritenuta non idonea per sia la tutela dell'area protetta, ma anche per la vicinanza dell'aeroporto in piena stagione. Comunque Lorenzo Giovanotti arriverà a Olbia, però arriverà esattamente all'Olbia Arena, lo spazio dedicato già ai principali concerti estivi della nostra città, una scelta che comunque permette di accogliere migliaia di persone in una struttura idonea senza quindi compromettere l'equilibrio del territorio. Noi Lorenzo Giovanotti lo ascoltiamo dal 92 con Ragazzo Fortunato.

0: Harry Styles, American Girls, su Radiolina nel nostro lunedì sera, 17:45 minuti. State con noi, tra poco parliamo di un decreto di citazione diretta che riguarda un rapper famosissimo. Se siete curiosi, state con Radiolina.
1: Radio Smeralda.
2: Campionato mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del campionato mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
5: Per dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
7: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Castetto. Innovativa Glass. Creazioni in vetro di qualità.
8: A tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
9: Una vergogna venire a fare visite a vostra figlia.
10: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
11: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
10: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
12: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
10: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
13: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fa in una vita intera.
10: Dal 14 maggio al cinema.
14: Offerte al costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Eva, naturale o frizzante, 1,5 litri, 32 centesimi. Prosciutto cotto Gran Biscotto Rovagnati, 1,98 euro letto. Offerte valide fino all'11 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
15: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
16: Radiolina, meteo.
17: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
18: Contesto instabile anche nelle prossime ore in Sardegna, con piogge e rovesci sparsi che tenderanno a tratti ad attenuarsi verso la fine della giornata. Da segnalare i venti che soffieranno sostenuti con mari fino a mossi. Il contesto poi continuerà ad essere instabile anche per la giornata di martedì in Sardegna, con piogge e rovesci e solo parziali schiarite. Temperature minime comprese tra i 14 e i 16 gradi, massime fino ai 20-24 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
19: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: The Colors, Rolling Stones, la nuova canzone su Radio Lina nel nostro lunedì sera alle 17.52 minuti. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. La procura di Tempio Pausania ha impresso un'accelerazione per quanto riguarda il fatto legale a quello che è accaduto nell'agosto del 2023 presso un locale di Porto Cervo, perché da quelle parti che cosa è successo? È successo che c'era una serata in discoteca, qualcuno voleva entrare, in particolare il rapper Tony F e altre 10 persone volevano entrare all'interno di questo locale famoso della Costa Smeralda, però l'accesso venne negato e qui e lì hanno deciso un po' di far balduria, sono scappate veramente delle violenze da parte ovviamente di chi accompagnava Tony F e le altre persone, e quindi di conseguenza tra l'altro hanno aggredito anche un giovane addetto alla sicurezza, tra l'altro di Castelsardo, che purtroppo ha necessitato di ben 109 giorni di cure mediche, quindi fatti veramente particolari, no? Comunque il processo coinvolgerà anche gli addetti alla security che hanno partecipato alla difesa del locale. Il locale tra l'altro ha subito dei pesanti danni materiali e ovviamente un colpo d'immagine per la località turistica della Costa Smeralda. Quindi praticamente la security ha bloccato Tony F e tutti questi amici perché non volevano far entrare un accompagnatore, un uomo con dei precedenti penali che stava insieme a questi ragazzi, quindi una decisione che ha scatenato la reazione violenta del rapper o dei suoi amici, che avrebbero in qualche modo aggredito il personale e quindi danneggiato gli arredi del locale, distruggendo una ventina distruggendo tra l'altro la vetrata e anche i terminali di pagamento, quindi cose piuttosto gravi e serie, da cui ovviamente si dovrà difendere Tony F insieme ai suoi amici. Dammi una mano all'avvocato, dirà sicuramente così da Sanremo 2025. Tony F.
1: Non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore, spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: My Sweet Nile Horan, Drive Safe su Radiolina del nostro lunedì sera. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra
1: Radio
0: isola.
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 18 e 0 minuti.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto. Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Esteri in apertura. Imbarcazione sudcoreana in fiamme nello stretto di Hormuz. Secondo il Ministero degli Esteri del paese, un'esplosione e un incendio si sono registrati a bordo di un'imbarcazione gestita da una compagnia di navigazione sudcoreana che si trovava all'ancora nei pressi degli Emirati Arabi Uniti, all'interno dello stretto di Hormuz. Intanto il segretario americano al Tesoro, Scott Bessett, in un'intervista a Fox ha annunciato: "Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz, lo stiamo aprendo".
7: Ma il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane ha affermato che nelle ultime ore nessuna nave commerciale o petroliera ha attraversato lo stretto di Hormuz, lo riporta l'agenzia iraniana Tasnim. Le guardie rivoluzionarie hanno respinto le dichiarazioni attribuite a funzionari americani, definendole prive di fondamento e menzogne complete.
6: Passiamo alla cronaca italiana. Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Secondo quanto si apprende, sarebbero stati consegnati dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi. Saranno interrogate come persone informate sui fatti nell'ambito dell'indagine, ormai arrivate alle battute finali sul delitto di Carlasco. Sarà sentito inoltre anche Marco Poggi, il fratello della vittima.
7: Gravissimo incidente stradale la notte scorsa a Forlì. Due giovani studentesse universitarie sono morte, mentre una terza è stata ricoverata in gravissime condizioni con l'intervento di Elimedica al Trauma Center dell'ospedale Buffalini di Cesena. Poco prima di mezzanotte l'auto con a bordo le tre giovani per motivi al vaglio è andata fuori controllo e dopo un testacoda si è schiantata in piena velocità contro uno dei platani che costeggiano Viale dell'Appennino verso il centro della città. Quasi tre ore per estrarle dalle lamiere, per due di loro dunque non c'era più nulla da fare.
6: Un 64enne è deceduto nella serata di ieri dopo un arresto cardiocircolatorio all'ospedale di Chiavenna. Stando a quanto ricostruito, l'uomo avrebbe accusato un malore in casa sua mentre stava litigando con un 49enne per motivi economici. La vittima avrebbe ricevuto pugni e spintoni e all'improvviso si sarebbe accasciato a terra, morendo poco dopo. I carabinieri hanno arrestato il 49enne con l'accusa di omicidio preterintenzionale, mentre il PM di turno in procura ha disposto l'autopsia sul corpo del 64enne.
7: Il tennis, gli internazionali d'Italia ha svelato il tabellone dell'edizione 2026. Yannick Sinner, reduce dal trionfo di Madrid, debutterà sulla terra rossa del Foro Italico al secondo turno contro l'austriaco Hofner o lo statunitense Mikkelsen. Possibile derby con Berrettini al terzo turno. Dalla sua parte di tabellone c'è anche Cobolli. Musetti invece nella parte bassa del tabellone potrebbe affrontare Djokovic e Zverev.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Buonasera da Teresa Piredda. Altri 25 capi abbattuti, la maggior parte non era vaccinata. Gli animali avevano manifestato i sintomi della dermatite nodulare contagiosa. Le operazioni dell'ASL di Cagliari sono avvenute nelle aziende del Sarrabus Gerrei, dove il contagio del morbo è stato confermato lo scorso 28 aprile. E c'è un appello agli allevatori: lasciate che i veterinari visitino i vostri animali. Continuità territoriale a rischio per il caro carburante. Aerotalia chiede garanzie davanti all'aumento dei costi e domani è previsto un vertice al Ministero per cercare di salvare i collegamenti. Esplode la protesta dei pescatori di Golfo Aranci, contestano le quote imposte per la cattura dei gamberi rossi. Porteremo il caso all'attenzione di governo Europa, dicono. Carbonia investe sul fotovoltaico per la transizione energetica, impatto zero, 7 milioni per pannelli sui tetti di edifici pubblici, una quindicina i primi siti interessati. No alla speculazione energetica. Gli operatori di Nuoresi, di Prato Sardo, hanno inviato alla regione una serie di osservazioni contro il piano sulle zone di accelerazione. Alla Brigata Sassari è arrivato l'encomio di Mattarella, la loro missione, ultimo strumento per la pace in Libano, così il capo dello Stato in occasione dei 165 anni dalla fondazione dell'esercito. Libertà e giustizia, ha detto Mattarella, bussola etica delle nostre forze armate. Vita sempre più difficile a Cagliari per gli studenti universitari fuori sede per l'aumento dei prezzi degli affitti, certificato da un sito specializzato nel settore immobiliare, e si arriva a spendere anche 400 euro per una sola camera. Sant'Efisio rientra a casa, è iniziato il pellegrinaggio verso il ritorno alla chiesetta di Stampace a Cagliari, dove questa sera sarà certificato lo scioglimento del voto. È prevista una diretta su Videolina a partire dalle 21. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
1: I supermercati Coop di Sardegna si preparano per la stagione estiva con la riapertura del negozio di Via Liri a Quarto Sant'Elena. Dal 7 maggio ti aspettiamo in Via Liri con tante offerte, come i biscotti gocciole pavesi al cioccolato da 500 grammi a 1,95 euro, le specialità di tonno mare blu da 200 grammi a 2,62 euro e la birra nastro azzurro Sardegna da 62 cl con sconto del 40%. Passa a trovarci il 7 maggio in Via Liri a Quarto Sant'Elena. La Coop sei tu.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, uniche in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni: Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
11: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
13: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Eccoci qua, ancora una buona serata alle 18.08. Dopo l'informazione si riparte con la nostra migliore musica e ritorna al mio paese Serena Brancale, Levante e Delia.

Eccola qui al mio paese, la Brancale Levante su Radiolina alle 18:11 minuti. Sì, è vero, ricorda la canzone di uno spot pubblicitario di qualche anno fa, tra l'altro vintage, molto vintage effettivamente, sì, di un detersivo per la casa, molti di voi lo ricorderanno. E quindi lei ci ha scherzato, soprattutto Serena Brancale ci ha scherzato su nei giorni scorsi tramite i social, però vabbè, ci piace veramente tanto e l'abbiamo appena riascoltata nel nostro 4 maggio 2026. Ci sono delle nuove direttive, chissà, anzi, a proposito di musica, quanta intelligenza c'è artificiale c'è nella canzone che abbiamo appena ascoltato? Secondo me zero o pochissimo, perché sapete, no, in tanti si stanno lanciando con l'intelligenza artificiale anche a creare nuovi brani, nuove creatività. E adesso c'è la nuova direttiva per la prossima edizione dei premi Oscar, che segna questo confine netto tra la creatività umana e i processi automatizzati, perché l'Academy, la Awards, ha stabilito i requisiti per le categorie di recitazione e di sceneggiatura, no? Che sono, devono essere esclusivamente impegnate persone fisiche, quindi una decisione che risponde alle preoccupazioni sollevate durante gli scioperi ad Hollywood, e quindi l'essenza del lavoro artistico che comunque deve continuare a essere presente sicuramente nei film e nelle produzioni, così nei film così come nella musica. Contro i deepfake, per esempio, ci sono le grandi etichette discografiche e i servizi di distribuzione digitale, tra cui Spotify, che stanno implementando sistemi di verifica a tutelare i ricavi legati alle royalty, un fenomeno dei brani sintetici che effettivamente imitano voci famose. E tra l'altro, ultimissima notizia di diversi artisti che effettivamente hanno blindato le loro voci, ultimissima è Taylor Swift, e quindi nessuna intelligenza artificiale potrà mai usare la voce di Taylor Swift per creare dei brani simil Taylor Swift, ecco. E quindi poi ci saranno ovviamente l'introduzione dei filtri e dei regolamenti per impedire che il pubblico venga ingannato, tra virgolette, no? Da simulazioni digitali sempre più realistiche, anche perché con tutta questa musica che sta spuntando fuori con l'intelligenza artificiale, effettivamente si abbassano gli streaming anche di artisti che sono sulla cresta dell'onda da tantissimi anni, no? Come per esempio Kesha.

0: 2010 su Radio Lina 18 e 17. State con noi perché tra poco ritornano le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda in edicola e scaricando l'app Unione
1: Radio
0: Digital.
1: Smeralda.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Scusi, tra 7 e 30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche colf e badanti?
4: Certo, CAF CIA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: Dal 30 aprile al 9 maggio, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Birra Ichnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Pasta Barilla 500 grammi, 58 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
6: Pan. Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Bob Sinclair e Kais I Can Wait su Radiolina nel nostro lunedì. E adesso alle 18.21 scopriamo insieme cosa leggeremo domani sul primo quotidiano della nostra isola, l'Unione Sarda, scaricando l'app Unione Digital con il direttore editoriale Lorenzo Paolini. Buonasera Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, grazie come sempre dell'ospitalità. Trovate di sicuro sul giornale un po' di quelli che si chiamano conti, non lo dico se si chiamano conti della serva una volta, ma sono di conti veri, di conti che ci toccano tutti, che tocca il nostro portafoglio, legati proprio alla situazione internazionale. Così alla grossa gli economisti stimano per l'isola un salasso di 40 milioni per 2 mesi di guerra, che vuol dire chiaramente la benzina più cara, ma non solo, perché poi ci sono tutti gli altri aumenti, quelli che noi troviamo nel carrello della spesa, che a proposito è significativamente più piccolo di quello che capitava circa 3 mesi fa. Questo è un discorso generale, quindi proviamo a ragionare un po' sul tema di che prezzo stiamo pagando per la guerra fatta da Trump e Israele all'Iran. Cambiamo proprio completamente pagina. Orosei scaccomatto al mondo, i migliori giocatori di scacchi sono in Sardegna, arrivano veramente da tutto il mondo abbiamo un inviato che racconta questi 300 fedelissimi di Torre Alfiere che sono arrivati qui per disputarsi il titolo. Per fortuna che c'è Mattarella, questo si può dire sempre, però insomma il Presidente della Repubblica ha ricevuto i vertici dell'esercito e ha speso parole molto, molto belle per la Brigata Sassari, ha detto che i Dimonios sono un baluardo di pace. E questo insomma è molto rilevante. Fluorsid, proprio anche questo legato alla guerra, annuncia esuberi perché non arriva il materiale, perché anche loro hanno delle cose che passano alla Hormuz, o per ora Hormuz è bloccato, entro 30 giorni esuberi. Questo per dire come quelle cose che si dicevano una volta, che un battito di farfalla poi arriva dall'altra parte del mondo attraverso una serie di

0: come un appunto il capitano di una nave che sta riportando la nave in porto, una pagina tutta dedicata alla Dinamo, con quello che è successo, insomma, la società che è campione d'Italia, che oggi scende in A2, ma intervistiamo un Meo Sacchetti che dice delle cose molto carine che però vi leggete sul giornale.
1: Oh, assolutamente, scaricando l'app Unione Digital. Grazie mille al direttore editoriale Lorenzo Paolini, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
0: Grazie mille a voi, buona serata.
1: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Lazzara, ritorno domani alle 17, ciao a tutti.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 27 minuti.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Istituto di Radiologia di Riu, l'eccellenza della diagnostica. Vico dei 1011, Cagliari. Molti parlano di sanità, noi investiamo sulla sanità con l'alta tecnologia. Risonanza ad altissimo campo 3 Tesla, TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno. Risonanza aperta in dinamica, unica in Sardegna. Istituto di Riu, l'eccellenza della diagnostica. Vico dei 1011, Cagliari. 070 657 000.
4: Logistica, gestione completa e personalizzata. Affida la gestione del tuo magazzino a noi e avrai più tempo per concentrarti su quello che preferisci. Nieddu, trasporti e logistica. www.nieddu.com.
5: La Sardegna respira tra mare, vento e colline. E con Microporosa ora anche le tue pareti possono respirare. Facile da applicare, asciugatura rapida, punto di bianco straordinario che illumina ogni ambiente.

0: respirante, come la Sardegna che respira. Microporosa, pentura spantosa.
1: In collaborazione con Istituto di Radiologia de Riu e Logistica Nieddu.
2: L'informatore sportivo tra Serie C e promozione con Alberto Masu.
3: Buonasera, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informatore sportivo, la nostra pagina sul calcio regionale, una puntata che oggi dedichiamo a chi ha vinto. C'è soprattutto attenzione al campionato di promozione, perché sono partiti i play-off e play-out. Complimenti al Monastir che si giocherà da domenica i play-off promozione della Serie D, mentre l'Olbia cercherà di ottenere la permanenza nel campionato di Serie D nei play-out giocando contro l'Anzio. E abbiamo gli ospiti del Terralba che ha conquistato una storica promozione. Intanto salutiamo Daniele Porcu, allenatore del Terralba. Buonasera Daniele.
4: Buonasera, ciao Alberto.
3: E il suo vice Riccardo Marongiu. Buonasera Riccardo.
5: Buonasera.
3: Una vittoria importante anche perché è arrivata al termine di una stagione tesissima, importantissima. Quattro squadre che si sono giocate il primo posto, alla fine l'avete spuntata voi Daniele.
4: Sì, è stato un campionato veramente combattuto dove quattro squadre di livello hanno dato vita a un bellissimo campionato dove alla fine l'abbiamo spuntata noi. Penso meritatamente, perché abbiamo fatto 81 punti, vinto quasi tutti gli scontri diretti, quindi penso che alla fine sia una vittoria meritata.
3: Una vittoria arrivata, Riccardo, con contendenti che verranno contesa fino alla fine. Ricordiamo il Guspin, il Castiadas, la Villa Cidrese.
5: Sì, è stata una stagione molto intensa perché appunto non potevi sbagliare mai partita, perché avevi dietro le squadre che vincevano sempre, però noi siamo riusciti a creare un gruppo compatto che era una squadra dal primo minuto fino all'ultimo, e questo ha fatto la differenza, credo.
3: Terralba promosso nel campionato d'eccellenza, se la giocherà il Bonorva, che però nel frattempo ha vinto la Coppa. E abbiamo in collegamento il tecnico Michele Pulina. Michele, ci sei?
6: Sì, buonasera a tutti, complimenti per la vittoria del campionato a Mister.
4: Grazie
6: per l'invito.
3: Insomma, voi adesso aspettate di giocare i playoff, poi cercheremo di capire bene come funzionano, perché ne parlavamo prima con Daniele, ci sono stati un po' di cambiamenti. Intanto il Bonovra però si è portato avanti e ha vinto la Coppa, e complimenti anche per questo, una bella vittoria, un appuntamento, una Coppa che Pulina inseguiva da un paio d'anni.
6: Sì, grazie per i complimenti. Il primo obiettivo stagionale l'abbiamo ottenuto, a cospetto di una grande squadra come il Castiadas, ed è stata una finale a tutti gli effetti. Siamo stati bravi a portarla a casa, a raggiungere un traguardo storico per la società di Bonorva, e come hai detto tu, sì, due anni fa mi è capitato nuovamente di fare una finale e di perderla col Monastir, che a oggi si sta giocando in playoff per andare in C, quindi diciamo che ero anche io un po' obbligato a vincerla.
3: Girone A e girone B. Nel girone A il Terralba ha vinto, diciamo prima, tanta concorrenza, però alla fine è arrivato questo successo. Quanto è stato difficile riuscire a centrare questo obiettivo?
4: Ma è stato difficile anche perché, te l'ho detto prima, erano quattro squadre costruite comunque per stare ai vertici, e l'ha dimostrato sino alla fine. Secondo me la differenza l'abbiamo fatta con gli scontri diretti, però comunque onore anche a Villa Cidrese, Castiadas e Guspini, che sono arrivati a 2, 3 punti, 4, quindi questo la dice lunga sulla bontà degli organici. Poi a fare la differenza, a volte lo sappiamo, sono anche episodi, e i miei giocatori sono stati bravi secondo me a crederci sino alla fine, perché poi nel girone di ritorno ne abbiamo persa solo una in un campo in terra e un pareggio, quindi la dice tutta sulla forza dei miei giocatori.
3: Ricordiamo che a proposito del vostro girone, nel playoff tra Villa Cidrese e Guspini c'è stata la vittoria della Villa Cidrese 2-0 sul Guspini. In questo momento la Villa Cidrese è la squadra forse più forte tra quelli che possono puntare al salto.
4: Ma più forte dipende, perché il Castiada secondo me ha un organico lo stesso veramente importante. Il mister l'ha visto in Coppa, anche se hanno vinto, perché il Bonorva è una gran bella squadra, è andata bene, complimenti. Però sarà dura per tutti affrontare sia Villa Cidrese che Castiadas, solo che il Castiadas onestamente ha il doppio risultato, quindi Comunque non ha mai perso in casa, la Villa Cidrese, che è un'ottima squadra, dovrà fare un'impresa.
3: Scontri diretti, come sono andati i vostri?
5: I nostri scontri diretti sono andati tutti benissimo, abbiamo vinto tutti e due gli scontri col Guspini, tutti e due gli scontri con la Villa Cidrese, abbiamo pareggiato col Castiadas, uno addirittura mi sa che era il 101esimo in casa da loro, sono riusciti a pareggiare la partita, comunque eravamo sempre in vantaggio noi.
3: Un campionato così equilibrato sono stati decisivi?
5: Sì, sono stati decisivi perché appunto ci hanno permesso di allungare quei tre punti che ci hanno permesso di vincere il campionato.
3: Michele, voi invece avete dovuto affrontare una squadra di extraterrestri, l'Alghero, che ha abbattuto tutti i record e ha lasciato veramente le briciole a chi stava dietro, però onore a voi essere arrivati così in alto lasciando così lontane le altre concorrenti.
6: Esatto. Siamo stati bravi a non demoralizzarci, tra virgolette, perché comunque l'Alghero ha dominato meritatamente il campionato, quindi inizialmente si è provato a stargli dietro, poi non ha sbagliato neanche una partita. Quindi non era facile tenere i ragazzi sul pezzo e dare continuità, anche perché poi era doveroso raggiungere i playoff e credo che nella maniera con la quale l'abbiamo fatto, staccando di 16 punti la terza, abbiamo fatto il nostro campionato indipendente dall'Alghero, che ripeto ha stradominato il campionato e ha vinto meritatamente.
3: Tra l'altro Alghero che voi avete battuto per poter poi arrivare a vincere la finale di Coppa Italia. Di Coppa.
6: Esatto. Sicuramente negli scontri ce la siamo giocata alla pari, anzi, in Coppa Italia abbiamo dato prova della nostra forza e lì abbiamo preso consapevolezza di quello che potevamo fare, sia in campionato che in Coppa. È stato uno stimolo in più, un crescere continuo e avere l'ambizione comunque di fare il nostro campionato a prescindere da quello che aveva fatto l'Alghero.
3: Daniele, visto dal vostro girone, che impressione fa vedere una squadra come l'Alghero che stravince il campionato?
4: No, beh, conosco bene i giocatori che sono all'Alghero, di categoria superiore. L'anno prima facevano la differenza in eccellenza, poi un allenatore esperto, abituato a vincere in eccellenza, se non di più anche Serie D. Quindi ci sta, hanno fatto un percorso a sé, ma grande merito anche al Bonorva e a tutte le altre, che comunque non è facile nemmeno mentalmente avere una squadra così nel girone, comunque continuare a vincere, a far bene, e quindi complimenti, perché da allenatore capisco che fare tutti quei punti dal Bonorva e non vedere mai il primo posto comunque non è facile.
3: Michele, torniamo sulla finale di Coppa vinta, è stata una gara intensissima col Castiadas, quasi un anticipo di playoff.
6: Ma sì, è stata intensa perché conoscevamo il valore del Castiadas, una squadra che ha preso pochissimi gol durante il campionato, ha perso una sola volta e quindi c'è stata grandissima attenzione. La finale comunque è sempre una partita a sé. Siamo stati bravi a partire forte perché sapevamo che loro è una squadra che non è abituata a soffrire, non è abituata a essere aggredita, quindi noi, ripeto, l'abbiamo preparata per provare a sbloccarla, siamo stati bravi a farlo e poi anche noi abbiamo detto la nostra, conosciamo la nostra forza, conosciamo le nostre qualità e quindi poi abbiamo cercato di continuare a fare il nostro gioco che abbiamo fatto durante l'anno ed è stata una partita a viso aperto a tutti gli effetti. Poi il secondo tempo con il raddoppio nostro diciamo che l'abbiamo quasi indirizzata totalmente.
3: Riccardo, di solito il vice ha un rapporto molto stretto con l'allenatore, insomma molto spesso vediamo delle coppie che lavorano da anni insieme, si conoscono da tempo. Da quanti anni conosci questo signore qui alla mia sinistra?
5: Daniele, se facciamo il conto, ci conosciamo solamente da 36 anni, abbiamo iniziato quando avevamo 6 anni al Savorada e così abbiamo continuato il percorso da calciatori e poi adesso da allenatori, sperando che possa durare nel tempo.
3: Quanto è importante creare un rapporto anche dal punto di vista umano con il primo allenatore?
5: Ma credo sia importantissimo sia per lui che per me, perché comunque lui mi ha sempre considerato, mi ha sempre chiesto consigli. È una cosa che ti fa piacere, perché magari vedi, soprattutto in queste realtà, dei secondi che forse magari sono lì solo per figura, non vengono mai interpretati. Invece lui mi ha reso molto partecipe delle sue scelte, insomma le condividevamo insieme.
3: Daniele, quali sono i pregi di Riccardo?
4: No, una persona a parte preparata nel suo soprattutto, lui a parte si occupa molto della parte atletica, quindi lui è preparato molto su quello, ma poi una persona molto riflessiva, visto il mio carattere un po' più fumantino, mi tiene un po' a bada, capito? Quindi poi quattro occhi sono sempre meglio di due, come vedo io.
3: Michele, vi siete mai incrociati in campo? Anche perché più o meno l'età siamo lì, tutti e tre avete esperienze nei campionati non solo regionali.
6: Ma non mi ricordo esattamente, ma sicuramente qualche incrocio c'è stato, perché forse in eccellenza ci siamo incontrati quando ero o a Sorso
4: Sì, a
6: oppure a
4: Sorso.
6: Fluaghe, non mi ricordo.
4: Sì, a
6: A
4: Sorso,
6: Sorso,
4: sì.
6: vero?
4: Sì.
6: Sì, sì,
4: Ma
6: sì.
4: lui era più forte, quindi lui non si
6: No, no.
4: ricorda. Gran giocatore.
6: Quando giocavamo era meglio, mister?
4: Eh sì, c'erano meno pensieri. Lo dico sempre.
6: Esatto, esatto,
4: Protagonisti sono i
6: esatto.
4: giocatori alla fine.
6: Sì, dipendiamo da loro in tutto e per tutto. Poi noi proviamo a dare le indicazioni e loro devono
4: Bravo.
6: essere bravi poi in campo.
4: Bravissimo.
3: E questa allora è una domanda per tutti e tre, perché di solito lo si chiede sempre a un allenatore che ha un passato da giocatore. Che differenza c'è tra vincere da allenatore e vincere da giocatore? Partiamo con Daniele.
4: No, vincere fa sempre piacere, però io ho improntato sempre così, sto allenando da pochi anni, questo è il terzo anno, e secondo me i protagonisti sono sempre i giocatori. Quindi il merito è loro, e il merito è loro come si allenano in settimana. Noi siamo stati fortunati ad avere un gruppo che in settimana veramente era un piacere vederli. Quindi tu dai le tue idee. Però poi sono loro i protagonisti, cioè a me piace molto il giocatore dentro l'organizzazione, poi decide lui, capite? Quindi è il sale del gioco.
3: Riccardo?
5: No, io come calciatore non ho vinto tantissimo, forse una o due volte mi è capitato di vincere ed è sempre una bella sensazione. Sono passati tanti anni, quindi l'ho un po' dimenticata. Posso dire però questo che ho vissuto da vice allenatore, che mi ha dato tante soddisfazioni perché paga un lavoro che è iniziato il 7 agosto, si è concluso il 27 aprile, quasi senza interruzioni perché abbiamo fatto forse una pausa a dicembre. Vincere un campionato così ti dà tante soddisfazioni per il lavoro svolto, soprattutto per l'impegno che ci ha messo il mister.
3: Michele?
6: Ma sicuramente c'è differenza. Da giocatore qualcosa l'ho vinta, ma da allenatore, come diceva il mister, dipendi dai giocatori, dipendi dal gruppo, dipendi da tante situazioni che lavori in settimana. E il merito è dei ragazzi, perché anche io devo dire la verità, ho avuto la fortuna di avere un gruppo veramente fantastico, perché come dicevamo prima, non è facile stare dietro all'alghero e non mollare sapendo che comunque la vetta era distante. E ha un sapore diverso perché comunque raccogli il lavoro settimanale. Ecco, quello sì, da allenatore quando vedi la tua squadra che esprime il gioco hai piacere, però giustamente poi confermo quello che ha detto il mister e il giocatore decide, anche a me piace il giocatore che decida la soluzione migliore liberamente in campo.
3: Facciamo un po' di chiarezza allora sui playoff. Intanto avete messo in bacheca la Coppa e male non fa. E adesso ci sono i playoff. Che cosa deve fare il Bonorba?
6: Niente, aspettare la squadra che vincerà la finale del girone A tra Castiadas e Villacidrese. Aspetteremo la finalissima che poi determinerà il salto in eccellenza per la vincente.
3: È stato importante giocare questa partita di Coppa, lo dicevamo prima con Daniele e con Riccardo, ci sarebbe stato il rischio di rimanere 2 o 3 settimane senza giocare.
6: Esatto, l'unica incertezza era questa, era capire le date, le modalità, perché poi sa benissimo il mister cosa vuol dire organizzare una settimana e dare delle indicazioni, quindi la Coppa a noi è servita per tenerci in partita, tenere un ritmo importante e ora aspetteremo questa settimana e poi vedremo con chi dovremo giocare la finale.
3: Daniele, uno dei giocatori più importanti in questa promozione è stato un ragazzino, un esordiente che avete trovato, penso che sia uscito dal settore giovanile, Andrea Sanna, che ha solo 43 anni,
4: Sì,
3: giusto?
4: sì.
3: Quanto è stato importante averlo, non solo dal punto di vista tecnico, perché comunque anche a quell'età ha continuato a segnare la vanga di gol, ma dal punto di vista della personalità.
4: Sì, ma sono la fortuna, il discorso che facevamo prima degli allenatori, ma degli stessi giocatori, cioè vedere un Andrea Sanna, ma poi in settimana allenarsi sempre bene, sempre a 1000 all'ora. È uno stimolo per tutti, cioè non puoi andare più lento di Andrea, capito? Quindi se tu vedi che Andrea Sanna ex professionista che fa 32 gol, andare a 1000 all'ora in settimana, tu sei obbligato. Quindi per l'allenatore ad averne giocatori così. Poi sul giocatore cosa c'è da dire? Non penso che aggiungere parole, io ho detto queste parole in settimana perché tanto tutti conoscono Andrea, nel senso a livello realizzativo, troppo facile, però lui è veramente anche una gran persona e noi siamo stati fortunati ad averlo.
3: Daniele parla d'allenatore, Riccardo invece chiede al vice perché il vice poi è quello che di solito va a prendere anche qualche malumore dei giocatori, qualche rimbrotto, magari qualcuno che resta fuori. Con Andrea com'è stato?
5: No, vabbè, Andrea non c'è bisogno di... si sa gestire lui da solo, non ha mai brontolato per nessun tipo di esercizio che gli è stato proposto, ha sempre fatto tutti gli allenamenti, come diceva il mister, a 1000 all'ora, si è sempre messo a disposizione, non c'è mai stato nessuna polemica. Ma in questo bisogna ringraziare il mister, perché lui è stato bravo a farmi rispettare e a mettere tutti i giocatori a disposizione di quello che gli veniva detto di fare, appunto, negli allenamenti. Poi sì, è vero che qualcuno, ovviamente nessun giocatore se sta in panchina è contento, ma siamo riusciti comunque a dare spazio a tutti. Credo che nessun giocatore si possa lamentare di non aver avuto la possibilità di prendersi un posto in squadra.
3: Michele, invece lì a Bonorba com'è la situazione con i vecchietti?
6: Diciamo che anche io non ne ho uno giovanissimo come Pablo Gutierrez, un giocatore che ha vinto tanto, di grande personalità, però sono in linea col mister. Averne di questi giocatori sono l'esempio. Sono l'esempio perché hanno vinto, sanno cosa vuol dire vincere e sanno cosa vuol dire preparare la settimana per poi le domeniche affrontarle al massimo. Quindi giocatori di personalità ce ne fossero, perché comunque è vero che magari a livello di gestione ogni tanto c'è da discutere, però sono quei giocatori che poi nei momenti decisivi hanno l'esperienza per arrivare a vincere queste partite qua.
3: Abbiamo parlato di giocatori di esperienza, invece parliamo dall'altro lato della medaglia, gli under. Quanto è complicato per un allenatore gestire i giovani? Non parlo solo dal punto di vista della gestione del personale, quanto la gestione proprio dell'impiego.
4: Sì, perché comunque il giovane fa un attimo più fatica a capire quando l'allenatore ti lascia un attimo fuori, non per forza è una punizione, purtroppo anche a seconda della partita certe caratteristiche, metti uno più offensivo, uno più difensivo, loro fanno un po' più di fatica, ma è la giovane età, è normale. Ma noi a Terralba siamo stati fortunati perché avevamo dei giovani veramente bravi, su questo sono molto contento. Abbiamo un 2008 Marco Cuncu che ha fatto 7 gol, arrivato a novembre, quindi 2006 Kerchi, Corda, Mereu, tutti veramente, Lardieri 2007, siamo stati veramente fortunati, perché non è facile, invece bravi sia a livello degli allenamenti, sono sempre venuti, sempre positivi, quindi sono molto contento dei giovani.
3: Michele, anche perché questi, avere i giovani giusti fa la differenza. Bonorba come è andata? E come sta andando, anzi?
6: A Bonorba abbiamo lavorato dallo scorso anno, quindi quest'anno abbiamo fatto delle scelte anche sui giovani un po' mirate. Noi abbiamo i due portieri che sono 2006, che quest'anno si sono alternati perché comunque sono stati bravi a rendere le settimane competitive. Poi se devo fare i nomi li devo citare tutti, da Niedu che è un 2008, Soro che sta facendo un grande campionato è arrivato con noi a dicembre, Caria lo stesso, Silano se l'abbiamo prelevato sempre a dicembre dagli punti, c'è Federico Sanna, non voglio dimenticare qualcuno, però è vero, fanno più fatica a magari ad accettare alcune scelte, ma che siamo obbligati a fare da allenatore, perché le partite poi ti portano a decidere che caratteristica devi mettere in campo, al di là che poi sia giovane o grande. Però i giovani in questo senso magari l'accettano meno, non capendo i momenti, ma fa parte tutto di un percorso di crescita anche per loro.
3: Riccardo, com'è la gestione dei giovani? Avendo vissuto lo spogliatoio, com'è la situazione oggi? Molto spesso abbiamo parlato anche della differenza che c'era nel rapporto tra il giovane e l'anziano negli anni. In precedenza, negli anni scorsi, c'era quasi una sorta di rispetto, di reverenza nei confronti del giocatore più anziano. È un qualcosa che adesso manca?
5: Diciamo che non manca. Noi fortunatamente, come diceva Daniele, abbiamo trovato dei giovani che rispettano e quindi non sono mai permessi di mancare di rispetto ai grandi. Però sì, è un po' venuta a mancare questa cosa, nel senso che in molte realtà c'è il giovane che prende a parola c'è anche l'anziano. Non è il nostro caso e niente, quindi noi siamo stati fortunati. Sì, è vero che c'è, i gruppetti si creano, perché comunque i giovani vanno coi giovani, i grandi rimangono coi grandi e ci sono quei due o tre gruppetti di squadra. Bisogna essere bravi ogni tanto a scindere questi gruppetti e cercare di mischiarli anche i giovani insieme agli adulti e ai grandi per dargli un po' di esperienza.
3: Daniele, col presidente Frugge avete già parlato di futuro?
4: No, abbiamo un appuntamento a breve la settimana prossima, anche perché, ripeto, è stato un campionato veramente stressante, dove comunque immaginati 81 punti abbiamo vinto all'ultima giornata, quindi non c'è stato nemmeno tempo di parlare, abbiamo un attimo festeggiato, adesso con calma ci sta fra 10 giorni, anzi ne approfitto per ringraziarlo, perché essendo un allenatore giovane comunque lui l'anno scorso ci ha affidato un compito comunque che non è da tutti i presidenti scegliere uno staff giovane così, quindi avrà visto qualcosa magari che altri non hanno visto e quindi niente, lo voglio ringraziare qua perché comunque ci ha dato una grande possibilità.
3: È stato il vostro esordio in promozione l'anno scorso?
4: Sì, in promozione sì. L'anno scorso a metà anno c'era una situazione un attimo di difficoltà, il presidente ci ha chiamato, era sempre un ottimo gruppo, un attimo col morale un po' giù, però abbiamo fatto anche una bella cavalcata l'anno scorso, quindi questa è stata la continuazione di un bel lavoro dell'anno scorso.
3: Come è stata vissuta da Terralba questa promozione? Perché è un evento storico, c'era stato forse nel 2009, però era un'altra società, adesso siete il Terralba, sì, Francesco Bellu, era un qualcosa di sognato, finalmente il campionato d'eccellenza che resta chiaramente il campionato più importante a livello regionale.
5: Sì, no, anche il pubblico ha risposto bene, infatti l'ultima partita c'erano 400-500 persone e si è mischiata la città di Terralba a quella di Arcidano, perché appunto il presidente è di Arcidano e ci hanno fatto una bellissima festa in piazza a Terralba e anche un bel rinfresco lì ad Arcidano. E nulla, credo che sia stato un evento storico, perché mi pare, come hai detto tu, sono 16 anni che non raggiungevano questo traguardo che invece cercavano di raggiungere negli ultimi anni, così come ci aveva detto il presidente.
3: E invece a Bonorva come la situazione dal punto di vista dell'attesa per questi playoff? Perché dicevamo prima, bene la Coppa, però l'obiettivo principale naturalmente resta il salto di categoria.
6: No, esatto, noi ancora abbiamo una partita importantissima da fare, quindi credo che la testa sia proiettata alla finale dei playoff. Poi dopo vedremo da farsi, per ora l'obiettivo principale resta il salto di categoria che passa attraverso questa finale.
3: Daniele e Riccardo, contro chi giocherà il Bonorva? Daniele, Villa Cidrese o Castiadas?
4: Mi fai una domanda un po' antipatica, no?
3: Ti
4: spiego, perché comunque ho amici in tutte e due le squadre e quindi no, l'analisi più corretta, nel senso sui numeri ci basiamo, è che il Castiadas è favorito avendo il doppio risultato e giocando in casa dove non ha mai perso. Ma attenzione, perché la Villa Cidrese è una squadra di tutto rispetto, un grande organico, e la partita, queste partite poi lo sappiamo, un episodio, un attimo, quindi sono due squadre 50-50, ma non lo dico proprio perché io ho giocato contro tutte e due le squadre, so punti forti e punti deboli e siamo lì, non c'è tanta differenza fra non solo loro due ma tutte le quattro squadre, devo essere onesto.
3: Riccardo?
5: Io non me ne voglia nessuno, non sto tifando né per Villa Cidrese né per Castiadas, però secondo me vince il Castiadas, perché comunque è più abituato a giocare in quel campo non è semplice e non lo so, forse la Villa Cidrese potrebbe trovarsi male, perché loro comunque hanno un altro manto, un altro tipo di calcio e questo è un ulteriore vantaggio a favore del Castiadas, quindi presumo che vinca il Castiadas.
3: Naturalmente io a Michele non chiedo chi sceglierebbe tra la Villa Cidrese e il Castiadas, perché non sarebbe neanche molto intelligente a dire che preferisce una squadra all'altra. Ti chiedo che cosa invece temi della Villa Cidrese e cosa temi del Castiadas.
6: Ma è una finale, quindi credo che entrambe le squadre possono essere pericolose. Temo di più noi diciamo, perché comunque dipende anche da noi, perché rispettiamo gli avversari ma sappiamo che in campo poi dovremo dire la nostra. Giustamente ci saranno due squadre in quella partita che vorranno vincere. Conosco bene entrambi gli organici, quindi so benissimo il campionato che hanno fatto. Ripeto, il Castiadas non ha perso una volta, ha preso pochi gol. La Villa Cidrese ha un gruppo comunque abituato a vincere con giocatori importanti, quindi credo che siano due signore squadre. Chi incontreremo sarà una finale a tutti gli effetti, con tutte le difficoltà del caso.
3: Come sta vivendo l'attesa al Bonorba?
6: Ma c'è grande entusiasmo, credo che si sia visto dal seguito in Coppa Italia, con un traguardo storico, e credo che anche la finale sia un traguardo mai raggiunto, ecco. Quindi c'è molto entusiasmo, c'è consapevolezza che ci saranno tante difficoltà, però ecco, c'è l'entusiasmo, l'ambizione di provare a fare il salto di categoria che passa attraverso questa finale, che sarà determinante.
3: No, siamo agli ultimi 2 minuti e mezzo di trasmissione. Daniele, mi dicevi adesso ci sarà l'incontro con il presidente Frongia. Si può dire che comunque sarai confermato sulla panchina del Terrabbia? A quel punto c'è anche la curiosità di misurarti in un campionato come quello di Eccellenza?
4: Questo non lo so ancora, nel senso che i risultati sono arrivati, poi comunque c'è da sedersi in tutta tranquillità, perché poi il presidente è una persona squisita che fa parlare di tutto, quindi su quello non lo so. C'è la consapevolezza che si vuole fare una bella cosa in Eccellenza, ci sono tutte le possibilità, chiaramente l'Eccellenza bisogna capire che è tutto un altro campionato, è un professionismo camuffato a dilettanti, si allena tutti i giorni, entri in un altro mondo, come lo chiamo io, e quindi bisogna mettere le basi e bisogna farle organizzati e capire che c'è da fare.
3: E che l'obiettivo sarà soprattutto quello di mantenere la categoria, perché dal neopromosso credo che sia la cosa principale.
4: Ma perché in Eccellenza ormai si sa, ci sono sempre 3-4 corazzate, dove comunque sia perché ci sono tanti anni in Eccellenza, sia perché fanno investimenti importanti, quindi da neopromossa è giusto pensare alla salvezza e con i piedi per terra e poi fare le cose passo dopo passo.
3: Ultima battuta, Michele, c'è un pizzico di, chiamiamole, invidia verso Daniele e Riccardo, che l'obiettivo l'hanno già raggiunta?
6: No, ma sì, più che invidia c'è stima, perché vincere un campionato non è facile, quindi sono stati bravi a vincerlo e a combattere con quelle squadre di cui abbiamo parlato, che avevano degli organici importanti, quindi c'è stima, ci sono tanti complimenti, ecco. Spero di raggiungerli attraverso questa finale.
3: E dunque magari l'augurio è quello di trovarvi poi l'anno prossimo in Eccellenza l'uno contro l'altro. E allora siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Ringraziamo e facciamo ancora i complimenti a Daniele Porcu, Riccardo Marongiu, allenatore e vice allenatore del Terralba Francesco Bellu. Ripeto, complimenti per la promozione.
4: Grazie mille. Grazie mille. Grazie. Grazie per l'invito.
3: E ringraziamo e salutiamo anche Michele Pulina, allenatore del Bonorva. In bocca al lupo e complimenti intanto per la vittoria della Coppa.
6: Crepi il lupo e grazie a tutti per l'invito.
3: Ringraziamo anche Giuseppe Valdesso in regia, ringraziamo voi che ci avete seguito e vediamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre con l'informatore sportivo su Radiolina e su Videolina. Buona serata.
2: L'informatore sportivo tra Serie C e promozione con Alberto Masu.
1: In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu.
2: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
7: Sono le 18 e 58 minuti.
8: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
9: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
8: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
9: È rapido, ritiri in pochi minuti.
8: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
9: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
8: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Due morti e due feriti gravi nella città tedesca di Lipsia dopo che un'auto si è lanciata contro la folla nel centro cittadino, lo ha riferito la polizia. L'incidente è avvenuto a Grimmaische Strasse, una strada commerciale che collega diversi punti di interesse con la piazza del mercato di Lipsia. La polizia non ha ancora diffuso ulteriori dettagli a causa di quella che ha definito una situazione dinamica.
10: La marina iraniana ha sparato colpi di avvertimento con missili da crociera, razzi e droni da combattimento vicino ai cacciatorpedini statunitensi che attraversano lo stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, ma il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno il pieno controllo dello stretto di Hormuz e che lo stanno riaprendo. Sempre nello stretto, una nave sudcoreana è in fiamme dopo un'esplosione.
11: Ora in Italia, settimana decisiva per le nuove indagini sull'omicidio di Garlasco. Domani verranno interrogate le cugine di Chiara Poggi, le gemelle Paola e Stefania Cappa, come persone informate sui fatti. Mercoledì invece toccherà al fratello della vittima Marco Poggi e ad Andrea Sempio, accusato dai PM Pavesi di aver ucciso la sorella del suo amico il 13 agosto 2007 perché aveva rifiutato un suo approccio sessuale.
10: Sono stati condannati a 17 anni di reclusione ciascuno Xu Zhu e Liu Chongming, gestori del bar di Viale Cirmenati a Milano, imputati per l'omicidio di Eros Di Ronza, il 37enne ucciso a forbiciate il 17 ottobre 2024 dopo un tentativo di furto di Gratta e Vinci dopo essere stato inseguito e gettato a terra. I giudici hanno riconosciuto la responsabilità dei due imputati escludendo l'aggravante della crudeltà e riconosciuta per entrambi gli imputati l'attenuante della provocazione per aver subito il furto dentro l'attività.
11: Aveva incassato l'ergastolo in primo e secondo grado, ma ora il nuovo processo ha ribaltato la sentenza. È stato assolto il narcotrafficante Francesco Tamarisco, ritenuto mandante dell'omicidio di Matilde Sorrentino, la mamma Coraggio uccisa, secondo gli inquirenti, perché aveva denunciato un giro di pedofilia nel rione Poverelli di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Per quell'omicidio, datato 26 maggio 2004, è stato condannato all'ergastolo in via definitiva come esecutore Alfredo Gallo.
10: Siamo allo sport, gli internazionali d'Italia di tennis registrano un dato senza precedenti già in fase di prevendita. I biglietti venduti hanno raggiunto quota 299.535, segnando un incremento dell'11% rispetto allo stesso periodo della passata edizione. Il dato è particolarmente rilevante perché porta l'incasso complessivo già oltre il record finale del 2025, prima ancora dell'inizio del torneo, un risultato che conferma il trend di crescita dell'evento romano.
11: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
12: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
13: Radiolina, Radio Notizie.
14: Buonasera da Teresa Piredda. Altri 25 capi abbattuti, la maggior parte non era vaccinata. Gli animali avevano manifestato i sintomi della dermatite nodulare contagiosa. Le operazioni dell'ASL di Cagliari sono avvenute nelle aziende del Sarrabus e Gerrei, dove il contagio del morbo è stato confermato lo scorso 28 aprile. E c'è un appello agli allevatori: lasciate che i veterinari visitino i vostri animali. Continuità territoriale a rischio per il caro carburante. Aerotalia chiede garanzie davanti all'aumento dei costi e domani è previsto un vertice al Ministero per cercare di salvare i collegamenti. Esplode la protesta dei pescatori di Golfo Aranci, contestano le quote imposte per la cattura dei gamberi rossi. Porteremo il caso all'attenzione di governo Europa, dicono. Carbonia investe sul fotovoltaico per la transizione energetica, impatto 0,7 milioni per pannelli sui tetti di edifici pubblici, una quindicina i primi siti interessati. No alla speculazione energetica. Gli operatori di Nuoresi, di Prato Sardo, hanno inviato alla regione una serie di osservazioni contro il piano sulle zone di accelerazione. Alla Brigata Sassari è arrivato l'encomio di Mattarella, la loro missione, ultimo strumento per la pace in Libano, così il capo dello Stato in occasione dei 165 anni dalla fondazione dell'esercito. Libertà e giustizia, ha detto Mattarella, bussola etica delle nostre forze armate. Vita sempre più difficile a Cagliari per gli studenti universitari fuori sede per l'aumento dei prezzi degli affitti certificato da un sito specializzato nel settore immobiliare e si arriva a spendere anche 400 euro per una sola camera. Sant'Efisio rientra a casa, è iniziato il pellegrinaggio verso il ritorno alla chiesetta di Stampace a Cagliari, dove questa sera sarà certificato lo scioglimento del voto. È prevista una diretta su Videolina a partire dalle 21. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
15: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
16: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Casteddu. Innovativa Glass. Creazioni in vetro di qualità.
17: Offerte al costo negli Iper Nonna Isa. Pasta di semola di Bella 500 grammi, 52 centesimi. Detergente piatti svelto 980 ml per 3, 3,99 euro. Offerte valide fino all'11 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
18: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere?
19: Cosa mi consigli?
18: Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Presso terapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro. E per i capelli completamente lisci? Trattamento cheratina vegetale a 99 euro. Perfetto! Come posso contattarli? Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
20: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
21: Per Dormire. Design for wellness.
22: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.

0: Da decenni l'insistente scampanellio con semaforo rosso davanti ai cancelli avvisa i cittadini dell'imminente transito di un treno, anche se nonostante la tecnologia i passaggi a livello restano chiusi sempre per troppo tempo. E così Olbia subisce gli effetti di un traffico veicolare che non si adegua, piuttosto staziona in coda davanti alle sbarre, creando problemi alla viabilità, soprattutto in estate. Soluzioni? Ci vorrebbe la bacchetta magica.
1: Bisognerebbe creare un sottopasso impossibile da realizzarsi, ci sono le case, non si può più fare.
2: Questa è un'altra criticità, purtroppo pare si sia data importanza o precedenza alla vecchia stazione, abbandonando praticamente la nuova, che fino adesso era una cattedrale nel deserto, ma con questa nuova opportunità c'è la speranza che il passaggio a livello venga eliminato e usufruire totalmente della nuova stazione ferroviaria.
3: Prevediamo che l'imminente stagione estiva non sarà semplice per i cittadini olbiesi e per gli stessi turisti, che saranno costretti insomma a stare fermi e imbottigliati nel traffico. Quasi tutti i treni che si sarebbero dovuti fermare nella stazione ferroviaria nuova invece continuano a transitare anche in quella vecchia. Con due passaggi a livello chiusi è davvero difficile insomma districarsi nel traffico veicolare urbano e in più bisogna fare in maniera che ci sia un servizio di metropolitana con Golfo Aranci. Solo così insomma la città di Olbia potrebbe crescere e non rimanere imbottigliata.
0: Prima del boom economico, della crescita demografica e di quella urbanistica, sì, che si sarebbe riusciti a far sparire le file tra via Porto Romano, Corso Umberto, via San Simplicio, via Mameli e Corso Vittorio Veneto. Purtroppo è mancata la lungimiranza politica.
1: Si potrà limitare soltanto l'ultimo passaggio a livello di via Portogallo, per il quale è prevista la realizzazione di un ponte che è già in avanzata fase di definizione, così come il cavalcaferrovia che verrà delocalizzato e si farà un sottopasso al posto del ponte.
0: Il PNRR, grazie a una pioggia di milioni, sta finanziando la riqualificazione della vecchia stazione FS di Via Pala e anche la linea ferroviaria per l'aeroporto. Le opere procedono, ma con grande ritardo sulla tabella di marcia. La conclusione, non prima di 4-5 anni.
3: Abbiamo chiesto più volte alle istituzioni e alle stesse aziende che stanno effettuando i lavori. Ebbene, nessuno ci sa dire quando e come e nessuno sa darci una risposta. Si rischia di perdere i fondi del PNRR e quindi avere un'ulteriore incompiuta nella città di Olbia.
0: Almeno una notizia lieta c'è. Parliamo dell'accordo fra Comune, RFI e Arst per trasferire nel piazzale di Olbia Terranova il terminal degli autobus. Appuntamento a fine mese, intoppi dell'ultima ora permettendo.

0: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni: Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
1: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Dal 30 aprile al 9 maggio, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Birra Ichnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Pasta Barilla 500 grammi, 58 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
6: Pan. Non erano semplici animali da compagnia. Erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
7: Radiolina Live. Bentrovati su Radiolina da Giuseppe Valdés. Abbiamo seguito le prime due serate targate Storie di Bastione, iniziativa nata con l'obiettivo di valorizzare la piazza, il Bastione San Remi Cagliari, pur mantenendo la sua storia. Il primo e il 2 maggio con il Sant'Efis Village, allestimento curato da Tra le Nuvole, al centro un palco a forma circolare luminoso. Gli allestimenti riprendevano in chiave moderna l'arte sarda dei tappeti, poi buon cibo, beverage, hobbisti. Due serate aperte dai DJ set di Radiolina, venerdì 1 maggio con Ruido e sabato 2 maggio da Manuel Cozzolino, ingresso gratuito, un grande successo come conferma anche Valeria Delia dell'organizzazione.
8: Sicuramente ci aspettavamo tante persone perché comunque era il giorno di Sant'Efisio, quindi Cagliari era già piena di turisti e comunque persone provenienti un po' dall'Interland e in generale un po' da ovunque, però non ci aspettavamo così tanto. Sicuramente abbiamo avuto un grande successo come inaugurazione del format Storie di Bastione e ci aspettiamo e speriamo che sia soltanto l'inizio.
9: Tra l'altro anche il 2 maggio è stato confermato il successo perché tante persone si sono riversate al Bastione.
8: Anche oggi 2 maggio sì abbiamo confermato una bellissima serata e giornata, anche oggi il pienone, ripeto, ci aspettavamo di attirare tanta gente e si vede che i cittadini di Cagliari e i turisti vogliono viversi la città e vogliono viversela proprio qua al centro, proprio qua al Bastione.
9: E ricordiamo, Storie di Bastione non si conclude con questo Sant'Efis Village perché sono in programma anche altri eventi.
8: Assolutamente, sono in programma altri eventi per questa estate, mi raccomando continuate a rimanere aggiornati sulle nostre pagine Instagram perché è proprio là che pubblicheremo le prossime date e i prossimi eventi con musica di ogni genere, ricordiamo, perché il nostro obiettivo è quello di coinvolgere più persone possibile e quindi di spaziare anche con i generi musicali proprio per far divertire, ballare, cantare tutti quanti.
7: Era Valeria Delia dell'organizzazione di Storia di Bastione. Abbiamo sentito anche le voci di tantissimi dei presenti come Sofia da Cagliari.
10: È stata una grandissima serata, inaspettata, perché questo format comunque è nuovo e niente, è stata veramente una bella serata, ci siamo divertiti, tanta musica diversa.
9: Siamo con Serena di Cagliari, le tue impressioni, ti sta piacendo Storia di Bastione?
10: Perfezione di luogo, Cagliari non può meritare niente di più bello, perfetto.
11: Però da molti anni che non si vedeva il Bastione così pieno, con buon cibo, buona musica, dovrebbero organizzare più questi eventi.
10: So che oggi c'è un tributo degli 883 e sono fan degli 883 di Max Pezzali, quindi non potevo perdermi l'occasione. Ci piace venire al Bastione a cantare e ballare.
9: Siamo con Fabrizio da Semini. Come mai oggi qui al Bastione di Cagliari?
11: Perché comunque è bello vivere la città con questi eventi all'aperto, soprattutto in questo periodo che la città è più viva e più bella. Inoltre in questo momento in cui i turisti sono più numerosi in città è bello vedere che stanno apprezzando anche loro questi eventi e il fatto che la città sia così viva, soprattutto con musica dal vivo e concerti all'aperto.
7: Ad aprire Storia di Bastione il 2 maggio, come vi abbiamo già detto, il DJ set di Radiolina con Manuel Cozzolino, che abbiamo intercettato al termine del suo DJ set.
12: È andata benissimo, è stata una serata molto divertente, tanta energia da parte del pubblico, mi sono divertito tantissimo.
9: Era già capitato in passato di suonare al Bastione San Remy?
12: No, ma è stata la prima volta, ma spero si ripeta.
7: Ma Storia di Bastione non finisce qui, non finisce con il St. Effie's Village. Prossimi appuntamenti il 22 e 23 maggio, Vento di Mare, un format pensato per accompagnare l'America's Cup. Il 26 e 27 giugno, Wine and Beer Weekend, un fine settimana dedicato alle eccellenze del territorio. E infine 24 e 25 luglio e poi 31 luglio e 1 agosto. Questi gli ultimi appuntamenti di Storie di Bastione al Bastione San Remi di Cagliari.
13: Radiolina Live.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e Sanluri, in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza, consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
6: TryGo, il primo store pensato per chi vive sempre in movimento. Pasti veloci, snack gustosi, piatti pronti e bibite fresche. Tutto al tuo passo. E subito appena entri, 20 euro di buoni spesa in regalo. Ogni giorno servizi smart per la tua spesa on the move. E se sei uno studente universitario, per te il 10% di sconto. Ti aspettiamo il 23 aprile in via Roma 155-157. Cagliari. TryGo, veloce, fresco, buono.
7: Il Comune di Sanluri presenta la 10ª edizione del Festival Letterario Sanluri Legge nel suggestivo giardino del Castello di Sanluri. 3 giorni con Marcello Maier Kalowski, Maria Francesca Chiappe, Patrizia Sardo Marras, Antonio Cabrini, Livio Gambarini, Paolo Soriga, Annalisa Cuzzocrea, Ezio Mauro, Barbara Serra, Luca Sommi, Jean Claudio Vinci, Massimiliano Medda, Flavio Soriga, Nicola Muscas, Francesca Urpi, Renzo Cugis, Lele Pittoni, Andrea Pau, Alessia Farci, Samuele Dessì e Riccardo Azzeni. L'8, 9 e 10 maggio vivi la magia delle storie. Scopri il programma su sanlurilegge.it.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani. In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. In questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Caviolina. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: I supermercati Coop di Sardegna si preparano per la stagione estiva con la riapertura del negozio di Via Liri a Quarto Sant'Elena. Dal 7 maggio ti aspettiamo in Via Liri con tante offerte, come i biscotti gocciole pavesi al cioccolato da 500 grammi a 1,95 euro, le specialità di tonno mare blu da 200 grammi a 2,62 euro e la birra nastro azzurro Sardegna da 62 cl con sconto del 40%. Passa a trovarci il 7 maggio in Via Liri a Quarto Sant'Elena. La Coop sei tu.
1: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
2: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
3: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
2: Campionato mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del campionato mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Potremmo fare le gare sulle slitte. Le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: Contesto instabile anche nelle prossime ore in Sardegna, con piogge e rovesci sparsi che tenderanno a tratti ad attenuarsi verso la fine della giornata. Da segnalare i venti che soffieranno sostenuti con mari fino a mossi. Il contesto poi continuerà ad essere instabile anche per la giornata di martedì in Sardegna, con piogge e rovesci e solo parziali schiarite. Temperature minime comprese tra i 14 e i 16 gradi, massime fino ai 20-24 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Buongiorno, benvenuto da Cifad.
1: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
0: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
1: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
0: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
2: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Due morti e due feriti gravi nella città tedesca di Lipsia dopo che un'auto si è lanciata contro la folla nel centro cittadino, lo ha riferito la polizia. L'incidente è avvenuto a Grimmaische Strasse, una strada commerciale che collega diversi punti di interesse con la piazza del mercato di Lipsia. La polizia non ha ancora diffuso ulteriori dettagli a causa di quella che ha definito una situazione dinamica.
3: La marina iraniana ha sparato colpi di avvertimento con missili da crociera, razzi e droni da combattimento vicino ai cacciatorpedini statunitensi che attraversano lo stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, ma il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno il pieno controllo dello stretto di Hormuz e che lo stanno riaprendo. Sempre nello stretto, una nave sudcoreana è in fiamme dopo un'esplosione.
4: Ora in Italia, settimana decisiva per le nuove indagini sull'omicidio di Garlasco. Domani verranno interrogate le cugine di Chiara Poggi, le gemelle Paola e Stefania Cappa, come persone informate sui fatti. Mercoledì invece toccherà al fratello della vittima Marco Poggi e ad Andrea Sempio, accusato dai PM Pavesi di aver ucciso la sorella del suo amico il 13 agosto 2007 perché aveva rifiutato un suo approccio sessuale.
3: Sono stati condannati a 17 anni di reclusione ciascuno Xu Zhu e Liu Chongming, gestori del bar di Viale Cirminati a Milano, imputati per l'omicidio di Eros Di Ronza, il 37enne ucciso a forbiciate il 17 ottobre 2024 dopo un tentativo di furto di gratta e vinci dopo essere stato inseguito e gettato a terra. I giudici hanno riconosciuto la responsabilità dei due imputati escludendo l'aggravante della crudeltà e riconosciuta per entrambi gli imputati l'attenuante della provocazione per aver subito il furto dentro l'attività.
4: Aveva incassato l'ergastolo in primo e secondo grado, ma ora il nuovo processo ha ribaltato la sentenza. È stato assolto il narcotrafficante Francesco Tamarisco, ritenuto mandante dell'omicidio di Matilde Sorrentino, la mamma Coraggio uccisa, secondo gli inquirenti, perché aveva denunciato un giro di pedofilia nel rione Poverelli di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Per quell'omicidio, datato 26 maggio 2004, è stato condannato all'ergastolo in via definitiva come esecutore Alfredo Gallo.
3: Siamo allo sport, gli internazionali d'Italia di tennis registrano un dato senza precedenti già in fase di prevendita. I biglietti venduti hanno raggiunto quota 299.535, segnando un incremento dell'11% rispetto allo stesso periodo della passata edizione. Il dato è particolarmente rilevante perché porta l'incasso complessivo già oltre il record finale del 2025, prima ancora dell'inizio del torneo, un risultato che conferma il trend di crescita dell'evento romano.
4: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Buonasera da Teresa Piredda. Altri 25 capi abbattuti, la maggior parte non era vaccinata. Gli animali avevano manifestato i sintomi della dermatite nodulare contagiosa. Le operazioni dell'ASL di Cagliari sono avvenute nelle aziende del Sarrabus Gerrei, dove il contagio del morbo è stato confermato lo scorso 28 aprile. E c'è un appello agli allevatori: lasciate che i veterinari visitino i vostri animali. Continuità territoriale a rischio per il caro carburante. Aerotalia chiede garanzie davanti all'aumento dei costi e domani è previsto un vertice al Ministero per cercare di salvare i collegamenti. Esplode la protesta dei pescatori di Golfo Aranci, contestano le quote imposte per la cattura dei gamberi rossi. Porteremo il caso all'attenzione di governo Europa, dicono. Carbonia investe sul fotovoltaico per la transizione energetica, impatto 0,7 milioni per pannelli sui tetti di edifici pubblici, una quindicina i primi siti interessati. No alla speculazione energetica, gli operatori di Nuoresi di Prato Sardo hanno inviato alla regione una serie di osservazioni contro il piano sulle zone di accelerazione. Alla Brigata Sassari è arrivato l'encomio di Mattarella, la loro missione, ultimo strumento per la pace in Libano, così il capo dello Stato in occasione dei 165 anni dalla fondazione dell'esercito. Libertà e giustizia, ha detto Mattarella, bussola etica delle nostre forze armate. Vita sempre più difficile a Cagliari per gli studenti universitari fuori sede per l'aumento dei prezzi degli affitti, certificato da un sito specializzato nel settore immobiliare, e si arriva a spendere anche 400 euro per una sola camera. Sant'Efisio rientra a casa, è iniziato il pellegrinaggio verso il ritorno alla chiesetta di Stampace a Cagliari, dove questa sera sarà certificato lo scioglimento del voto. È prevista una diretta su Videolina a partire dalle 21. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
7: Offerte al costo negli iper Nonna Isa. Acqua minerale Eva, naturale o frizzante, 1,5 litri, 32 centesimi. Prosciutto cotto Gran Biscotto Rovagnati, 1,98 euro letto. Offerte valide fino all'11 maggio negli iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. In questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: In collaborazione con Istituto di Radiologia di Riu.
10: A voi la linea.
11: Bologna che si era in campo, il giovane Pessina in porta, De Silvestri, Ellan, Lucumi, Miranda, Moro, Freuler, Sommer, Nadeschi, Odgard, Dominguez. Il Cagliari con Caprile in porta, Zepedro, Mina, Dossena, Obert, Adopo, Gaetano, De Iola, Palestra, Foloruscio, Esposito. C'è un pallone che si è alzato, poi il pallone rimane lì, Mina e la rete quasi del Cagliari, e c'è il gol del Cagliari, ma c'è la posizione irregolare. Intanto svirgola un po' Mina, ma riesce a servire De Iola per l'errore del centrale del Bologna. Esposito, la parata di Pessina. A dopo, un po' di libertà. Esposito in area di rigore, ancora Esposito, De Iola e sfiora il palo. Ancora una volta è il Bologna che riesce in qualche modo ad intercettare, poi Bernardeschi, sinistro, e Caprile si tuffa alla sua destra per il secondo calcio d'angolo. Uno contro uno, ancora Odgaard, fa puntare Dossena, poi il passaggio per Bernardeschi, entra in area numero 10, il cross centrale, Somm, la blocca Mina. Non c'è stato fallo, Cagliari che dovrebbe ripartire meglio. Gaetano, c'è Esposito, largo a sinistra, viene servito al limite dell'area di rigore contro Elland. Esposito, Esposito, Esposito, la parata di Pessina, ancora Esposito, ma c'è Pessina. E il Cagliari può andare, il cross verso il centro, Esposito allunga per Foloruscio, in area di rigore ha un po' di spazio, Foloruscio ancora un cross centrale, ancora all'indietro per Freuler, Obert, forse se la controlla con la mano, poi Esposito, Sulemana, il destro, la deviazione. Il Cagliari chiude 0-0 il primo tempo qua al Dallara. Roa, attenzione, lato corto, il dribbling su Obert, il pallone rimane lì, ancora l'inglese in area di rigore, un rimpallo, poi il pallone finisce dalle parti di Moro, il destro e ancora Caprile, poi Zepedro a buttarla fuori. Sei saltatori del Cagliari contro quelli del Bologna. Obert dalla bandierina, il cross dall'altra parte, Foloruscio il sinistro, i pugni di Pessina con una traiettoria particolare del pallone, Foloruscio in semi rovesciata, Zepedro alto! Finisce 0-0 senza reti, un prezioso pareggio. Il Bologna non pareggiava in campionato dal 10 di gennaio, 0-0 con il Como. Il Cagliari strappa un punto che avvicina sempre di più la squadra di Pisacane alla salvezza.
12: Buon pomeriggio, eccoci qua, nuova puntata di A Voi la Linea, ancora un saluto da Lele Casini al microfono, questo è il nostro appuntamento settimanale del lunedì, la mezz'ora di terapia per i tifosi delle Cagliari, in un lunedì abbastanza sereno, bisogna dire la verità, il pareggio di Bologna avvicina sempre di più il Cagliari alla quota salvezza, o a quella salvezza che potrebbe essere stata già raggiunta dai 37 punti o addirittura dai 36 della scorsa giornata, ma in attesa del risultato della Cremonese e delle ultime tre partite, meglio non fidarsi. Allora il pareggio di ieri contro il Bologna suona come un buon punto, una partita non assolutamente entusiasmante, in linea con il resto delle partite degli ultimi turni di Serie A, molte partite 0-0, molte partite bloccate, non divertentissime. È uscito fuori un Bologna-Cagliari dove alla fine il Cagliari, a mio avviso, questo è il mio pensiero, diciamo così, se l'è cavata un po' meglio rispetto al Bologna, deludente anche perché costruito per disputare l'Europa League, per cercare di riconquistare l'Europa, invece la squadra di Vincenzo Italiano è sembrata veramente scarica. Il Cagliari non ne ha approfittato, ha avuto le sue occasioni, ne ha avuto anche di più del Bologna, e quel gol mancato da Zé Pedro, che poteva dare una vittoria che avrebbe veramente avvicinato il Cagliari definitivamente alla salvezza, è il solito rammarico del Cagliari che costruisce, che ha uno stile di gara abbastanza particolare, che però poi dopo non finalizza al meglio tutte le occasioni che crea, un po' come è successo in tutta la stagione, è per questo che il Cagliari è ancora lì un po' sotto in classifica. Rimangono però i 37 punti in 35 gare che rendono comunque questa classifica positiva. La Cremonese giocherà oggi contro la Lazio, Cremonese che potrebbe avvicinarsi al Lecce e riavvicinarsi al Cagliari a 6 punti, quindi guadagnandone 2 in una sola giornata. È anche vero che mancando 3 giornate con 6 punti di vantaggio, con il Cagliari che si appresta a vivere a giocare 2 partite casalinghe contro Udinese e Torino, che chiaramente devono essere giocate, non ce le regalerà nessuna delle due squadre, il Cagliari però ha la grande opportunità di arrivare alla salvezza già da sabato pomeriggio, con una vittoria che, in base anche al risultato di stasera contro la Cremonese, una vittoria contro l'Udinese servirebbe per festeggiare, perché sarebbe praticamente aritmetica. 340 87 15 015 è il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi durante la trasmissione, anche se vorrete poi giocare più tardi con noi per i biglietti, 2 biglietti per Cagliari Udinese, come succede sempre nella settimana che precede il turno casalingo delle Cagliari. Sono le ultime 2 partite casalinghe e quindi giocate con noi, vi diremo più tardi cosa dovrete scrivere via WhatsApp, e solo via WhatsApp, e solo quando daremo il via per aggiudicarvi l'omaggio, il regalo di Radiolina. Oppure chiamateci allo 070 41 505 per intervenire in diretta. C'è anche la disposizione della diretta Facebook sulla nostra pagina ufficiale. Saluto Chicco Mercenaro, Cagliari Fan Club Calasetta, che poi ha un nome un po' più lungo, giusto Chicco? Buon pomeriggio.
13: Sì, buongiorno a lei. Sì, noi siamo nati come Cagliari Fan Club da Riva a Pavoletti, come ripeto sempre, per raccogliere un periodo storico che va appunto da Riva al minuto 94 di Bari Cagliari.
12: Di Bari Cagliari, però è anche vero che continuate a esserci, quindi anche dopo. Sì. Però è più semplice.
13: No, noi siamo solo nati.
12: Esatto. Diciamo che Cagliari Fan Club Calasetta ha la doppia veste, oltre che identificarvi dal punto di vista del luogo, anche far soffrire le altre persone quando si nomina Calasetta, giusto?
13: Sì, quello ci speriamo.
12: Nel senso buono.
13: Sì, chiaro.
12: Noi scherziamo sempre, Calasetta io l'adoro, e quindi è per quello che io scherzo sempre su questa cosa, perché vorrei fare le dirette da là, te lo dico Chicco, quindi organizzati, se vuoi possiamo fare direttamente, chiediamo a Radiolina, spostiamo la sede là e ci trasferiamo tutti. A parte gli scherzi, Cagliari è salvo Chicco?
13: Cagliari è salvo. Ieri con altri 8 soci eravamo presenti a Bologna, abbiamo visto una partita come il Cagliari aveva previsto, sicuramente molti dicono mettere il pull, ma il Cagliari è andato in trasferta e ha fatto la sua partita.
12: A me non è sembrato, a differenza di altre gare non mi è sembrato questo pull incredibile, cioè ha questo atteggiamento il Cagliari, questo modo di interpretare le gare, ma proprio il pullman non mi è sembrato. Certo, il Bologna non è il Bologna quello che eravamo abituati a vedere, però il Cagliari comunque la partita l'ha fatta, è ripartita come sa ripartire, purtroppo ha sbagliato i gol come li sa sbagliare solo il Cagliari, come non riesce a usufruire di quelle occasioni nel modo migliore. È anche vero che continua l'emergenza in attacco per la squadra rossoblu. Chi ti è piaciuto ieri, Chicco?
13: Mi è piaciuto, ma nell'insieme un po' tutta la squadra. Zé Pedro continua, anche se si è mangiato quel gol clamoroso, ha fatto un'ottima prestazione.
12: Sì, anche in base agli avversari che aveva davanti, non facili.
13: Sì, sì. Anche Floriuscio l'ho visto in netta ripresa, sì? Ieri. Caprile ha dato il meglio di se stesso.
12: Ormai siamo abituati a Caprile, se non li vediamo fare, sì, un miracolo, sì, di Sant'Elia non ci va bene, ecco. Però nella sostanza è sempre lì attento, le sue due o tre parate a partita le fa sempre.
13: C'è sempre. Niente, no, a me la partita, se c'è una squadra che ha rimpianti sicuramente è più il Cagliari del Bologna. Poi dobbiamo tenere presente che noi contro le squadre d'italiane abbiamo sempre sofferto, non abbiamo mai vinto, dai tempi dello Spezia,
12: dello Spezia, sì,
13: anche adesso col Bologna non riusciamo mai a battere questo italiano, però perlomeno ieri l'abbiamo messo in difficoltà, e non accade spesso quando si gioca contro di lui.
12: Sì, e oltretutto italiano ha fatto i complimenti pubblici sia nella presentazione della gara in conferenza stampa, sia nel post partita in sala stampa al tecnico Pisacane, quindi la testimonianza che comunque anche il rispetto e le parole non di circostanza di alcuni colleghi testimoniano che comunque il lavoro di Pisacane non è stato così insufficiente come qualcuno, magari anche per gradimento, perché ci mancherebbe, alcuni non apprezzano e quindi ci sta, però poi vai a vedere gli addetti ai lavori e tutti sono abbastanza in linea nel dire che comunque il primo anno in panchina di Pisacane è stato assolutamente positivo, in primis per il risultato. Tu sei d'accordo o non ti piace il Cagliari di Pisacane?
13: Allora, io sono d'accordo, mi piace Pisacane, io dico sempre, anche quando parliamo con gli amici, con i soci, che se il Cagliari di quest'anno, anzi facciamo, torniamo indietro, se quello che è accaduto quest'anno al Cagliari, cioè gli infortuni, le avversità che ci sono state, fossero accadute lo scorso anno, ci saremmo salvati lo scorso anno, quest'anno ci stiamo salvando in anticipo e con una squadra giovane e costellata dagli infortuni, tre legamenti, come è successo a noi, non accade tutti gli anni, fortunatamente non accade tutti gli anni, quest'anno è successo, e poi infortuni lunghi come quello di Floriuscio, come quello di Deiola, insomma non è stato un anno facile da questo punto di vista.
12: Ricordiamoci anche che Pavoletti praticamente non c'è mai stato, che Gaetano all'inizio ha saltato il ritiro e per una parte anche del girone d'andata non l'ha avuto a disposizione, senza dimenticare lo stesso Zepedro inizio stagione che ha avuto quel problema che l'ha tenuto fuori un paio di mesi, un mese e mezzo, più appunto i crociati, i vari furti di Borrelli, sinceramente ce ne sono. Poi qualcuno addebita anche allo staff questa tipologia di infortuni, quindi non ci possiamo fare nulla. Volevo solo sottolineare, Chico, prima di salutarti e ringraziarti, che chiaramente quando noi facciamo una domanda qua siamo aperti comunque a tutte le possibilità. Io magari la penso in un modo, Chico la pensa in un altro la pensa in un altro modo. Chiamate, non è che poi dite a me tanto il pensiero è unico, assolutamente no. Poi la coincidenza vuole che magari Chico la pensi come me e allora in questa radio, in questa trasmissione si dice tutti la stessa cosa perché è tutto in convenzione, diciamo così. Ecco, non è così, volevo tranquillizzare un po' di gente. Quindi scriveteci anche nella diretta, sempre usando i modi giusti, o chiamateci allo 070 41 505. Questa è la mezz'ora dedicata ai tifosi, soprattutto i tifosi, e quindi è giusto anche nel momento in cui ci sia qualche parere che non sia in linea, è bello che ci sia un confronto. Chico, quanti siete nel vostro Cagliari Fan Club? Così ci salutiamo.
13: Anche quest'anno siamo aumentati e comunque siamo a chiusura della campagna, 150 soci.
12: Però,
13: siamo vicini all'inaugurazione ufficiale.
12: Benissimo.
13: Grazie al Cagliari e della collaborazione.
12: Benissimo, allora ce lo farai sapere così lo festeggeremo magari anche in diretta. Grazie Chico Mercenaro, alla prossima.
13: Grazie, alla prossima.
12: Nisio Magia, buon pomeriggio.
14: Buon pomeriggio a tutti, ciao, ciao Lele.
12: Hai visto che ti sto chiamando quando il Cagliari non perde?
14: Cagliari ormai ci sta dando le soddisfazioni che speravamo ci desse da sempre.
12: Il Cagliari è salvo, Nisio, sì? O dobbiamo comunque aspettare un attimo la Cremonese stasera?
14: No, io nella Cremonese né altro, dobbiamo solo aspettare di scrollarci di dosso la scaramanzia che condiziona, tu lo sai, tutti quelli che fanno sport. Non esiste, non tutti hanno gli eccessi di qualcuno, però la scaramanzia è d'obbligo. Però è chiaro che secondo me, se proprio vogliamo andare dalla parte opposta della scaramanzia, secondo me, anche perdendo tutte le tre partite che gli mancano, il Cagliari ha grandissime possibilità di salvarsi, perché non credo che la Cremonese possa portare via 9 punti in 4 partite.
12: Io sono d'accordissimo con te, però ho azzardato due cose. Una che addirittura a 36 si è già salvi, però non è detto, dipende dal risultato di oggi della Cremonese. L'altra cosa è che più punti fa e più dà valore a questa stagione pisacane. Ho fatto la domanda prima a un tifoso se gli piaceva il Cagliari, se gli è piaciuto il Cagliari di Pisacane, lui ha detto di sì. Questo non è chiaramente un giudizio che va per tutti, moltissimi scrivono, moltissimi sui social lo manifestano, non gradiscono, non hanno gradito il Cagliari di quest'anno. Io ho una visione chiaramente dal mio punto di vista giornalistico, guardo anche un po' i numeri, i risultati, ritengo che sia per il primo anno di un allenatore in Serie A, se è anche giovane e con una squadra, con tutto quello che è successo, credo che sia un bilancio positivo. Il quanto positivo poi lo vedremo, ma lo analizzeremo magari nelle ultime giornate. Adesso dobbiamo pensare a questa salvezza. A te è piaciuto comunque questo Cagliari, non quello di Bologna in generale?
14: Ma è piaciuto anche quello di Bologna, perché come diceva Mazzone, mi piace quando vince dobbiamo chiamare i carabinieri, no? Mazzone diceva così. Quindi a me piace la squadra che vince o che pareggia o che fa punti col cervello, prima ancora che con le gambe e con la teca. Detto questo, dico che non ho mai infierito, insomma, ho sempre seguito con grande attenzione, con grande rispetto il lavoro di Pisacane e del suo staff, perché non dimentichiamo, sempre insisto, che Pisacane sarà pure un esordiente, ma il suo vice allenatore Murelli è uno che ha 20 anni di assistenza a un certo Pioli, insomma, ha vinto anche uno scudetto col Milan assieme a Pioli, è sempre quindi un uomo di esperienza. Quindi lo staff del Cagliari non era così sprovveduto come qualcuno ha pensato.
12: Ma forse la scelta di Murelli proprio per equilibrare il fatto che Pisacane fosse al primo anno, però anche questa è una scelta che dobbiamo etichettare come corretta, quindi...
14: Ma certamente sì, Enzo, mi aggancio a quello che hai chiesto, sia a me che sia ai tifosi, e ti dico questo: io promuovo soprattutto il progetto. Questa è la cosa fondamentale. Diciamolo con sincerità e fuori dai denti, come direbbe qualche tifoso accanito. Per 10 anni abbiamo massacrato la dirigenza del Cagliari per questa sua, per una gestione ondivaga, per scelte che sono apparse casuali, che sono state poi rinnegate durante la stagione, eccetera, eccetera, eccetera. Ne mettiamo di tutti i colori e le accettiamo, tranne gli insulti sul piano personale che sono stati fatti ad alcune persone, che e queste sono veramente deprecabili, e lo erano deprecabili anche prima. Detto questo, per una volta, la prima volta, secondo me, in 10 anni, non so quanto sia la gestione del presidente Giulini e del proprietario anche del Cagliari Giulini, è stato messo in piedi, un progetto, secondo me, validissimo, che io auspicavo, che tutti auspicavamo da tempo, cioè quello di non inseguire, non scimmiottare le grandi società, quelle che in una partita di Champions League fanno un incasso che equivale a quello del Cagliari in una stagione intera, e quindi seguire una linea che questa linea è stata seguita quest'anno. E qualcuno dice con grande scetticismo, ma più che scetticismo c'era anche una certa apprensione, perché era un progetto coraggioso, e come tutti i progetti coraggiosi
12: c'è una dose di rischio inevitabile,
14: certo, comportano anche dei rischi. Ecco, questo è importante. Il Cagliari ha vinto e va promosso il progetto, poi si vedrà cosa sarà in futuro, certo, e cosa si farà, eccetera. Però quest'anno tra alti e bassi, che sono nella norma per chi è una squadra giovane, perché sappiamo tutti che la curva del rendimento dei giovani non è omogenea, e soprattutto sappiamo tutti che quando una squadra piccola subisce tanti infortuni, deve pagare le conseguenze. Io ho detto più volte che l'Inter è sembrata la brutta copia dell'Inter vincente, e non appena è mancato l'Autaro Martinez per 2 settimane, ecco, eppure l'organico dell'Inter
12: ha sopperito, certo, perché
14: è un bel organico,
12: esatto. L'hanno costruito forse meglio degli altri anni, paradossalmente. Nisio, lo sai che noi durante le partite casalinghe della settimana giochiamo, o meglio Radiolina regala 2 biglietti ai nostri ascoltatori, ascoltate ascoltatrici e quindi questa volta ti coinvolgo, dovrei dare il via, ma non darlo adesso perché devo spiegare ai tifosi cosa, agli ascoltatori cosa devono scrivere via WhatsApp al 340 87 15 015. La metto sempre un po' a scherzo, e allora siccome l'ospite è Nisio Magia dovete scrivere Dionisio e il cuoricino rosso e blu via WhatsApp.
14: Senza insulti, vi prego, senza insulti.
12: No, no, solo questo, sennò non vincono, quindi tranquillo.
14: No,
12: Nisio.
14: No, scherzo, lo sappiamo.
12: Che però sappi che tutto questo, no, questo lo sto facendo perché poi dopo, quando avremo a disposizione la chat, te la gireremo e vedrai tutti i messaggi con Nisio rosso blu, cioè il cuoricino in rosso blu, quindi una testimonianza d'amore anche per te, quindi io credo che sarai soddisfatto, a parte gli scherzi.
14: Non provocarli.
12: Devi dire quando vuoi, devi dire il via.
14: Vado?
12: Sì.
14: Via. Okay. Via tutti quanti.
12: E guarda, stanno già arrivando. Ti dico già che stanno arrivando. Ti dico so che stanno arrivando tantissimi. Quindi sarai contentissimo perché vuol dire che noi siamo contenti perché sono tanti ascoltatori con noi e chiaramente anche per te. Perché però è bellino vederlo. Dionisio con il cuoricino rosso blu. E vabbè. Abbiamo invece, rimani ancora due minuti, Nisio, poi sì, ti coinvolgo in ultima domanda. O magari ce la propone Federico Pirodi del Cagliari Fan Club Cuori Rosso Blu. Buon pomeriggio Federico.
15: Buon pomeriggio a te Lele, buon pomeriggio a Dionisio. Mi accodo al cuore rosso blu nel suo
12: Hai visto Nisio, oggi è una stand innovation.
15: Grazie, tu Federico, sei un amico anche se, forse ci conosciamo, per quello mi dai
12: Federico, no, da dove sei Federico? Perché il cuore rosso,
15: Cagliari,
12: anche tu. Cuore rosso blu prende un po' tanti nell'Inter la Cagliarità, no? Quindi ci poteva stare anche magari un posto diverso. Il Cagliari è salvo Federico?
15: Direi assolutissimamente di sì.

0: Tu, Federico, rimani con noi. Cagliari Udinese, siccome Federico è sicuro che si otterrà là la matematica, poi bisogna vedere se col pareggio, con la vittoria o magari anche con la sconfitta in base a cosa succede stasera con la Cremonese. Udinese è forse una delle peggiori da affrontare con il Sassuolo in questo periodo.
1: Bravo, hai detto giusto. Sassuolo per qualità in assoluto ha una qualità superiore alla maggior parte delle squadre della destra della classifica. E l'Udinese è una squadra imprevedibile perché ha un potenziale fisico soprattutto straordinario, però ogni tanto si distrae, cioè non ha una linearità nella concentrazione, nella determinazione, queste cose. E bisogna vedere in che modo scenderà in campo a Cagliari, in che modo avranno la forza mentale, ecco, avrà una forza mentale una squadra che non ha più niente da chiedere alla classifica, ecco, questo può essere, ecco. Però devo dire che il gioco del Cagliari, ecco, e qui mi riallaccio ai complimenti che bisogna fare allo staff tecnico del Cagliari. Io credo che il Cagliari, proprio quando affronta squadre che cercano di sovrastarla e quando presidia bene la propria metà campo, io credo che il Cagliari abbia fra le migliori ripartenze del campionato.
0: E che non finalizza, cioè riparte bene, crea le occasioni e poi davanti alla porta.
1: Bene, per finalizzare bisogna avere Lautaro Martinez. Sì,
0: oppure la lucidità che manca quando devi fare 60 metri.
1: Però quando tu porti 4-5 uomini in ripartenza vicino all'area avversaria, hai già fatto tanto per una squadra di questi livelli. Bisogna sempre certo. Pensare a questo. Insomma, Lele sta soffrendo la Juventus.
0: No, ma non facciamo paragoni che in questo momento ci bloccano la digestione così.
1: Cagliari lo dobbiamo promuovere a prescindere. Ecco, e soprattutto, insisto, dobbiamo promuovere per la prima volta in una decina d'anni il progetto chiaro, limpido e veramente, come dire, saggio che è stato disegnato all'inizio di questa stagione. E qui ci fermiamo perché sennò
0: saluto un amico e un'amica che
1: la piaggeria
0: sì, no. Nisio, volevo salutare in chiusura salutandoti sì.
1: Anche Federico, saluto Federico
0: menzionando un'ascoltatrice ha mandato il WhatsApp per giocare, ha scritto Dobiso Maxia, quindi solo per questo dovrebbe vincere, però non decido io, quindi proprio sbagliato tutto nel nome, ma va bene così, va bene così, ci fa piacere, d'ora in poi lo chiamiamo Dobiso. Grazie Nisio, ciao. Buona giornata, grazie ancora sempre, per la disponibilità. Ciao. Federico, allora questo Cagliari che si avvia alla salvezza, ecco, secondo te da chi dovrebbe ripartire?
2: Oserei dire, darti una risposta ovvia, sicuramente dal gruppo in termini di giocatori degli italiani. Chiaramente abbiamo un parco di elementi nuove leve fondamentale, questo forse è il punto di forza maggiore del Cagliari, quindi il progetto sì tecnico, ma che comunque abbiamo una media, l'età media dei giocatori giusta, non voglio dire basta, giusta, per avere un futuro roseo, poi per poter dare questo sviluppo ulteriore al progetto tecnico, questo senz'altro.
0: E il progetto tecnico da chi deve ricominciare, da Pisacano o da un altro allenatore?
2: No, assolutissimamente Pisacani, io sono per la continuità, a conoscenza ottima della componente giovanile, quindi oserei dire che debba rimanere quanto più possibile lo status attuale dei giocatori, quindi di tutto il progetto tecnico, ragionare proprio sulla continuità che può dare sicuramente molte più certezze in futuro, su questo non sono, sono sicurissimo.
0: Federico, grazie, un abbraccio.
2: Grazie a voi, un abbraccio a voi.
0: Grazie per essere intervenuto da voi la linea su Radiolina. Federico Pirodi del Cagliari Fan Club, Cuori Rosso Blu. Abbiamo anche lanciato il gioco, tanti hanno partecipato, mi fa particolarmente piacere presentare Antonello Greco, che torna di nuovo con noi, professore, scrittore, ma soprattutto tifoso del Cagliari. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Lele e buon pomeriggio a tutti.
0: Domanda che ho fatto a tutti, il Cagliari è salvo?
3: Allora, farei torto alla mia devozione storica, per cui non mi esprimo fino a che l'aritmetica.
0: Qua è superstizione.
3: Superstizione a livelli galattici.
0: noi scherziamo sempre con molti ascoltatori tifosi, a me fa impazzire, io non sono superstizioso in famiglia, per esempio mio padre era molto superstizioso e vedevo le cose che succedevano.

0: una casa e fuori da casa. Io l'ho sempre presa un po' col sorriso, un po' con la tristezza, avevo le due facce, diciamo così, della situazione. Adesso invece colgo solo le cose positive, perché mi diverte assolutamente vedere le persone come, per loro è anche una fede la superstizione, quindi ci può anche stare da questo punto di vista. Ritengo che se una persona è più tranquilla così, ben venga. Ecco, quindi questo è giusto per chiudere il discorso superstizione, a prescindere da come la si pensi. Antonello però ha voluto dedicare in questo periodo difficile, soprattutto in una settimana in cui si è operato anche Leonardo Pavoletti, lui ci ha abituato l'altra volta a dedicare un pensiero ad Andrea Capone, adesso l'ha dedicato a Leonardo, che c'è, differenza purtroppo di Andrea, però Leonardo che sta vivendo l'ennesimo problema con le proprie ginocchia. Lo vogliamo enunciare?
1: Mi fa piacere e grazie per darmi la possibilità. Sono sicuro che in qualche modo il messaggio gli arriverà. Ho scritto un testo social molto molto sentito che ho voluto intitolare Il decimo sigillo del pavo, per ricordare che sono 10 anni solari che il nostro Leo capitano gonfia la rete rosso-blu. Da quel Cagliari-Genoa 2-3 che è costato la panchina a Rastelli, fino ad arrivare alla disgraziatissima domenica di Pisa, secondo me il punto più basso di tutto il nostro campionato, e non posso dimenticare quelle due dita a formare la L di Livorno, veramente devozione per il pavo, e sono riemersi tutta una serie di gol e di emozioni che da 10 anni ci accompagnano, 10 anni solari e 9 campionati.
0: E in questa stagione che potrebbe essere l'ultima, anzi sicuramente l'ultima dal punto di vista del contratto come giocatore per Leonardo Pavoletti, non si sa ancora se Leo voglia proseguire magari da qualche altra parte, concedersi un'ultima chance dal punto di vista calcistico, oppure appendere le cosiddette scarpette al chiodo e dedicarsi a una vita diversa che può essere all'interno dello sport, del calcio, oppure no. In questa stagione è mancato un po' il Pavoletti che ogni tanto entrava in campo e risolveva le partite seppur con pochi minuti a disposizione.
1: Sì, però credo che la sua funzione sia stata come quella di Panatta, capitano non giocatore per anni del tennis. Credo che il suo contributo simbolico, emotivo, valoriale dentro lo spogliatoio sia stato fortissimo. Almeno mi piace pensarlo e ne sarò quasi sicuro.
0: A salvezza acquisita, Antonello, secondo te il Cagliari da chi deve ripartire la prossima stagione?
1: A livello tecnico ha meritato la conferma il nostro allenatore, magari con un pizzichino di presunzione in più che onestamente ho riscontrato specialmente nella prima parte del campionato, e poi io ripartirei da Gaetano, costruire la squadra intorno a Gaetano, lì in mezzo.
0: Benissimo, benissimo, grazie ancora, complimenti per questo pensiero, andate a vederlo sui social da Antonello Greco, chiaramente nella sua pagina social, per leggere appunto questo pensiero per Leonardo Pavoletti. Buona giornata, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon lavoro, un saluto a tutti.
0: Grazie, abbiamo ancora qualche istante a disposizione, ringraziando tutti voi che siete stati all'ascolto e avete partecipato anche al nostro gioco, per ricordarvi 2 appuntamenti Casa Cus subito dopo di noi, qua su Radiolina alle 15 con Andrea Matta e i suoi ospiti. Vi farà entrare nel mondo CUS nel weekend, ma in generale tutte le attività e tutte le discipline che ci sono sotto il nome del Centro Universitario Sportivo di Cagliari. Poi alle 18.30 ricordo anche l'appuntamento con l'informatore sportivo dalla C alla promozione con Alberto Masu, ospiti della puntata l'allenatore e il capitano del Terralba Daniele Porco e Luca Urru, e l'allenatore del Bonorva Michele Pulina. Appuntamento alle 18.30 su Radiolina e su Videolina. È tutto, caro Fabio Leoni, possiamo andare per questa settimana. Sabato chiaramente la partita del Cagliari, non scordatevelo, in diretta su Radiolina, e poi lunedì prossimo di nuovo con A Voi la Linea. Buon pomeriggio a tutti.
2: A Voi la Linea, in collaborazione con Istituto di Radiologia di Riu.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
5: Nella prossima uscita parleremo di disturbi psicotici. Il Comune di Sanluri presenta la 10ª edizione del Festival Letterario Sanluri Legge nel suggestivo giardino del Castello di Sanluri. 3 giorni con Marcello Maier Kalowski, Maria Francesca Chiappe, Patrizia Sardo Marras, Antonio Cabrini, Livio Gambarini, Paolo Soriga, Annalisa Cuzzocrea, Ezio Mauro, Barbara Serra, Luca Sommi, Jean Claudio Vinci, Massimiliano Medda, Flavio Soriga, Nicola Muscas, Francesca Urpi, Renzo Cugis, Lele Pittoni, Andrea Pau, Alessia Farci, Samuele Dessì e Riccardo Azzeni. L'8, 9 e 10 maggio vivi la magia delle storie. Scopri il programma su sanlurilegge.it.
6: Sono le 20 e 36 minuti.
7: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
8: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Buonasera e bentrovati per questa edizione delle 19 del TG di Videolina. Subito i titoli del nostro sommario. Il rientro a casa di Sant'Efisio. Questa notte nella chiesetta di Stampace sarà certificato lo scioglimento del voto. Diretta su Videolina dalle 21. La dermatite bovina, altri 25 capi abbattuti nel Sarabus Gerrei, la ASL agli allevatori, collaborate, vertice domani, regioni, associazioni agricole. No alla speculazione energetica, gli operatori di Prato Sardo si ribellano, inviate alla regione osservazioni contro il piano sulle zone di accelerazione. Il Cagliari vede la salvezza, il Pari di Bologna avvicina il rosso-blu al traguardo. La retrocessione della Dinamo chiude l'epoca d'oro del basket a Sassari. In apertura dunque parliamo del rientro di Sant'Efisio col Cocchio in viaggio verso Cagliari, il giorno del ritorno con la certificazione dello scioglimento del voto, il risveglio a Pula con la celebrazione della messa e poi il saluto al santo, l'accoglienza rinnovata a Villa San Pietro con un'altra celebrazione e un corteo processionale. Poi l'arrivo a San Rocco, il passaggio a Villa Dorri per il cambio del mantello, in serata poi sull'Oie Maddalena Spiaggia a Capoterra, quindi Casa Ballero a Giorgino, prima di tornare nella sua chiesetta di Stampace. E vi ricordo che Videolina seguirà in diretta il rientro del santo dalle 21 sino all'arrivo appunto a Cagliari, ma noi siamo in diretta col nostro Stefano Birocchi che tra l'altro si trova a Casa Ballero, vedo tra l'altro l'avvocato Ballero con te, l'avvocato che io saluto qui dagli studi di Santa Gilla.
1: Ecco, intanto in anteprima saluti da Andrea Secchi che conduce il telegiornale. Ecco, sì, dicevi bene, ci troviamo a Villa Ballero, io saluto anche Roberta insieme a Benedetto, i padroni di casa, e mentre si sta svolgendo ancora la messa a Sulloi con il simulacro del santo che tra pochissimi minuti riprenderà il suo cammino nel corteo processionale per arrivare qui a Giorgino a Villa Ballero, dove naturalmente ci sarà un momento importantissimo, quindi la posizione nuovamente degli ori.
2: Sì, c'è stata anche qui la messa che è appena terminata con tutti i cantori e i musicisti di Don Follesa. Adesso, come avviene ormai da 250-300 anni, avviene il cambio dei gioielli e il cambio degli abiti di Sant'Efisio. Quest'anno non salirà sul Cocchio perché c'è stato il divieto dei boi su Cagliari e quindi c'è questa nuova forma di partecipazione molto vicina alla popolazione del santo portato su spalla.
1: Ecco, il rientro è sempre un momento per fare dei bilanci, insomma, lei che ha vissuto così profondamente tantissime edizioni, come sta cambiando questa festa?
2: Ma diciamo che c'è sempre una maggiore partecipazione, direi maggiore se si può affermarlo, perché è sempre stata una presenza massiccia, cioè qua la corte si riempie con centinaia di persone che poi seguono la statua sino al rientro a Cagliari.
1: Benissimo, quindi anche oggi assisteremo a questa testimonianza di devozione e di fede.
2: Senz'altro.
1: Bene, grazie. Allora Roberta, qui abbiamo davvero, io mi sposto, abbiamo davvero un tesoro, sono gli ori che adesso verranno nuovamente sistemati sul simulacro del santo, descriviamo brevemente.
3: Sì, abbiamo, questi sono diciamo i pezzi più preziosi che ha la confraternita di Sant'Efisio, sono tutte collane in filigrana e questa in particolare è quella che il rosario che è stato donato da Emilio Floris e quindi dal Comune di Cagliari in occasione della 350esima edizione, quindi ormai già 20 anni fa. Abbiamo la corona che è stata fatta per la 300esima edizione sciogliendo tutte le cose che avevano ricevuto negli anni e hanno fatto realizzare appunto questa corona d'oro che è quella che usa normalmente nella processione di Cagliari. Il pezzo più bello a cui io per esempio sono più affezionata è sicuramente questo fiocco d'oro e pietre preziose, che è quello che è stato donato da da Maria Teresa di Savoia ed è forse la cosa più bella, mentre adesso nei 4 giorni che va in processione ha anche una collana in corallo con una medaglia della nostra famiglia che i miei genitori hanno donato a Sant'Efisio nel 2023.
1: Benissimo, insomma, davvero, quindi è un tesoro che ha un valore anche fortemente simbolico, perché ci sono tutti gli ex voto, quindi ulteriori simboli della devozione e delle preghiere fatte al santo, le richieste di intercessione. Allora grazie Roberta, grazie avvocato Benedetto Ballero, vi restituiamo la linea.
0: Grazie Stefano Birocchi. Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'emergenza dermatite bovina, perché altri 25 capi sono stati abbattuti in allevamenti del Sarrabus Gerrei e domani tra l'altro vertice in regione. Ci riferisce il tutto Maurizio Landi.
4: Il mondo della zootecnia regionale deve fare ancora i conti con la dermatite bovina. Il nuovo focolaio nel Sarrabus Gerrei ha portato all'abbattimento di altri 25 capi. Gli animali non erano vaccinati per decisione del proprietario e avevano manifestato i sintomi della malattia. I focolai, da quando è riapparsa la malattia, si sono sviluppati dal nord a sud della Sardegna, provocando l'abbattimento di centinaia di capi, nonostante il bestiame vaccinato abbia raggiunto la quota del 90%. Sulla nuova emergenza è atteso un tavolo tecnico tra la regione e le associazioni di categoria per fare un punto della situazione su un'epidemia che sembrava ormai rientrata. Sembrava prima del nuovo focolaio. Chiaro che a questo punto ogni previsione è da riaggiornare. Per questo motivo il tavolo tecnico promosso dalla regione servirà a chiarire le strategie degli assessorati all'agricoltura e alla sanità per arrestare la diffusione prima che diventi una nuova epidemia e scattino nuove restrizioni.
0: Nessuna interruzione del servizio per la campagna antincendio 2026. Dal Ministero dell'Interno arriva l'impegno in merito all'assetto della flotta nazionale dei Canadair. Era stato l'assessorato regionale dell'ambiente a sollecitare garanzie dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha messo a rischio l'affidamento del servizio di gestione operativa e logistica dei mezzi aerei. E domani al Ministero dei Trasporti Alitalia chiederà al governo di fare il punto sulla situazione relativamente al caro carburante dovuto alla crisi nel Golfo Persico. Egide Angela Secchi.
5: Senza interventi urgenti, la continuità territoriale in Sardegna è a rischio. Questo l'allarme lanciato dall'amministratore delegato di Aero Italia, Gaetano Entrieri, allarme che domani rimbalzerà a Roma sul tavolo del Ministero dei Trasporti. All'incontro ci saranno le compagnie aeree alle prese con il caro carburante. Ora che la stagione estiva si avvicina, servono garanzie. La DI ha dichiarato che le riserve consentono la piena operatività degli aerei sino alla fine di maggio, poi lo scenario diventa nebuloso e incerto. Da qui la richiesta di intervento al governo. Le strade percorribili non sembrano essere tante, l'attivazione di compensazioni oppure una revisione delle tariffe previste nei bandi sulla continuità territoriale, che con la crisi petrolifera e i listini alle stelle non saranno più sostenibili a breve, ha spiegato Intrieri. All'incontro di domani sarà presente anche la regione. In gioco c'è il diritto alla mobilità di un'intera isola, il rischio è il taglio drastico delle frequenze o un aumento del costo dei biglietti. Domani la risposta ai tanti dubbi con le proposte del governo.
0: Ora una breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro TG.
6: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
0: Gli operatori nuoresi di Prato Sardo contro la regione relativamente al piano sulle zone di accelerazione. Gianfranco Locci.
7: Abbiamo presentato queste osservazioni che scadevano tra l'altro oggi, sono state già protocollate dalla regione, perché si veda tutte le criticità che ci sono in quest'area che è intensamente boschiva.
8: Operatori di Prato Sardo sulle barricate. Nel mirino finisce ancora quel piano regionale sulle zone di accelerazione. Una novità che non piace affatto a chi ogni giorno a fatica porta avanti la propria attività in una zona industriale di Nuoro sempre più agonizzante. Così l'idea che un'enorme porzione di territorio possa essere destinato a ospitare impianti fotovoltaici e di accumulo energetico, oltretutto con procedure autorizzative semplificate, fa temere il peggio. Ecco spiegate le osservazioni dettagliate inviate in regione.
7: Qua ci sono ben tre vincoli importantissimi, che sono il vincolo idrogeologico, il vincolo paesaggistico e soprattutto un vincolo economico che vieta la trasformazione di sugheretti in altre culture senza autorizzazione.
9: Voi siete contrari a una prospettiva di questo tipo, zone di accelerazione. Cosa comporterebbe a Prato Sardo?
7: Comporterebbe l'utilizzo di ulteriore suolo a svantaggio delle imprese locali.
8: In pericolo ci sono boschi e siti archeologici, ripetono in coro gli operatori.
7: Chiunque venga a farsi due passi a Prato Sardo si rende conto che questa è un'area da preservare, non da devastare tagliando alberi per metterci fotovoltaico a terra o anche altre tipologie di impianti.
0: A Olbia il nuovo corso di innovazione promosso dall'Università di Sassari, Giampaolo Cucuru.
10: Un trampolino di lancio non solo sul Golfo di Olbia ma su tutta la Sardegna con la piattaforma tecnologica europea che veste i panni di incubatore d'impresa. In zona industriale e in avanzata fase di realizzazione, una struttura pensata anche per l'università dove potranno lavorare gli studenti del corso di innovazione. Il CIPNES è l'ente appaltatore dei lavori ma nel frattempo l'Ateneo di Sassari è impegnato per mettere a punto i dettagli. Si parte il prossimo anno accademico.
11: Gli studiosi, i nostri studenti, i nostri dottorandi, i nostri assegnisti che daranno risposte all'impresa, all'attività industriale, alle attività commerciali che desiderano rivolgersi a noi per un elemento appunto di studio e di approfondimento.
12: Qui verrà il distretto di innovazione e tutto attorno verrà fatto un bel parco perché gli studenti possano vivere un ambiente sereno e tranquillo e possano dedicarsi al loro futuro.
11: Corso di innovazione tecnologica intanto è multidisciplinare, hanno afferito diversi docenti di agraria, di giurisprudenza, di scienze naturali, quindi è molto variegata l'offerta. Tutte queste aree saranno dotate di laboratori scientifici e anche di servizio e quindi introdurre un po' di modernità nell'offerta formativa.
10: La valorizzazione dell'ambiente e in futuro, vicino alla PTE, anche delle nuove aule destinate alle lezioni di ingegneria navale ed aeronautica in un contesto naturalistico di grande pregio.
0: Le consuete anticipazioni sull'Unione Sarda con Francesca Figus.
13: Buonasera a tutti. La crisi in Medio Oriente è già costata ai sardi 40 milioni di euro. Ma domani in primo piano sul nostro quotidiano anche il ritorno a Cagliari di Sant'Efisio portato a spalla dai confratelli bilancio di un'edizione straordinaria. E poi andiamo a Rusei che diventa la capitale mondiale degli scacchi via al campionato. Giocatori in arrivo da Iran, Russia e Israele. Ancora negli spettacoli abbiamo visto in anteprima per voi il nuovo film di Peter Marcias, Quasi Grazia. Omaggio all'immensa Grazia Deledda e poi chiudiamo con lo sport, il basket, Dinamo, anatomia di una caduta, tu per tu con Meo Sacchetti, i sassaresi si rialzeranno. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna, noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Buona serata a tutti.
0: Spazio ad alcuni comunicati commerciali, tra poco la terza parte del nostro TG.
14: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
15: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
16: Il Cagliari in diretta.
0: Sino a domani a Cagliari un ambulatorio mobile per la prevenzione cardiovascolare. Teresa Piredda.
17: Adesso la signora mi sta facendo preoccupare, mi ha detto che ho la pressione alta.
18: E lei non lo sapeva?
17: No.
16: La Banca del Cuore è arrivata a Cagliari. Fino a domani sarà possibile sottoporsi a uno screening per la prevenzione cardiovascolare all'interno di un camion ambulatorio parcheggiato in piazza Sorcinelli. Dopo un primo colloquio per conoscere la storia clinica della persona, vengono eseguiti gli esami.
17: La misurazione della pressione arteriosa, l'esecuzione di un elettrocardiogramma molto importante anche per andare magari ad identificare precocemente eventuali aritmie o alterazioni legate alla cardiopatia ischemica misconosciuta al paziente, e poi quindi viene fatto tramite un prelievo capillare l'analisi del colesterolo totale, dei trigliceridi e della glicemia. Quindi viene fatto sia uno screening cardiologico sia uno screening metabolico, proprio per andare a identificare quelli che sono i principali fattori di rischio cardiovascolare, che sono l'ipertensione arteriosa ma anche il diabete e anche l'ipercolesterolemia.
16: L'iniziativa, promossa dalla Fondazione per il Tuo Cuore dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, ha riscosso grande successo. 120 le persone iscritte attraverso il sito, tanti altri si presentano anche senza prenotazione e attendono di essere chiamati. A tutti sarà consegnata una bancomat che permette di consultare in ogni momento i risultati degli esami collegandosi al sito bancadelcuore.it.
0: E adesso parliamo di nel cuore della Marmilla. Un'intera comunità si racconta tra archeologia, cultura e prodotti tipici sardi. Fausto Ru.
18: Tanta gente a Luna Matrona per la quinta tappa di Primavera in Marmilla, giornata dedicata alla valorizzazione delle radici culturali del paese.
19: Primavera in Marmilla a Luna Matrona, un'occasione non solo per gustare buon cibo, tradizioni, per ritrovarsi assieme, per star bene insieme in Marmilla, ma anche un'occasione per riscoprire tradizioni della memoria storica e culturale delle nostre piccole comunità, come quella del canto in sardo, con una figura particolare della memoria di Luna Matrona. Quale occasione migliore per scoprire i nostri paesi?
18: Un viaggio nella storia locale tra testimonianze antiche e racconti tramandati nel tempo, capace di restituire l'autenticità di un territorio profondamente legato alle proprie origini. Lavorazioni artigianali e ricette della tradizione hanno rappresentato uno degli elementi più apprezzati della giornata, offrendo un'esperienza sensoriale, completa e coinvolgente.
0: Tra poco un'ampia pagina sportiva, prima però un po' di pubblicità.
20: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
21: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina. Digital.
0: Siamo giunti quindi allo sport. Il pareggio di Bologna consente al Cagliari di mettere in cassaforte la salvezza. Si può iniziare a pensare al futuro, come ci riferisce Alberto Masu.
22: Lo 0-0 di Bologna vale oro e va oltre lo spettacolo non indimenticabile offerto al Dallara, perché permette al Cagliari di volare a quota 37, consentendo a Pisacane, al suo esordio su una panchina di Serie A, di superare i 36 punti ottenuti dai predecessori Ranieri e Nicola, ma ancora con 3 partite da giocare, e soprattutto di mettere in cassaforte una salvezza che potrebbe diventare matematica sabato pomeriggio dopo la gara casalinga con l'Udinese, indipendentemente dal risultato di Cremonese-Lazio in programma questa sera. La gara con il Bologna ha poco da raccontare, con il Cagliari autore di una buona partenza e poi capace di frenare, senza troppi patemi, i tentativi neanche troppo arrembanti dei padroni di casa. Da segnalare l'ennesimo infortunio che ha messo KO capitano Iola, ma il pensiero ormai è rivolto al futuro.
23: È quasi un anno zero, è un anno dove ci siamo presi dei rischi, sia società nel scegliere un allenatore come me, sia per me che comunque ho avuto sicuramente una squadra zeppa di giovani, ma soprattutto fatta di tante avversità.
22: Un futuro con o senza Pisacane? Il tecnico, accostato già ad altre piazze, non scioglie il dubbio.
23: E scavalliamo questo anno, che poi indipendentemente da Pisacane o no, sicuramente c'è una base importante per poter costruire un futuro roseo.
22: Gli interrogativi sono tanti, a partire dai vertici societari, perché il cambio di maggioranza potrebbe far passare il bastone del comando agli imprenditori americani, che dovrebbero così decidere anche il futuro non solo dell'allenatore, ma anche di tutti i componenti del club, tecnici e no. Intanto però c'è ancora una stagione da chiudere nel migliore dei modi, e poi si vedrà.
0: Nel basket invece, dopo 16 anni di successi, la Dinamo Banco di Sardegna retrocede in Serie A2. Franco Ferrando.
1: Un'ultima giornata di campionato da giocare a casa dalla vice capolista Brescia, quindi il saluto alla massima serie del basket italiano per la Dinamo Banco di Sardegna, già salutata a sua volta dai tifosi con applausi ma anche fischi nella gara casalinga persa con la Virtus Bologna, che ha sancito matematicamente la retrocessione in A2. L'isola, fino a qualche anno fa mirata dal nord al sud dalle gesta dei bianco-blu, perde così una delle più importanti realtà sportive, capace in 16 anni di Serie A di conquistare uno scudetto, due Coppa Italia, due supercoppe, una Europa Cup. Da 3 anni non raggiungeva i playoff, il cambio di marcia era ormai evidente, ma ipotizzare un finale simile era impossibile anche in questa stagione, che con la cancellazione di Trapani prevedeva una sola retrocessione. Rilassamento, sottovalutazione del pericolo, incapacità di gestire una situazione ambientale che, da quanto riferito da coach Mersic, era difficile. Il presidente Sardara aveva annunciato una stagione con nuove ambizioni, playoff come obiettivo, con cambiamenti nello staff medico, con un nuovo preparatore atletico, con un nuovo DS che tra l'altro da tempo non è più a Sassari. Forse si è persa l'anima ed è stata una falsa ripartenza. Ora, meno di clamorosi colpi di scena, si sogna il ripescaggio, sarà A2. Non un dramma, ma se si vuole e con umiltà, un'occasione per pianificare nuovi successi.
0: Successo per la mezza maratona Olbia 21, Silvio Rò.
2: Oltre 2.200 partecipanti arrivati da tutta Italia e da 17 paesi.

0: La 21 km per gli specialisti della lunga distanza, la 10 km è la Straolbia Longevity Run, non competitiva, aperta a famiglie, scuole, associazioni e gruppi sportivi.
1: C'è un sacco di gente ad Olbia che corre, che si muove, anche gli accompagnatori che sono una cosa importante per chi fa la gara, perché comunque supportano l'atleta in tutte quelle che sono le attività collaterali.
0: Nella 21 km maschile ha vinto Mustafa Belghiti davanti ad Andrea Mainas e Giuseppino Cossu. Tra le donne, successo per Elisa Spazzafumo, seguita da Raimonda Nieddu e Jessica Pulina. Nella 10 km primo posto per Gabriele Mozzo davanti a Leonardo Marongiu e Luca Petretto. Tra le donne ha vinto Maria May, seguita da Sara Meloni e Irene Spaziani.
1: Ah, sorriso, gioia, competizione, perché chiaramente i top runner competono e non solo loro, e grande fatica.
0: La giornata ha dato spazio anche all'inclusione con la partecipazione di associazioni di volontariato e alla prevenzione. Presente un'area dedicata a check-up gratuiti per tutti con gli specialisti del Mater Olbia Hospital.
2: Grazie alla PAO, grazie alla Presidente e grazie a tutti i volontari, perché per creare questo grande evento è necessario veramente una macchina importante.
3: Parliamo di tennis perché il torneo Sardegna Open si conferma veramente di grandissimo livello anche per questa edizione 2026. Sentiamo.
4: La vittoria di Matteo Arnaldi su Hubert Hurkacz è stata solo la ciliegina in una torta prelibata. Il Sardegna Open sui campi di Monturpino a Cagliari ha centrato ancora una volta tutti gli obiettivi. Tennis di alto livello, tutto esaurito sulle tribune, organizzazione perfetta dalla sicurezza sino all'ufficio stampa. Il più soddisfatto di tutti, il vincitore, Matteo Arnaldi.
5: Sono contentissimo, sicuramente è stato un torneo speciale in cui sono arrivato qua con tanti dubbi, con tanti punti interrogativi su come sarebbe stato il piede. Ovviamente non riesco a giocare come voglio, quindi i risultati non arrivavano e tutto, e qua devo dire che ho iniziato così, e i dolori c'erano, però sono sorpreso, tocchiamo ferro, però negli ultimi 2 giorni non ho sentito assolutamente niente al piede, quindi sono molto contento perché più giocavo più stavo bene.
4: Ha ricevuto il pieno di elogi anche il direttore del torneo, Martin Vassaio Arguello, che pensa già all'edizione 2027 con i lavori nel circolo che saranno completati e con tanto di biglietti già messi in vendita.
6: Siamo molto contenti, sicuramente perché siamo stati all'altezza di questo grandissimo evento, quindi siamo molto onorati che la federazione ci dia questa occasione e noi abbiamo dato il tutto per far stare contenti soprattutto ai giocatori e poi tutti i tifosi che sono venuti a Monturpino.
3: È tutto per quanto riguarda questa edizione delle 19 del TG di Videolino, solo da parte mia ma anche da parte di Ettore Marungiu e Cristian Manca in regia.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: La ricerca del tempo perduto è una delle tracce contenute nell'album Antistasis dei Tazenda. Lo ascoltiamo attraverso il relativo video, quasi dal sapore felliniano, girato all'interno di un carcere.

0: Quello appena ascoltato da Itazenda era il singolo che nel 2021 precedette l'uscita dell'album Antistasis.
1: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
2: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
1: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
2: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
1: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
2: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Il re è tornato. Senti ogni nota.
10: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
9: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Saluto a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in Sa Radiolina.

saludo a todos, ben agatados a questa edizione di Adesso Regionale de Sardegna 1. Come ti sempre vi in imparis di titulos des novas de hoy. Sant'Efesi d'Orara Domu, sa caminera finza sa sagresia da destampagia, onde si scioglie su voto, augusta de 370 edizioni, senza esboisi e su cocciu. A rischio sa continuità di territoriali possa magno desprezio su desu carburanti. Aeroitalia domanda la certezza scrasi vertici in su ministero dei trasporti su finza scunsa regioni. Carbonia investiri con su fotovoltaico possa transidura energetica che si zererà impatto zero. 7 milioni si vuoi scroveduras dei edifici pubblici su 15 esprimus interessausu. Sa protesta dei piscadores dei Figari, 9 punti di accordo a suba dei quotas de Siria sposa ciappa de sa Cambara e usa portare sa questione a sa attenzione de su governo e de su Europa. Su Castello accanto si sarvai, su Bari in Bologna a Costa sa squadra dei Pisacani a subiettivo in Tatari si zerrara un'epoca de oro de su basket, sa Dinamo calare in sa serie a Dusu. E duncas oi esti sadì de Sadorrara, de Sant'Efisi, quando su Santu, poderoso, torrara in sagresieda de stampaggi, s'ultima dei quattro giorronadas, chi serrantano testa sa festa religiosa plus in portu de Casteddu, giorronadas de fidi, de domandas de aggiuru a su martiri glorioso, una caminera commenzara a Cenabara, o cannu sa de 370 edizioni chi Araturai in si storia, poeta se si depiavai senza esboisi, po su gocciu e poi straccasa, po curpa dessa malaria, dessa dermatite bovina. Commenti bolle di sa tradizioni, possa de 370 aborta, si scioglieri su voto o su presidenti dessa confraria, narara a totus a trusanus e sfidelis a respondenti con su zaccamano naredi deus bollara. De su cammino de Bonaria arribara un messaggio dei speru o dei presonisi. Una tappa cominciara de Maimone e passara de Bizzi a San Francesco de Luvola su sa comunità di Approdi, poi arribai finzas in Bado e Carros. A undi ci viera finzas su Sindigu de Nugoro, logu a undi sesti semplici cau de collaborai, ma in moi si vunti vendi scioberusu chi ponenti a rischio is progettus. Roberto De Solis su cappellano de Bade Carros narara vi rimpari is giovnus de Bade Carros e de Maimone chi cammina ta pensendi a sa Madonna esti bellumera torraus grazias a is organizzatoris. Eusu donau su messaggio a nau Giovanna Serra sa garante dei detenuti de Bade Carros de non si scaresci de nemusu e de non lassai a palza nemusu. Pietrina Calvisi, sa presidente dessa sozio Icaro De Bizzi, si depinti a giurare spiccio cosu che funti a intru dessa presione, ma finza sa cusu su che indi funti bessiusu, che deniti ha bisogno de un isperu po andare in antisi. Su parroco De Bizzi sa riposta a disposizione sa domo parrocchiali, narara, porrici di giovunus che accabanta sa bene e boniti cambiai vida. Con questa iniziativa voleus nai serrara Antonello Menne, su presidente denti de s'associu il cammino di Bonaria chi societari e presoni porenti chistionai po mellorai su benidori de ghini besseri de sa presoni. Chi siano su de trasportus in moi, poita cesti s'allarmi de s'amministratori delegau de Aero Italia, Gaetano Intrieri, chi grasi ara domandai a Roma su ministero dei trasportus o de vai su puntu, poi sprezio su de su carburanti a mania umera, con sa guerra in Iran. S'allarmi esti finza sa possa continuità di territoriali, is compagias aereas, boniti certesas, poita cesti su carburanti scetti, può viaggiare fino a Saccabu del suo mese a maio e dunque si domanda sul governo di intervenni ma non c'è sti mera e scioverai o si va in ischisizzerri anta compensazioni o si depinti bedidorra e sprezio su dei sbandu su dessa continuità poi ti accusso su chi ci funti moi non si vuole intibruso poterai in Satobio de Grasi in Roma c'è cioè si finza a San Regioni si deve garantire su diretto ai sardu su a sa mobilità.
andamus in Carbonia e moi pubblichi un progetto mannu posta transidura energetica de 7 milioni di euro poni vannello su fotovoltaico su in is croveduras dei edifici su pubblico su dessa città di finanziato su de su Just Transition Fund. Questo progetto serve di su che si serierà autoconsumo energetico e spiegherà Manolo Muredu, assessore straballus pubblico su de su comune da Carbonia, che sarà fai risparmiare su 30% bulletta d'ogni anno, vunti 250.000 euro che antaporire in preauso po' a trasopera o servizius. Antessi 15 siti su interessauso a cominciare de gusto de Piazza Roma e de gusto de importo storico de sa minera manna de Serbariu. In sa lista ci vunti finza su stadio comunale Zoboli, sa cittadella sportiva de Via Balilla, su mercato, sa biblioteca, ancora scolas e un centro poi specius. E straballo su antacabai giai po' su mese e austu. In Figari, su un sorcio dei piscadori si protestara contro le regole zappo sa ciappa de sa cambara de Fundesa, contro le quote che limitano sa quantità di chi si indivori di piscai. Su settore si è già in crisi con sa magno del suo prezzo del suo gasolio, narra Andrea Viola, su presidente del suo consorzio. I piscadori si sono voluti traballai a ICI in smesas dei famiglia e dei ristoranti di Ciantaresi, Piscis e Cambara de Atras Zonas. Esti a ribedisi stari candus traballu esti de brusu e custu porriri vai danus non sceti a nosu ma a totu su mercau de subisci e finzas a su turismo. Se os preoccupausu, narra Raviola, poi tanno biausu soluzionis o interventus poi moi e domandausu ais politicus localis de interveni e usa portai sa protesta finzas in istituzionis nazionalis e europeas. E andamus a seguire un'altra protesta, questa porta in Nugoro, poeta is operadores de sa zona industriale de Prato Sardo, soprano regionali chisizzeriara delle zone di accelerazione. Gian Piero Pittorra, su presidente de su consorzio dei operadores de Prato Sardo, narra e us presentau a sa regione is osservazionis. Poeta, questa è una zona de padentis e de situs archeologicus. No, Bragiri, s'idea de una parte in manna del territorio dedicare a ospitare impianto su fotovoltaico su mannusu, poi ta questa è una zona de padenti, poi ta questa è una zona che esti autorizzare con sa procedura che si sarà semplificata. In noi ci vunti tre vincoli de importo mannu, narra Pittorra, cussu idrogeologico, cussu paesaggistico e plus che totu cussu economico, che vietra de furriai sa prantadura de matas de suergiu in prantadura de atras matas. A ICI sarà su presidente del suo consorzio, sarà in prea il territorio che invece serve di voi imprenditori over impresas noas, sarà su presidente del suo consorzio custus funti territorius de sarvai, no de sciusciai seguendis matas po fai logu ai spannellus. Andausimo invece a Biri, come ti biventi in Casteddu, esi studianti de su università, che non vunti de sa città, dunque si depinti pagai un aposento. Il prezzo su funti arribausu a esistella, sa 400 euro scetti po su lettu, ma tocca raggiungi totu isa traspesa, sa come ti trasportu, o sa cosa va pai. Aici si sempre prus difficili, pois giovunu su chi beninti de famiglia, sa chi non tenendi i risorsas. Casteddu si trasa di città di universitaria, narra Giuseppe Moro, su responsabili dell'organizzazione Unicaralis, e invece se si è sempre più difficili i servizi su costanta sempre di brusu. In is ultimus 5 anni su San Mesa costara su 10% in brusu d'ogni anno. Mariana Eda, rappresentanti degli studenti di Cidia Ersu, narra gli studenti fuori sede ai Cisizzeri in italiano funti plus de su 50% e serviti e isaposentu su eusu domandau a su munu de Casteddu de vai convenzioni sipo o dotu su chi serve li po bivi in città di commenti scontu su in il supermercausu. Su sport in moi cominciamo su de su palloni de su Casteddu a Riseru pareggiau con su Bologna 0-0 e
0-0 chi balit oru, mancai no sia, rastetti una partita spettacolare, custa su Dallara, poi ta come ti si era porta la sa squadra a 37 puntos, Pisacane ha superato il risultato del Ranieri e Nicola chi gli hanno fatto 36, ma come ti si era mancano ancora tre partiras, Sabru depri giocai a Sadomus contro il Sudinese e tenere l'opportunità di deponni sa Cervesa in Casciaforti, cari chi si sia ha il risultato su dei altre squadras. A Riseru sa prestazioni non esistenti a Malimera, ma ne manco su Bologna esistetti troppo pericoloso e tocca raccontare finse da un altro giocatore struppiau De Iola, ma si penserà già a su Benidori, si se usu piega usu a rischio su Annau Fabio Pisacane, sa società di scioperendi a Mei e Deu improntendo una squadra che è dentro giovano smeras certo, ma finse da un montone de problemas de giocatori si struppiau su, ma de su Benidori de su allenatori non si scidi ancora nuda, Isu e Totu ha rilassato is Dudas e Dudas che ci punti finse da poi is vertici dessa società su cambio dessa maggioria, forse antesi is americano su a decidi de su Benidori dessa allenatori, ma finse de Totu su staff tecnico è no, ma poi moi si depri pensai a serrai sa stagioni melus che si boriri e appustisi e usabiri. Su basket mo invece sa poeta appustis de sei Janus sa Dinamo Banco di Sardegna calara in sa serie adusu, su dispregeri de stifosu su a Riseru, appustis de sta sderruta contro Bologna, nanta una stagione de fuliai, zeusu amargausu, ma mancai sa serie adusu eusu a sigiri a tifai e a sosteni sa squadra nostra, certo uno estipru su sa Dinamo de su scudetto e de scopasa sa Deo Cannu e non merisce di sa prima serie. Sa Galara Esti comincerà in isurti ma sotto spartirà sa un mix de Sciobros Baliausu e Malassorti chi danti condannara. Coach Mersic sesti pigau sa responsabilità di e annau calinco una borta apus Baliau apus serra un ogu e no de Pemmu, e invece sa Gandu si depinti pigai le decisioni toccara ad aspigai. Certo sa serie ad usu non esti una tragedia ma esti fosu funti preoccupati pausu poi sbogisi i gurrinti intra ischinanta chi anta bendis a societadi e invece schininara chi alessi piscara torra poi moi su chiari fu dau però esistetti usceti su campo. Bonas novas invece sa sposu Denis posserrai questa edizione de su TG a Riseru esti acabau su Sardegna opening Castedium Monturpinu a risultato su bonus mera a intru e finse sa a foras de su campo de is campus de Terra Rubia Matteo Arnaldi a ribintu contra Hubert Arzak Arcaz su tennista italiano Prejau a pustis de una stagione non facili con su problema su vei ma come ti annau is et totu ha poi cominciato su torneo con un montone di dudas timemo su vei e invece sa prus giocammo prus pago midoliara un torneo che ha ricentrato tutto su il suo obiettivo su campo su casi sempre prenu su atletas di livello artumera organizzazioni perfetta dessa sicurezza finse a sufficio stampa soddisfa su direttori de su Sardegna Open Martin Vassaio Argueio chi esti già vincendo la edizione de su 2027 con i straballo su a chi depinti a cabai in su circolo e sbilletto su che funti già in vendita e us fatto tutto su chi si voriera nau Argueio podonai su melus ai giocatori sia ai stifosu su potorrai grazie a sa federazioni posai donau questa opportunità di e curta questa fiera surtima nova po questa edizione deusidoro grazie a posai seguio e si dongo a tobias edizioni chi benedi uno saluto a tutti.

0: de sa terra nostra.
1: Originario di Perfugas, Giampiero Luzzu ha all'attivo un album inciso nel 2000 intitolato Ojos de Foza. Da quel lavoro è tratta questa Fizzulughente.

0: Era firmato da Paolo Pillonca il testo del brano che abbiamo ascoltato da Giampiero Luzzu.
1: Beppe Dettori e l'arpista comasco Raul Moretti hanno dato vita a un sodalizio artistico dal 2013 dopo l'uscita del cantante stintinese da Itazenda. Su disco hanno documentato un repertorio estremamente variegato che ha toccato anche brani di carattere religioso. Così rileggono il classico Deus ti salvet Maria.

90 e i primi anni 80 con le loro gustose parodie di hit internazionali. Qui abbracciano perfino il blues con questo brano intitolato Deu, omaggio alla bellezza di Calasetta.

mi prasi, non tromo casi mai, non cico mai sa pace, ma vedo te chierrai. Spacco tutto canto.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
3: Maria Carta incontra il coro Sos Canarios di Nuoro. Accadeva nel 1984 in occasione della registrazione del programma Album andati in onda sul Videolina. Insieme eseguirono il classico Deus ti salvet Maria.

0: era diretto da Bobore Nuvoli il coro Sos Canarios di Nuoro, che affiancava Maria Carta in questa Deus ti salvet Maria che abbiamo ascoltato.
1: Nella nutrita produzione discografica di Maria Giovanna Cherchi non mancano brani concepiti con lo scopo di invitare al ballo. Un esempio efficacissimo arriva con questa Ballando in Tundu, con tutta la carica di energia della cantante bolotanese.

0: Il brano appena ascoltato era tratto da una esibizione di Maria Giovanna Cherchi a Frimmos, abbinato al Festival delle Launeddas di Villa Pozzo nell'agosto del 2020.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Ritmi serrati caratterizzano questo brano che stiamo per ascoltare da Claudia Crabuzza e che è contenuto anche nel suo disco Grazia, la madre, ispirato alle opere di Grazia Deledda. Si intitola Sa herencia de sos barones.

0: grazie, grazie mille.
1: Nel settembre del 2023, Claudia Crabuzza è stata ospite del premio Maria Carta a Siligo. Nella sua esibizione ha proposto anche questa Saerenzia de sos Barones.
2: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
3: I Cordas et Cannas, specie nelle loro performance live, non hanno mai disdegnato di rielaborare travolgenti motivi della tradizione gallurese. Qui è il cantante e polistrumentista Francesco Pilu a innescare il ballo del pubblico tra una filuniana e uno scotis.

0: Il ballo tipico della Gallura, lo Scottis, rilanciato dai Cordas e Cannas durante la loro partecipazione a Sedilo per Icnos nel 1997.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: All'anagrafe di Ploaghe è registrato come Angelo Pilo, ma è da tutti conosciuto con il suo nome d'arte, Soleandro. Prolifico autore di brani lanciati anche da altri artisti, qui lo ascoltiamo in Jamami.

0: Abbiamo ascoltato Soleandro nel brano intitolato Giamami.
1: Efix è un brano di Gianni Virdis di Bono che Andrea Parodi riprese nel suo album d'esordio Abacada. Qui lo reinterpretano le Balentes con ospite Gavino Murgia.

0: Abbiamo ascoltato Efix, un brano dei primi anni 90 interpretato dalle Balentes, cioè Stefania Liori, Lulli Lostia ed Elisabetta De Logu.
1: Sono le 22 e 58 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
5: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 29 minuti.
2: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Classicamente.

0: mezzanotte e un minuto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Coloroso, in semi rovesciata. Zeffedro, alto!
4: Lo 0-0 di Bologna vale oro per la classifica dei rossoblù, pronti per due gare davanti ai propri tifosi. Sabato 9 maggio segui con noi la 36esima giornata del campionato Serie A Enilive. Dalle 14.30 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 15 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Udinese. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. L'informatore sportivo tra Serie C e promozione con Alberto Masu.
5: Buonasera, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informatore sportivo, la nostra pagina sul calcio regionale, una puntata che oggi dedichiamo a chi ha vinto. Cioè, soprattutto attenzione al campionato di promozione, perché sono partiti i play-off e play-out. Complimenti al Monastir che si giocherà da domenica i play-off promozione della Serie D, mentre l'Olbia cercherà di ottenere la permanenza nel campionato di Serie D nei play-out giocando contro l'Anzio. E abbiamo gli ospiti del Terralba che ha conquistato una storica promozione. Intanto salutiamo Daniele Porcu, allenatore del Terralba. Buonasera Daniele.
6: Buonasera, ciao Alberto.
5: E il suo vice Riccardo Mero, buongiorno, buonasera Riccardo.
7: Buonasera.
5: Una vittoria importante anche perché è arrivata al termine di una stagione tesissima, importantissima. Quattro squadre che si sono giocate il primo posto, alla fine l'avete spuntata voi, Daniele.
6: Sì, è stato un campionato veramente combattuto dove quattro squadre di livello hanno dato vita a un bellissimo campionato dove alla fine l'abbiamo spuntata noi. Penso meritatamente perché abbiamo fatto 81 punti, vinto quasi tutti gli scontri diretti, quindi penso che alla fine sia una vittoria meritata.
5: Una vittoria arrivata, Riccardo, con contendenti che ve l'hanno contesa fino alla fine, ricordiamo il Guspin, il Castiadas, la Villa Cidrese.
7: Sì, è stata una stagione molto intensa perché appunto non potevi sbagliare mai partita perché avevi dietro le squadre che vincevano sempre, però noi siamo riusciti a creare un gruppo compatto che era una squadra dal primo minuto fino all'ultimo e questo ha fatto la differenza, credo.
5: Terralba promosso nel campionato d'eccellenza, se la giocherà il Bonorva che però nel frattempo ha vinto la Coppa. E abbiamo in collegamento il tecnico Michele Pulina. Michele, ci sei?
8: Sì, buonasera a tutti, complimenti per la vittoria del campionato a Mister.
6: Grazie, Mister.
8: Grazie per l'invito.
5: Insomma, voi adesso aspettate di giocare i playoff, poi cercheremo di capire bene come funzionano, perché ne parlavamo prima con Daniele, c'è stato un po' di cambiamenti. Intanto il Bonovra però si è portato avanti e ha vinto la Coppa, e complimenti anche per questo, una bella vittoria, un appuntamento, una Coppa che Pulina inseguiva da un paio d'anni.
8: Sì, grazie per i complimenti. Il primo obiettivo stagionale l'abbiamo ottenuto. A cospetto di una grande squadra come il Castiadas ed è stata una finale a tutti gli effetti. Siamo stati bravi a portarla a casa, a raggiungere un traguardo storico per la società di Bonorva. E come hai detto tu, sì, due anni fa mi è capitato nuovamente di fare una finale e di perderla col Monastir che a oggi si sta giocando in playoff per andare in C, quindi diciamo che ero anche io un po' obbligato a vincerla.
5: Girone A e girone B. Nel girone A il Terralba ha vinto, diciamo prima tanta concorrenza, però alla fine è arrivato questo successo. Quanto è stato difficile riuscire a centrare questo obiettivo?
6: Ma è stato difficile anche perché, te l'ho detto prima, erano quattro squadre costruite comunque per stare ai vertici e l'ha dimostrato sino alla fine. Secondo me la differenza l'abbiamo fatta con gli scontri diretti, però comunque onore anche a Villa Cidrese, Castiglialas e Guspini che sono arrivati a 2, 3 punti, 4, quindi questo la dice lunga sulla bontà degli organici. Poi a fare la differenza a volte, lo sappiamo, sono anche episodi e i miei giocatori sono stati bravi secondo me a crederci sino alla fine, perché poi nel girone di ritorno ne abbiamo persa solo una in un campo in terra e un pareggio, quindi la dice tutta sulla forza dei miei giocatori.
5: Ricordiamo che a proposito del vostro girone, nel playoff tra Villa Cidrese e Guspini c'è stata la vittoria della Villa Cidrese 2-0 sul Guspini. In questo momento la Villa Cidrese è la squadra forse più forte tra quelli che possono puntare al salto.
6: Ma più forte dipende, perché il Castigliada secondo me ha un organico lo stesso veramente importante, il mister l'ha visto in Coppa anche se hanno vinto, perché il Bonorva è una gran bella squadra, è andata bene, complimenti, però sarà dura per tutti affrontare sia Villa Cidrese che Castigliada, solo che il Castigliadas onestamente ha il doppio risultato, quindi comunque non ha mai perso in casa. La Villa Cidrese, che è un'ottima squadra, dovrà fare un'impresa.
5: Scontri diretti, come sono andati i vostri?
7: I nostri scontri diretti sono andati tutti benissimo, abbiamo vinto tutti e due gli scontri col Guspini, tutti e due gli scontri con la Villa Cidrese, abbiamo pareggiato col Castigliadas, uno addirittura mi sa che era il 101esimo in casa da loro, sono riusciti a pareggiare la partita, comunque eravamo sempre in vantaggio noi.
5: Un campionato così equilibrato sono stati decisivi?
7: Sì, sono stati decisivi perché appunto ci hanno permesso di allungare quei tre punti che ci hanno permesso di vincere il campionato.
5: Michele, voi invece avete dovuto affrontare una squadra di extraterrestri, l'Alghero, che ha battuto tutti i record e ha lasciato veramente le briciole a chi stava dietro, però onore a voi essere arrivati così in alto lasciando così lontane le altre concorrenti.
8: Esatto, siamo stati bravi a non demoralizzarci tra virgolette, perché comunque l'Alghero ha dominato meritatamente il campionato, quindi inizialmente si è provato a stargli dietro, poi non ha sbagliato neanche una partita, quindi non era facile tenere i ragazzi sul pezzo e dare continuità, anche perché poi era doveroso raggiungere i playoff e credo che nella maniera con la quale l'abbiamo fatto, staccando di 16 punti la terza, abbiamo fatto il nostro campionato, indipendente dall'Alghero che, ripeto, ha stradominato il campionato e ha vinto meritatamente.
5: Tra l'altro Alghero che voi avete battuto per poter poi arrivare a vincere la finale di Coppa Italia. Di Coppa.
8: Esatto, sicuramente negli scontri ce la siamo giocata alla pari, anzi in Coppa Italia abbiamo dato prova della nostra forza e lì abbiamo preso consapevolezza di quello che potevamo fare sia in campionato che in Coppa. È stato uno stimolo in più, un crescere continuo e avere l'ambizione comunque di fare il nostro campionato a prescindere da quello che aveva fatto l'Alghero.
5: Daniele, visto dal vostro girone, che impressione fa vedere una squadra come l'Alghero che stravince il campionato?
6: No, beh, conosco bene i giocatori che sono all'Alghero, di categoria superiore. L'anno prima facevano la differenza in eccellenza, poi un allenatore esperto, abituato a vincere in eccellenza, se non di più anche Serie D. Quindi ci sta, hanno fatto un percorso a sé, ma grande merito anche al Bonorva e a tutte le altre, che comunque non è facile nemmeno mentalmente avere una squadra così nel girone, comunque continuare a vincere, a far bene. E quindi complimenti, perché da allenatore capisco che fare tutti quei punti dal Bonorva e non vedere mai il primo posto comunque non è facile.
5: Michele, torniamo sulla finale di Coppa vinta. È stata una gara intensissima col Castigliadas, quasi un anticipo di playoff.
8: Ma sì, è stata intensa perché conoscevamo il valore del Castigliadas, una squadra che ha preso pochissimi gol durante il campionato, ha perso una sola volta e quindi c'è stata grandissima attenzione. Una finale comunque è sempre una partita a sé. Siamo stati bravi a partire forte perché sapevamo che loro è una squadra che non è abituata a soffrire, non è abituata a essere aggredite, quindi noi, ripeto, l'abbiamo preparata per provare a sbloccarla, siamo stati bravi a farlo e poi anche noi abbiamo detto la nostra, conosciamo la nostra forza, conosciamo le nostre qualità e quindi poi abbiamo cercato di continuare a fare il nostro gioco che abbiamo fatto durante l'anno ed è stata una partita a viso aperto a tutti gli effetti. Poi il secondo tempo, con il raddoppio nostro, diciamo che l'abbiamo quasi indirizzata totalmente.
5: Riccardo, di solito il vice ha un rapporto molto stretto con l'allenatore, insomma molto spesso vediamo delle coppie che lavorano da anni insieme, si conoscono da tempo. Da quanti anni conosci questo signore qui alla mia sinistra?
7: Daniele, se facciamo il conto, ci conosciamo solamente da 36 anni, abbiamo iniziato quando avevamo 6 anni al Savorada, e così abbiamo continuato il percorso da calciatori e poi adesso da allenatori, sperando che possa durare nel tempo.
5: Quanto è importante creare un rapporto anche dal punto di vista umano con il primo allenatore?
7: Ma credo sia importantissimo sia per lui che per me, perché comunque lui mi ha sempre considerato, mi ha sempre chiesto consigli. È una cosa che ti fa piacere, perché magari vedi, soprattutto in queste realtà, dei secondi che forse magari sono lì solo per figura, non vengono mai interpretati. Invece lui mi ha reso molto partecipe delle sue scelte, insomma le condividevamo insieme.
5: Daniele, quali sono i pregi di Riccardo?
6: No, una persona a parte preparata nel suo, soprattutto lui a parte si occupa molto della parte atletica, quindi lui è preparato molto su quello, ma poi una persona molto riflessiva che, visto il mio carattere un po' più fumantino, mi tiene un po' a bada, capito? Quindi poi quattro occhi sono sempre meglio di due, come vedo io.
5: Michele, vi siete mai incrociati in campo? Anche perché più o meno l'età siamo lì, tutti e tre avete esperienze nei campionati non solo regionali.
8: Ma non mi ricordo esattamente, ma sicuramente qualche incrocio c'è stato, perché forse in Eccellenza ci siamo incontrati quando ero o a Sorso oppure a Fluaghe, non mi ricordo.
6: Sì, a Sorso,
8: vero?
6: Sì, sì.
8: Sì,
6: ma
8: sì.
6: Lui era più forte, lui non si ricorda. Gran giocatore.
8: Quando giocavamo era meglio, mister?
6: Sì, c'erano meno pensieri, lo dico sempre.
8: Esatto.
6: Protagonisti sono i giocatori alla fine.
8: Sì, dipendiamo da loro in tutto e per tutto. Poi noi proviamo a dare le indicazioni e loro devono essere bravi poi in campo.
6: Bravissimo.
5: E questa allora è una domanda per tutti e tre, perché di solito lo si chiede sempre a un allenatore che ha un passato da giocatore. Che differenza c'è tra vincere da allenatore e vincere da giocatore? Partiamo con Daniele.
6: No, vincere fa sempre piacere, però io ho improntato sempre così, sto allenando da pochi anni, questo è il terzo anno, e secondo me i protagonisti sono sempre i giocatori, quindi il merito è loro, e il merito è loro come si allenano in settimana. Noi siamo stati fortunati ad avere un gruppo che in settimana veramente era un piacere vederli, quindi tu dai le tue idee, però poi sono loro i protagonisti. Cioè, a me piace molto il giocatore dentro l'organizzazione, poi decide lui, capite? Quindi è il sale del gioco.
5: Riccardo?
7: No, io come calciatore non ho vinto tantissimo, forse una o due volte mi è capitato di vincere ed è sempre una bella sensazione. Sono passati tanti anni, quindi l'ho un po' dimenticata. Posso dire però questo che ho vissuto da vice allenatore, che mi ha dato tante soddisfazioni, perché paga un lavoro che è iniziato il 7 agosto, si è concluso il 27 aprile quasi senza interruzioni, perché abbiamo fatto forse una pausa a dicembre. E vincere un campionato così ti dà tante soddisfazioni per il lavoro svolto, soprattutto per l'impegno che ci ha messo il mister.
5: Michele?
8: Ma sicuramente c'è differenza, da giocatore qualcosa l'ho vinta, ma da allenatore, come diceva il mister, dipendi dai giocatori, dipendi dal gruppo, dipendi da tante situazioni che lavori in settimana. E il merito è dei ragazzi, perché anche io, devo dire la verità, ho avuto la fortuna di avere un gruppo veramente fantastico, perché come dicevamo prima non è facile stare dietro all'Alghero e non mollare, sapendo che comunque la vetta era distante. Ha un sapore diverso, perché comunque raccogli il lavoro settimanale, ecco, quello sì. Da allenatore, quando vedi la tua squadra che esprime il gioco, hai piacere, però giustamente poi confermo quello che ha detto il mister, e il giocatore decide. Anche a me piace il giocatore che decida la soluzione migliore liberamente in campo.
5: Facciamo un po' di chiarezza allora sui playoff. Intanto avete messo in bacheca la Coppa e male non fa. E adesso ci sono i playoff. Che cosa deve fare il Bonorba?
8: Niente, aspettare la squadra che vincerà la finale del girone A tra Castiadas e Villa Cidrese. Aspetteremo la finalissima, che poi determinerà il salto in Eccellenza per la vincente.
5: È stato importante giocare questa partita di Coppa, lo dicevamo prima con Daniele e con Riccardo, ci sarebbe stato il rischio di rimanere 2-3 settimane senza giocare.
8: Esatto, l'unica incertezza era questa, era capire le date, le modalità, perché poi sa benissimo il mister cosa vuol dire organizzare una settimana e dare delle indicazioni, quindi la Coppa a noi è servita per tenerci in partita, tenere un ritmo importante, e ora aspetteremo questa settimana e poi vedremo con chi dovremo giocare la finale.
5: Daniele, uno dei giocatori più importanti in questa promozione è stato un ragazzino, un esordiente che avete trovato presso che sia uscito dal settore giovanile, Andrea Sanna, che ha solo 43 anni, giusto?
7: Sì.
5: Quanto è stato importante averlo, non solo dal punto di vista tecnico, perché comunque anche a quell'età ha continuato a segnare la valanga di gol, ma dal punto di vista della personalità.
7: Sì, ma sono la fortuna, il discorso che facevamo prima, degli allenatori, ma degli stessi giocatori, cioè vedere un Andrea Sanna, ma poi in settimana allenarsi sempre bene, sempre a 1000 all'ora, è uno stimolo per tutti, cioè non puoi andare più lento di Andrea, capito? Quindi se tu vedi che Andrea Sanna, ex professionista che fa 32 gol, andare a 1000 all'ora in settimana, tu sei obbligato, quindi per l'allenatore ad averne giocatori così. Poi sul giocatore cosa c'è da dire? Non penso che aggiungere parole, io ho detto queste parole in settimana perché tanto tutti conoscono Andrea, nel senso a livello realizzativo, troppo facile, però lui è veramente anche una gran persona e noi siamo stati fortunati ad averlo.
5: Daniele parla da allenatore, a Riccardo invece chiedo al vice perché il vice poi è quello che di solito va a prendere anche qualche malumore dei giocatori, qualche rimbrotto, magari qualcuno che resta fuori. Con Andrea com'è stato?
7: No, vabbè, Andrea non c'è bisogno di... si sa gestire lui da solo, non ha mai brontolato per nessun tipo di esercizio che gli è stato proposto, ha sempre fatto tutti gli allenamenti come diceva il mister a 1000 all'ora, si è sempre messo a disposizione, non c'è mai stato nessuna polemica, ma in questo bisogna ringraziare il mister perché lui è stato bravo a farmi rispettare e a mettere tutti i giocatori a disposizione di quello che gli veniva detto di fare appunto negli allenamenti. Poi sì, è vero che qualcuno, ovviamente nessun giocatore se sta in panchina è contento, ma siamo riusciti comunque a dare spazio a tutti. Credo che nessun giocatore si possa lamentare di non aver avuto la possibilità di prendersi un posto in squadra.
5: Michele, invece lì a Bonorva com'è la situazione con i vecchietti?
8: Diciamo che anche io non ne ho uno giovanissimo come Pablo Gutierrez, un giocatore che ha vinto tanto, di grande personalità, però sono in linea col mister. Averne di questi giocatori sono l'esempio. Sono l'esempio perché hanno vinto, sanno cosa vuol dire vincere e sanno cosa vuol dire preparare la settimana per poi le domeniche affrontarle al massimo. Quindi giocatori di personalità ce ne fossero, perché comunque è vero che magari a livello di gestione ogni tanto c'è da discutere, però sono quei giocatori che poi nei momenti decisivi hanno l'esperienza per arrivare a vincere queste partite qua.
5: Abbiamo parlato di giocatori di esperienza, invece parliamo dall'altro lato della medaglia, gli under. Quanto è complicato per un allenatore gestire i giovani? Non parlo solo dal punto di vista della gestione del personale, quanto la gestione proprio dell'impiego.
7: Sì, perché comunque il giovane fa un attimo più fatica a capire quando l'allenatore ti lascia un attimo fuori, non per forza è una punizione, purtroppo anche a seconda della partita certe caratteristiche, metti uno più offensivo, uno più difensivo, loro fanno un po' più di fatica, ma è la giovane età, è normale. Ma noi a Terralba siamo stati fortunati perché avevamo dei giovani veramente bravi, su questo sono molto contento. Abbiamo un 2008 Marco Cuncu che ha fatto 7 gol arrivato a novembre, quindi 2006 Kerchi, Corda, Mereu, tutti veramente, Lardieri 2007, siamo stati veramente fortunati perché non è facile, invece bravi sia a livello degli allenamenti, sono sempre venuti, sempre positivi, quindi sono molto contento dei giovani.
5: Michele, anche perché questi, avere i giovani giusti fa la differenza. Bonorva come è andata? E come sta andando anzi?
8: A Bonorva abbiamo lavorato dallo scorso anno, quindi quest'anno abbiamo fatto delle scelte anche sui giovani un po' mirate. Noi abbiamo i due portieri che sono 2006, che quest'anno si sono alternati perché comunque sono stati bravi a rendere le settimane competitive. Poi se devo fare i nomi li devo citare tutti, da Daniedu che è un 2008, Soro che sta facendo un grande campionato, è arrivato con noi a dicembre, Caria lo stesso, Silano se l'abbiamo prelevato sempre a dicembre dagli punti, c'è Federico Sanna, non voglio dimenticare qualcuno, però è vero, fanno più fatica a magari ad accettare alcune scelte, ma che siamo obbligati a fare da allenatore perché le partite poi ti portano a decidere che caratteristica devi mettere in campo, al di là che poi sia giovane o grande. Però i giovani in questo senso magari l'accettano meno, non capendo i momenti, ma fa parte tutto di un percorso di crescita anche per loro.
5: Riccardo, come la gestione dei giovani, avendo vissuto lo spogliatoio, com'è la situazione oggi? Molto spesso abbiamo parlato anche della differenza che c'era nel rapporto tra il giovane e l'anziano negli anni, in precedenza, negli anni scorsi c'era quasi una sorta di rispetto, di reverenza nei confronti del giocatore più anziano, è un qualcosa che adesso manca?
7: Diciamo che non manca, noi fortunatamente, come diceva Daniele, abbiamo trovato dei giovani che rispettano e quindi non sono mai permessi di mancare di rispetto ai grandi, però sì, è un po' venuta a mancare questa cosa, nel senso che molte realtà c'è il giovane che prende a parolacce anche l'anziano, non è il nostro caso e niente, quindi noi siamo stati fortunati. Sì, è vero che c'è, i gruppetti si creano, perché comunque i giovani vanno coi giovani, i grandi rimangono coi grandi e ci sono quei due o tre gruppetti di squadra. Bisogna essere bravi ogni tanto a scindere questi gruppetti e cercare di mischiarli anche i giovani insieme agli adulti e ai grandi per dargli un po' di esperienza.
5: Daniele, col presidente Frugge avete già parlato di futuro?
6: No, abbiamo un appuntamento a breve la settimana prossima, anche perché, ripeto, è stato un campionato veramente stressante, dove comunque immaginati 81 punti abbiamo vinto all'ultima giornata, quindi non c'è stato nemmeno tempo di parlare, abbiamo un attimo festeggiato, adesso con calma ci sta fra 10 giorni, anzi ne approfitto per ringraziarlo, perché essendo un allenatore giovane comunque lui l'anno scorso ci ha affidato un compito comunque che non è da tutti i presidenti scegliere uno staff giovane così, quindi avrà visto qualcosa magari che altri non hanno visto e quindi niente, lo voglio ringraziare qua perché comunque ci ha dato una grande possibilità.
5: È stato il vostro esordio in promozione l'anno scorso?
6: Sì, in promozione sì. L'anno scorso a metà anno c'era una situazione un attimo di difficoltà, il presidente ci ha chiamato, era sempre un ottimo gruppo, un attimo col morale un po' giù, però abbiamo fatto anche una bella cavalcata l'anno scorso, quindi questa è stata la continuazione di un bel lavoro dell'anno scorso.
5: Riccardo, com'è stata vissuta da Terralba questa promozione? Perché è un evento storico, c'era stato forse nel 2009, però era un'altra società, adesso siete il Terralba, Francesco Bellu, era un qualcosa di sognato finalmente il campionato d'eccellenza, che resta chiaramente il campionato più importante a livello regionale.
7: Sì, no, anche il pubblico ha risposto bene, infatti l'ultima partita c'erano 400-500 persone e si è mischiata la città di Terralba a quella di Arcidano, perché appunto il presidente è di Arcidano e ci hanno fatto una bellissima festa in piazza a Terralba e anche un bel rinfresco lì ad Arcidano. E nulla, credo che sia stato un evento storico, perché mi pare, come hai detto tu, sono 16 anni che non raggiungevano questo traguardo, che invece cercavano di raggiungere negli ultimi anni, così come ci aveva detto il presidente.
5: E invece a Bonorva com'è la situazione dal punto di vista dell'attesa per questi playoff? Perché dicevamo prima, bene la Coppa, però l'obiettivo principale naturalmente resta il salto di categoria.
8: Ah, esatto, noi ancora abbiamo una partita importantissima da fare, quindi credo che la testa sia proiettata alla finale dei playoff. Poi dopo vedremo da farsi, per ora l'obiettivo principale resta il salto di categoria, che passa attraverso questa finale.
5: Daniele e Riccardo, contro chi giocherà il Bonorva? Daniele, Villa Cidrese o Castiadas?
6: Mi fai una domanda un po' antipatica, no? Ti spiego, perché comunque ho amici in tutte e due le squadre e quindi no, l'analisi più corretta, nel senso sui numeri ci basiamo, è che il Castiadas è favorito avendo il doppio risultato e giocando in casa dove non ha mai perso, ma attenzione perché la Villa Cidrese è una squadra di tutto rispetto, un grande organico, e la partita, queste partite poi lo sappiamo, un episodio, un attimo, quindi sono due squadre 50-50, ma non lo dico proprio perché io ho giocato contro tutte e due le squadre, so punti forti e punti deboli e siamo lì, non c'è tanta differenza fra non solo loro due ma tutte le quattro squadre, devo essere onesto.
5: Riccardo?
7: Io non me ne voglia nessuno, non sto tifando né per Villa Cidrese né per Castiadas, però secondo me vince il Castiadas, perché comunque è più abituato a giocare in quel campo non è semplice e non lo so, forse la Villa Cidrese potrebbe trovarsi male, perché loro comunque hanno un altro manto, un altro tipo di calcio e questo è un ulteriore vantaggio a favore del Castiadas, quindi presumo che vinca il Castiadas.
5: Naturalmente io a Michele non chiedo chi sceglierebbe tra la Villa Cidrese e il Castiadas, perché non sarebbe neanche molto intelligente a dire che preferisci una squadra all'altra. Ti chiedo che cosa invece temi della Villa Cidrese e cosa temi del Castiadas.
8: Ma è una finale, quindi credo che entrambe le squadre possono essere pericolose. Temo di più noi diciamo, perché comunque dipende anche da noi, perché rispettiamo gli avversari ma sappiamo che in campo poi dovremo dire la nostra. Giustamente ci saranno due squadre in quella partita che vorranno vincere. Conosco bene entrambi gli organici, quindi so benissimo il campionato che hanno fatto. Ripeto, il Castiadas non ha perso una volta, ha preso pochi gol. La Villa Cidrese ha un gruppo comunque abituato a vincere, con giocatori importanti.

0: Ma siamo agli ultimi 2 minuti e mezzo di trasmissione. Daniele, mi dicevi adesso ci sarà l'incontro con il presidente Frongia. Si può dire che comunque sarai confermato sulla panchina del Terrabbia. A quel punto c'è anche la curiosità di misurarti in un campionato come quello di Eccellenza.
1: Questo non lo so ancora, nel senso che i risultati sono arrivati, poi comunque c'è da sedersi in tutta tranquillità, perché poi il presidente è una persona squisita che fa parlare di tutto, quindi su quello non lo so. C'è la consapevolezza che si vuole fare una bella cosa in Eccellenza, ci sono tutte le possibilità, chiaramente l'Eccellenza bisogna capire che è tutto un altro campionato, è un professionismo camuffato a dilettanti, si allena tutti i giorni, entri in un altro mondo, come lo chiamo io, e quindi bisogna mettere le basi e bisogna farle organizzati e capire che c'è da fare.
0: E che l'obiettivo sarà soprattutto quello di mantenere la categoria, perché da neopromosso credo che sia la cosa principale.
1: Ma perché in Eccellenza ormai si sa, ci sono sempre 3-4 corazzate dove comunque sia perché ci sono tanti anni in Eccellenza, sia perché fanno investimenti importanti, quindi da neopromossa è giusto pensare alla salvezza e con i piedi per terra e poi fare le cose passo dopo passo.
0: Ultima battuta, Michele, c'è un pizzico di... chiamiamole invidia verso Daniele e Riccardo, che l'obiettivo l'hanno già raggiunto.
2: No, ma sì, più che invidia c'è stima, perché vincere un campionato non è facile, quindi sono stati bravi a vincerlo e a combattere con quelle squadre di cui abbiamo parlato che avevano degli organici importanti, quindi c'è stima, ci sono tanti complimenti, ecco, spero di raggiungerli attraverso questa finale.
0: E dunque magari l'augurio è quello di trovarvi poi l'anno prossimo in Eccellenza l'uno contro l'altro. E allora siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Ringraziamo e facciamo ancora i complimenti a Daniele Porcu, Riccardo Marungiu, allenatore e vice allenatore del Terralba Francesco Bellu. Ripeto, complimenti per la promozione.
1: Grazie mille.
3: Grazie
1: per l'invito.
0: E ringraziamo e salutiamo anche Michele Pulina, allenatore del Bonorva. In bocca al lupo e complimenti intanto per la vittoria della Coppa.
2: Crepi il lupo e grazie a tutti per l'invito.
0: Ringraziamo anche Giuseppe Valdesso in regia, ringraziamo voi che ci avete seguiti e vediamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre con l'informatore sportivo su Radiolina e su Videolina. Buona serata.
4: L'informatore sportivo tra Serie C e promozione con Alberto Masu, in collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
5: Sa Radiolina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
4: È mezzanotte e 31 minuti.
6: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
7: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
4: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.

Buonasera e bentrovati per questa edizione della notte del TG di Videolina. Subito i titoli del nostro sommario. Rientra a casa Sant'Ifisi accompagnato dal calore dei fedeli nel suo viaggio di ritorno, sciolto il voto nella chiesetta di Stampace. La dermatite bovina, altri 25 capi abbattuti nel Sarabus Gerrei, la ASL agli allevatori, collaborate, vertice domani in regione, associazioni agricole. No alla speculazione energetica, gli operatori di Prato Sardo si

0: bellano, inviate alla regione osservazioni contro il piano sulle zone di accelerazione. Il Cagliari vede la salvezza, traguardo vicinissimo con il pari di Bologna e la sconfitta della Cremonese. La retrocessione della Dinamo chiude l'epoca d'oro del basket a Sassari. In apertura dunque parliamo del ritorno di Sant'Efisio nella sua casa, nella chiesetta di Stampace, dove è stato sciolto il voto. Il suo viaggio di ritorno è iniziato a Pula con la celebrazione della messa, poi il saluto al santo, l'accoglienza rinnovata a Villa San Pietro con un'altra celebrazione e un corteo processionale, quindi l'arrivo a San Rocco, il passaggio a Villa Dorre per il cambio del mantello, in serata poi sull'Oe Maddalena spiaggia a Capoterra, quindi Casa Ballera Giorgino, prima di tornare nella chiesetta di Stampace. Intanto si è conclusa in pratica questa lunga 4 giorni e abbiamo proprio in diretta dalla chiesetta di Stampace il nostro Massimiliano Reis con un graditissimo ospite, il presidente dell'Arci Confraternita. Buonasera Massimiliano. C'è qualche problema nel collegamento? Io non sento la voce di Massimiliano, probabilmente ha il microfono spento oppure c'è qualche problemino. Vediamo se è possibile ripristinare il collegamento. Massimiliano, vediamo se adesso ci senti, riesci a parlare.
1: Sì. Buonasera, buonasera dalla chiesa di Stampace. Dunque alle 23:30 Sant'Efisio è tornato nella sua Stampace, nella sua chiesa, con un grande seguito di fedeli che lo hanno accompagnato in questa lunga processione nelle vie di Cagliari, ma anche nelle strade della lunga trasferta. Poco dopo le 23:30 il presidente della Circonfraternita Andrea Loi ha annunciato lo scioglimento del voto, è stato certificato lo scioglimento del voto e sono proprio in compagnia di Andrea Loi. Il momento atteso è arrivato, il bilancio anche di questa 370esima festa di Sant'Efisio.
2: Sapete benissimo le problematiche che abbiamo dovuto affrontare quest'anno, per cui qualche parte fondamentale di questa cerimonia, che comunque è tradizionale, è venuta a mancare, però devo dire che ne abbiamo guadagnato in spiritualità, in partecipazione. Non dimenticherò mai, perché ormai mi si è impressa dentro, l'immagine del simulacro nel largo. Sembrava che camminasse, ma aveva allo sfondo le mura di Castello. Ed è stata una cosa emozionante. Voglio approfittare anche del momento per salutare, perché li abbiamo ricordati, anche gli allevatori che stanno subendo danni per questa dermatite bovina, che abbiamo sentito nell'immediata vigilia e a cui abbiamo dedicato parte del nostro pellegrinaggio. Speriamo che il nostro Efisio interceda anche per loro, ma avevamo anche altre 3 motivazioni che riguardavano la pace in ricordo quest'anno. La prima dettata dal fatto che a 30 metri dalla nostra chiesa pregano insieme ucraini e russi, quindi un pensiero all'Ucraina. E il secondo è dettato dal nostro Efisio, che la tradizione racconta nato a Elia Capitolina, che gli storici identificano con Gerusalemme. Sappiamo benissimo cosa sta succedendo anche da quelle parti. E la terza è la dedicata e alla pace del mondo in generale, perché veramente ne abbiamo tanto in bisogno. Efisio, che da guerriero è diventato uno che è morto per ideali di pace,
1: uomo di pace,
2: esattamente, sì. Questo noi l'abbiamo presente, quindi approfitto ancora per invitare tutti i fedeli a venire a visitarci, perché la festa dura fino al 25 maggio e il simulacro è a disposizione dei fedeli ogni sera, appunto fino al 25 maggio, dentro il suo coppio. Quindi chiunque volesse unirsi a noi nella preghiera è ben accetto.
1: Tanto continua anche l'omaggio dei fedeli al simulacro di Sant'Efisio, che è all'interno del coppio di gala. È tutto, Andrea, a te la linea.
0: Grazie a Massimiliano Reis, appunto stati citati gli allevatori, soprattutto coloro che sono stati colpiti dalla dermatite bovina. Continua l'emergenza, altri 25 capi stati abbattuti in aziende del Sarrabus Gerrei. Maurizio Landi.
3: Il mondo della zootecnia regionale deve fare ancora i conti con la dermatite bovina. Il nuovo focolaio nel Sarrabus Gerrei ha portato all'abbattimento di altri 25 capi. Gli animali non erano vaccinati per decisione del proprietario e avevano manifestato i sintomi della malattia. I focolai, da quando è riapparsa la malattia, si sono sviluppati dal nord a sud della Sardegna, provocando l'abbattimento di centinaia di capi, nonostante il bestiame vaccinato abbia raggiunto la quota del 90%. Sulla nuova emergenza è atteso un tavolo tecnico tra la regione e le associazioni di categoria per fare un punto della situazione su un'epidemia che sembrava ormai rientrata. Sembrava prima del nuovo focolaio. Chiaro che a questo punto ogni previsione è da riaggiornare. Per questo motivo il tavolo tecnico promosso dalla regione servirà a chiarire le strategie degli assessorati all'agricoltura e alla sanità per arrestare la diffusione prima che diventi una nuova epidemia e scattino nuove restrizioni.
0: Nessuna interruzione del servizio per la campagna antincendio 2026. Dal Ministero dell'Interno arriva l'impegno in merito all'assetto della flotta nazionale dei Canadair. Era stato l'assessorato regionale all'ambiente a sollecitare garanzie dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha messo a rischio l'affidamento del servizio di gestione operativa e logistica dei mezzi aerei. E ricordiamo che domani al Ministero dei Trasporti Aeroitalia chiederà al governo di fare il punto della situazione sul caro carburante visto la crisi nel Golfo Persico. E Gide Angela Secchi.
4: Senza interventi urgenti, la continuità territoriale in Sardegna è a rischio. Questo l'allarme lanciato dall'amministratore delegato di Aero Italia, Gaetano Entrieri, allarme che domani rimbalzerà a Roma sul tavolo del Ministero dei Trasporti. All'incontro ci saranno le compagnie aeree alle prese con il caro carburante. Ora che la stagione estiva si avvicina, servono garanzie. La D ha dichiarato che le riserve consentono la piena operatività degli aerei sino alla fine di maggio, poi lo scenario diventa nebuloso e incerto. Da qui la richiesta di intervento al governo. Le strade percorribili non sembrano essere tante, l'attivazione di compensazioni oppure una revisione delle tariffe previste nei bandi sulla continuità territoriale, che con la crisi petrolifera e i listini alle stelle non saranno più sostenibili a breve, ha spiegato Intrieri. All'incontro di domani sarà presente anche la regione. In gioco c'è il diritto alla mobilità di un'intera isola, il rischio è il taglio drastico delle frequenze o un aumento del costo dei biglietti. Domani la risposta ai tanti dubbi con le proposte del governo.
0: Ora una breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro TG.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Gli operatori nuoresi di Prato Sardo hanno inviato alla regione una serie di osservazioni contro il piano sulle zone di accelerazione. Gianfranco Locci.
7: Abbiamo presentato queste osservazioni che scadevano tra l'altro oggi, sono state già protocollate dalla regione, perché si veda tutte le criticità che ci sono in quest'area che è intensamente boschiva.
8: Operatori di Prato Sardo sulle barricate, nel mirino finisce ancora quel piano regionale sulle zone di accelerazione. Una novità che non piace affatto a chi ogni giorno a fatica porta avanti la propria attività in una zona industriale di Nuoro sempre più agonizzante. Così l'idea che un'enorme porzione di territorio possa essere destinato a ospitare impianti fotovoltaici e di accumulo energetico, oltretutto con procedure autorizzative semplificate, fa temere il peggio. Ecco spiegate le osservazioni dettagliate inviate in regione.
7: Qua ci sono ben tre vincoli importantissimi, che sono il vincolo idrogeologico, il vincolo paesaggistico e soprattutto un vincolo economico che vieta la trasformazione di sugheretti in altre culture senza autorizzazione.
9: Voi siete contrari a una prospettiva di questo?
8: questo tipo, zone di accelerazione, cosa comporterebbe a Prato Sardo?
7: Comporterebbe l'utilizzo di ulteriore suolo a svantaggio delle imprese locali.
8: In pericolo ci sono boschi e siti archeologici, ripetono in coro gli operatori.
7: Chiunque venga a farsi due passi a Prato Sardo si rende conto che questa è un'area da preservare, non da devastare tagliando alberi per metterci fotovoltaico a terra o anche altre tipologie di impianti.
0: Olbia, nuovo corso di innovazione è stato promosso dall'Università di Sassari. Gian Paolo Cuccuro.
9: Un trampolino di lancio non solo sul Golfo di Olbia, ma su tutta la Sardegna, con la piattaforma tecnologica europea che veste i panni di incubatore d'impresa. In zona industriale e in avanzata fase di realizzazione, una struttura pensata anche per l'università, dove potranno lavorare gli studenti del corso di innovazione. Il CIPNES è l'ente appaltatore dei lavori, ma nel frattempo l'Ateneo di Sassari è impegnato per mettere a punto i dettagli. Si parte il prossimo anno accademico.
10: Gli studiosi, i nostri studenti, i nostri dottorandi, i nostri assegnisti che daranno risposte all'impresa, all'attività industriale, alle attività commerciali che desiderano rivolgersi a noi per un elemento appunto di studio, di approfondimento.
11: Qui verrà distretto di innovazione e tutto attorno verrà fatto un bel parco perché gli studenti possano vivere un ambiente sereno e tranquillo e possano dedicarsi al loro futuro.
10: Corso di innovazione tecnologica intanto è multidisciplinare, hanno afferito diversi docenti di agraria, di giurisprudenza, di scienze naturali, quindi è molto variegata l'offerta. Tutte queste aree saranno dotate di laboratori scientifici e anche di servizio e quindi introdurre un po' di modernità nell'offerta formativa.
9: La valorizzazione dell'ambiente e in futuro, vicino alla PTE, anche delle nuove aule destinate alle lezioni di ingegneria navale ed aeronautica in un contesto naturalistico di grande pregio.
0: Le consuete anticipazioni sull'Unione Sarda con Francesca Figus.
12: Buonasera a tutti, la crisi in Medio Oriente è già costata ai sardi 40 milioni di euro, ma domani in primo piano sul nostro quotidiano anche il ritorno a Cagliari di Sant'Efisio, portato a spalla dai confratelli, bilancio di un'edizione straordinaria. E poi andiamo a Rosei che diventa la capitale mondiale degli scacchi, via al campionato, giocatori in arrivo da Iran, Russia e Israele. Ancora negli spettacoli abbiamo visto in anteprima per voi il nuovo film di Peter Marcias, Quasi Grazia, omaggio all'immensa Grazia Deledda. E poi chiudiamo con lo sport, il basket, Dinamo, anatomia di una caduta, tu per tu con Meo Sacchetti, i sassaresi si rialzeranno. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna, noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Buona serata a tutti.
0: Ora spazzano alcuni comunicati commerciali, tra poco la terza parte del nostro TG.
13: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
6: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina. Sa Radio Lina. Il sonus dessa terra nostra.
14: Domo Mea è il brano che segnò la collaborazione nel 2007 dei Tazenda con Eros Ramazzotti. Qui la ascoltiamo dalla voce di Nicola Nite e Gigi Camedda.

0: Era Domo Mea, il singolo che nel 2007 precedette l'album Vida, dedicato ad Andrea Parodi, appena scomparso.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: L'energico rock è sempre stato un ingrediente imprescindibile nelle composizioni del cagliaritano Alberto Sanna. Lo si apprezza anche nel suo disco Canzoni per resistere, dal taglio autobiografico, e dal quale ascoltiamo il brano omonimo.

Era Alberto Sanna, dal vivo all'FBI di Quartu, in occasione di una sua esibizione nel programma Sonora, proposto da Videolina nel 2008.

0: È mezzanotte e 58 minuti.
1: Buongiorno, benvenuto da Cifad.
2: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
1: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
2: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
1: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
3: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Saluda a todos, ben agatados a questa edizione no adesso regionale de Sardegna 1, come ti sempre vi usi impari di titulos des novas de hoy. Sant'Efsi d'Orara Domu, sa caminera finza sa sagresia da destampagia, undi si sciogli su voto, Augusta de 370 edizioni, senza esboisi e su cociu. A rischio sa continuità di territoriali possa magno dei sprezzi su dei su carburanti. Aeroitalia domanda la certezza, scrasi, vertici in su ministero dei trasporti su finza scunsa regioni. Carbonia investi con su fotovoltaico possa transidura energetica che si zerrerà impatto zero. 7 milioni si vuoi scrove duras dei edifici pubblici su 15 esprimus interessausu. Sa protesta dei piscadori dei Figari, 9 punti di accordo a suba dei quotas decidi a sposa ciappa de sa Cambara e usa portare sa questione a sa attenzione del suo governo e dessa Europa. Su Casteddu accanto si Sarvai, su Bari in Bologna a Costra sa squadra dei Pisacani a su obiettivo, in Tatari si serra un'epoca de oro de su basket, sa Dinamo calare in sa serie ad uso. E duncas oi esti sa di de sa Dorrara de Sant'Efisi, cando su santu poderosu torrara in sa gresieda de stampaggi, s'urtima deis quattro giorronadas chi serranta no testa sa festa religiosa prusa in portu de Casteddu, giorronadas de fidi e de domandas de aggiuru a su martiri gloriosu, una caminera cumenzara a Cenabara, o cannu sa de 370 edizioni chi Aratturai in si storia, poeta se si deppia vai senza esboisi, po su gocciu e poi straccasa, po curpa dessa malaria, dessa dermatite bovina. Commenti bolerise tradizioni, possa de 370 aborta, si scioglieri su voto o su presidenti dessa confraria, narara a totus a trusannus e sfidelis a rispondenti con su zaccamano naredi deus bollara. De su cammino de Bonaria arribara un messaggio dei speru o dei presonisi, una tappa cominciara de Maimone e passara de Bizzi a San Francesco dell'Uvola su sa comunità di Approdi, poi arribai finzas in Bado e Carros. A 11 vi era finza su Sindigu de Nugoro, logu a 11 sesti semplici cau de collaborai, ma in moi si vunti vendi scioverusu chi ponenti a rischio is progettusu. Roberto De Solis su cappellano de Bade Carros narara vi rimpari is giovnusu de Bade Carros e de Maimone chi cammina ta pensendi a sa Madonna esti bellumera torra us grazias ais organizzatoris eusu donau su messaggio a nau Giovanna Serra sa garante dei detenuti de Bade Carros de no si scaresci de nemusu e de non la sai a palza nemusu. Popi Pietrina Calvisi, sa presidente de sa sozio Icaro De Bizzi, si depinti a giurare spiccio cusu che funti a intru de sa presione, ma finza sa cusu su che indi funti bessiusu, che denenti ha bisogno de un isperu po andare in antisi. Su parroco De Bizzi, sa riposta a disposizione sa domo parrocchiali, narara, po ricci giovunus che accabanta sa bene e volenti cambiai vida. Con questa iniziativa voleu snai, serara Antonello Menne, su presidente. Denti de s'associu il cammino di Bonaria chi societari e presonis ponenti chistionai po mellorai su benidori de ghini besseri de sa presoni. Chi siano su de trasportus in moi, poita cesti s'allarmi de amministratori delegau de Aero Italia, Gaetano Intrieri, chi grasi ara domandai a Roma su ministero dei trasportus o de vai su puntu, poi sprezius su de su carburanti a mania umera, cun sa guerra in Iran. S'allarmi esti finza sa possa continuità di territoriali, is compagnias aereas, boniti certezas, poita cesti su carburanti scetti, può viaggiare finza a Saccabu de su mese maio e dunque se si domanda su governo de intervenni ma non c'è sti mera scioverai o si va in ischisizzerre anta compensazioni o si depinti bedidorra e sprecio su dei sbandu su de sa continuità poi ti accusso su chi ci funti moi non si vorenti brusu poderai in Satobio de Grasi in Roma c'è cioè, si finza a sa regioni si depe garantire su diretto ai sardu su a sa mobilità. andamus in Carbonia e moi pubblichi un progetto mannu posta transidura energetica de 7 milioni di euro poni vannellus fotovoltaicus in is croveduras de is edificius pubblicus de sa cittadi finanziaus de su Just Transition Fund. Questo progetto servirà su chi si serierà autoconsumo energetico e spiegherà Manolo Muredu, assessore Straballus Publicus del Comune da Carbonia, che sarà fai risparmiare su 30% bulletta ogni anno, 250 mila euro che antaporire sempre a uso po' altre opere o servizi. Antessi 15 siti interessati a cominciare de gusto de Piazza Roma e de gusto de importo storico de sa Minera Manna de Serbariu. In sa lista ci vunti finza su Stadio Comunale Zoboli, sa Cittadella Sportiva de Via Balilla, su Mercau, sa Biblioteca, ancora Scolas e un centro poi Sbecius. E Straballu Santa Cabai Giai, poi su mese e Austu. In Figari, su un sorcio dei pescatori si protestara contro le regole zappo sa ciappa de sa cambara de Fundesa, contro le quote che limitano sa quantità che si indivori di piscai. Su settore si è già in crisi con sa magno del suo prezzo del suo gasolio, narra Andrea Viola, su presidente del suo consorzio. I pescatori si sono riti traballai a ICI in ismesas dei famiglias e dei ristoranti di Ciantaresi, Piscis e Cambara de Atras Zonas. Esti a ribedisi stari, candu straballu esti de brusu, e custu porriri vai danus non sceti a nosu, ma a totu su mercau de subisci e finzas a su turismo. Se os preoccupausu, narra la Viola, poi tanno biausu soluzionis o interventus poi moi, e domandausu a is politicus localis de interveni e usa portai sa protesta finzas in istituzionis nazionalis e europeas. E andausu a seguire un'altra protesta, questa porta in Nugoro, poeta is operadori de sa zona industriale de Prato Sardo, non di bragiri soprano regionali chisizzeriara delle zone di accelerazione. Gian Piero Pittorra, su presidente del consorzio dei operatori de Prato Sardo, narrara e us presentau a sa regione is osservazioni. Poeta, questa è una zona de padentis e de situs archeologicus. No, Bragiri, s'idea de una parte in manna del territorio dedicare a ospitare impianto su voltovoltaicus mannus, poi ta questa è una zona de padenti, poi ta questa è una zona che esti autorizzata con sa procedura che si sarà semplificata. In noi ci vunti tre vincolus de importo mannu, narra Pittorra, cussu idrogeologico, cussu paesaggistico e plus che totu cussu economico, che vietra de furriai sa prantadura de matas de suergiu in prantadura de atras matas. A ICI sarà su presidente del suo consorzio, sarà in preai territorio che invece serve di voi imprenditori o per impresas noas, sarà su presidente del suo consorzio custus funti territorius de sarvai, no de sciusciai segendis matas a pofai logu a spannellus. Andausimo invece a Biri, come ti viventi in Casteddu, is studianti de s'università, che non vunti de sa cittadi e dunque si depinti pagai un aposento. Is prezzi su funti arribausu a esistella a 400 euro scetti po' su lettu, ma tocca raggiungi totu is traspesas, come ti trasportu o sa cosa va pai. Aici si sempre prus difficili, pois giovunus chi beninti de famiglias a chi non tenendi i risorsas. Casteddu si trasera di città di universitaria, narra Giuseppe Moros, responsabile dell'organizzazione Unicaralis, e invece esiste sempre più difficili i servizi su contanta sempre de costanta sempre de brusu. In is ultimus 5 anni su San Mesa costara su 10% in brusu d'ogni anno. Mariana Eda, rappresentanti degli studenti di Cidia Ersu, narra i studenti fuori sede ai Cisizzeri in italiano funti plus de su 50% e serbinti e is aposentus e usu domandau a su munu de Casteddu de vai convenzioni zipo dottu su chi serbe li po bivi in cittadi commenti scontusu in il supermercausu. Su sport, in moi, cominciamo su de su Palloni, de su Casteddu, ari 0, ari pareggiau con su Bologna 0-0 e 0-0 chi balit oru, mancai non sia stata una partita spettacolare, questa su Dallara, poi ta come ti si era porta la sua squadra a 37 punti, su Pisacane ha superato il risultato del Ranieri e Nicola che gli hanno fatto 36, ma come ti si era mancano ancora tre partite, se apro dei prigiogai a Sadomus contro il Sudinese e tenere l'opportunità di deponni sa Cervesa in Casciaforti, cari che si sia il risultato su desatra squadra. A Riseru sa prestazioni non esistenti a Malimera, ma ne manco su Bologna esistenti troppo pericoloso e tocca raccontare finse da un altro giocatore struppiau, De Iola, ma si penserà già a su Benidori, si se uso piega uso a rischio su Annau Fabio Pisacane, sa società di scioperendi a Mei e Deu improntegno una squadra che ha ridento giovano smeras certo, ma finse da un montone dei problemi dei giocatori si struppiau su, ma dei su Benidori, dei allenatori non si scidi ancora nuda, Isu e Totu a rilassau is Dudas, e Dudas che ci punti finse a poi is verticis dessa societadis su cambio dessa maioria, forse antesi is americanus su a decidi de su benidori dessa allenatori, ma finse a de Totu su staff tecnico no, ma poi moi si deprivensai a serrai sa stagioni melus che si voliri e appustisi e usabiri. Su basket in moi invece sa poeta appustis de sei Janus sa Dinamo Banco di Sardegna calara in sa serie a Dusu, su dispregeri de stifosu su Ariseru appustis de sta sderruta contro Bologna, nanta una stagione de fuliai zeusu amargausu, ma mancai sa serie a Dusu eusu a sigiri a tifai e a sosteni sa squadra nostra, certo non esti prusu sa Dinamo de su scudetto e de scopasa cosa Deo Cannu e non me riesce di sa prima serie. Sa galara esti comenzerà in isultima sotto spartira, sa un mix de sciobros baliausu e malassorti chi danti condannara. Coach Melsic sesti pigau sa responsabilità di e a nau calincuna borta apu sbagliau, apu serra un ogu e no de pemmu, e invece sa gandu si depinti pigai es decisioni toccara ad aspigai. Certo sa serie ad usu non esti una tragedia, ma esti fosu funti preoccupati pausu poi sboggi i gurrinti intra ischinanta chi anta bendi sa società di e invece schininara chi alessi piscara torra poi moi su chiari fu dau però esistetti uscetti su campo. Bonas novas invece sa sposu Denis posserrai questa edizione del su TG a Riseru e stia cabau su Sardegna opening Castedio Montiorpino ha risultato su bonus mera a intru e finse a foras de su campo dei scampo su de terra rubia Matteo Arnaldi a ribintu contra Hubert Arzak e Arcaz e su tennista italiano pregiau a pustis de una stagione non facili con su problema su vei ma come ti annau i setto tu ha cominciato su torneo con un montone di dudas ti memo su vei e invece se prus giocammo prus pago mi doliara un torneo che ha ricentrato tutto su il suo obiettivo su campo su casi sempre prenusu atletas di livello artumera organizzazioni perfetta adesso sicurezza finse a sufficio stampa soddisfau su direttori de su Sardegna Open Martin Vassaio Argueio chi esti già vincente edizioni de su 2027 con i straballo su a chi depinti a cabai in su circolo e sbilletto su chi funti già in vendita e us fatto tutto su chi si voriera nau Arguello podonai su melus ai giocatori sia ai stifosu su potorrai grazie a sa federazioni posai donau questa opportunità di e curta questa fiera surtima nova po questa edizione deus idoro grazie a possessi io e si dongo a tobbia edizioni chi bene uno saluto a tutti.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Da decenni l'insistente scampanellio con semaforo rosso davanti ai cancelli avvisa i cittadini dell'imminente transito di un treno, anche se nonostante la tecnologia i passaggi a livello restano chiusi sempre per troppo tempo. E così Olbia subisce gli effetti di un traffico veicolare che non si adegua, piuttosto staziona in coda davanti alle sbarre, creando problemi alla viabilità, soprattutto in estate. Soluzioni? Ci vorrebbe la bacchetta magica.
1: Bisognerebbe creare un sottopasso impossibile da realizzarsi, ci sono le case, non si può più fare.
2: Questa è un'altra criticità, purtroppo pare si sia data importanza o precedenza alla vecchia stazione, abbandonando praticamente la nuova, che fino adesso era una cattedrale nel deserto, ma con questa nuova opportunità c'è la speranza che il passaggio a livello venga eliminato e usufruire totalmente della nuova stazione ferroviaria.
3: Prevediamo che l'imminente stagione estiva non sarà semplice per i cittadini olbiesi e per gli stessi turisti, che saranno costretti insomma a stare fermi imbottigliati nel traffico. Quasi tutti i treni che si sarebbero dovuti fermare nella stazione ferroviaria nuova invece continuano a transitare anche in quella vecchia. Con due passaggi a livello chiusi è davvero difficile insomma districarsi nel traffico veicolare urbano e in più bisogna fare in maniera che ci sia un servizio di metropolitana con Golf Aranci. Solo così insomma la città di Olbia potrebbe crescere e non rimanere imbottigliata.
0: Prima del boom economico, della crescita demografica e di quella urbanistica, sì, che si sarebbe riusciti a far sparire le file tra via Porto Romano, Corso Umberto, via San Simplicio, via Mameli e Corso Vittorio Veneto. Purtroppo è mancata la lungimiranza politica.
1: Si potrà limitare soltanto all'ultimo passaggio a livello di via Portogallo, per il quale è prevista la realizzazione di un ponte che è già in avanzata fase di definizione, così come il cavalcaferrovia che verrà delocalizzato e si farà un sottopasso al posto del ponte.
0: Il PNRR, grazie a una pioggia di milioni, sta finanziando la riqualificazione della vecchia stazione FS di Via Pala e anche la linea ferroviaria per l'aeroporto. Le opere procedono, ma con grande ritardo sulla tabella di marcia. La conclusione, non prima di 4-5 anni.
3: Abbiamo chiesto più volte alle istituzioni e alle stesse aziende che stanno effettuando i lavori. Ebbene, nessuno ci sa dire quando e come e nessuno sa darci una risposta. Si rischia di perdere i fondi del PNRR e quindi avere un'ulteriore incompiuta nella città di Olbia.
0: Almeno una notizia lieta c'è. Parliamo dell'accordo fra Comune, RFI e Arst per trasferire nel piazzale di Olbia Terranova il terminal degli autobus. Appuntamento a fine mese, intoppi dell'ultima ora permettendo.

0: de sa terra nostra.
1: Maria Carta ha celebrato la sua maternità scrivendo nel 1980 anche un'intensa ninna nanna dedicata al figlio David. L'ascoltiamo da una sua versione a cappella nel programma Album del 1984.
2: La

0: Era Adavida Ninnia dalla voce di Maria Carta. L'artista con questo brano si aggiudicò la targa al Club Tenco del 1985 per il miglior album in dialetto.
1: Miniona Morena è uno dei brani più popolari della tradizione algherese. Qui lo ascoltiamo nella versione che ne diede il duo Puggioni con la voce di Anna Maria Puggioni.

Pugioni abbiamo ascoltato Miniona Morena, brano scritto da Badalotti e Caciottolo, tra i più famosi del repertorio catalano-algherese.

0: professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
2: Lunedì 4 maggio, un saluto a tutti e a tutti da Paola Piglia, sono le 8:08, inizia Caffè Corretto, saremo insieme fino alle 9:30, buongiorno a Fabio Leoni in regia, i vostri messaggi al 340-8715-015 per commentare insieme a noi la mattinata e le notizie del giorno, partendo dai temi fondamentali che sono sui quotidiani e che vengono discussi in queste ore, così nel mattino, anche sui social e tra gli amici. In primo piano sui giornali, questa è l'apertura dell'Unione Sarda e anche della Nuova Sardegna, c'è il caro carburante. L'Unione Aero Italia, caro carburante, così non va. L'aumento straordinario dei costi non può essere assorbito dalle compagnie. Tariffe della continuità nel mirino, domani incontro a Roma e a Bruxelles si parla di crisi energetica. A pagina 2 e 3 dell'Unione l'approfondimento molto interessante curato da Alessandro Carta, che fa il punto della situazione, non senza preoccupazioni naturalmente, perché c'è l'aumento costante dei carburanti che si può riflettere, che si riflette, che rischia di riflettersi sia sulla continuità territoriale, quindi sugli spostamenti dei sardi, ma anche più in generale sui trasporti e quindi anche sulla stagione turistica che sta cominciando. L'appello di Aero Italia al governo: in ballo il preacquisto del jet fuel, servono aiuti. Domani incontro al ministero e proprio lì il governo e i vettori cercheranno una soluzione condivisa. Il ministro Matteo Salvini ha detto nei giorni scorsi: finora abbiamo bloccato gli aumenti per i residenti, ma non riusciremo a farlo ancora a lungo, e ovviamente questo crea grande preoccupazione. C'è stata anche la risposta della regione: qualsiasi eventuale revisione deve avvenire attraverso un confronto formale strutturato tra ministero, regione ed ENAC, dice Barbara Manca, assessora regionale ai trasporti. Oggi all'Eurogruppo si discute verso lo strappo tra paesi frugali e quelli che chiedono il bazooka economico subito, la crisi energetica sul tavolo dell'Unione Europea. Il punto della situazione sull'Unione Sarda, ma vi dicevo, questa è l'apertura anche della Nuova. Caos carburanti, l'ENAC lancia il preallarme, scorte in calo e costi elevati per la continuità territoriale, dice Massimo Deiana, esperto, docente di diritto alla navigazione, le tariffe restano bloccate. Ovviamente oggi è il giorno del rientro di Sant'Efisio, sull'Unione Sarda c'è anche tanto spazio dedicato alla festa, in particolare alla processione di ieri, processione in spiaggia con il bagno di folla. Ivan Murgana lo racconta a pagina 4, fedeli da tutta la Sardegna, oggi c'è il tragitto per il rientro a Cagliari, messa all'aperto dell'arcivescovo. L'Unione racconta però anche il momento del lutto con il funerale a San Rocco per Elena Sid, di Elena Sidi, morta il primo maggio, mentre già in abito tradizionale si preparava a partecipare al corteo. È stato un momento molto emozionante e molto partecipato. Addio Elena, un saluto di musica e colori, il gruppo folk in abito tradizionale, il feretro accolto da Lela Unedda su una grande folla al funerale della 55enne morta nel giorno dell'avvio della festa di Sant'Efisio. Per il resto sui giornali oggi c'è spazio tanto per lo sport, ne parliamo tra poco, dal Cagliari alla Dinamo, ma c'è anche il tennis e poi la festa per il campionato dell'Inter sui quotidiani nazionali. Di tutto questo parliamo tra qualche istante, prima c'è la musica però su Radiolina e ci sono i vostri messaggi al 340 87 15 015 per commentare la mattinata insieme a noi. Arriva Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: talk about.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
1: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su

0: Caffè Corretto.
1: Le 8 e 18 minuti. Paola Pilia al microfono di Caffè Corretto. 340 87 15 015 il numero per i vostri messaggi. Se volete commentare insieme a noi la mattinata, le notizie del giorno, fatelo e vi leggiamo in diretta anche con un messaggino su WhatsApp. Sui quotidiani nazionali devo dire ci sono oggi notizie molto diverse. Ci sono giorni in cui i quotidiani hanno tutti la stessa apertura, non è il caso di oggi in cui invece ci sono tante notizie diverse. Il Corriere della Sera, tutti hanno in comune, questo ve lo dico, il calcio, con la festa per l'intercampione, con foto diverse, però il racconto dello scudetto numero 21 e la gioia anche in Piazza Duomo a Milano, la vittoria più bella dopo una stagione vissuta sul confine, qui la festa, intercampione, 21esimo scudetto alla più forte, scrive Repubblica. Però il Corriere apre su la missione americana in Italia, la missione USA per incontrare il Papa e Meloni. Marco Rubio sarà in Vaticano giovedì da Prevost, dal Papa americano, il segretario di Stato, e poi vorrebbe incontrare anche la Premier Giorgia Meloni e Sente Tajani. Su questo la stampa apre sulla visita americana, ma sottolinea che da Trump arriva un nuovo sgarbo a Meloni. Sapete che nell'ultimo periodo i rapporti non sono stati buoni, il presidente americano ha più volte attaccato la presidente del Consiglio. Dice la stampa, Donald Trump ha rilanciato sui social un'intervista di Matteo Salvini dello scorso febbraio, indicando implicitamente nel leader della Lega il suo interlocutore privilegiato in Italia dopo il gelo con la Premier Meloni. Uno sgarbo, secondo la stampa. Repubblica, libero le navi a Hormuz, Trump avvia Project Freedom, operazione per scortare fuori dallo stretto i cargo intrappolati, e avvisa, portiamo soccorso agli equipaggi di paesi non in guerra. Però ci sono poi tanti altri temi. Intanto sul Corriere della Sera c'è l'intervista a Giuseppe Cipriani, che è il compagno di Nicole Minetti. C'è stato un dibattito e c'è ancora in corso un'inchiesta anche sull'adozione del bambino che avrebbe problemi di salute, che è alla base della grazia concessa a Nicole Minetti. Non c'è nessun inganno, Nicole deve curare il bambino, gin tonic, normali feste. Il punto sulla situazione con le parole di Giuseppe Cipriani a pagina 15. Questa è anche l'intervista che apre la versione online del Corriere della Sera. Ovviamente c'è Garlasco su tutti i quotidiani, sul Corriere Sempio, le chat, la ragazza non è chiara, e poi ancora ovviamente il ricordo e il racconto di Alex Zanardi a pochi giorni dalla morte. Oggi sul Corriere c'è grande spazio per il ricordo di Alex Zanardi. Da pagina 10 ci sono anche le parole della mamma che lo racconta, e poi tutte le cose che Alex Zanardi ha fatto per lo sport in generale, per lo sport paralimpico. Alex, l'ultimo saluto, il minuto di silenzio, l'omaggio dello stadio di Bologna, e poi il dolore della mamma, non avrebbe mai voluto vivere rinchiuso in una stanza. Anna Mezzetti, quando disse no al salvagente e imparò a nuotare, un ricordo molto commovente. Vi voglio segnalare un articolo interessante scritto da Concita De Gregorio in prima pagina su Repubblica Oggi, che è un'analisi sul lavoro e sul lavoro ai tempi dell'intelligenza artificiale. Il lavoro, il salario, gli umani e le macchine. Verrà un giorno presto in cui l'etichetta Made in Italy, scrive De Gregorio, sarà sostituita dall'etichetta Made by Human, e sarà quest'ultima di gran lunga la più importante. La certificazione che un prodotto sia frutto del lavoro umano sarà ben più rilevante del luogo in cui è stato prodotto, cioè che l'abbia fatto una persona e non una macchina. È un dibattito molto attuale, molto interessante, che riguarda diversi tipi di lavoro, anche il lavoro giornalistico. Se ne discute anche a pochi giorni dalla molto discussa intervista che giornalista Walter Veltroni, ex politico, ha fatto un'intelligenza artificiale sul Corriere della Sera, sull'utilità anche di questa intervista. Sono le 8:22, su Radiolina arriva J-Ax con Italia Starter Pack.

0: starter pack.
1: J-Ax su Radiolina, quando sono le 8:25 minuti. Buongiorno a tutte e a tutti, a voi che ci state ascoltando, magari in auto, magari stamattina avete ripreso un po' il tran tran dopo il lungo ponte del primo maggio, che è iniziato venerdì e che ha concesso qualche giorno in più anche agli studenti. Si ritorna alla normalità, soprattutto per le scuole, nell'ultimo mese prima delle vacanze estive. Sta agli sgoccioli anche il campionato di calcio, come vi stavamo raccontando oggi in prima pagina su tutti i quotidiani. C'è la festa sui quotidiani nazionali, quantomeno c'è la festa dell'Inter. Per il Cagliari un pari a Bologna e la salvezza è ormai a un passo, il titolo dell'Unione Sarda. Lele Casini è collegato con noi, lo saluto e lo ringrazio. Lele, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a
1: voi. Ritornato da Bologna?
2: Sì, di notte.
1: Sempre impegnativo, e questo si lega sempre con l'apertura del quotidiano di oggi e con le difficoltà dei trasporti. Però quella di ieri è stata una buona prova e anche c'è un passo avanti verso la salvezza, Lel.
2: Sì, un po' anche il riassunto della stagione del Cagliari, con tante partite giocate così e poi il rammarico di non aver raggiunto il massimo obiettivo, cioè la vittoria. Non cambiava nulla dal punto di vista aritmetico, il Cagliari comunque non avrebbe potuto festeggiare definitivamente la salvezza. In caso di vittoria però e mancata vittoria della Cremonese questa sera, allora il Cagliari sarebbe stato salvo aritmeticamente. Invece tutto è rimandato alla settimana prossima, a prescindere dal risultato di oggi dei Lombardi contro la Lazio. È chiaro che è un punticino che soddisfa, perché è un altro passo in avanti. Quella quota 38-40 che si sperava di raggiungere il prima possibile, alla fine la si sta raggiungendo con ampio anticipo rispetto alla fine del campionato. Io credo che i 36 punti già raggiunti prima della gara di Bologna basteranno il Cagliari per salvarsi, però più punti si fanno è meglio. E ieri il rammarico che si poteva anche vincere contro Bologna obiettivamente sottotono, e le occasioni migliori le ha avuto il Cagliari. Un po' rispetto quello che abbiamo visto in tutto il campionato, un po' di occasioni mancate che avrebbero potuto dare una classifica
1: sbloccare prima serena. Un progetto che funziona, scrive Enrico Pilia oggi in prima pagina sull'Unione Sarda. Questo Cagliari giovane, incostante e infortunato ha fatto comunque meglio delle squadre guidate da Claudio Ranieri e Davide Nicola, e mancano ancora tre partite, di cui due da giocare dentro casa. Si gioca sabato, giusto Lele?
2: Sì, sabato contro l'Udinese, poi si attende ancora la calendarizzazione della partita casalinga contro il Torino e poi l'ultima a Milano. Io credo sarà notturna, vedremo se poi servirà anche al Milan per raggiungere la Champions, la qualificazione in Champions attraverso il campionato, oppure sarà tutto definito già dalla penultima giornata.
1: Però sabato il Cagliari potrebbe festeggiare la salvezza in casa, sì, e sì, sarebbe molto
2: davanti
1: bello.
2: Più pubblico sarebbe chiaramente più bello, perché avere tutti intorno lì per festeggiare un traguardo che, devo dire la verità, molti non credevano all'inizio del campionato. Era stato definito anche da noi un azzardo, perché dare la squadra a un allenatore che non va mai allenato in Serie A comunque rimane un azzardo, e poi anche la costruzione della rosa con molti giovani alla fine però ha pagato.
1: Questo penso che sarà il tema di discussione anche delle prossime settimane, andando verso la stagione dell'anno prossimo. In prima pagina c'è tantissimo sport sull'Unione di oggi. Lele, intanto la retrocessione della Dinamo in A2 con la sconfitta in casa con la Virtus, poi c'è Sinner che è imperversa, il re del tennis è sempre lui, ma anche il tennis di Cagliari con la conclusione del torneo ATP 175 di Cagliari e con la vittoria di Matteo Arnaldi. Ci sono tante cose. Oggi tu a voi la linea, ricorda l'appuntamento, naturalmente sarà dedicato al calcio e ai tifosi, Lele.
2: Esattamente, 14:30 in diretta su Radiolina, la mezz'ora di terapia, è chiaramente una terapia abbastanza blanda, leggera e serena, però analizzeremo la partita di ieri incontro il Bologna e poi anche le ultime tre giornate e anche dove dovrà guardare il Cagliari per il futuro.
1: Lo sai che c'è un tifoso che ti vuole incontrare a San Siro?
2: Sì, dovevamo incontrarci anche con dei tifosi a Bologna e poi non è stato possibile. Io sono a disposizione, basta
1: scrivetegli a voi la linea. Caro amico che ci scrive, Antonio da Milano, scrivi oggi durante a voi la linea o telefona, così parli direttamente con lei e vi mettete d'accordo. Grazie Lele Casini, grazie molte. 340 87 15 015, sono le 8:30 su Radiolina, ancora le notizie, la musica e l'informazione, restate con noi.
3: Radiolina Caffè Corretto.
0: radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina. Caffè Corretto.
1: I giornali parlano tanto di carburanti, ma anche del caso Minetti ancora prepotentemente, e poi c'è una classifica interessante sulle spiagge e sul mare low cost in Italia. Magari ve la racconto tra poco, ne parliamo meglio nei prossimi giorni. Intanto su Radiolina come sempre c'è la musica e adesso arrivano Madame e Marrakesh. Volevo capire.

0: Madame Marrakesh su Radiolina, quando sono le 8:36 minuti, i vostri messaggi al 340-87-15-015. Molti commentano il fatto che oggi sia il lunedì del lunedì, perché si rientra un po' al lavoro e a scuola dopo un fine settimana lungo. Effettivamente è stato un fine settimana ovviamente legato alla festa a Cagliari e ai tanti eventi che ci sono stati. È stata una prova della stagione turistica, anche ben riuscita, anche grazie al tempo particolarmente gradevole. E poi c'è stato un momento in cui veramente Cagliari è stato ovunque, anche su quotidiani nazionali, per la presenza di Mbappé a Cagliari, che è diventato quasi un meme, perché poi alla fine non c'era chi non postasse una foto finta con lui, ovviamente con Esther Esposito, che è la sua fidanzata, attrice spagnola molto conosciuta. La prova della stagione turistica, che inizia anche con i grandi nomi che scelgono Cagliari e che scelgono la Sardegna, anche la prova della Sardegna balneare. E poi ovviamente una settimana di grande fede, con la chiusura oggi della festa di Sant'Efisio, un momento molto intenso, la processione del rientro stasera, il pellegrinaggio del rientro a Cagliari, e poi l'arrivo con la processione notturna che sarà mandata in diretta su Videolina, ne parliamo tra poco. Ieri però il momento di Nora, con la processione in spiaggia, le tante persone, i fedeli che sono arrivati da tutta la Sardegna e anche molti turisti incuriositi che ascoltavano e seguivano. E poi la messa, sentiamo le parole di Monsignor Giuseppe Batturi da servizio di Videolina.
1: Ci insegni ancora a riconoscere la santità presente in ogni gesto di fedeltà paziente, nel perdono che si offre, nell'ardente amore per gli uomini bisognosi. Ciò di cui abbiamo bisogno per illuminare la notte della violenza, della guerra, e la santità.
0: Monsignor Giuseppe Batturi, le parole nell'omelia della messa di Nora. Oggi, come dicevamo, il pellegrinaggio per il ritorno a Cagliari, e poi dalle 21 su Videolina la processione di rientro, la processione notturna, l'arrivo a Cagliari nella chiesetta di Stampace, dove ci sarà l'ufficializzazione dello scioglimento del voto. Un momento più raccolto naturalmente rispetto alla festa del 1° maggio, ma che ha sempre di più una visibilità, un momento molto emozionante. Ci sarà il commento in studio di Ambra Pintore, con tanti ospiti. Videolina e anche Radiolina, con la sua diretta, fanno sempre un lavoro eccezionale nel raccontare questo momento così importante di fede, devozione e cultura, che può arrivare anche in Italia e ai tanti sardi che vivono fuori dalla Sardegna. 340 87 15 15 se volete commentare insieme a noi la mattinata, le notizie e la festa, anche la festa di Sant'Efisio. Ovviamente nel racconto di Sant'Efisio, della festa di Sant'Efisio, è sempre presente Luigi Lai, il maestro, su Maistu, suonatore di Launedda, sarà raccontato meravigliosamente in un film di Gianfranco Cabiddu, e proprio con Gianfranco Cabiddu tra poco ci colleghiamo.

0: Radiolina Caffè Corretto. È 1:58.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
0: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Caffè Corretto.
3: Sono le 8:46, Paola Pia al microfono, siete su Radiolina 340 87 15 015, il numero per i vostri messaggi. Ci state commentando il Cagliari, ma anche la festa di Sant'Efisio di quest'anno, dopo torniamo sui messaggi. A proposito di Sant'Efisio, un protagonista che non manca mai da decenni ormai è Luigi Lai, maestro di Launeddas, l'ha raccontato meravigliosamente in un film documentario commovente, una delle cose più belle, devo dire, che ho visto negli ultimi tempi. Il regista Gianfranco Cavidu, che è collegato con noi, lo saluto e lo ringrazio. Gianfranco, buongiorno.
4: Buongiorno, ciao a tutti.
3: Grazie per essere con noi. Lo racconti come in questo film? Dall'inizio, da quando è ragazzino, da quando si avvicina alla musica, Luigi Lai?
4: Sì, è praticamente la cosa importante che colpisce proprio il rapporto con i suoi maestri, l'inizio, la fascinazione per lo strumento e la costanza. Racconto la sua vita, che parte proprio da bambino, quando ancora c'era la guerra praticamente, quindi Luigi c'ha 90, farà quest'anno, farà 94 anni, per cui un pezzo di storia personale che attraversa quasi un secolo, ma è anche una specie di storia della Sardegna, perché c'è l'emigrazione, perché lui è dovuto andare emigrato per non diventare, l'unica prospettiva aveva di fare il minatore, non si poteva campare suonando le Launeddas facendo il musicista, per cui è stato emigrato in Svizzera, poi è tornato, ha recuperato questo strumento che oramai si stava perdendo, perché è uno strumento anche molto impegnativo e difficile da imparare, e poi ha fatto quello che ha fatto per questo strumento, mettendolo in contatto col mondo e suscitando l'interesse del mondo verso una cosa che è ancora viva come possibilità artistica. Per cui il mio intento era anche quello di mettere, come dire, una sottolineatura alla capacità che un'arte può avere di incontrare il mondo a testa alta, non su un piano, diciamo, prettamente folclorico, ma proprio su un piano artistico.
3: C'è assolutamente questo, c'è la storia personale di Luigi Lai, ma come dicevi c'è assolutamente la storia della Sardegna, il momento in cui Luigi Lai racconta di come vuole sfuggire al destino di essere minatore, di vedere anche tanti amici che scompaiono e che sono scomparsi e che sono morti dopo aver fatto questo lavoro. Racconta veramente benissimo quella storia, quel momento di lavoro, però è appassionante davvero la relazione che ha Luigi Lai con la musica e con lo strumento, che è totalizzante, che è meravigliosa. Gianfranco,
4: sì, quello era
3: abbiamo perso il collegamento. Sì, abbiamo perso il collegamento. Prego, adesso ti sentiamo.
4: Io nasco un po' come etnomusicologo, per cui un sottostrato mi porta sempre a cercare praticamente il cuore di una musica che viene da un popolo e che si tramanda oralmente di bocca in bocca, e Luigi Lai in questo praticamente incarna perfettamente la nostra tradizione orale, tant'è che ha avuto anche il riconoscimento dell'Università di Bologna, proprio laurea honoris causa, è il primo al mondo, dalla università più antica del mondo tra l'altro, che l'ha riconosciuto proprio come un maestro della tradizione orale, cioè non viene dall'accademia, non viene dall'università, non viene dalla musica scritta in qualche modo, ma viene da una